0: vabbè, dai, non se la ricorderà nessuno questa melodia, ma manco quelli che per caso magari la sentirono risuonare negli anni 70 quando faceva da sigla alla mediamente fortunata serie televisiva inglese Un uomo in casa. Poco male, chi se ne frega, tanto non ci interessa, perché in realtà quello che ci tange è buttarci a bomba in quello che fu lo spin-off tratto da questa serie, quello che vedeva due personaggi ultra marginali tra i fotogrammi di Un uomo in casa. Marginali sì, ma ficcanti come pochi. Cosa di cui giustamente si resero conto i produttori della Thames Television, quegli illuminati che non finiremo mai di ringraziare per averci offerto. Ma mettiamola allegramente sul binario del British humor più totale, quello carico di cinismo, misoginia un tanto al chilo, scorrettezze di ogni tipo e virate verso doppi sensi sessisti come se piovesse.
1: Va, uccidilo.
2: No, non adesso, Mildred, l'abbiamo già fatto l'altro anno. No, no, ora basta. No, ma il cane!
1: Ah, le piaci, George? Andiamo, Truffles, lasciamolo solo.
2: Ah, che nome! Truffles, è da femminuccia. Dovevi chiamarla Satana.
1: Volevo chiamarla Astinenza, in tuo onore.
2: No.
0: In un tempo in cui il politically correct non aveva ancora falcidiato le produzioni TV, le 38 puntate prodotte di questo telefilm lasciarono letteralmente il segno nelle bocce dell'umanità del tempo e di quella genia di produttori e comici inglesi dei decenni a seguire.
3: Può accendere una polizza funerale per coprire tutti i costi, ma ecco, beh, immaginiamo che lui sia morto.
1: Oh sì, dai!
3: Chi paga il mutuo della casa?
2: E a me che mi frega, sono morto!
3: No, io credo che lei lo dovrebbe assicurare per tutto il valore che secondo lei ha come marito.
1: Per così poco?
3: Io consiglierei questa polizza qui. 20.000 pagabili al suo decesso, 5.000 sterline se perde un braccio o una gamba o un occhio, eccetera.
1: Ah, praticamente elencano quelle che sono le parti valide, non è così? Ah, vedo. Tu hai già perso qualcosa, George.
0: Le avventure casalinghe di George Roper, fiero nulla facente al soldo del sussidio di disoccupazione e della moglie Mildred alla disperata caccia invece di un avanzamento sociale, sono ultra farcite di palate di sarcasmo e battute ultra taglienti da ambo le parti, dipingendo un universo casalingo comico frizzante che darà la stura ad un preciso tipo di comicità che varcherà in poco tempo i confini della patria Inghilterra.
1: E questo sarebbe il mio patrimonio dopo 20 folli anni d'amore. Robaccia inutile.
2: Ahimè, Mildred.
1: Già, robaccia inutile.
0: Serie TV super cult senza tempo, George Mildred viene consegnata alla storia della televisione come una delle più riuscite in assoluto. Una serie che avrebbe potuto continuare all'infinito per il potenziale offerto, ma che fu fermata solo dalla tragica scomparsa dell'attrice Eutha Joyce, ovvero Mildred, questo a causa dei suoi grandi problemi di alcolismo. Morrissey, il canterino degli Smiths, fu un fans talmente devoto della serie George e Mildred e totalmente affascinato dal personaggio di Mildred da metterla sulla copertina del loro singolo Some Girls Are Bigger Than Others. Ultra chicca, la sigla di George e Mildred, seppur firmata da Johnny Hawksworth e Roger Webb, venne allegramente ciulata dalla Dreadlock Holiday del gruppo 10

Just the thought of affection. Objection.

0: leaders with you.
1: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
2: Essere inseguiti da un soprannome più grande di te. Succede da tante parti nello sport. In Brasile è addirittura un fatto anagrafico. Se voi andate all'anagrafe di Santos, per Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé, il nome è registrato Pelé, e a quella di São Paulo, Ricardo Isaacson do Leite, detto Kaká, è registrato come Kaká. Questo è dovuto al fatto che suo fratello piccolo, Diego, detto Diegão, scarso da giocare, non riusciva a pronunciare il nome, quindi Kaká, Kaká, perché non riusciva a dire Ricardo, è rimasto il soprannome. Negli Stati Uniti tendono a dare i soprannomi ai giocatori. L'anagrafe è disinteressata, però il soprannome resta. Molti hanno sentito parlare di Magic Johnson, magari non tutti di Irving Johnson, che sarebbe il nome all'anagrafe, ma il più bel soprannome di tutti i tempi, forse per un giocatore, è stato dato a Marvin Webster, 2,10 metri, giocatore collegiale degli anni 70 a Morgan State, vicino a Washington. Oltre 20 punti a partita, oltre 20 rimbalzi a partita, ma quasi 9 stoppate a sera. Fateci caso, in una pallacanestro a 45 tiri come era quella di allora, vuol dire che più o meno uno ogni 5 lo rimandava al mittente. Alle volte erano proprio dei fuoricampo tipo baseball. E il soprannome fu The Human Eraser. Togliete Human, restò Eraser. Il cancellatore, perché cancellava i tiri altrui. Con un soprannome del genere vai ovunque. Oddio, ovunque. Lo sceglie New York. Giocherà per i New York Knicks, una delle squadre più famose del mondo. Come ci cantava Frank, se ce la fai a New York, allora ce la fai dappertutto. Quello che Frank non ci ha mai detto, però, è che cosa sarebbe successo se non ce la fai. Se hai un soprannome del genere, sei un buon giocatore ma non un fenomeno. È esattamente la storia di Marvin, che già al college aveva il fegato infestato da un'epatite. Marvin sarà un discreto giocatore NBA, ma non potrà mai essere il cancellatore a quel livello. La sua carriera scivolerà nell'anonimato. Poi la vita non è stata gentile con lui, ha perso la moglie molto presto e l'adorato figlio, Marvin Webster Jr. E intanto l'epatite credeva di avere un termine e non ce l'aveva. Gli stava divorando il fegato. È morto in una stanza di un albergo di Tulsa, Oklahoma, nella vasca della jacuzzi. Pare che gli avessero detto che a Tulsa c'era un modo per curargli l'epatite. Non ha fatto in tempo. Ma resta con un'icona, ovvero sia quello che doveva essere non è mai stato, perché non sempre ce la facciamo, in particolare nelle New York della nostra vita. Ma sarà sempre inseguito da questo soprannome, più forte di quello che poteva essere lui. Ciao, cancellatore.

0: all'inizio della giornata. Beh, uno ci può anche scommettere, può avere un feeling, e nella fattispecie per Rocco Hunt è la questione che vede il sole, e anche questa mattina e oggi ce ne sarà tanto, sente l'odore del caffè.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Magari chi lo sa, poi dice lì ascolta anche un po' di musica la mattina, magari l'ascoltate anche voi, magari ascoltate
1: Rete 3.
0: Che ne so, la radio sveglia, c'è ancora qualcuno che la usa. Buongiorno amici e amiche, bentrovati, ben svegliati, ben svegliate. Nessuno ce l'avrebbe mai scommesso molto, ma ce la stiamo facendocela, eh? È mercoledì. Piano piano, giorno dopo giorno, ce la stiamo facendo. Bene, bene. Allora, siamo a metà settimana, vediamo un po' che cosa ci dice la meteo. In prevalenza soleggiato e molto caldo anche oggi. In giornata sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da temporali locali. A basse quote temperature minime fra 20 gradi nelle regioni pianeggianti e 23 in zone urbane e collinari. Le massime saranno attorno ai 32 gradi. Per domani la stessa solfa, grosso modo, con temperature uguali. Probabilmente per il weekend temperature in rialzo e forse magari nell'inizio della prossima settimana dovrebbe scendere un po' la temperatura. Nella fattispecie sto guardando qui, grosso modo forse mercoledì dovrebbe cominciare a scendere un pochino e forse dovrebbe terminare l'ondata di caldo, stiamo a vedere, ecco. Insomma, poi per quanto riguarda il traffico, bollettino pervenuto pochi minuti fa, una decina di minuti fa, era sostanzialmente vuoto, diceva solo sulla rete viaria della Svizzera italiana il traffico è scorrevole e al momento non ci sono particolari disagi alla circolazione da segnalare, per cui diamo uno sguardo alle news.
1: 3 news.
0: In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore tra la tarda sera e la notte a causa di un problema tecnico probabilmente legato al segnale di comunicazione, ancora da determinare la causa. Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone di circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto marittimo di Hormuz. Ancora dall'estero, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha nuovamente escluso l'imposizione di pedaggi o tasse da parte dell'Iran sullo stretto marittimo di Hormuz. Intanto è iniziata l'evacuazione di circa 11.000 marinai ancora bloccati nella zona, un segno più o meno tangibile dell'inizio di una soluzione al conflitto.
2: Buongiorno.
0: Dai! Sbadigliamo tutti insieme. Sintonizzato. Sì, parzialmente scremato, versione estiva con Paltrax fino alle 9. Anche questa mattina a partire dalle 7 poi ci sarà anche lui, Joss Bomelli, che verrà a farci compagnia appunto per le 2 ore, dalle 7 alle 9. Per cui ecco, siamo qui e come dicevo, io personalmente non ci avrei scommesso, siamo arrivati a mercoledì, ce l'abbiamo fatta, stiamo per scollinare, siamo a metà settimana, dai che va bene così. E iniziamo subito con la musica italiana. Annalisa Buonamor, poi ovviamente anche questa mattina, oltre alla tanta bella musica selezionata sempre con muchissima amor e tantissima cura da parte delle nostre fatine di dischi, i soliti appuntamenti, quelli classici, canonici, tipo l'oroscopo, il compleanno in musica e il gioco più tardi dopo le 7.

la voce di David Lee Roth e la sua presenza carismatica come, come frontman era notevole, ma diciamo che in questa Why Can't This Be Love la voce di Sammy Hagar non sfigura per nulla. Van Halen, allora, era il 1986. Adesso brevemente, proprio in due secondi, mi sono dimenticato di dirvi il numero di WhatsApp nel caso non l'abbiate ancora aggiunto alla vostra rubrica. Ormai lo ripetiamo ogni giorno almeno 300 volte, però ecco, io lo faccio sempre, si sa mai, magari qualcuno si è appena sintonizzato o sintonizzata. 079 873 8073, per chiacchierare, fare domande, mandarci immagini baggianate, assortite, eccetera eccetera. Va benissimo qualsiasi cosa. Continuiamo con Bruno Mars, Oh My Soul. Ancora una volta buongiorno a tutti e a tutte da parte di Paltrax. Questa è Rete 3, staremo insieme questa mattina fino

0: dillo Ed, che vuoi solo il mio corpo. I'm in love with your body. Ma non è una brutta cosa da dire, no? Non, cioè, è vero che si rischia sempre un po' di passare per una persona che oggettifica l'altra persona, però mi piace la tua forma, detta così è bella. Ma questa è anche la potenza, un po' anche la fortuna, se volete, degli artisti che possono più o meno, magari oggi sempre meno, più o meno dire quello che gli pare, anche perché lo fanno con la licenza poetica che gli viene concessa dal fatto che sono artisti, appunto, che cantano e fanno musica, per cui si può dire più o meno tutto quello che si vuole. Dargen D'Amico adesso con Ai Ai, poi ancora un po' di musica, Robbie Williams dopo, e poi ci sarà un compleanno di quelli importanti per quanto riguarda il compleanno in musica questa mattina, molto ma molto bello.
1: Prima di entrare in casa
0: torneremo indietro di qualche annetto.
1: Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

Peccato, peccato, peccato. Sin, sin, sin, Robbie Williams ne sa, se ne intende. Ho visto il documentario un po' sulla sua gioventù, sulla sua ascesa al successo con la sua carriera solista. E devo dire, insomma, che personaggio, che parabola. Anche un po' poi lo riconosce anche lui, che fortuna anche riuscire a uscirne vivo, intatto, perché veramente ha rischiato una carta Robbie Williams, con gli eccessi, con la caduta dentro un abisso di abusi di sostanze e dipendenze, insomma non è evidente, non è da tutti. Robbie Williams, Sin Sin Sin, questa era del 2006. Adesso invece torniamo indietro, dicevo, un pochino di più, qualche annetto, negli anni 70, perché facciamo gli auguri a Mick Fleetwood, che a qualcuno dirà qualcosa questo cognome. Michael John Kells Fleetwood è un batterista, impresario britannico, nato il 24 giugno del 47 a Redruth, in Cornovaglia, in Inghilterra. È cofondatore e unico membro stabile dei Fleetwood Mac, un gruppo che si è formato nel 67, è stato anche inserito nella Rock and Roll Hall of Fame. Il suo stile è riconoscibile per il groove potente e i feel creativi, dunque quelle parti che riempiono sostanzialmente tra una parte di ritmo normale, tra mille virgolette, e l'altra nei brani musicali, che hanno guidato l'evoluzione del gruppo dal blues al soft rock. Un album fondamentale per questa evoluzione, per capire questa cosa, è Rumours. Lui praticamente il nome della band glielo dà lui, Fleetwood, e Mac deriva dall'unione del cognome di Mick Fleetwood, appunto lui che oggi festeggiamo, e di John McVie, scelta fatta da Peter Green quando formò il gruppo. La combinazione è citata nelle storie ufficiali della band che ha avuto qualche gaboletta per quanto riguarda, adesso non ricordo bene nello specifico, nel dettaglio, spesso accade nelle band, anche tra gli ABBA, storie, storielle, amori, amorini. La stessa cosa, se non mi ricordo male, è successa all'interno di Fleetwood Mac, erano tre uomini e due donne, insomma ci sono stati un po' di inciuci, un po' di gelosie, con delle voci pazzesche, poi delle presenze incredibili come quelle di Christine McVie e Stevie Nicks con una voce, poi vabbè, due donne entrambe meravigliose, il tutto ha portato a doversi gestire più di una rogna all'interno della band, che però ha avuto sempre un successo pazzesco e ha fatto una musica che secondo me è la musica da ascoltare. Adesso forse non questa va bene anche la mattina ed è un brano che ti mette in allegria, è una specie di marcetta, però è molto bella, è un super classico, la conoscono tutti, Don't Stop di Fleetwood Mac, ma Dreams per esempio è uno di quei brani da mettere sulla domenica mattina quando ti stai facendo magari il caffè e guardi fuori dalla finestra, è una carezza per l'anima. Comunque noi vogliamo festeggiare appunto il compleanno di uno dei fondatori dei Fleetwood Mac, dunque tanti auguri di buon compleanno a Mick Fleetwood con questa Don't Stop che arriva dal 1977. Questa è stata scritta da Christine McVie.

0: State ascoltando Parzialmente Scremato.
1: Let's go.

Senti come se la ride questa. È contagioso. MGK featuring Wiz Khalifa, Girl Next Door, la ragazza della porta accanto. Che bella immagine, immagine semplice, un po' romantica. Una risata un po' sospetta, però sembra un po' troppo allegro. Non lo so, magari è arrivato qualcosa del fumo dal vicino di casa, non lo so. Sembrava veramente un po', però molto bello, un brano che ti mette nel mood giusto, ti mette allegria la mattina con questa melodia, quasi una filastrocca, molto molto carino. 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp se volete scriverci per mandarci un saluto, oppure qualsiasi cosa, anche commenti, per esempio come quelli che sto leggendo legati alla nostra musica, o spunti per chiacchierate, o semplicemente vi state annoiando, volete fare due chiacchiere, si può fare anche questo, tutto più o meno quello che ci pare sullo 079 873 8073. Ancora un paio di brani e poi ovviamente avremo l'appuntamento, uno degli appuntamenti imprescindibili della mattina, quello con l'oroscopo, perché chiaramente in molti o in molte stanno lì pronti ad uscire, però aspettano sulla soglia di casa perché devono sapere grosso modo come potrebbe andare la giornata. Malika Ayane, Una possibilità.

0: Beh, Coldplay, God put a smile upon your face. Dio ti ha messo un sorriso sul volto. Molto carina. Erano anche un pochino ancora più sempre super prodotti, produzioni patinatissime, quello che volete voi, però un suono ancora un pochino più acustico sicuramente in quel periodo lì. Adesso
1: l'oroscopo.
0: È il momento di dare uno sguardo alle previsioni della giornata, non del tempo, per quanto riguarda quello che ci comunicano le stelle. Io però non sono in grado di leggerle e lasciamo fare a qualcuno che lo fa per noi. E allora, per la giornata di oggi, mercoledì 24 giugno, vediamo che cosa aspetta gli arieti. Sarete chiamati a fare una scelta importante, fidatevi del vostro istinto primordiale. L'istinto primordiale. Qui, dicono, non vi guiderà mai nel posto sbagliato. Speriamo, è il famoso dar retta alla pancia. Toro, un incontro inaspettato potrebbe stravolgere i piani della giornata, cogliete le novità senza troppi pregiudizi mentali. Gemelli, ottimo momento per stringere nuove collaborazioni lavorative, il vostro carisma oggi è una calamita per chi vi circonda. Cancro, sentite il bisogno di radici e stabilità, dedicate la serata agli affetti più cari e riscoprite il calore della casa. Che bello, il calore della casa, più fresco in questo periodo. Il calore delle case è sicuramente calda in questo periodo. Leone, siete i leader indiscussi del momento, usate questo potere per sollevare anche chi si trova in una situazione di difficoltà. Vergine, la precisione oggi sarà il vostro superpotere, riuscirete a risolvere un problema complesso che trascinavate da giorni. Bilancia, cercate l'equilibrio tra dovere e piacere, non dimenticate di inserire nel vostro programma un momento di puro svago. Scorpione, siete magnetici e misteriosi, qualcuno cercherà di decifrarvi, ma vi divertirete a lasciare un velo di totale segreto. Bello, bello, bello l'ambiguità, lasciare lì le persone in sospeso. Sagittario, l'ottimismo torna a essere il vostro tratto distintivo, contagerete chiunque incroci il vostro cammino in questa giornata. Capricorno, siete pronti a scalare un'altra montagna professionale? Io farei una domanda. Siete pronti? La fatica non vi spaventa perché intravedete chiaramente la vetta. Oh, ma mai una volta del Capricorno che si dica no, potete tirare i remi in barca, tranquilli, per il prossimo periodo non dovete fare niente. No, c'è sempre una roba di fatica di mezzo. Acquario, le vostre idee rivoluzionarie potrebbero spaventare i più conservatori. Non arretrate di un passo, il futuro vi darà ragione. E ultimi pesci, sognare a occhi aperti vi aiuta a fuggire dalla realtà pesante, trovate però il modo di concretizzare i desideri. E tanti auguri di buon compleanno a chiunque tra voi amici e amiche oggi spenga le candeline. Io spero che sia una giornata gradevole per voi, godetevi il vostro compleanno se oggi appunto fate gli anni. E a tutti voi dedichiamo questo brano di un gruppo svizzero che aveva cominciato ad andare abbastanza forte negli anni 90, poi sono un po' spariti e sono tornati proprio quest'anno, i Love Bugs con Miracle nel 2026. Tanti auguri ancora a chi compie gli anni oggi.

Bella, bella come frase, anche questa di John Legend. Save room, tieni spazio, fai spazio, tieni via un posticino per il mio amore che può sempre tornare utile. Allora invece cos'è che torna utile per voi? Come sta andando questa settimana estiva da canicola, l'ennesimo giorno di canicola? Spero che non siate bloccati nel traffico da qualche parte. Ieri, l'altro giorno, qualcuno già mi diceva: guarda che in realtà già a quest'ora è ancora, comunque anche in questo periodo, nonostante il fatto che ci sia già molta gente in vacanza, nonostante il fatto che le scuole siano ormai chiuse, c'è ancora un bel rebelotto sempre normalmente. In direzione nord c'è un bello spostamento di traffico sempre dal Mendrisiotto, e poi vabbè anche il turismo che ormai è iniziato già da qualche settimana, invece quello che va verso sud, per cui non se ne esce. Eventualmente fatemi sapere quali sono i vostri programmi, come sta andando per voi oggi la giornata, allo 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp. E un saluto a tutti quanti, grazie Cri, grazie a Raff, grazie a Dave, grazie a Domenico, a Luca, a tutti quanti che avete scritto questa mattina, numerosissimi, numerosissime, già presenti, già belli potentemente sul pezzo e tonici a quest'ora del mattino. Sono quasi le 7, vediamo di arrivarci insieme in compagnia ancora una volta con un po' di musica italiana, e poi appunto ci sarà anche il nostro Joas che arriverà.

0: Eilish, sono sono già passati anche un bel po' di annetti per lei,
1: era l'82.
0: Ormai ti ho traumatizzato questa roba. Buongiorno Joas.
2: Ciao, buongiorno Luca, buongiorno a tutte e a tutti quanti. Sono quasi le 7, mancano una trentina di secondi.
0: Mancano una manciata di secondi, ti ho visto che siamo mercoledì.
2: Una brancata di secondi.
0: Ma sì, tanto siamo qui tra di noi.
2: Ma sì,
0: ma chi vuoi che cosa?
2: Tu ci in vacanza.
0: Ora da venerdì, poi d'un mo' recuperiamo, proprio la stragrande, certo, non c'è problema.
2: Ci arriviamo. Beh, allora io direi di non perdere ulteriore tempo e aggiornarvi sul meteo.
0: Dai, andiamo a vedere
2: che tempo è previsto. Però prima di tutto voglio dire che io apro la pagina di Meteo Svizzera per aggiornare col bollettino meteorologico e c'è una cartina subito in prima in homepage, una cartina della Svizzera colorata con i colori del per quello che è definito maltempo, perché la canicola di questi giorni è definita maltempo giustamente ed è mezza rossa praticamente la Svizzera. Intanto il Canton Ticino ad esempio è arancione da per tre quarti, diciamo, a partire da sotto fino sopra.
0: Sì.
2: E le valli del Grigione Italiano, a parte la Mesolcina e la Calanca, quindi Poschiavo e Bregaglia, sono ancora in verdino intanto. Però tutto il resto, tanta Svizzera, tanto altipiano soprattutto, è tutto in rosso. Quindi rimanete al fresco, soprattutto voi. Mentre per quanto riguarda appunto il sud delle Alpi, per oggi è previsto tempo in prevalenza soleggiato e molto caldo. In giornata sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da isolati temporali. A basse quote le temperature massime previste arriveranno attorno ai 32 gradi. Volendo invece dare uno sguardo al traffico, allora come siamo messi? Sulle strade della Svizzera italiana il traffico pendolare è intenso e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao in direzione nord e dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio. Tutti i passi della Svizzera italiana sono aperti e normalmente transitabili. La mia fiuca.
0: Adesso le notizie.
3: 3 news.
0: In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore tra la tarda sera e la notte a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione, ancora da determinare la causa. Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone di circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescato dalla chiusura dello stretto marittimo di Hormuz. Per la politica ticinese è rottura tra UDC e Lega dei Ticinesi in vista delle elezioni cantonali del 2027. L'UDC Ticino ha infatti annunciato che correrà da solo sia per il Consiglio di Stato sia per il Gran Consiglio, mettendo fine all'alleanza elettorale degli ultimi anni. La Commissione della gestione del Gran Consiglio ha deciso di avviare una procedura di alta vigilanza sul caso che coinvolge il presidente del governo e leghista Claudio Zali. Al centro dell'esame c'è il suo interessamento alla vicenda del 14enne detenuto da un mese al carcere della Farera. Il caso è diventato politico perché Zali conosce sia il ragazzo coinvolto sia la madre. Si vuole ora chiarire se ci sia stata o meno una violazione del principio della separazione dei poteri.
3: Rete 3 Sport.
4: 3 partite, 3 doppiette, Messi chiama, Mbappé risponde e Haaland non sta a guardare. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, i campioni e i vicecampioni non hanno steccato le loro seconde sfide di gruppo e i loro big pure. 2-0 in serata dell'Argentina sull'Austria con tanto di doppietta firmata dallo straordinario Messi, diventato così il miglior marcatore di sempre ai mondiali, è salito la pulce a quota 18 reti. 3-0 anche della Francia, rifilato all'Iraq con tanto di doppietta di Kylian Mbappé, salito a quota 16 reti in totale, a bersaglio qui anche il pallone d'oro Dembélé. Nella notte poi la Norvegia si è imposta 3-2 sul Senegal e qui protagonista assoluto è stato l'attaccante della City Erling Haaland, autore pure lui di una doppietta. Argentina, Francia e Norvegia a punteggio pieno e chiaramente già negli 16esimi di finali. In serata alle 19 Portogallo, Uzbekistan, a seguire alle 22 Inghilterra contro Ghana. Nel tennis a Wimbledon sia Rémy Bertola sia Jérôme Kim hanno superato il primo turno di qualificazione. Oggi spazio a Susanna Bandecchi contro Cava, a Céline Neff contro Garland e al derby a tutto svizzero tra Masarova e Teichmann.
0: Allora, che va bene in dubbi?
5: Buongiorno.
0: Che va bene in dubbi?
2: Sì, sì, siamo rimasti un po' dietro. Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Tutto di nuovo. Buongiorno fino a un certo punto, perché sì, mi sa che abbiamo cannato qualcosa con lo sport, nel senso che è andato in onda lo sport di ieri mattina e beh, ci scusiamo per questo.
0: Sono questi file sono questi file birbanti.
2: E allora
0: e infatti se ne è accorto anche Carl, che ci ha detto avete messo, sì, ce ne siamo accorti, certo,
2: adesso,
0: certo,
2: mentre lo stavo ascoltando. Sì, ce ne siamo incorgiuti, come direbbe il nostro amico Cane Blu. L'Inghilterra ha pareggiato, ve lo diciamo noi perché ha già giocato, non giocherà stanotte che viene, ma ha già giocato. L'Inghilterra ha pareggiato 0-0, il Portogallo insomma ha visto protagonista Cristiano Ronaldo e il suo grande ritorno al gol con una doppietta per la vittoria del suo Portogallo, appunto. E niente, poi se volete parliamo di mondiali un paio d'ora. No, scherzo.
0: No, per rettificare, purtroppo sì, abbiamo un sistema automatico, ogni tanto così automatico non è.
2: Ogni tanto si ingrippa, si ingrippa, quindi abbiamo potuto godere delle notizie sportive di ieri. Comunque è sempre bello sentire la voce di Lolli Boscolo.
0: Sì, quello sicuramente.
2: Quindi, anzi, sai cosa? Mandalo ancora una volta, manda lo sport dell'altro ieri con Lolli Boscolo.
0: Sai fare la collezione degli sport che furono. Vabbè,
2: è andata così, ragazzi.
0: Grazie anche voi, carissimi, che ce l'avete segnalato. Purtroppo, appunto, ogni tanto succede. È un inghippo nella filiera dell'automazione.
2: Sai che
0: questi file.
2: Certo, può capitare, purtroppo. Non succederà più. Allora io leggo, vai, la mia fonte principale, vai, di informazioni in assoluto è il teletext. Cioè, io uso uno smartphone che comunque è vecchio, non è che c'ho lo smartphone.
0: No, ma c'è l'app del teletext.
2: È il mini ancora.
0: È bellissimo.
2: E c'è l'app del teletext, quella è la mia fonte di informazione. Leggo: CR7 si sblocca, il Portogallo vince, Kane e soci, quindi l'Inghilterra questa volta secco, Panama battuta grazie a Budimir e quindi la Croazia evita la figuraccia e la Colombia vincente va ai sedicesimi. Questo grosso modo quel che è successo la scorsa notte, e soprattutto questa sera c'è il partitone, ma ci arriviamo tra poco.
0: Dai.

0: Eccoci, allora dicevamo due parole sulla nazionale, che stasera alle 21 si gioca il primo posto nel girone per poi insomma per passare il turno e arrivare ai 128esimi di finale. No, è importante.
1: In questa edizione del mondiale diciamo che ci sono un sacco di partite in più.
0: Certo, un sacco di partite in più. Esatto. Sì. Beh, ci sono tante partite per i calciofili, quelli proprio anche cassetta.
1: Ma è chiaro, non sono mai abbastanza le partite per i calciofili, come dici tu.
0: No, esatto, quindi c'è chi veramente se ne spara tutte quante, ma devi avere il fuso orario di del Wisconsin.
1: Compatibile.
0: Esatto. Allora, perché arrivare primi? Perché ti qualifichi anche da secondo di gruppo, ma arrivando primo hai qualche ora di riposo in più, perché poi prima dei sedicesimi ci sarebbero 8 giorni di riposo, e quindi l'obiettivo della nostra nazionale questa sera è dichiaratamente quello di vincere. Cito veloce la formazione probabile, poi vediamo se ci saranno sorprese. Kobel in porta, poi Widmer, Elvedia, Kanji, Rodriguez in difesa, poi Xhaka e Freuler in mezzo al campo con Vargas, Manzambi e Ndoye a supporto di Embolo. Vedremo se davvero sarà questa la formazione stasera, mi raccomando alle 21, tutti sintonizzati su RSI La 2, ma io vi consiglio anche di magari mettere La 2 un po' prima, perché poi c'è uno studio molto interessante,
1: bello vivo
0: con Valon, Nicolò e altri ospiti, e il grandissimo Giacomo Moccetti. Poi oltretutto al Parco Urbano di Bellinzona sarà presente proprio Rete 3 con Danny Rauseo, con Fabrizio Casati, con Nicky Saldagna credo anche, e un sacco di gente interessante che ci racconterà la partita con il particolare caleidoscopio di Rete 3.
1: Tra l'altro bisogna anche dire che col fuso orario di questi mondiali è abbastanza favorevole, diciamo l'inizio alle 21.
0: No, l'inizio sì.
1: Non è troppo presto, non è troppo tardi.
0: È possibile che andando avanti col mondiale la Svizzera si trovi a giocare di notte o di primo mattino. Io sarò curioso di vedere cosa succederà nelle piazze, eventualmente alle 3 o alle 5.
1: Secondo me
0: è pretesto
1: sicuramente,
0: per fare un po' di festa con gli orari.
1: Per godersi magari anche il fresco della notte.
0: Ma pensa se poi vai a vincere.
1: La festa si fa comunque tutta la notte.
0: Alle 4 di mattina in giro a clacsonare.
1: Esatto.
0: Con moderazione però, perché se mi Svizzera. E da buoni Svizzer noi vi proponiamo anche un gioco tutti i giorni,
1: giusto.
0: O meglio da lunedì a venerdì, a reti unificate praticamente. Questo gioco si chiama ABC e tra poco, tra una settina di minuti, andremo a giocarcela, caro Paltrax.
1: Allora, possiamo già magari anche raccontare di con che lettera giocheremo, se lo sai.
0: Allora, aspetta che faccio Ctrl V, con la B.
1: Con la lettera B?
0: Di balena.
1: Perfetto, e non era nelle domande.
0: Di balenga. No, non mi sembra così. La B di Balmelli, va bene.
1: Ci sono due in palio, ci sono due bei premi, ci sono due giornaliere offerte dal Museo dei Trasporti del valore di 120 rotti franchi.
0: Se volete cominciare a digitare il numero di telefono, noi ci ascoltiamo un carin brano dei Juanes.
1: Dai.
0: E magari anche un po' di altra musica proveniente da Svizzera italiana.
1: Vediamo come vanno le linee.
0: 0848 03 05 03, giocate con noi su Dai.

0: tutti che la cantano sicuramente a memoria, si sente il karaoke nella Svizzera italiana dalle auto.
1: E sono proprio quelle canzoni che canti na na na na na negra, cioè sei solo due parole, conosci due parole però le scandisci.
0: Va benissimo, è la melodia che fa la differenza. Siamo arrivati al momento del gioco perché le nostre linee si stavano gonfiando.
1: Sì, davvero, grazie.
2: Parzialmente scremato presenta
3: con il Museo dei Trasporti di Lucerna. Esperienze da vivere 365 giorni all'anno.
1: Da vincere oggi ci sono proprio due carte giornaliere del valore totale di 124 franchi offerte dal Museo dei Trasporti di Lucerna, che abbiamo in linea. Pronto?
0: Pronto?
4: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Elia, giusto?
4: Sì, giusto.
0: Allora, ci chiami da un luogo che non è proprio silenziosissimo. Io pensavo tu fossi a bordo di un aereo commerciale. E invece più o meno, vabbè, è comunque il furgone sul quale lavori, giusto?
4: Sì, esatto.
1: Perché siccome Elia è un tipo positivo, sta già andando verso Lucerna col furgone, perché è sicuro di vincere. No, Elia, da che dici un po' dove ti trovi e com'è il traffico?
4: Adesso sono a Mezzovico in autostrada verso sud e si viaggia mica male.
0: Si viaggia mica male.
1: Molto, perfetto. Molto bene. Ok, allora intanto buon lavoro Elia, ma un attimino per concentrarti col tuo viva voce ovviamente.
0: Sì.
1: Per giocare certo. Con noi ce l'abbiamo. Allora, oggi si gioca con la lettera B. Tu conosci le regole del gioco?
4: Sì, certo.
1: Molto bene. Allora, se sei pronto direi di partire Elia.
0: 3, 2, 1, via.
1: Bambola di Mattel.
4: Passo.
1: A stampo o limonato?
4: Passo.
1: Contiene marmellata o sugo?
4: Passo.
1: Chiudono camice.
4: Bottoni.
1: Medaglia del terzo.
4: Bronzo.
1: Tremore da freddo.
4: Brividi.
1: Ci versi i risparmi.
4: Banca.
1: Tempesta ventosa.
4: Bufera.
1: Nei capelli degli anni Ottanta.
4: Bigodini.
1: Danza del quaquà.
4: Ballo.
1: Contorno.
4: Bordo.
1: Siamo arrivati a 7, Elia. Allora, non è facile, perché viaggiando col viva voce, eccetera. Ti
0: posso dire che secondo me era più difficile di quella di ieri.
1: Sì, è un po' più difficile anche perché siamo. Beh, magari rivediamo quelle.
0: Perché sei un bastardo.
1: No, ma non è assolutamente. Io ci tengo che Elia possa andare al Museo dei Trasporti. Quindi, Elia, ti chiedo di riprovare nei prossimi giorni. Per favore, richiamaci. E intanto rimani in linea, sintonizzato su Rete 3, perché tra poco diamo le risposte esatte alle domande mancate, passate, diciamo così, ok Elia?
0: Grazie Elia per aver giocato con noi.
4: Va benissimo, vuoi salutare... grazie a voi, buona giornata.
0: Vuoi salutare qualcuno? Vuoi mandare un messaggio a qualcuno?
4: Tutti quelli che conosco.
0: Perfetto.
1: Sei la stella Elia, un
0: ciao,
1: abbraccio,
0: Elia.
1: Ciao bello.
0: Buona giornata, ciao.
3: Con il Museo dei Trasporti di Lucerna, esperienze da vivere 365 giorni all'anno.

0: tu dici, no? Questi sono, arrivano da Ibiza, non sono.
1: Le sonorità sono pazzesche.
0: Blue Valley.
1: Certo, cos'è il Blue Valley? Spiega un po'.
0: Blue Valley?
1: Cosa ci hai già fatto il ragionamento?
0: La valle della colla.
1: Quindi?
0: Valcolla. Sì. Infatti sono della Svizzera italiana.
1: Non vogliamo mai smettere adesso.
0: No.
1: Aspetta un attimo, stai lì.
0: Dopo, stai lì, tranquillo, fermo lì.
1: Allora, dicevamo, un grande money super per i Blue Valley. E senti un po'.
0: Dimmi.
1: No, dobbiamo dare. Sentiamo prima un messaggio vocale che ci manda Salvo.
0: Vai, bellissimo. Sì.
1: Alla giocata di stamattina di ABC. Vai, Salvo, pronto.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao Salvo.
2: Le sapevo quasi tutte.
0: Quasi
2: solo
0: tutte.
2: Una, due, no. Le sapevo quasi tutte, ma non riesco mai a prendere la linea. Prima o poi ci riuscirò. Ciao, un saluto da Salvo.
0: Ciao. Torniamo domani.
1: Domani. Allora, quando da lunedì a venerdì si gioca ad ABC. Sì.
0: Quando ho aperto il software, che aveva avuto un problemino anche lui, non lo so oggi. Dovremmo far bruciare un po' di salvia, far venire un prete benedire.
1: Fa fatica il server col caldo.
0: Mi sa di sì. Ho fatto ripartire il software e le luci delle linee sembrava di essere a Natale.
1: Linkavano.
0: Ho avuto
1: tanto,
0: freddo per un momento.
1: Sembrava di essere alla caserma dei pompieri di New York.
0: Esatto.
1: Blinkava tutto. Comunque le risposte esatte, le risposte non risposte. Allora, la bambola di Mattel.
0: Ok.
1: È là.
0: Barbie,
1: bravo. A stampo o limonato? Questo chi sa.
0: Bacio.
1: Bacio. Contiene marmellata o sugo? È il
0: barattolo.
1: A me veniva, devo ammetterlo, veniva Tolino come prima parola, ma con la B barattolo.
0: Tolino
1: con
0: la B, però.
1: Toletta. Nei capelli degli anni '80. Questo tu mi hai detto in fase di preparazione, in fase di redazione, in questi giorni mi hai detto no, Joas, questa qua è troppo difficile.
0: È un po' infida perché
1: nei capelli degli anni '80.
0: La brillantina la vedevo più negli capelli degli anni 50. Negli anni 80 c'era il gel.
1: Ah, c'era già il gel.
0: Proprio vogliamo essere. Sì, c'era il gel.
1: Io chiedo scusa.
0: È proprio esploso l'utilizzo.
1: Dici che interverrà il notaio per questo. Vabbè, ti ricordi perché c'eri? No, ma c'ero anch'io. Sì.
0: Si usava anche la brillantina negli anni 80.
1: Io avevo ancora il latte nel cappello negli anni 80. Quindi non è il mio problema. Allora, adesso un inno. Ascoltiamo un inno. Un inno degli anni invece 90.
0: Mamma mia.
1: Ho dovuto guardare per sicurezza.
0: No,
1: forse il periodo subito dopo. Vabbè,
0: fatto girare l'occhio.
1: No, disperato. anche perché la canzone dei Verve che andiamo ad ascoltare è la più conosciuta dei Verve e soprattutto per chi c'era già in quegli anni, era magari in adolescenza, ci ricordiamo il video che passava spesso su MTV in cui Richard Ashcroft, cantante frontman dei Verve,
0: camminava
1: semplicemente sul marciapiede non curandosi degli altri passanti
0: e chiama dentro nelle
1: grandi spallate, ma non a mo' di provocazione, a mo' di se me ne frega, se guda dit, mi cammini
0: su un cantante diverso
1: mi cammini Richard Ashcroft con
0: Sentite
1: questo meraviglioso inno, questi meravigliosi archi. Sì.

0: Young the Giant Cough Syrup, sciroppo per la tosse. È bello, ci serve anche quello. Poi questi giorni occio, perché io lo dico, io ieri sera, sai,
1: guarda,
0: che
1: conosco un ragazzo di 2 anni e mezzo che si è preso la tosse in questi giorni. Sono riuscito a dargli lo sciroppo, cosa non è evidente,
0: patatino.
1: Però è proprio quello il pericolo di passare, esatto, dalla calura al
0: sudati, magari
1: poi, quando vai a fare la spesa. Poi è incredibile, nei supermercati è una roba incredibile.
2: No, è pazzesco.
1: Ci sono meno 88
0: esatto,
1: gradi,
0: cioè,
1: un'escursione termica pazzesca,
0: gradi, escursione termica, sudati. Ciao.
1: Quindi sembrano raccomandazioni noiose, sempre reiterate, sai, metti sulla sciarpa, ma metti sulla sciarpetta quando vai dentro dal negozio, metti sulla giacchettina,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: ti pigli freddo.
0: Anche qui da noi, da noi. Poi per fortuna e per forza ci sono le apparecchiature, bisogna tenere l'aria
1: condizionata. Sì, è vero, anche nei supermercati c'è un motivo, ovviamente. I prodotti devono rimanere minimo al fresco.
0: Parliamo di calcio,
1: non cioè, detto da te, Paltrax,
0: è strano.
1: Massadrizza, Yanten.
0: Io lo dico abbastanza spesso, poi sembra un disco rotto perché dico tante cose, le ripeto al microfono, tipo il nostro numero di WhatsApp 079 873 8073, che questa è la rete 3, che io
1: diciamo,
0: siamo Joas e Paltrax, fino alle 9 a parzialmente scremato.
1: Bravo.
0: E dico spesso che non sono neanche una persona troppo invidiosa, però devo dire che provo pochi momenti di invidia genuina, e uno di questi è quando vedo le persone che parlano appassionandosi di calcio.
1: Perché tu proprio...
0: Perché a me, non so perché, non ha mai comunicato un granché.
1: Perché ti piacerebbe in un certo qual senso.
0: Mi piace il tennis di più, però io adoro quando vedo le persone che si accalorano, che parlano, no, perché quel giocatore...
1: Cioè tu provi invidia per queste persone.
0: Un po' sì,
1: qua,
0: perché... Poi si prendono in giro in modo anche amichevole, quando rimane la roba amichevole, è una cosa che perché avvicina le persone, è una cosa che avvicina le persone, le fa conoscere, le fa divertire, e io trovo che sia una cosa bella. E come tutte le passioni, anche il calcio può essere utilizzato come leva per fare un pochino...
1: Cioè, deterrenza.
0: Bravo.
1: Cioè, se tu non fai quella roba lì, ti levo il calcio.
0: Bravo. Come
1: Ma
0: si
1: in
0: fa
1: che modo?
0: Con i bambini. Ho letto questa notizia, mi ha fatto ridere sul feed, tra l'altro, se non lo seguite, è molto carino, è fatto bene, quello della... Non lo dico perché lo facciamo noi, ma perché lo facciamo noi. Lo facciamo noi.
1: È fatto bene, comunque,
0: è fatto bene.
1: È fatto molto bene.
0: I colleghi di RSI Sport hanno pubblicato questa notiziola che mi ha fatto sorridere. In Argentina hanno deciso di togliere l'accesso allo stadio ai tifosi che non pagano gli alimenti, perché pare, io questa è una cosa che non sapevo,
1: cioè
0: che
1: soprattutto rivolta ai papà questa
0: cosa, pare che sia una piaga sociale il fatto che tanti papà, ex mariti e papà,
1: non
0: pagano gli alimenti,
1: non riescono per motivi finanziari a pagare gli alimenti, a volte, o a volte scelgono di non pagarli.
0: E però se tu non li paghi e però poi vai allo stadio
1: e non va bene,
0: c'è qualcosa che
1: non va bene, ci sono comunque delle priorità,
0: e direi proprio di sì,
1: direi.
0: Allora hanno fatto questa cosa che secondo me è abbastanza draconiana, ma è un bel messaggio, trovo.
1: Sì, da Milei, dal presidente argentino, è ancora poco,
0: effettivamente,
1: però effettivamente sì, ti levo il calcio, tu non paghi gli alimenti alla famiglia o con quei figli, ti levo il calcio, tu allo stadio non vai, diffidato.
0: Esatto E posso dire, restando nel campo semantico, è un po' un'entrata a gamba tesa, però voglio dire, è un bel richiamino,
1: un bel aggancio, cartellino giallo per Paltrax.
0: Esatto.

0: lasciare libera come misteriosa la vita, Joas. Cioè io oggi ho su una maglietta con scritto Amsterdam.
1: Ah, non ho fatto caso.
0: E loro vengono da Amsterdam.
1: Ah, vuoi qualcosa su Amsterdam? Vuoi qualcosa da Amsterdam? C'è qualcosa che viene da Amsterdam.
0: No,
1: c'è
0: a dirle così.
1: Una notizia.
0: No, perché dopo
1: notizia.
0: Sai, ma c'è una notizia che arriva da Amsterdam.
1: Amsterdam sta implementando. No, è vero, tra l'altro, voi non potete vederlo. Purtroppo per voi non potete vedere questo splendido uomo che indossa una t-shirt con sui scritti Amsterdam.
0: Amsterdam.
1: Ti la porti molto bene. Amsterdam, dicevamo, sta implementando una rete di zone refrigerate in tutta la città. Si parla ancora di questi problemi legati
0: vedi che gli olandesi sono
1: caldo,
0: sono particolari, hanno sempre questo pensiero laterale molto molto creativo.
1: Avanza, certo,
0: e come fanno?
1: Scusa. E come fanno? Allora offrono ai residenti appunto un luogo dove trovare riparo dal caldo più intenso tramite spazi situati in biblioteche, fattorie urbane, teatri, chiese, centri comunitari e anche supermercati che offrono che cosa? Semplicemente i posti a sedere, acqua potabile, servizi igienici e tanti sono aperti anche agli animali domestici col canin,
0: per cui se vuoi passare del tempo al fresco puoi andare lì magari per fare una chiacchierata, giocare a carte, passare un po' di tempo al fresco.
1: Esattamente, hai capito bene, senza pagare nulla, cioè semplicemente per non avere malori, già mi viene da dire. Allora nella fase pilota la maggior parte dei 12 punti di raffreddamento, così vengono definiti, sarà concentrata a Nieuw West, tu che conosci bene Amsterdam, un quartiere che insomma secondo queste simulazioni che si fanno sono tra i più problematici per questi problemi di calore.
0: E
1: quindi ad Amsterdam è ufficiale, sono nati quartieri a luci fredde.
0: Bello.

0: Allora, ieri Joas abbiamo parlato un po', ho speculato anche sulla nostalgia, che è un sentimento un po' bittersweet, no? Un po' dolce amaro, come il brano che abbiamo sentito prima, bellissimo, dei Verve. La musica riesce a riportarti indietro nel tempo come poche altre cose, un po' come i profumi, anche gli odori, no?
1: Hai ragione.
0: Quella memoria potente.
1: Ti fa vivere, ti fa rivivere quel momento lì.
0: E prima mi hai raccontato una cosa molto tenera.
1: Una cosa tenera, ma un po' da così, da Schwitz. Allora, perché? C'erano tante canzoni che andavano belle negli anni Ottanta, eccetera. Io avevo una passione sfrenata per una grande cantante, non so neanche se cantò autrice norvegese.
0: Ok.
1: Lene Marlin. Quindi ogni volta che la sento mi torna in mente.
0: Torni.
1: Quel momento in cui andai ad acquistare il disco di Lene Marlin. Dicevo, oh, questa qua diventerà famosa.
0: Grande. Allora eccotela qui.
1: Ma grande.
0: Eccotela qui.
1: No, ma siamo nel 2000.
0: Certo.

0: HRVY, Lie to Me, vero nome Harvey Leith Cantwell. Si pronuncerà Harvey, come voglio dire.
1: Harvey Lee Cantwell.
2: Se
1: credo.
2: Non lo sai te che hai sempre vantato questa pronuncia.
0: Millantato. Da dove arriva questa voce petulante?
2: Aramaico.
0: Fastidiosa.
1: Ciao Simona, buongiorno.
2: Avevo un sacco a pelo qua nell'angolino dello studio e sono uscita.
0: Giustamente, e sentivo frugolare nella ciotola.
1: Sta scaldando il caffè.
0: Il secco, oggi era il giorno del
2: ottimizzare
0: secco.
2: Ottimizzare il tempo a disposizione.
0: Giusto, grazie, giusto. A proposito di tempo a disposizione, sono le 8 e una manciata di secondi.
1: Buongiorno da Paltrax
0: e da Joas, con voi ancora per un'oretta fino alle 9 per questa edizione estiva di Parzialmente Scremato. Uno sguardo alla meteo per la giornata di oggi, e non vi dico un granché perché comunque è come ieri e così come per i prossimi giorni, almeno fino alla fine del weekend. Sarà caldo, molto caldo, con aumento addirittura delle temperature se possibile da sabato a domenica. In teoria dalla seconda parte dell'inizio della settimana prossima, dunque da martedì, dicono che dovrebbero scendere un pochino con l'arrivo di alcuni temporali. Stiamo a vedere questo punto per quanto riguarda la meteo. Per il traffico
1: ti dirò, sulle strade della Svizzera italiana al momento sono segnalati rallentamenti sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore in direzione nord, e nel Malcantone tra Magliaso e Bioggio in direzione di Manno. Sul resto della rete viaria nazionale invece, in Romandia code e ritardi fino a un'ora a causa di un incidente sulla A1 tra Roll e Écublens in direzione di Losanna, e a Zurigo ritardi fino a un'ora sulla A1 dal raccordo della Limmattal a Brüttisellen in direzione di San Gallo. Ringraziamo Daniele De Mattè per l'aggiornamento da Bien, da Via Suisse. Adesso il microfono a Simona Foglia per le ultime notizie.
3: 3 News.
2: Strappo tra Lega e UDC in vista delle elezioni cantonali del 2027, perno della discordia, i tentennamenti in casa leghista, ma anche il ruolo di Claudio Zali. Il diretto interessato non commenta, ma ai nostri microfoni si esprime in merito all'attivazione dell'alta vigilanza del Parlamento per il suo interessamento al caso di un 14enne detenuto alla Farera. È scontro sulle conclusioni dell'ultimo rapporto della Commissione d'inchiesta ONU sui diritti umani, che denuncia il genocidio in particolare dei bambini a Gaza. Per Israele, che respinge le accuse, si tratta di propaganda.

0: frase di Noemi, molto umana, eh? Anche se mi manchi, spero di non incontrarti mai più.
1: Così fa pensare.
0: Può succedere.
1: Fa pensare. Deciditi, Noemi, dici tu cosa vuoi, cosa non vuoi. Grazie, però, un bel brano, quello di Noemi. Sì. Intanto noi non possiamo non parlare di uccelli. Allora io, perché col caldo sono anche gli animali a soffrire.
0: Direi.
1: Io l'altra sera ero in giardino col drago.
0: Che e chi è il drago?
1: Il mio Yorkshire.
0: No, piccino.
1: In un giardino, gli ho fatto vedere, va che c'è una piscinetta con 2 centimetri, sai, un pezzo di plastica con 2 centimetri d'acqua. Gli faccio, bevi una gorata qua, dai, che avevo visto che stava patendo. Poi il drago, che è vecchio, cioè 14 o 15 anni, non ricordo più, è entrato anche coi piedini in questa vaschetta. E dopo un po' mi giro e il drago si era appocciato, era sdraiato nell'acqua. Perché anche il drago ha caldo. Però dicevamo, anche gli uccelli hanno caldo. E la stazione ornitologica svizzera di Sempach ha pubblicato alcuni comportamenti da adottare, perché noi possiamo aiutare gli uccelli o alcuni uccelli. Va detto che in linea di principio gli uccelli sopportano meglio le temperature elevate rispetto a noi, perché hanno una temperatura corporea un po' più alta, attorno ai 41 gradi, e anche loro, come noi del resto, si adattano al caldo muovendosi meno di giorno, quando fa tanto caldo, e diventano attivi solo a tarda sera o al mattino presto, cioè va in bottega la mattina presto, esatto. Calore, durante il giorno cercano l'ombra, fanno il bagnetto e bevono soprattutto
0: si idratano anche loro,
1: esatto. Mentre dicevamo, la maggior parte degli uccelli sopporta bene il caldo, le temperature così alte possono rivelarsi pericolose per i rondoni. Perché? Perché i loro nidi si trovano spesso sotto le tegole, dove le temperature raggiungono anche e superano anche i 50 gradi, quindi i piccoli, per sfuggire al caldo, che non sanno ancora volare, è possibile che cadano semplicemente dal nido, e è possibile trovarli per terra. Allora la stazione ornitologica di Sempach raccomanda di portare questi giovani uccelli, i rondoncelli, non so come si dica, in un centro di recupero affinché possano ricevere, insomma, cure specialiste.
0: Se trovate i rondoni, ci sono dei centri specializzati, e cercate informazioni, perché potrebbe succedere. Sono ritornati anche tanto negli ultimi anni, li si vede in giro spesso, e poi sono volatili pazzeschi.
1: Ma sai che io alla casa del vicino, dalla finestra della cucina vedo il tetto del vicino, è pieno di uccelli che vanno sotto le tegole, eccetera.
0: Sì.
1: In effetti mi chiedo come stiano.
0: Tra l'altro tengono tra virgolette sano l'ambiente, perché comunque, a parte il fatto che quando girano vuol dire che l'aria,
1: c'era qualche mosca, la mangiano.
0: Bravissimo, spazzano un sacco di insetti nocivi, anche si mangiano pure anche le zanzare, che danno tanto fastidio, per cui ben venga.

0: Sai che non so se sei d'accordo con me, ma Aileen Allister,
1: zurighese vera,
0: zurighesissima,
1: nata Siegenthaler,
0: Aileen Nathalie, mi ricorda tantissimo Taylor Swift.
1: Sai che c'ha qualcosa?
0: Mi ricorda di brutto Taylor Swift e poi sono andato a vedere perché l'Aileen ha iniziato a 8 anni, dunque giovani, una bambina.
1: Quindi nel 2010, perché lei è giovanissima, del 2002.
0: E ho scoperto che il primo album pubblicato da Taylor Swift è stato pubblicato, lei aveva 14 anni.
1: Certo. Era
0: è stata forse l'artista, una delle più giovani in assoluto,
1: rockstar, popstar,
0: a essere pubblicata da una major, da una grande, da una grande casa discografica. Per cui due, entrambi talenti precocissimi.
1: Anche Aileen ha un futuro roseo di fronte,
0: sì,
1: a sé.
0: Direi proprio di sì.
1: Rimaniamo a Zurigo, ci spostiamo un po' più a nord di Zurigo, verso Kloten, perché da venerdì passeggeri in partenza dall'aeroporto di Zurigo
0: anche io faccio fatica ogni tanto,
1: potranno, rivoluzionaria decisione, trasportare liquidi fino a 2 litri per singolo contenitore nel bagaglio a mano. Clamoroso.
0: Si stanno allentando un po' le...
1: Sì, ma poi allora, perché tu dici no, quindi non siamo più così al sicuro sui voli, invece no, sai che adesso era necessario mostrarli separatamente in sacchetti, presentare i dispositivi elettronici eccetera. No, tutto questo non sarà più necessario, ma perché? Non perché si abbassa il
0: hanno
1: livello di sicurezza,
0: delle nuove macchine.
1: Bravo, c'è è stato introdotto un nuovo scanner. Che consente un'analisi tridimensionale del bagaglio a mano e sono quindi in grado all'aeroporto di Zurigo di controllare in modo affidabile sia i liquidi sia i dispositivi elettronici. E quindi tra l'altro questa normativa si applica esclusivamente ai passeggeri che iniziano il loro volo a Zurigo, non quelli che sono in transito, diciamo. Esatto. Per i quali per passeggeri verrà invece applicata la normativa precedente. Le bottiglie a doppia parete invece, ho visto che mi stavi per chiedere, come ad esempio i termos, quelli che usi tu dove ci metti dentro un litro di caffè la mattina che ti bevi, possono essere portate solo se vuote. Quindi se vuoi fare un bel giro del mondo al tuo termos lo puoi prendere su, ma vuoto. Lo metti in valigia,
0: sempre queste scomodità pazzesche.
1: No, ma 2 litri di liquido, allora,
0: tantissimo,
1: o ti porti uno shampoo o c'hai dei capelli che finiscono e per una settimana di vacanza usi 2 litri di shampoo, o metti che vuoi, hai paura di avere una sete bestia sul volo, non vuoi star lì a rompere le scatole, ti porti 2 litri di tè freddone,
0: per dire. Comunque è un bel limite, però, un bel limite, finalmente, queste piccole
1: vabbè, cambiano, sono piccole abitudini,
0: sì,
1: fa piacere cambiare.

0: Mahmood si è un po' dileguato, eh?
1: Sì, è vero, ultimamente
0: ha fatto tantissime cose in quel periodo.
1: Se non l'ho più sentito tanto, sì. Alessandro Mahmood, classe 1992 lui.
0: E tu mi hai detto che l'avevi anche incrociato,
1: no? Era stato da noi per uno showcase, ma alcuni anni fa, sì. Credo prima di vincere Sanremo, perché dopo è difficile averli. No, ma abbiamo già avuto, ci mancherebbe, anche vincitore di Sanremo. Non ricordo se fu prima o dopo, però passò da noi a Rete 3 agli allora studi di Besso,
0: sì.
1: E mi è rimasto impresso l'incontro. Allora, a me non piace rompere le scatole ai cantanti, sì, o agli artisti, ma
0: nel
1: contesto della radio,
0: quando,
1: non so, se è un open air dietro le quinte, non mi piace andare a dire ciao, perché... fazzi selfie. Però vabbè, ti incroci perché sei in redazione, lui entra in studio, tu sei in redazione, e da persona gentile come chiunque ti dà la mano e dice: piacere Alessandro, sta roba qua è
0: carinissimo,
1: un gesto
0: molto
1: semplice,
0: educato,
1: con
0: sì,
1: una faccia pulita e sincera, un gesto semplice che
0: bello
1: ti fa capire,
0: ma tanto...
1: che alla fine anche le grandi superstar sono esseri umani come noi.
0: Sì, ma mi hai fatto venire in mente una cosa, tu dici è vero, perché poi magari quando capita che vengono ospiti da noi, ogni tanto succede,
1: c'è,
0: per una tournée arrivano ospiti dei cantanti anche più o meno famosi, insomma, però tu da professionista ti dici: non posso andare là a rompergli,
1: ma
0: perché
1: no,
0: giustamente è lavoro, per cui
1: ma certo.
0: Ci mancherebbe anche che vado a rompergli le scatole. Però mi è venuto in mente questa bellissima scena di un documentario che ho visto qualche mese fa, che parlava della registrazione di We Are The World, no?
1: Sì.
0: Quel bellissimo disco che è stato registrato in un'unica notte, in un momento magico dove sono riusciti a quagliare
1: tutte le superstar,
0: sì,
1: assieme.
0: Perché c'era la serata degli MTV Music, sì, Awards, ha detto sono tutti lì contattiamo, e sono riusciti a fare un lavoro pazzesco. E mi ricordo una scena molto tenera, molto bella, quando, sì, si trovano tutte queste superstar, ma stiamo parlando di Kenny Loggins, Michael Jackson, cioè Lionel Richie, cioè erano veramente
1: proprio il top del top, top del top a livello mondiale.
0: Si trovano lì e a un certo punto non mi ricordo più chi,
1: sì,
0: ha detto: senti, io sono un tuo grandissimo fan, non è che mi autografi. E lì è partita la macchina, ciao, perché la butti detto: ma quando mai lo rincontro, no? Perché pur essendo famosi fra di loro non si incontravano, non,
1: certo,
0: si frequentavano, per un'occasione più unica che per rara, per raccogliere tutti
1: gli autografi. Ascolta, io sono Mick Jagger, tu Michael Jackson.
0: Sì, sono un tuo grande fan da sempre, non è che mi faresti... l'ho trovato una cosa tenerissima, perché alla fine della fiera, come dici tu,
1: sono esseri umani.
0: Sono esseri umani,
1: sì, come anche i Maroon 5.
0: Certo, certo.
1: Sono esseri umani che fanno
0: anche
1: una bella
0: con
1: musica
0: un nome
1: da
0: così,
1: sì, anche i 5 Maroon.
0: I 5 Maroon.

0: Stelalu, e ha avuto un bel successo con diversi brani. È considerato uno dei papà del techno swing, di questo stile che lo si sente ancora qui, eh?
1: Ci piace, ma è sempre esistito. L'electro swing, sono anni che insomma esiste, non, forse ecco, non è mai proprio balzato in vetta alle classifiche, però
0: c'è una sua nicchia. Sì,
1: a me te piace, cioè io e te faremo un aperitivo con electro swing in sottofondo. No,
0: sì,
1: sono
0: carino,
1: sincero,
0: è carino,
1: no?
0: È molto bello.
1: Giusto? Sì, cioè è bello il metal, il punk e quelle robe lì, però un aperitivo.
0: È anche un suo genere particolare, okay. Sì.
1: Sono stati ufficialmente annunciati i sei finalisti della 12ª edizione del concorso popolare Il Villaggio Svizzero dell'anno.
0: Sì,
1: è un concorso promosso dalle riviste Schweizer Illustrierte per la Svizzera tedesca e L'Illustré per la Svizzera romanda. Ricordiamo che l'anno scorso ci siamo portati a casa il titolo con la vittoria di Ascona a rappresentare.
0: Voglio dire, si va un po' facile, però comunque un applauso.
1: Sì, Ascona. Attenzione, perché anche quest'anno abbiamo due rappresentanti.
0: Occhio.
1: Allora, abbiamo un rappresentante per il Canton Ticino, un rappresentante per il Canton Grigioni. Sarà Bosco Gurin, il villaggio
0: Bella,
1: che ci rappresenterà
0: Bosco.
1: Come Ticino per il 2026, il villaggio Valser del Locarnese, dove non
0: bellissimo.
1: Molto bello. Essere bellissimo, anche particolare, perché è l'unico villaggio, lo ricordiamo, insomma, in Ticino, nel Canton Ticino, dove si parla sostanzialmente un dialetto germanofono tedesco, che è appunto questa lingua valser molto affascinante. Dal 2020 Bosco Gurin è già stato inserito tra i borghi più belli della Svizzera e partecipa comunque ufficialmente a questo nuovo concorso. Per quanto riguarda i Grigioni, il canton Grigioni, ci dobbiamo spostare in Surselva e per la precisione a Lumnezia, per cui è stato candidato il comune o la frazione di Vella, mi sembra frazione di Lumnezia, Vella, in Surselva, che è una bellissima
0: zona,
1: zona del canton Grigioni.

0: va giù dal Lucomagno e poi tove giù a destra e arrivi a Vella, insomma. Altri comuni o villaggi, insomma, finalisti sono Albinen, nel Canton Vallese, Bönigen, Canton Berna,
1: sì,
0: Gersau, Canton Svitto, e Saint-Saphorin, Canton.
1: Oh, bella Saint-Saphorin.
0: Mi ricordo che tu la conosci per il bianco, perché c'è vino bianco.
1: C'è un ottimo vino bianco.
0: Non voglio dire che non voglio collegare.
1: È ottimo. Però, okay. Tutto il cotto del lavoro, tutta
0: non
1: quella
0: zona. Non come il nostro Merlot, però.
1: No, sono gradevole. Vini spettacolari, sì, prodotti con molta cura, insomma, di qualità. E però ero lì vicino a Chardonnay, un altro paesino sopra Vevey, tra Vevey e Saint-Saph, e ero lì per
0: Saint-Saph, scusa, addirittura Saint-Saph, io lo chiamo Saint-Saph tra amici.
1: Saint-Saph così.
0: Ah, conosci davvero Saint-Saph?
1: Bellissima.
0: Qui sarà una bella battaglia. Sì. Allora, io ricordo che sì, c'è una giuria che va, insomma, a decretare quelli che sono i sei villaggi finalisti, ma c'è la possibilità di votare, quindi precipitiamoci a votare a partire
1: campanilismo
0: sempre comunque per Saint-Saphorin. No, scherzo, Bosco Gurin e Vella eventualmente.
1: Sì,
0: allora, il voto popolare sarà aperto da venerdì 26 giugno a domenica 26 luglio. Fingers crossed. Dai.

0: dei 30 Seconds to Mars. Abbiamo sentito nei panni di cantante, lui è anche un attore, ha fatto delle cose anche molto carine come attore.
1: Devo dire che li ho visti a San Gallo qualche anno fa, non me ne fregava niente di loro, ma fu un bello show, perché non sai, vai per altri, c'erano gli Strokes, scusa,
0: sono due piani,
1: c'erano i NoFX, scusa, però vabbè, poi c'erano anche i 30 Seconds to Mars e lui è vero attore,
0: lui è molto carismatico. Purtroppo ho sentito un po' di cose non proprio bellissime
1: sul suo
0: comportamento.
1: Si comporta male il ragazzo,
0: è un pochino un pochino viscidino.
1: Allora non ci piace affatto. Ah, lui Magoni e Verumia, assolutamente no. Senti, a proposito, cioè no, non a proposito, voltiamo pagina perché voglio parlare dei colleghi bravissimi, integerrimi.
0: Assolutamente super virtuosi,
1: che stasera vanno a patire caldo, perché per tifare nazionale Svizzera stasera alle 21 la Svizzera affronterà il Canada e deve vincere per conquistare il primo posto di girone, non per qualificarsi, magari
0: per potersi portare a casa 8 giorni di riposo.
1: Esatto, 8 giorni di riposo, poi nei turni successivi. Allora, cosa succede al parco urbano di Bellinzona? Succede che c'è un baracchino, mi piace chiamarlo, ma con affetto, cioè c'è il furgone di Rete 3 con i nostri bravissimi tecnici, e di fianco al furgone troverete una squadra imperdibile, ovvero Danny Rauseo, bellissimo uomo, Fabrizio Casati, grandissimo professionista, Paolo Guglielmoni, grandissimo, non dico cosa, no, Nicola Saldagna. Nicola Saldagna,
0: allora,
1: che è uno spettacolo della natura.
0: I migliori sono lì.
1: Coadiuvati dal tecnico Livio Bordoli, niente po' di meno che uno dei più grandi esperti di calcio delle nostre terre, che commenteranno in maniera insomma simpatica la partita tra Svizzera e Canada di questa sera, che si terrà a Vancouver, tra l'altro.
0: Tu come la vedi, Joas? Lo so che non è mai il caso di gufare.
1: Io non sono sempre, non sono tanto positivo solitamente. C'è da dire che sulla carta adesso abbiamo superato il Canada praticamente negli ultimi anni a livello nazionali di hockey. Siamo, se non sbaglio, addirittura sopra il Canada nella classifica dell'hockey mondiale. Vogliamo rimanere sopra, perché siamo sempre stati di molto anche sopra nel calcio. Cioè, però il Canada sta migliorando, dei giocatori forti che giocano anche in grandi squadre. Quindi non bisogna sottovalutarli. Il Canada, tra l'altro, ha un grande allenatore americano, un bravo allenatore che si chiama Marsh, di cognome Marsh, non in dialetto, ma in
0: inglese,
1: evidentemente Marsh. Ed è un allenatore americano del Canada, un allenatore che è andato in Canada a dire: guardate che io non sono d'accordo con Trump, secondo me il Canada non è il 51esimo stato degli Stati Uniti, rispetto tantissimo i canadesi. Ha fatto tutto un giro questo allenatore tra le città del Canada per andare a farsi conoscere, come se fosse un tour elettorale. C'è un bell'articolo oggi sulla regione,
0: carino,
1: su questo allenatore. E sarà, questo per dire che sarà una sfida, non è scontata, perché detta così il Canada dici ma
0: sai che sta cosa qui
1: a calcio invece non è scontata, ragazzi.
0: È sacrosanta, perché non bisogna mai
1: sottovalutare la bestia,
0: sottovalutare l'avversario.
1: È una metafora, è bestia.
0: Per cui appuntamento questa sera, allora
1: questa sera o andate al parco urbano, scusa ho osato, o andate al parco urbano a trovare i nostri amici di Rete 3, oppure li ascoltate, mettete la diretta in TV e li ascoltate sulle frequenze di Rete 3.

0: l'ultima di Tommaso Paradiso, non l'ultima per noi, ma quasi la penultima. Stiamo per congedarci. Ancora un saluto e un momento per riflettere anche, Joas, su questo messaggio, sì, che ci ha mandato Andrea Di Biasca, che secondo me è tattico, perché alla fine è vero che ci sono tutti sempre questi ragionamenti da fare nel calcio, che io non è che lo seguo tanto come dici tu, però queste cose le ho già sentite anche.
1: Sentiamo, dice, il ragionamento di Joas, Andrea Di Biasca.
0: Ma stasera sarebbe a mia me un pareggio, se vincio me farim i prim dal Giron game shall Portogallo o sbai
1: o trova o mi trova un calendario completo.
0: Esatto.
1: Ok, caro Andrea Di Biasca, le vera che mi il Portogallo alle viteresi totalmente, cioè, perché secondo me è veramente tra le top 4 secondo me di questo mondiale, ma a mio parere non sono tanto esperto, però no Andrea, dobbiamo vincere il giro
0: comunque,
1: Andrea,
0: tu dici chi vincere ancora, tanto alla fine te la devi giocare in qualche
1: ma
0: modo,
1: certo,
0: no?
1: Ma cioè, certo, Andrea, non vince ai touch, ecco la mia risposta.
0: Bravo.
1: No, capo, vai stasera, Andrea, capo, Andrea, grazie per il tuo messaggio. Vai stasera nella partita al Parco Urbano e vai a dare un bacino a Casati, se puoi.
0: Grazie.
1: Schwitz, comunque, ecco il
0: assolutamente,
1: sì,
0: sì, sì,
1: forza svizzera. E
0: noi,
1: forza,
0: comunque vada, sì, per forza di cose, ci ritroveremo domani.
1: Già, domani è vero, non so in che condizioni.
0: E appunto, cioè, a celebrare. Auguri. Speriamo a celebrare.
1: Auguri a voi che accenderete la radio alle 6 o alle 7
0: esatto,
1: domattina. Ciao da Paltrax.
0: Ciao da Joas. Vi lasciamo con Fritti, Simo Fritti.

0: 9:02
1: Lo so.
2: Anche meno.
1: Ho scoperto
2: che sta sgorgando l'entusiasmo dal dotto lacrimale.
1: Allora adesso,
2: sembra quasi che tu stia piangendo gioia.
1: Mi modero, adesso mi modero un pochino. Mi
2: placo.
1: Sì. Radio è colpa di quella bibitina al mate che ho scoperto recentemente.
2: Stai vibrando. Sei sfocata, sei
1: come in un film di Woody Allen.
2: Esatto.
1: E le previsioni del tempo. Poi daremo un'occhiata anche al traffico e poi all'attualità con Paltrax che è qui con me. Le previsioni dunque in prevalenza soleggiato, molto caldo, sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da qualche rovescio temporale isolato. Soprattutto nelle Alpi una temperatura massima a sud sui 32 gradi, a nord tra 33 e 36 gradi. Buon viaggio! A tutti voi che ci state ascoltando dalle strade e autostrade della Svizzera italiana, andiamo letteralmente a cercare l'ultimo bollettino diramato da Via Swiss sulla rete viaria ticinese. Il traffico è scorrevole e al momento non ci sono particolari disagi alla circolazione da segnalare. D'ora l'attualità.
3: 3 News.
2: Toyota ridurrà la produzione fuori dal Giappone di circa 100.000 veicoli entro febbraio 2027 a causa del calo della domanda innescata dalla chiusura dello stretto marittimo di Hormuz. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha nuovamente escluso l'imposizione di pedaggi o tasse da parte dell'Iran sullo stretto marittimo appunto di Hormuz. Intanto è iniziata l'evacuazione di circa 11.000 marinai ancora bloccati nella zona, un segno più o meno tangibile dell'inizio di una soluzione al conflitto. Per la politica ticinese è rottura tra UDC e Lega dei Ticinesi in vista delle elezioni cantonali del 2027. L'UDC Ticino ha infatti annunciato che correrà da sola sia per il Consiglio di Stato sia per il Gran Consiglio, mettendo fine all'alleanza elettorale degli ultimi anni.
1: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 10.

0: frutto che una carbonara di questi tempi. E là. E allora?
1: Simo Fitti.
0: Hey.
1: Simo Fitti.
0: Come on.
1: Che tutti piace con Simona.
0: Il programma a cui tutti piace, al quale tutti. Il programma che ti piace. È comunque giunto il momento di darvi ufficialmente il buongiorno, una buona mattinata. Avremo tante belle cose da fare insieme. L'ottima musica, selezionata con cura dalla magia delle nostre fatine dei dischi. E poi qualche racconto così di vita per quello che ci resta in una giornata calda in cui fai poche esperienze, almeno io non ne sto facendo tante. Arrivo a casa tardo pomeriggio e l'unica speranza che ho è che funzioni il ventilatore.

0: prima Taxi però.
1: Il mio gruppo preferito dell'Eurovision Contest recente, gruppo norvegese

una delle missioni, diciamo, uno dei piaceri di questo lavoro è di condividere con voi le nostre esperienze, che però di questi tempi sono ridotte all'osso, ecco, perché bisogna avere una grande tempra poi per riuscire ad uscire la sera e quindi fare quelle cose che ti portano ad avere una vita e di conseguenza dei racconti. Allora, i miei racconti mi rendo conto che sono un po' collegati alla vita casalinga, e va bene così, perché anche a casa succedono delle cose che poi, se hai l'occhio per vederle, diventano delle narrazioni. Allora vi parlo del mio condizionatore. Come vi dicevo ieri, ho preso la coraggiosa scelta di dormire con il mio piccolo condizionatore in camera. Il rischio è quello di svegliarti con la voce che esce da un garage, gli occhi chiusi perché hai dei problemi a livello di secchezza degli occhi per l'aria condizionata, ma che te frega, almeno dormi al fresco. Poi ogni mattina svuoto il secchio del condizionatore, perché ho deciso di fare lo scarico direttamente nel secchio, altrimenti c'era talmente tanta acqua che rischiavo di buttarla in giro per il pavimento, e non va bene, e sono 5 litri ogni volta, ogni 6 ore. E quindi tanta acqua distillata senza calcare, senza minerali, tecnicamente preziosa, una piccola risorsa nascosta dentro casa che la maggior parte di noi butta via senza pensarci. Invece si può usare per il ferro da stiro, per esempio. Niente depositi calcarei, dura il doppio. Ma chi è che stira con 40 gradi? Ma chi stira? Cioè, bisognerebbe andare in giro in pareo. Però vabbè, per il ferro da stiro. Poi dicono che non va benissimo per innaffiare le piante, perché è troppo povera di sali, alla lunga impoverisce il terreno. Dicono che va benissimo per lavare i vetri, niente aloni, risultato perfetto. Ma anche lì, copia e incolla col ferro da stiro, mettiti te a lavare i vetri, io rimando a novembre. E allora, c'è chi dice che va bene anche per lavare i capelli, in teoria funziona, l'acqua senza calcare lascia i capelli più morbidi. E lo stesso principio dei risciacqui con acqua demineralizzata. In pratica bisognerebbe essere certi che nel circuito del condizionatore però non ci siano batteri e legionelle e via di seguito. Visto che non ho un laboratorio in casa, io resto sul rubinetto, evito di buttarmi in testa l'acqua del condizionatore. Quello che mi colpisce comunque è la quantità, perché saranno 10 litri al giorno, vuol dire che l'aria di casa mia in questo periodo è così carica di umidità che la macchina la sprema come una spugna. L'estate, insomma, pesa anche nell'aria.

originale delle Supremes 1966, Diana Ross, Motown, tutto quanto. Phil Collins ne ha fatto una cover negli anni 80 ed è arrivata prima in classifica in Gran Bretagna. Nina Zilli la riprende nel 2009 e la canta appunto in italiano. Tre versioni, tre epoche, stesso messaggio. L'amore arriva quando arriva, non si affretta, non si ordina, pazienza, quello che ti dicono, no? Ma sì! Poi volti l'angolo e ci sarà la tua anima gemella. Ti è!

0: Avete scelto con cura, cercando di risparmiare a dipendenza poi di quelle che sono le vostre disponibilità finanziarie. Chi più spende meno spende. Io ne ho preso uno, diciamo, di buona qualità, a basso costo, e devo dire che mi sta dando delle belle soddisfazioni. Riesce ad abbassare almeno di un grado, ecco, la temperatura all'interno della mia abitazione, e già questo mi rende super orgogliosa. Super orgogliosa dell'acquisto fatto. Che adesso sta impazzendo, anche i ventilatori si fanno fatica a comprare. Bisogna essere preventivi, bisogna arrivarci prima per riuscire ad acquistare poi degli elettrodomestici, magari anche approfittando di qualche offerta. Io 20 anni fa non l'avrei mai fatta, detta, pronunciata una frase del genere. Invece ho imparato che nella vita anche un franchetto può cambiare, può fare la differenza. Ma restiamo sui nostri temi preferiti, ovvero musica, cinema, viaggi, letteratura. Karol G è la regina del reggaeton colombiano, ok? E allora a me diverte un sacco. Manu Chao è uno che non si è mai fermato, mezzo francese, mezzo spagnolo, ha girato il mondo con una chitarra per decenni. Apparentemente due mondi molto lontani, no? Però questa canzone li unisce e funziona, perché è proprio così, a volte le cose più improbabili possono funzionare, proprio perché magari nessuno le ha pianificate.
1: Salida del vuelo con destino alla

Manu Chao viajando por el mundo. Abbiamo in giro anche il nostro Luca Donati, che sta viajando per il mondo a piedis. Ed è un diario che la nostra Rosy, che occupava questa casetta nella stagione passata, ha tenuto con Luca questo viaggio che lo sta portando nei Paesi Bassi, quindi in Olanda. Era un sogno, una scommessa, e quindi mi piacerebbe proprio sentirlo. Poi mi metterò in contatto con lui per vedere come sta andando. Qualche rubrica nata così, un po' work in progress, in questi nuovi giorni di questo nuovo programma, in questi giorni estivi, volevo dire. Quindi sono passata da occupare il nido dalle 3 alle 5 fino a venerdì scorso, e poi mi sono proiettata in questa nuova dimensione. Una rubrica che ho così immaginato potesse essere utile è il meglio sapevi che, un po' da saputella, il meglio sapevi che, meno da saputella, più da persona che ama essere aggiornata. Lo sapevi che Under the Bridge dei Red Hot Chili Peppers non era nata per diventare una canzone? Anthony Kiedis l'aveva scritta di getto in macchina, tornando a casa dalle prove una sera del 1991. Era una poesia personale, troppo personale, pensava lui, e l'aveva poi messa in un cassetto. È stato il produttore Rick Rubin a trovarla per caso tra le sue carte e insistere e convincerlo poi di farla diventare una canzone, di farla sentire alla band perlomeno. Il ponte del titolo esiste davvero da qualche parte a Los Angeles, e il posto dove Kiedis andava a comprare la droga, l'abbiamo visto anche da diversi documentari, uno nella fattispecie che ha proprio descritto molto bene il periodo devastante che viveva la band. Kiedis andava in questo ponte a comprare la droga frequentando le gang che controllavano il territorio. Non ha mai voluto dire dove si trova, ha solo detto che quel ponte è alle spalle, ed è questa la cosa importante. La canzone poi rimase per 26 settimane nelle classifiche, nella classifica americana, e nessuno ancora oggi sa dove si trovi quel ponte.

0: Felici che Anthony Kiedis e band, perché non era l'unico, si sia buttato alle spalle un periodo devastante legato alla droga, droga che ha ispirato appunto questo pezzo Under the Bridge, il ponte non si è mai saputo dov'è, a Los Angeles, ispirato, quindi che ha ispirato Anthony Kiedis per scrivere questo testo. Allora, io non voglio lasciare assolutamente le cose a metà. La nostra Rosy ha tenuto un diario con Luca Donati, partito ormai da settimane a piedi col suo cane alla volta dell'Olanda. Ho bisogno di una sorta di, come si fa con le serie televisive, un recap, una ricapitolazione di quello che è accaduto. Intanto, ciao Luca e benvenuto a Simo Fritti, il mio programma estivo.
1: Ciao, ciao Simo. Allora, visto che parlavi di droghe, ti ricordi come ti chiamavo quando facevi la mattina? Buongiorno, prima droga del mattino.
0: Sì, me lo ricordo, perché era una gentilezza che scaldava proprio il cuore. Mi dispiace per te però che io fossi la tua prima droga del mattino, perché sono una droga pesante in questo senso.
1: No, mi sono assuefatto.
0: Racconta tutto.
1: Allora, sono partito ormai da un mese da Orsedina in compagnia del mio cane, che adesso è lì che sta, ci sono dei clienti all'altro tavolo, lui deve prendere il fresco, ma non dicono niente, vabbè. È il cane dei cartoni animati, quello lì, perché li vogliono bene tutti.
0: Patato.
1: Tutti lo guardano, tutti, sì, è un patatone. Niente, adesso sono a 40 km circa da Reims.
0: Ok.
1: Durante la settimana è stato carino che è venuto un amico, Nicola Rumerio, che alla libreria Locarno è venuto con i suoi figli.
0: Che bello.
1: È venuto a prenderti in mia Chaumont, si è fatto 3 ore e mezza di macchina in più, sì, per venire a prendermi, e poi abbiamo fatto una giornata su questi battelli e sui canali.
0: Sì.
1: E poi da lì sono stato ripreso e riportato nella via Francigena, più o meno, perché sulla via Francigena non c'è niente a parte, sì, l'acqua dei cimiteri.
0: Allora, è un'avventura la tua, che mi piace perché non sei troppo integralista. Ci sono stati dei momenti in cui hai preso il treno, hai accettato dei passaggi, anche perché viaggiando con il tuo fido amico dovevi anche premurarti che lui a livello di salute, certo, di zampe, eccetera, potesse stare bene. Perché lo stai facendo, Luca, per chi non avesse mai seguito questa vicenda?
1: A chi non ho rotto ancora

0: scatole.
1: Esatto.
0: No, così, è una cosa che io ho detto 20 anni fa che avrei fatto e l'ho fatto. Poi, visto che si avvicinavano i miei 65 e vabbè, è passato un carrello, e un amico che lui ha fatto questa piccola fondazione che ha fornito in 10 anni 2300 sedie a rotelle, che è la Blue Spring,
1: sì,
0: l'ha fatto tutto da solo e adesso è diventata un'associazione. Ha detto: beh, Marco, io cammino per la tua associazione. Al momento abbiamo racimolato per comprare 26 sedie a rotelle.
1: Ma bravissimi, bravissimi, veramente sono tanti.
0: Speriamo di poterne comprare di più.
1: Certo.
0: Ormai ecco, sai, più devi dare un po' luce. Ci sono il momento di ascensione che spare, con tutti sono eccitati. Sì, sì, anch'io. E poi dopo c'è il momento di calma, ci sono delle onde, no?
1: Certo.
0: Però ormai ogni tanto bisogna. Devo fare il Fraser Cut.
1: Per una cosa del genere, penso proprio che tu faccia bene a fare il Fraser Cut. Sicuramente la radio può dare un po' di risalto. Quindi, come facciamo a trovare questa associazione? Come partecipare? Ognuno come può?
0: Allora, come può? Sì, ognuno. C'è chi ha dato 10 franchi.
1: Va benissimo.
0: Benissimo. Sì. Ma anche 5, anche 1 non è importante, no?
1: Sì.
0: Quello è un po'. Massimo, io posso mandarti un coso, lo mando a te, poi
1: mandami il link, sì, mandami tutto,
0: lo riprende
1: e io poi lo giro a chi fosse interessato. Molto sì. Bene, molto
0: e
1: bene.
0: Poi chi vuole seguirmi, guarda, è semplicissimo, si scarica, che è gratuita, Polar Step, è un'app gratuita,
1: sì?
0: E poi chiede di seguire Luca Donati e se vede tutto il percorso che ho già fatto con le foto, con i commenti.
1: Polar Step, ok, lo farò, così ti stalkerò un po' per vedere se ti comporti bene.
0: Non sto per farmi il contrario, mi comporto sempre troppo bene.
1: Lo so. Allora, ci sentiamo se ti va, se potrai, se avrai tempo in questi giorni, così da restare un po' in contatto con te. Buona camminata. Quanto ti manca la meta?
0: Grazie.
1: Luca,
0: sono quasi a metà.
1: Quasi a metà.
0: Devo arrivare agli 800-850, poi sono a metà.
1: Data prevista dell'arrivo,
0: allora,
1: in gol?
0: Finirà, in ogni caso finirà da Rifo da Raff, finirà la prima settimana di agosto.
1: Ok, c'è ancora del tempo. Ti seguiremo, grazie, bellissima operazione, buona camminata. Un abbraccio al tuo, come si chiama, il tuo pelosetto?
0: Che oggi ha fatto 5 anni.
1: No!
0: Oggi gli ho dato il mangiare con la candolina dei 5 anni.
1: Ma che carino! Com'è che si chiama già?
0: Led.
1: Scusa?
0: LED, LED, LED, come le lampadine.
1: Un abbraccio a LED, e... allora, anche risparmio energetico. E un abbraccio a te.
0: Io, grazie.
1: Ciao.
2: Giriamo un sequel migliore. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Buongiorno a tutti voi, benvenuti nella mattinata con Simo in questo programma estivo Simo Fritti. Ognuno ha le sue debolezze. Insomma, prima raccontavo appunto che in questi giorni di calura, finendo a tardo pomeriggio comunque di lavorare, arrivi a casa che magari non hai la forza di uscire, perché dici vado a fare un bagno, va bene, vado a fare un bagno, ma quando torno, magari a piedi, di nuovo sono colata, faccio fatica. Allora, insomma, me ne sto a casa, faccio le cose che devo fare, nella casa faccio le mie cose. E, però mi dispiace, perché effettivamente il nostro lavoro è fatto di esperienze da raccontare e fortunatamente io ho una grandissima fantasia e anche un sacco di punti deboli, di fragilità.
1: Dopo questo bel monologo, però, vorrei sapere se almeno stasera Super Simu esci a vedere la Svizzera. Io me ne frego del caldo, vado al baretto, mangio le costine e mi guardo la nostra nazionale.
0: Capito, hai toccato dei punti, sono dei grimaldelli per me, delle leve che hanno un forte impatto sulla mia volontà. Partita della Svizzera e costine, potrei uscire di casa.

0: molto molto dolce di Ariana Grande, che appunto canta in maniera incantevole questa That I Made You Love Me. Direi di fare la seconda puntata di Lo sapevi che in corsivo. Lo sapevi che vi piace di più, no? A me non piace. Lo sapevi che a Castagnola, a due passi da Lugano, sono diventata la strega di Biancaneve.
1: Lo sapevi che a Castagnola,
0: a due passi da Lugano, c'è un posto che si chiama Ponte del Diavolo? Non è una leggenda importata, è roba di qui. Io ci sono nata, ci andavo in quella barchetta con mio papà sotto il ponte. Lui era, vabbè, lo sapete, l'ho già detto mille volte, era un pompiere ed era anche un sommozzatore, quindi il lago lo conosceva bene, mi portava da quelle parti, mi diceva: Simona, mi raccomando, da queste parti se vai a lanciarti, a fare dei tuffi, fai attenzione. Io sono diventata molto attenta, sono una ragazza molto attenta quando tanto non mi butto nel lago, però insomma mi è stata utile la sua educazione in questo senso. Comunque, si narra che a Castagnola vivesse un indemoniato, così, uno che vagava per i boschi, che la gente evitava, che nessuno voleva incontrare tanti tanti anni fa. Poi un giorno sparì e qualcuno cominciò a dire che il diavolo era uscito da una roccia vicino al lago e se l'era portato via, riprendendosi quel che era suo. Vedi perché mio papà mi diceva: vai qua, fai attenzione, nella roccia che sovrasta il ponte, se sai guardare, si possono ancora scorgere le fattezze del demonio. E nel 1951, quando quella roccia fu rivestita di cemento per proteggere la strada dai sassi, qualcuno pensò bene di scolpirci il diavolo per davvero, ed è dipinto di rosso con il forcone in mano. Fa impressione, esiste. Il ponte è ancora lì tra Castarate e Castagnola, qualcuno ci fa ancora i tuffi d'estate e il diavolo li guarda.

0: Che suoni carini di Carion, di Nanna, di Pisolo. No, niente Pisolo, sono le 10, ci mancherebbe. O vai dritto che dormi fino a mezzogiorno, arriva almeno fino alla fiesta delle 14 del pomeriggio. O no? Vediamo le previsioni per domani, che è giovedì, per lo più soleggiato e molto caldo. Non ho grandi news sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da rovesci o temporali isolati. Avremo una temperatura minima a sud fra 19 e 23 gradi, a nord tra 17 e 22 gradi, le massime a sud 32, a nord fino a 36 gradi. Ed ora l'attualità con Joas.
1: 3 News.
2: Più di 1000 navi con a bordo circa 11.000 marinai sono ancora bloccate nel Golfo Persico. Lo riporta uno studio di Allianz poco dopo che l'Oman ha dichiarato di star lavorando con l'Organizzazione Marittima Internazionale per fornire un corridoio marittimo temporaneo. Un segno più o meno tangibile dell'inizio di una soluzione al conflitto. Soluzione, o meglio interruzione, del conflitto che è stata richiesta dalle Camere del Congresso statunitense al presidente Trump in attesa di una specifica autorizzazione del Congresso. Approvata con 50 voti a favore e 48 contrari, la risoluzione è simbolica e non ha valore di legge, ma rappresenta un segnale politico importante. E mentre Trump continua a difendere il conflitto, il suo consenso è calato ulteriormente, attestandosi al 30% secondo un nuovo sondaggio. Sempre dall'estero, l'esercito israeliano ha preso deliberatamente di mira minori palestinesi durante la guerra a Gaza e anche nei mesi successivi alla firma della tregua. È quanto emerge da un rapporto della Commissione indipendente d'inchiesta sui diritti umani che riaccende le tensioni tra Israele e Nazioni Unite. Tel Aviv replica il rapporto definendolo diffamatorio e di propaganda. Intanto riporta Haaretz, il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale del premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha indetto una riunione urgente per incoraggiare l'emigrazione volontaria dei palestinesi dalla striscia di Gaza. L'incoraggiamento della migrazione da Gaza è una violazione del piano in 20 punti proposto da Trump e accettato da Netanyahu. Canicola, infine, è scattata l'allerta 4 su 5 in diverse regioni della Svizzera orientale dopo Romandia e Vallese. Nei prossimi giorni sono attese massime fino a 37 gradi e cresce la preoccupazione per lo stato dei corsi d'acqua.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 11.

0: adoro le leggende in generale, le leggende legate ai ponti, per esempio, come quella che abbiamo raccontato prima del ponte del diavolo che si trova a Castagnola.
1: Ciao Simo Fritti Frittatella.
0: Ciao.
1: Anche a Borgo Ammozzano, in provincia di Lucca, c'è un ponte del diavolo,
0: sì?
1: Ma la storia è diversa.
0: Qual è?
1: All'epoca, quando gli venne dato l'incarico di costruire questo ponte molto difficile da fare, uh-huh, il costruttore non riusciva a farlo. Allora, in una notte di disperazione, disse che se il diavolo l'aiutava gli avrebbe dato in cambio qualcosa. Il diavolo si presentò, gli disse: va bene, io lo faccio, ma la prima anima che passa sul ponte me la porto via io. Fatto il patto, finito il ponte, il costruttore fece passare un cane e fregò il diavolo.
0: Ma dai!
2: Occhio malocchio!
0: Prezzemolo finocchio!

0: Io
1: a volte anch'io vorrei sparare agli altri, sì, ma con i tranquillanti sono peace and love.
0: Il titolo è già tutto un programma. J-Ax ha quasi 50 anni, viene dall'hip hop milanese degli anni 90 e continua a fare canzoni che non si prendono troppo sul serio, però anche no, quella piccola clausola di riserva che cambia tutto. Sì, ma con riserva, però anche no. C'è stato un periodo che si diceva un sacco troppo, però anche no. Ieri sera, non c'entra molto con il sottofondo apparentemente, e invece sì, ho rivisto 2001 Odissea nello spazio, non nell'ospizio, nello spazio. Non lo vedevo da anni. Il film del 1968 lo ha diretto Kubrick, ma il soggetto è nato a quattro mani con Arthur C. Clarke, uno scrittore di fantascienza britannico che ha lavorato al romanzo e alla sceneggiatura contemporaneamente. Non è un adattamento classico, i due hanno inventato la storia insieme, il libro è uscito poi dopo il film. Ecco che cosa avevano previsto nel 1968: un'intelligenza artificiale che conversa, ragiona, gestisce una missione spaziale e a un certo punto decide che la sua sopravvivenza vale più di quella degli umani a bordo. Ha una missione sconosciuta, Al. Si chiama così, Al 9000, ha una voce molto calma, almeno io l'ho visto in italiano, sembra veramente un umano sotto psicofarmaci, ha una voce calma, una logica impeccabile e qualcosa che assomiglia alla paura di essere spento, ve lo ricordate, no? Giro, giro, tondo. Fa paura? Sì, ma è qui che sta la cosa interessante. Kubrick e Clarke non demonizzano Al, lo rendono comprensibile, quasi simpatico addirittura. Ti viene l'empatia per una macchina che sta morendo e mentre ce l'hai sai benissimo che te l'hanno costruita apposta. Quando a un certo punto dice Al, lo sento, la mia mente svanisce. Cioè tu hai quasi sofferenza per questa macchina che sta distruggendo tutti quanti, anzi che ne ha già ammazzati parecchi dell'equipaggio, ne resta soltanto uno. Quindi il film non alimenta la paura delle macchine, alimenta qualcosa di più sottile, la domanda su chi le programma, con quali intenzioni, verso quali obiettivi. E nel 2026 quella domanda è diventata concreta e non ha ancora una risposta. Interstellar come sottofondo, perché ci sono delle scene meravigliose, dovete prendervi il tempo, e con la lentezza imposta da queste temperature, da queste alte temperature, siamo un pochino più lenti, e benvenga anche Odissea nello spazio, visto con le nostre televisioni ad ottima qualità di immagine. Ci sono queste scene in cui a un certo punto lui viene proiettato, va verso una dimensione parallela, ricorda Interstellar, ed è un viaggio meraviglioso.

registrata dal vivo a Londra nel 1975. Marley era in esilio dalla Giamaica dopo un attentato sul palco di questo teatro londinese. Quella sera c'erano 10.000 persone. Lui ha cantato questa cosa tranquilla, lenta, che parla appunto di un campo a Kingston dove si sedeva sul bordo della strada a guardare i falò. La versione live è quella che conosce un po' tutto il mondo, forse quella in studio nessuno la ricorda. And now The Weeknd, Take My Breath. E ci si muove, o forse non ci si muove, muovete un braccio.

0: degli anelli. Ho raccontato la leggenda del ponte del diavolo a Castagnola e poi ce ne sono molte altre legate ai ponti sul nostro territorio, in Leventina e anche in altre regioni della Svizzera e in Italia, come ci ha raccontato un altro nostro amico, di questo signore che gabbò il diavolo passando, appunto, attraversando il ponte con un cane che doveva essere, appunto, la prima vittima sacrificale per questo diavolo col quale si era fatto questo contratto, no? Ma anche dalle nostre parti, certo.
1: Ciao Simo.
0: Ciao.
1: Ho appena sentito la storia del ponte del diavolo e dell'anima rubata con il cane. C'è la stessa identica storia con un ponte analogo, dove invece del cane fecero passare un caprone, se non sbaglio, nella zona tra Airolo e Göschenen.
0: Sì.
1: Eravamo andati con le elementari, ragazzi, a visitarlo qualche decennio fa.
0: Le gite classiche, territorio ricco di leggende, la Svizzera, la Leventina in generale, insomma, e le storie legate a questi ponti e a questi patti, appunto, con il diavolo si perdono nella notte del tempo. Potrebbe essere qua quasi un argomento dal boschetto della mia fantasia, perché un po' è legato, se vuoi, alla natura e ai fenomeni naturali, però no, insomma, io da Chip Chip, il programma che conducevo nella passata stagione, la settimana scorsa praticamente, avevo questa rubrica nel boschetto della mia fantasia che ci porta a parlare della natura e alle sue talvolta considerate stravaganze.
2: Nel boschetto della mia fantasia.
0: Una rubrica ispirata proprio all'inizio di quel programma da due bambine meravigliose.
3: Come fanno a fare la cacca le lumache, tralala?
0: Che mi chiesero, appunto, come fanno a fare la cacca le lumache, tralala, e da lì è nato questo momento legato alla natura. Nel boschetto della mia fantasia stanotte c'è qualcosa che lampeggia tra l'erba. Sono le lucciole, o almeno quelle che sono rimaste, perché di lucciole ne sono rimaste molte meno rispetto a qualche anno fa. In 30 anni in Europa la loro popolazione è calata quasi del 40%, colpa dei pesticidi, delle luci sempre accese, dei prati troppo ordinati che non lasciano spazio a niente di selvaggio, diciamo. Però giugno è il momento giusto per cercarle nei fondovalle, vicino ai ruscelli, nei prati, che qualcuno ha avuto la saggezza di non tosare troppo. Escono di sera tra le 20 e le 22 e fanno quello che fanno da milioni di anni: lampeggiano. I maschi volano e lampeggiano, le femmine rispondono dall'erba, insomma un sistema di segnali vecchio quanto il mondo che funziona ancora. Il problema è che se non tosi, diciamo, il prato, arrivano le zecche, e se tosi troppo spariscono le lucciole. È uno di quei dilemmi, insomma, piccoli e quotidiani che non hanno una risposta giusta, come quelli che sembrano semplici invece ti tengono su la notte. Tosi o non tosi? Tosi o non tosi? Lasci crescere o controlli? Proteggi te o fai spazio agli altri? Insomma, alla fine forse la soluzione è quella di sempre: né troppo né troppo poco. Un prato che non è un campo da golf, ma nemmeno una giungla, un posto dove le lucciole possano trovare ancora un angolo buio dove accendersi e le zecche non prendono il sopravvento. Insomma, difficile ma non impossibile, un po' come tutto nel boschetto della mia fantasia.

0: migliorare le condizioni climatiche del nostro pianeta. Giusto che bisogna essere positivi.
1: Simo, viviamo in un mondo che si sta sciogliendo.
0: Finalmente ci stiamo sciogliendo. Soprattutto quando entri in auto ti sciogli.

particolare momento nella vita adulta in cui smetti di chiederti se un dolce ti piace e inizi a chiederti se lo tolleri, se ti fa bene, se lo digerisci. Cioè, ma non è stato così per tutta la vita. Ieri davanti a un banco dei dolci ho visto un... Devi scusare? Ho visto un re? No. Ho visto un tiramisù. Ho visto un tiramisù. E il tiramisù ha visto me. Lui sapeva perfettamente di contenere del lattosio e lo sapevo perfettamente di essere intollerante al lattosio. Poi ci siamo guardati per qualche secondo come nei film western. Mangiami, prendimi. No, non posso. Poi dopo mi viene mal di pancia. Prendimi, ci sono delle pastiglie che ti possono far digerire il lattosio. No, resisto. Perché da giovani si mangia il tiramisù e basta, da adulti invece parte una riunione di condominio interiore. C'è la parte di te che dice: ma sì, dai, una vita, si vive una vita sola. E l'altra che risponde: sì, ma con un intestino solo. Alla fine chi ha vinto secondo voi? L'ho comprato, perché c'è una differenza enorme tra sapere che non dovresti mangiare qualcosa e sapere che quella cosa è già nel tuo frigorifero. Da quel momento il tiramisù non è più un dolce, diventa una presenza. Apri il frigo per prendere l'acqua e lui è lì. Apri per cercare la maionese e lui è lì. Alle 10 di sera ti sembra quasi di sentirlo sussurrare: tiramisù! Tirami su! E niente, questa mattina mi sono resa conto che l'età adulta non è fatta di grandi decisioni, è fatta soprattutto di trattative silenziose con un tiramisù nel frigorifero. Nessuna morale, eh? Il mezzo tiramisù è ancora lì, credo.

tu se questo può essere considerato un caso. Stavo parlando del tiramisù e della battaglia che ho perso quando l'ho comprato, sapendo benissimo che poi avrei dovuto prendere i miei enzimi per digerire il lattosio. Tiramisù si può fare anche senza lattosio se lo fai a casa, ma se lo compri è difficile. Perdo la mia sfida e poi ne parlo, e Giorgia con il suo spirito libero ci parla appunto di tirarsi su. Belle queste frasi, ricordati che non c'è nessun capo che ti possa comandare. Ci si può lavorare, però diciamo che ci sono alcune situazioni in cui ti mettono veramente i bastoni fra le ruote e voglio proprio vedere come va a finire tutta questa motivazione. Ci si può lavorare. Ci si può lavorare anche sul tiramisù. Un saluto caro a un'amica che ha ascoltato la storia e ha detto che ieri con l'intolleranza al lattosio si è mangiata un formaggio dell'Alpe ricchissimo di tiramisù, ne ha pagato le conseguenze, ma ne è valsa la pena?

1999, forse la canzone più bella di Scancanancy per me, la colonna sonora di Cruel Intentions, che non ho visto, ho anche provato a cantarla in un karaoke pensando di potercela fare.

0: ci riproverò, proverò di nuovo a cantarla, Secret degli Scancananzi, perché se l'asticella non è alta non si va da nessuna parte. Su, Secret me, ci vuole un po' di allenamento, un po' di fiducia in se stessi.
1: Scancananzi è una di quelle che ti fa capire che non c'è correttore vocale che tiene.
0: Eh no.
1: La voce, ragazzi, la voce.
0: Sì, è vero.
1: Per pochi eletti.
0: Esatto.
1: Anche il karaoke.
0: Sì. Ciao.

amici che come me, insomma, ogni tanto sgarrano un po' a livello di alimentazione, perché appunto ti rendi conto che sei diventato grande quando pensi a un dolce, non perché hai voglia di mangiarlo, ma perché pensi tu possa tollerarlo. È una cosa che cambia a un certo punto della vita. Tuttavia, nonostante la nostra consapevolezza dei disagi che può causare un determinato cibo al nostro corpicino, chi sonnolenza, chi crampi, mal di pancia, mal di testa e altro ancora, aumento di chili, si fa lo stesso, ti lo porti a casa, lo metti nel frigo e poi cominciano appunto queste battaglie interiori. Ogni volta che vai al frigorifero a prenderti un bicchiere di acqua, combatti con questo dolce che ti sei portato a casa tu, niente di che. E quindi c'è questo dialogo con un'amica che diceva che anche lei è un po' una punk dell'alimentazione, quindi ogni tanto trasgredisce, sapendo benissimo che poi ne pagherà le conseguenze. Ed è così. Non lo so se è una cosa che si può imparare. A me non capita spessissimo nel corso dell'anno di trasgredire così, però quando capita lo ritengo comunque una cattiva abitudine necessaria.

0: li abbiamo presentati, sono stati i nostri ospiti. Un privilegio avere tante bellissime band di qualità nella Svizzera italiana, lo dico sempre. Vancouver, dal nuovo album Everything Will Work Out. Il brano che abbiamo ascoltato è Wrong. Sono le 11, benvenuti a Simo Fritti, il mio programma estivo, tra pochissimo in una extended version, un'ora e mezza con Ottavio.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Come nei pacchi di merendine quando ti dicono guarda ce ne sono 4 in più, gratis. Prima però diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi, anche se sappiamo bene che non è che ci siano proprio grandi cambiamenti a proposito di caldo, calura, afa, eccetera, eccetera. Tuttavia apriamo lo stesso il bollettino per correttezza e quindi vediamo che cosa ci dice Meteo Svizzera a proposito del tempo di domani, che è giovedì. Per lo più soleggiato e molto caldo, sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da rovesci o temporali isolati, una temperatura minima a sud tra 19 e 23 gradi, a nord tra 17 e 22, le massime a sud 32 gradi, a nord fino a 36. Ed ora l'attualità con Joas.
2: 3 News.
3: Tensione tra il Congresso statunitense e Donald Trump. Il legislativo ha approvato una risoluzione che chiede al presidente di interrompere il conflitto con l'Iran in assenza di una specifica autorizzazione. La risoluzione è simbolica e non ha valore di legge, ma rappresenta un segnale politico importante. E mentre Trump continua a difendere il conflitto, il suo consenso è calato ulteriormente, attestandosi al 30% secondo un nuovo sondaggio. Seduta di Consiglio federale oggi a Berna. Sarà più semplice abbattere singoli lupi problematici che vivono in branco. Lo prevede la revisione della legge sulla caccia inviata in consultazione dal Consiglio federale fino al 16 ottobre. Attualmente gli esemplari in branco sono completamente protetti da febbraio a maggio per motivi riproduttivi. Ora anche in quel periodo sarà consentito abbatterli se attaccano ripetutamente animali da reddito o se costituiscono un pericolo per l'uomo. E a proposito di decisioni governative, protezione e servizio civile saranno riuniti in una nuova organizzazione chiamata Protezione contro le catastrofi. Affiancherà l'esercito e sarà di competenza cantonale. Oltre ai compiti tradizionali di protezione della popolazione in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza, assumerà anche attività svolte dal servizio civile nei settori della sanità, del sociale e della protezione dell'ambiente.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni, fissato alle 12:30 con i titoli del radiogiornale.

0: c'è anche
1: il
0: Butua.
1: Ma certo che me lo ricordo il Butua. Era da un po' che non lo vedevo. Ciao Butua. Ma è immortale praticamente, eh sì, no, in giro da 30 anni.
0: Mille anni, aspetta che metto la mia sigla, vai.
1: Sì.

0: che bello.
1: Oi, che bello!
2: L'è mandato via, buttò. Vi risulta, ti risulta, dimmi, che con il caldo anche nella coppia ci sia un tasso di litigiosità un po' aumentato?
1: Con qualsiasi essere fuori di te.
2: Esatto, ci si sopporta sempre meno e quindi anche sulla coppia il caldo ha alcune ripercussioni.
1: Certo.
2: Anche in chi non pensava di
1: averne.
2: Di averne, perché la mia compagna ogni volta che torniamo dopo aver fatto la spesa...
1: Sì...
2: Lavati le mani ogni volta.
1: E
2: io dico sì, me le lavo. Ieri mi fa lavati le mani e mi è uscito sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì.
1: No,
2: così cioè, mi è uscito, non
1: quindi
2: so,
1: hai capito che avevi un livello di tolleranza basso.
2: Non pensavo di essere mi hai parlato con tantissimo odio.
1: Ha ragione,
2: non
1: però,
2: so perché di solito dico sì, invece ieri sì sì sì sì sì sì sì sì, sì. E non ci si sopporta più.
1: No, non ci si sopporta più, però perché? Appunto, quando si è un po' alla prova, no? Che sei sotto stress anche fisico per questo caldo che, insomma, per quanto uno possa amare l'estate, è veramente insopportabile. Credo che sia normale essere un po' nervosetti.
2: Sì, è così, purtroppo. Allora, la nuova rubrica di questo programma è Diamo da bere al giardiniere.
1: Sì.
2: Ed è nata quando un giardiniere ci ha raccontato che i suoi clienti lo vedono lì che lavora sudato, gli chiedono fa caldo?
1: Sì.
2: E poi non gli offrono da bere.
1: Perché? Non ci pensano, perché sono dei maleducati, non lo sappiamo.
2: Allora, Diamo da bere al giardiniere, essendo una rubrica radiofonica, non vi può dare da bere, però vi può dare da ascoltare. Per cui, se state lavorando all'aperto, sotto il sole, al caldo, sudati, potete chiederci qualsiasi canzone.
1: Qualsiasi.
2: Non ci sono regole, ci sono fattine dei dischi che tengano. Ve la meritate.
1: Le abbiamo messe in una specie di gabbietta, le fatine dei dischi, solo per quel momento lì.
2: Andiamo da bere al giardiniere, no?
1: Certo.
2: Un po' di zona franca.
1: Evviva! 079 873 8073, il numero per chatterellare con noi.

0: arrivando le vostre richieste senza censure di nessun tipo, perché quando la rubrica si chiama Dai da bere al giardiniere non può avere dei limiti, chiaramente, visto che non abbiamo dell'acqua da offrirvi.
1: Aspetta, una domanda per te, Simona, sentiamo.
0: Sì? Sì.
2: Avete mai cavalcato un cavallo?
0: No!
2: Scalzi?
0: Torna.
2: In costume?
1: Era per te la domanda?
0: Sì, comunque, ho già cavalcato un cavallo scalza.
1: Davvero?
0: In costume.
1: Ma non è vero, no? No, devi dire la verità.
0: Ma sì, la verità. Non sarà sopravvalutato la verità.
1: Un cavallo l'hai cavalcato?
0: Sì. Devo dire sì.
1: Questo
0: è vero, ho cavalcato un cavallo con degli scarsissimi risultati, avendo io provato una cosa strana, Ottavio.
1: Cioè?
0: Una sorta di vertigine da cavallo.
1: Beh, sei su a 2 metri.
0: Però sono 2 metri, io non pensavo di avere le vertigini.
1: Ma scalza?
0: Scalza no, mi è stato sconsigliato.
1: In costume?
0: Nemmeno, perché ti fai male alle cosce. Non va bene, poi non sarai in grado.
1: Allora, per dare da bere al giardiniere abbiamo estratto Giorgia, che sta facendo l'idropulitrice lì nel suo giardinetto. Cos'è? Una zona...
0: Dove sei?
1: Zona merenda.
0: Ok.
1: Fa l'idropulitrice sull'erba che cresce fra le piastrelle. Ci ha chiesto una canzone che non conoscevo.
0: E
1: il borrichito.
0: Borrichito.
1: Il borrichito.
0: Non la conosco.
1: Non la conosco. Non è assolutamente da Rete 3, però vi ho detto, non valgono le regole in questo Diamo da bere al giardiniere. Allora, per Raffaele, per Giorgia. No, perché la canta Raffaella Carà.
0: Okay.
1: Per Giorgia, la sua idropulitrice e il borrichito.
0: E vai!

0: birra con il borrichito. Ti dirò che in qualche scatoletta della mia memoria c'era questa canzone che cantava la mia mamma.
1: Allora sei tu che mi hai mandato il messaggio col falso nome Giorgia. No, mettetemi il borrichito, sei tu.
2: Non lo farei mai. Digli che anche stare al mare si fa fatica.
1: Non scherzo. No, beh, diciamo che non ci sono le condizioni per divertirsi, anche nei luoghi in cui dovresti divertirti. No, sto facendo il trasloco. Col pianoforte in spalla.
0: Non c'è niente di peggio.
3: Mi piacerebbe tanto ascoltare Besame Mucho di Luis Miguel.
1: Besame Mucho di oggi purtroppo è andata.
0: Sì, esatto, però domani torna di nuovo. Dai da bere al giardiniere.
1: Dai da bere al giardiniere è una bella rubrica, no?
0: Adoro. E Julio? Dov'è Julio?
1: Dopo arriva.

0: the Wild Wild West.
1: Io sono purtroppo in macchina sotto il sole cocente e vado di casa in casa a trovare i miei pazienti.
2: Sì.
1: E dunque forse vale anche per me, anche se poi non li faccio sotto il sole cocente, ma essere in giro tutto il giorno sotto il sole cocente in macchina è un gran lavoro.
2: Eh beh, ci credo, è veramente cocente.
3: Ma assolutamente, ma noi siamo vicini a chiunque stia lavorando in queste ore di calura, arrivano le allerte, insomma allerta canicola, si raccomanda il più possibile di fare meno sforzi, però
2: allora per lei metto questo,
3: lavorare.
2: Dai, vai, metto questo.
3: Vai.
4: Troppe sete nuove con la misma piedra.
3: Mi sento già più fresca.
4: E questione d'amore non capprende.
2: Sacca lei, avete uno, avete tre. Ma

0: Allora, adesso seri, perché oggi è il giorno. Sai cosa succede oggi?
1: No.
0: Potrebbe cambiare la storia dell'umanità, perché oggi alla nostra mezzanotte.
1: Sì.
0: Quindi domani? Mezzanotte?
1: Oggi alla mezzanotte oggi, sarà domani.
0: Domani. Sì. Comunque a Miami saranno le 18 del 24 giugno. Lì si giocherà la partita Brasile-Scozia e durante quella partita
1: sì?
0: Due astronavi aliene atterreranno nel campo.
1: Ma come?
0: No, è vero, per rapire alcuni giocatori e alcuni spettatori. Questo non lo dico io, lo dice Vobayana.
1: Ok.
0: Chi è Vobayana?
1: Chi è Vobayana?
0: È quella mia amica? No, è una medium brasiliana, esiste. Senti qua Vobayana.
2: E il 24 giugno non dovete andare a quella partita che ci sarà a Miami.
3: Lei è Vobayana, una medium brasiliana che è diventata famosa sui social proprio per le sue premonizioni, che poi accadevano davvero.
0: Ci mancava Vobayana nell'invasione di campo.
4: La profezia è la seguente: durante Scozia e Brasile arriveranno gli alieni e rapiranno dei giocatori. Ma da dove arriva questa folle teoria?
3: Beh, è una complessa interpretazione di coincidenze numeriche e astronomiche. Infatti, se sommiamo le coordinate geografiche, l'orario della partita e l'allineamento dei pianeti di quella notte,
0: tutto vero,
3: si crea una sorta di portale magnetico.
4: Immaginatevela così: le luci inghiottite da un'ombra gigantesca, cala il silenzio.
3: I giocatori in campo si fermano increduli. L'arbitro lascia cadere il fischietto e dagli spalti c'è chi filma con il suo cellulare la prima prova di alieni sul nostro pianeta.
4: Sì, vabbè, ma chi ci crede? I venditori ambulanti, infatti, fuori dallo stadio stanno vendendo dei souvenir a forma di alieno e i bookmaker hanno già messo delle quote partita interrotta per invasione aliena.
0: Ecco, ti rendi conto?
1: Allora, una parte di me spererebbe quasi che sia
0: vera. Ma secondo me ci sarà gente che guarderà Brasile e Scozia solo per vedere
1: questo.
0: Se questa Vobayana ha avuto ragione o no.
1: E certo.
0: Se così non fosse, domani cosa dirà?
1: Dovrà inventarsi qualcosa.
0: C'è stata un'interferenza stellare. Fra l'altro oggi è la giornata mondiale degli UFO, capisci?
1: Sì, lo capisco, quindi sarà un caso, Ottavio?
0: UFO arrivano sulla Terra nella giornata mondiale degli UFO, perché il 24 giugno del 47 ci fu il primo avvistamento UFO della storia. Un pilota privato vide 9 oggetti scintillanti disposti a catena che sfrecciavano a circa 1900 chilometri orari. Sai che sono tentato di guardarla solo per quello?
1: Ma tu scherzi?
0: A mezzanotte alle 2?
1: Sarò lì, assolutamente.
0: Ma secondo me gli alieni atterrano, vedono il cooling break. Tornano a Scherzi, perché lei è il cooling break.
1: Se ne vanno.
0: Tornano via subito.
1: Figurati, che
0: figuraccia. Domani ne sapremo di più.
1: Sì.
0: Infantino è un po' un alieno, no?
1: Beh, decisamente.

0: che parla proprio quelle, di quelle canzoni che magari noi potremmo pure definire stupidine e che però poi ti restano in testa.
1: Un alieno alle partite dei mondiali c'è già,
0: sì.
1: Hai visto l'arbitro che ha la trombetta, le cuffie, i visori?
0: In effetti sì.
1: La proboscide. Sì.
0: È un alieno.
1: È un alieno già lui.
2: Oggi ti devo aprire gli occhi sulla foto di Trump insieme agli alieni nordici. Dirti la verità sullo sbarco alieno durante i mondiali, come la NASA è complice di tutto questo grazie anche ad Artemis 2 e perché così stanno ufficializzando il nuovo ordine mondiale. Sì. Questo ti tornerà utile il 24 giugno.
1: Magari.
2: Atterreranno due navicelle durante la partita Brasile-Scozia. La prima andrà a prelevare calciatori e centinaia di tifosi. La seconda farà scendere degli alieni ostili conquistatori.
0: No.
2: Ciò accadrà il 24 giugno.
1: Ma Cacciatore preleva solo i titolari o anche quelli in panchina?
2: No, come mai tutto questo? Perché vogliono arrivare al nuovo controllo globale. Così come già narrato da Stefan De Naede, che alla fine degli anni 60 pubblica un libro in cui racconta di questa civiltà super avanzata. Una civiltà con una sola moneta, una sola via di istruzione.
1: Ma Devana?
2: Se ti vorrai abbonare, continueremo il discorso nella maniera più approfondita possibile. Video lunghi, dirette e un sacco di vantaggi. Intanto fammi sapere che cosa ne pensi nei commenti, che così magari colleghiamo qualche altro puntino.
1: Però dico io, Vobaiana, questa medium brasiliana,
0: sì,
1: che ha tantissimi follower, milioni e milioni, si è giocata la carriera con questa previsione.
0: Sì,
1: cioè, se non arrivassero gli alieni,
0: non, è lì da vedere, cioè, voglio dire, la prova è fatta.
1: Poi non le credi più,
0: Infatti.
1: Poi veramente non le credi
0: più. No, mi fa un po' impressione, ti dirò, questa cosa della seconda navicella con degli alieni ostili.
1: Sì.
0: Ma perché mai dovrebbero essere ostili?
1: C'hanno i mani cartellini rossi.
0: Ecco.
3: Oh, regà, con sto caldo, mo piazzo una bella pioda in giardino, sotto il sole. Alle 7 me faccio una piodata. Metto lì una bella bisteccozza sulla pioda, si scalda da sola. E poi la partita, o no?
0: Ci sta. Sai che te dico, lo faccio pure io, passo il balcone di casa.

0: che ora?
1: Allora, da noi inizia mezzanotte, Brasile e Scozia.
0: Ok.
1: Non si sa se gli alieni atterrano durante l'intervallo.
0: Non è stato
1: durante
0: precisato.
1: Durante un hydration break o in un momento qualsiasi.
0: Ma quello non è stato detto, insomma.
1: Sei presente quando sospendono la partita per invasione di campo?
0: Sì.
1: E qui la sospendono per invasione aliena. Ti devo confessare una cosa.
0: Dimmi.
1: Ti ho registrato di nascosto.
0: No, no, ma dai, no, non è vero.
1: No, ma ti ho registrato di nascosto, ma brevissimo.
0: Non è vero.
1: Allora, non lo sanno. Cioè, sentite cosa canta Simone in redazione mentre prepariamo il programma, sentite.
0: No.
1: Capisci perché ti ha detto
0: no.
1: Ti devo faceva tutti questi canti
0: era perché
1: da chiesa.
0: Sì, ero proprio ispirata. Ma ieri dai canti.
1: Cantavi in un coro?
0: Sì, cantavo nel coro della chiesa a Viganello quando ero piccola.
1: Brava. Poi sì. Sei molto religiosa, quindi ben venga.
0: Più agnostica.
1: Allora, ieri ho cantato io. Ho cantato Buzzurro.
0: Sì.
1: Oggi tocca a te, nel senso che vorrei far risentire una nostra hit. Ti ricordi che facevi Biancaneve?
0: Certo che mi ricordo.
1: Tu eri Biancaneve?
0: Sì, mi ricordo molto bene.
1: E cantasti insieme a tutti i personaggi di quella serie la sigla. Quindi Simona, dopo Osanna nell'alto dei cieli

0: temperatura che raggiungiamo.
1: Sì, poi in Francia picchia, in Francia siamo a 43.
0: Uff.
1: Ha lasciato fuori la padella 20 minuti per parte e una cottura al sangue.
0: Beh, io avrei potuto farci un filetto ieri sul volante della mia auto.
1: Che non è un buon segno, che non è un buon segno. Se no, prendi su il parasole e lo metti su.
0: Sul parasole?
1: No, se ti ustioni il volante.
0: Adesso l'ho comprato finalmente. Sì, sì, sì.
1: Sai che le nuove auto hanno il volante che si scalda per l'inverno?
0: Hanno anche quello che si raffredda.
1: 20 minuti prima. C'è quello che si raffredda?
0: Sì.
1: C'è quello che si raffredda?
0: C'è quello che si raffredda.
1: Ma che auto sono?
0: Non lo so.
1: Quelle da ricchissimi.
0: Adesso guardiamo, però sì, c'è anche il sedile che si raffredda. È la stessa cosa alla fine, perché sì, viene fuori dall'aria condizionata, quindi.
1: Però pensavo io d'inverno, col riscaldamento acceso, ho 22 gradi in casa.
0: Sì.
1: Quindi se lo accendo adesso mi si abbassa la temperatura.
0: Certo,
1: a 22.
0: Funziona, vedi.
1: Aspetta,
0: che...
1: aspetta, sentiamo come va la lotta sopra nell'open space. L'open space, la lotta per l'aria condizionata oggi, vai. Ore 9, entra Marco, la mette a 18, se ne va. Arriva Claudia, l'alza a 25, se ne va. Passa Gianni, spegne. Arriva Sara, accende, se ne va. Torna Marco, 18. Claudia, 25. Gianni per caso spassa, spegne perché ha avuto l'influenza. Lorena torna dalle riunioni, accende. Luca, 22. No, Elena esce dall'ascensore. Che freddo, alziamo a 24. Gianni off, Sara on. Marco blocca il termostato. Claudia lo supera, gli fa uno sgambetto, si tuffa, mette 25. Luca mette 22, Marco abbassa, Claudia alza, Gianni spegne, Sara accende, Luca abbassa, 18, 25, spara accende, on off, on off, on off, on off, on off, on off, off. Errore di sistema, l'avete rotta.
0: Maledetti.

0: giapponese che abbiamo ascoltato con Painkiller, canzone protagonista di MX3 Tutti per Uno per il mese di giugno. Cos'è questo rumore? Sono atterrati da alieni da qualche parte, non ho capito.
1: Guarda cosa so fare con la lingua.
0: No, Faustino!
1: Guarda.
0: Ma fa vedere. Oh, anch'io lo so fare.
1: È vero.

0: che mi metto in competizione con i bambini.
1: Sai che ti vedono nella televisione lì in corridoio, eh?
0: Sì, lo so, lo so.
1: Volevo però... farti una domanda.
0: Ok, fammi pure, dimmi
1: però
0: pure.
1: Però devi essere sinceramente.
0: Sì, ok.
1: Ma noi quando siamo a casa da scuola,
0: sì,
1: a voi genitori, vi diamo fastidio?
0: No, fastidio.
1: No, sinceramente.
0: Sì, molto. Sì, effettivamente un po', diciamo,
1: ecco,
0: che
1: beh, è siamo, bello.
0: Io ero felice anche quando ricominciavano le scuole.
1: Bello, complimenti.
0: Dai, ma scusa Faustino, ma potrei fare la stessa domanda a te. Quando la mamma ti dice vado un attimo a fare la spesa, tu stai a casa da solo, come stai?
1: Bellissimo.
0: Vedi?
1: Però sai cosa ho notato? Che da quando sono in vacanza mia mamma è più nervosa.
0: Che strano. Eppure tu sei un bravo bambino, Faustino, no? Mi ricordo quando la mamma...
1: Allora, quando mi porta a scuola la mattina, che scendo è tutta gentile, carina.
0: Sì, certo.
1: Adesso mi guarda come un rettile che gira per casa. Allora, se ti do fastidio, sei tu che mi hai fatto, eh?
0: Oh, Faustino, devi essere buono con la mamma, su.
1: Ho capito, ma allora ditelo che vi diamo fastidio. Avete inventato la scuola, voi adulteri.
0: Ehi,
1: perché non ci volete in casa?
0: No, non è solo per quello.
1: Bisogna dirlo.
0: Ma scusa, ma ti piacerebbe tornare come tanti anni fa, quando la scuola te la faceva la mamma e non dovevi mai uscire e stavi solo con la mamma e il papà, la nonna,
1: no,
0: le zie e basta? Ti piacerebbe?
1: No.
0: Vedi?
1: Posso leggere una poesia che ho scritto?
0: Certo, Faustino, figurati.
1: Allora, si chiama In vacanza la mamma rompe.
0: Però non dici le parolacce, vero?
1: No, no.
0: Ok.
1: C'è un bel sottofondo,
0: non lo so di che tipo.
1: Questo,
0: no, ne ho mille altri.
1: Mettine un altro che vengo la poesia.
0: Però non ho un sottofondo da poesia. Va bene, fa niente.
1: Allora, l'ho scritta così:
0: sì.
1: In vacanza il tempo vola, non va lento come a scuola. E perché non c'è la sveglia, ma la mamma grida: sveglia! E spalanca le finestre quando annaffia le ginestre.
0: Bella.
1: E perché si gioca al mare? Lei mi dice non sudare? O stai sotto l'ombrellone che fa male il soleone? Come facci a divertirti se continua a intimorirti? Sono tutte domande.
0: Beh, sono lecite.
1: L'acqua è fredda e il sole scotta, non giocare a far la lotta. Poi ti dice in riva al mare, non hai compiti da fare. Scusa, è l'adolescenza.
0: Lo so, lo so.
1: Sei in cortile e lei ti scoccia, sono le 7, fai la doccia. Ma è vacanza questa qua, voglio un po' di libertà. Poi c'è il finalone.
0: Sì.
1: Torno a scuola che è più sciallo, almeno lì c'è l'intervallo.
0: Oh, che bello.
1: Scusa, sto cambiando la voce.
0: Non importa. Tu lo sai che la mamma ha detto che stai qua con me tutto il giorno? Sei contento?
1: Sì, è vero.
0: Chissà come mai.
1: Non ci volete a casa, ditelo.
0: Vabbè.
1: Siete brutte persone.
0: Scusa.
1: Ci diamo solo fastidio.
0: Quando diventerai genitore, Faustino, capirai.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima ci sono i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: 16:50. Buongiorno, benvenuti a Simo Fritti con Ottavio e Simo.
1: Comunque le hanno risposto per le rime, eh?
0: A chi?
1: A lei, senti. Le hanno risposto.
2: Avete mai cavalcato un cavallo? Scalzi? In costume?
1: Senti lui.
3: E tu? Ma mai guidato un furgone in Giacosenza con 40 gradi? Correggente cavassani, macchine su per i parcheggi, così.
0: Gliela cantate.
1: Ma gli influencer vogliono quello.
0: Sì, certo.
1: Farti
0: essere antipatici.
1: Sì, si fanno invidiare, hanno bisogno di reactions. Ieri parlavamo di truffe telefoniche, di televendite.
0: Sì.
1: Allora, le televendite c'erano di più quando si usava il telefono fisso.
0: Esatto.
1: Adesso sono più vendite mascherate da contratti capestro / truffe.
0: Sì.
1: / hacker, clonazioni. E tu dicevi giustamente che il segreto è non dirgli non mi interessa il suo prodotto, ma anzi
0: fingersi degli esperti. Del prodotto in questione.
1: Cioè, non solo non mi interessa, perché poi provano a convincerti.
0: Vero,
1: no?
0: Sì.
1: Ce l'ho già, dice vabbè, la richiamo quando lo finisce.
0: Sì.
1: Tu hai la tecnica definitiva, facciamo alcuni esempi e tu come risponderesti?
0: Dai, volentieri.
1: Allora, pronto, vendiamo corsi di informatica.
0: Interessante, no? Perché devo dire che comunque è una delle mie materie preferite, anche perché io insegno programmazione all'università.
1: Ah, scusi, disturba. Funziona, no?
0: Funziona benissimo, proprio.
1: Vuole un vino dei Colli Senesi?
0: Mi dispiace, però essendo io una produttrice di vino, ho un'azienda vitivinicola, preferirei consumare i miei prodotti, ecco, arrivederci.
1: Ha vinto una crociera, ci dai i suoi dati, per favore?
0: Soffro di mal di mare, non va bene.
1: Mi
0: qua mi ha un po' spiazzato il venditore, qua rischierebbe di infilarmi un biglietto per una crociera.
1: Beh, dipende, questa ci stavi cascando.
0: Devo lavorarci.
1: Compro oro, lei ha oro?
0: Io sono la figlia di un
1: re magio, quello che ha portato l'oro.
0: Di un re magio.
1: Quello che portava l'oro.
0: No, ma perché l'improvvisazione non è una cosa evidente,
1: Ho sconti fitness per la nostra palestra, le interessa?
0: No, grazie, perché appunto io sono una campionessa di bodybuilding.
1: Occhiali da sole?
0: Ho un regime veramente... Occhiali da sole sono... È tutto solo una venditrice alla fine.
1: Benzina gratis?
0: No, devo prepararmi di più.
1: Benzina gratis?
0: No, io non uso le auto.
1: Pannelli solari?
0: Non mi piace risparmiare in energia elettrica.
1: Supposte?

0: Hey, Cameo, what up? 1986.
1: This is a call from the Swiss police.
0: Ecco.
2: No, quella l'hai sentita?
0: Mamma mia, sì. Mi hanno chiamato. Poi io blocco tutti i numeri così che posso.
2: Ma l'hai ascoltato fino alla fine?
0: Non credo neanche.
2: Nessuno l'ha ascoltato fino alla fine. Ascoltiamolo fino alla fine. Vediamo cosa
1: c'è. It appears that there are strange movement on your bank account.
2: Ok, stai.
1: Please send us your IBAN number now.
2: Devi mandare
1: and your credit card number now.
2: Devi mandare il Libano e il numero di credito di
0: immediatamente.
2: Credito, perché ci sono degli strani movimenti sul conto. Sì,
0: sì, certo.
2: Poi sentiamo.
1: There is also in the Brogeda Dogana. A packet of drug for you.
2: Allora, alla dogana di Brogeda c'è un pacco di droga per te, ok?
1: You will be arrested if you don't send us 20,000 Swiss francs.
2: Se non ci mandi 20,000 franchi, ti arrestiamo. Brogeda.
0: Sì.
2: Poi? Perché nessuno l'ha ascoltato tutto.
0: No, è vero, io no.
2: È perché giustamente quando...
1: There is also in the Brogeda Dogana an elephant.
2: C'è un elefante alla dogana di Brogeda.
1: Your name.
2: A nome tuo, ok?
1: If you don't pick up your elephant today... You will be arrested.
2: Ti arrestano se non lo ritiri in giornata.
1: We can deliver the elephant if you send us 5 billion Swiss francs.
2: 5 miliardi di franchi svizzeri. Per un elefante, non ci credo, vai.
1: There is also in the Brogeda Dogana
0: the
1: a bazooka at your name.
2: Un bazooka a tuo nome.
1: It is prohibited to have a bazooka in Switzerland.
2: È vietato avere un bazooka,
1: you
2: sì.
1: Will be arrested total if you don't send us centamila franchi now.
2: Perché che ci casca, scusa?
0: Ma non lo so.
2: Cioè, è un'escalation. Prima il pacco, poi l'elefante, poi il bazooka. E poi vogliono quanti...
1: You will be arrested total if you don't send us centamila franchi
2: now. Ma se le fatele bene, dai.
0: Hai ragione, diglielo.
2: Perché dovrebbe parlare inglese la polizia svizzera.
0: Però se forse avessi ascoltato fino alla fine ci sarei cascata. Sull'elefante avrei vacillato, eh.
2: Ah, 5 miliardi.
0: Sicuramente.

0: pranzo, mezzogiorno, passato da un paio di minuti. Ti ricordi, Ottavio, quando la mamma ci chiamava perché era pronto?
1: Sì.
0: E che tu dicevi addirittura, sì, arrivo, con fastidio.
1: Esatto.
0: Assurdo.
1: E adesso che devi cucinartelo tu,
0: potessi tornare indietro.
2: Televisione Svizzera.
1: Sempre così.
0: È sempre così.
1: Solo quando hai perso qualcosa te ne accorgi.
0: È vero.
3: Voglio tornare, bambino!
1: Bellissimo. Attenzione.
4: Scimo. Viviamo in un mondo che si sta sciogliendo.
1: Si sta sciogliendo. Allora, qualcuno proprio stamattina ha ricevuto quella famosa chiamata. This sì. is a call from the Swiss police. Però si sono evoluti nella truffa. Le hanno detto che c'era un problema con la sua carta d'identità e che una donna era stata arrestata col suo nome.
0: Vedi che diventano sempre più elaborate.
1: Ha detto forse dovevo dirgli che ero io quella in prigione, no? Non la mia omonima.
0: Un clone.
1: Mi spiazzi, no?
0: Esatto.
1: Avere un bel avatar. Ma poi che cosa ti chiedono? Cioè, se ti chiamano e dicono c'è Simona Foglia in prigione.
0: Sì, probabilmente ti chiedono i documenti. Allora, per provarlo, ci mandi i documenti.
1: Ah,
0: che così
1: esatto, ti rubano l'identità.
0: E ti rubano l'identità. E quella poveretta che è finita in prigione viene liberata. No.
1: Ma no, uno la lascia, scusa.
0: No.
1: Gli dai i dati.
0: Cioè, ma no, che non glieli dai i dati.
1: Ah, ecco dove si trova l'elefante. Ecco dove è finito l'elefante che avevo ordinato. Dante, vai a ritirarlo, che è ancora giù. Abrogeda, abrogeda, abrogeda, abrogeda.

0: Abbiamo adesso la testimonianza di qualcuno che ha risposto alla famosa call from the Swiss police.
1: Veramente.
0: Cioè è arrivato fino alla fine di questo messaggio registrato e ha fatto quello che gli veniva chiesto.
2: Sentiamo. Buongiorno, riguardo alle telefonate, a me tempo fa mi è arrivata questa la polizia come Interpol, Svizzera, bla bla bla, schiacci... Uno, mi ricordo, è schiacciato, ma ha risposto uno proprio fisicamente, una donna parlando in inglese, fatta anche un transito francoforte in quel momento,
0: eh?
2: E lei cominciò a parlarmi in inglese, ho detto scusi ma la Svizzera è l'inglese e non è lingua, ha cominciato ad alzare la voce, per minacciare, hai le cose criminali, bla bla bla, ho detto senti voi avete il mio numero, avete l'indirizzo? Sì, viene a prendermi, pip, pip, pip, pip. Naturalmente ho detto tutte le parolacce che conosco in inglese, ho messo giù il telefono.
0: Ma cosa volevano? Non ho capito.
1: Beh, era una delle truffe, no? Poi cosa volevano se le inventano ogni giorno, però intanto lui ha schiacciato uno e c'era la tipa,
0: esatto,
1: che gli avrà detto.
0: No, ma non premete uno, perché
1: no.
0: Che già...
1: Esatto, beh... No. Lui in quel momento aveva voglia di sfogarsi con un po' di parolacce in inglese che gli venivano in mente.
0: Ho ascoltato l'anno scorso questo messaggio, scrivono, dicevano che c'era un mandato internazionale della polizia per arrestarmi. Se c'è un mandato internazionale per arrestarti, ti lasciano un messaggio.
1: Ma no.
0: Un messaggio nel telefono registrato, non credo.
1: Beh, ne ha parlato tanto anche il nostro Paolo Attivissimo, purtroppo sulla
0: ma lui
1: massa.
0: Ne ha parlato tanto, ma lì c'è cascato, è stato il primo che c'è cascato.
1: C'è cascato Paolo Attivissimo?
0: Sì, ha pagato per ritirare l'elefante lui. Non le dice ste cose?
1: Non lo sapevo.
0: Non le dice ste cose.

0: più in alto.
1: Adesso ho recuperato il messaggio originale che hanno registrato.
0: Ok.
1: Questo è quello vero, però non dovete rispondere, dicono
2: this
1: così.
2: This call is to inform you that there are some suspicious activities on your Swiss identity card.
1: Attività sospette sulla carta di credito.
2: There is an arrest warrant on your name.
1: Mandato di arresto.
2: In order to talk to our investigation officer, please press 1.
1: Ah, dice c'è un mandato d'arresto, ci chiami per favore, che ci mettiamo d'accordo.
0: Sì, guarda, chiamo subito.
1: Ecco, Leoni ha ricevuto proprio questa telefonata e ha chiamato la polizia subito per segnalarla. Mm-hmm. Le hanno risposto così.
3: Sì, questa mattina hanno chiamato anche me sul mio telefono di servizio.
1: La poliziotta.
3: Comunque, se noi dovessimo uscire per arrestare qualcuno, non avvisiamo. Questo è quello che mi ha detto.
1: Cioè, pensa che ridere, hanno chiamato la polizia dicendo siamo la polizia e c'è un mandato di arresto a vostro nome, ma ti rendi conto?
4: Sì. No, perché hanno detto meglio, che avevo una cosa, denunce criminale e arresti.
1: Ma è vero?
4: E atti criminali a quelli fatti.
1: Ma tu sei criminale?
4: Questa è la domanda.
0: No.
4: Devo presentare o pagare risarcimento, qualcosa del genere. Per questo era per quello. Praticamente mi hanno chiamato come un criminale.
1: Ma tu sei criminale?
4: Infatti, in realtà stavo cercando lavoro come criminale, ma mi è corretto. Certo. Non andava bene, ma hanno risposto no, non sono qualificato.
0: Ah, santo cielo, ma meno male le fanno così male. Adesso arriva il dottore più ballerino della storia della musica. Lui è dottor

0: geriatria, che chissà, magari incontrerete questa sera al Ciringuito, alla voce. Non si capisce niente. Dalle 17 i cialtroni in diretta dal Ciringuito.
1: Allora pensa che hanno chiamato anche Stefano dicendo qui è la dogana, c'è della merce contraffatta, abbiamo un mandato d'arresto per lei. Il problema è che lui fa il doganiere.
0: Dai!
1: Fa ide questa, no?
0: Fa molto ide.
1: Ma scusi, sarei un doganiere.
0: È l'inizio di una barzelletta,
1: bellissimo,
0: veramente, come scriveva.
1: Ma parliamo non delle truffe, ma di quando ci inguaiamo da soli, tipo gli acquisti online. Ne fai un po' ogni tanto,
0: sì,
1: perdi il controllo.
0: Qualcuno
1: scappa la mano.
0: Sì, succede.
1: Quando hai bevuto,
0: no, dai,
1: ordini un sacco di cose che poi non ti ricordi di aver ordinato.
0: Terribile.
1: Hanno scoperto però che il momento di maggior soddisfazione quando si compra online non è quando metti l'articolo nel carrello,
0: no,
1: non è quando lo ricevi, pensa, ma è quando clicchi su compra. Lì c'è il cervello che ti rilascia un sacco di dopamina.
0: Evviva!
1: Confermi questa cosa? C'è più soddisfazione nel cliccare compra che nel ricevere la roba a casa.
0: No. Nel mio caso preferisco, no, sono felice quando la ricevo.
1: Vabbè, però nella media hanno scoperto che la dopamina viene secreta dal cervello quando si clicca su compra, e quindi hanno avuto l'idea del secolo.
0: Cosa hanno fatto?
1: Creare dei siti dopaminici.
0: Oh mamma mia, e in cosa consistono?
1: Sembrano siti su cui compri abiti, elettronica, prenoti ristoranti, però non esistono, cioè esiste solo il sito.
0: No, ma dai.
1: Esiste solo il sito.
0: No, dai.
1: E tu ti diverti come se comprassi veramente, tanto poi quando le ricevi non ti ricordavi neanche di averle ordinate.
0: È
1: no?
0: Una simulazione.
1: Sono finti negozi online che ti danno l'emozione dell'acquisto senza farti spendere soldi.
0: Ma che meraviglia.
1: Ci sono anche i finti siti di delivery da ristoranti inesistenti.
0: Quindi stai lì, crei il tuo menù e tutto quanto, ma sapendo benissimo che finto.
1: È finto, puoi fare anche le recensioni, i tempi di consegna, come ha trovato il driver.
0: Sì.
1: Però lì non è che ti passa la fame.
0: No, no, certo, però la soddisfazione di averlo fatto così probabilmente già basta.
1: Pensa che ne so, un finto sito di auto di lusso.
0: Sì, che tu stai lì,
1: compra,
0: ti fai tutta la
1: 300.000 euro, clicchi su compra.
0: Bellissimo.
1: Poi ti accorgi che non era finto.
0: Porca miseria.

0: babies, why don't you kill me? Cantava qualcuno. Sophie and the Giants, le 12:22 minuti.
1: Esatto, dicono vorrei i siti che vendono quelle cose lì un po' strane. È presente?
0: Un po' strane, sì.
1: Però a siti finti che non te le spediscono, così non fai figure col postino. Ma non credo siano trasparenti quei pacchi.
0: Non lo so, tu non li hai mai ordinati?
1: No.
0: Io ho sentito dire che sono abbastanza discreti.
1: Ho sentito dire
0: che sono discreti.
1: Però sai che se su un pacco non c'è scritto niente di niente,
0: puoi sospettare finché vuoi, però
1: vuol
0: non
1: dire che è uno di quei pacchi.
0: Ma pensa se ti consegnassero, come quando ti capita che ti consegnano, che ne so, un aspirapolvere, che si vede proprio l'aspirapolvere
1: dentro, di quei siti,
0: cioè non tanto dentro quanto il pacco, la confezione ha sul disegno dell'aspirapolvere.
1: E
0: se
1: cosa ci sarebbe?
0: In quei siti ci fosse il disegno di quello che hai ordinato,
1: tipo?
0: Ma che stai parlando di ferri da stiro,
1: sì,
0: no?
1: Sì, proprio.
2: Per me va bene il finto sito di delivery. Tanto tante volte quando arrivo a casa sento tutti i profumi dei vari menu che hanno fatto nei vari piani del palazzo dove abito, e poi vado a mangiarmi il Birker Muesli o il panino ogni tanto, che mi basta, perché mi sono già gustato tutti i menu che hanno fatto gli altri già solo con i profumi che sento nei corridoi.
1: Adesso contenta di poco, no? Risparmio.
0: Infatti, ma certo, anche l'olfatto vuole la sua parte in quel senso.
1: Pensa, apri la porta di colpo, c'è lui che stanno usando nella buca della chiave. Scusa, arrivederci.
0: Colto sull'olfatto.
1: Bellissima.
0: Yeah.
1: Assolto per

0: Star, Muse, c'è dentro veramente di tutto in questo pezzo dei Muse, nuovo singolo contenuto nel loro prossimo album.
1: No, troppo presto.
0: Ma è troppo presto per cose.
2: Allora vediamo cosa fai a mezzanotte.
0: Cosa faccio a mezzanotte? Mi sintonizzo e guardo la partita
2: Brasile-Scozia
0: per vedere se atterrano gli alieni.
2: No, ovvio. Non per vedere, perché sicuramente
0: sì,
2: atterrano gli alieni, l'ha detto la medium Vobayana.
0: Ho vacillato
2: chi
0: per
2: è
0: un attimo.
2: Vobayana?
0: Chi è
2: Vobayana?
0: Vobayana l'amica mia.
2: È l'amica mia talmente medium che tutto quello che prevede si avvera. Pensa, si apre l'astronave, vedi che esce un'aliena trasparente, quasi verde, però col corpo trasparente tipo gelatina, che dice:
3: avete mai cavalcato un cavallo?
0: No.
3: Calzi? In costume?
0: L'appuntamento con Simo Fritti è per le 9 domani mattina, ma dalle 11 ci sarà anche Ottavio. Ciao.
2: Si potrà anche scommettere sull'arrivo a

0: Sono le 12:31, prima dei titoli del radiogiornale. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Subito dopo anche alle condizioni del traffico. Previsioni in tutto il paese per domani, in prevalenza soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli sui rilievi, seguito da isolati temporali soprattutto nelle Alpi, ma non esclusi anche in pianura. Temperatura massima a sud attorno a 32 gradi, a nord fino a 36, la minima tra 18 e 22. In montagna soffierà un vento debole da nord-est con un'isoterma di 0 gradi a 4500 metri. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Sulla quasi totalità delle strade della Svizzera italiana la circolazione è scorrevole e non ci sono disagi o rallentamenti da segnalare. Situazione differente invece alla galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
1: News.
0: Questi sono i titoli del radiogiornale. Uniti contro le catastrofi, il Consiglio federale propone di unificare protezione e servizio civile. La nuova organizzazione rientra nel progetto di obbligo di prestare servizio di sicurezza e potrebbe entrare in vigore già dal 2031. A Berna vuole anche rendere più facile l'abbattimento dei lupi problematici. Al via la consultazione della revisione della legge sulla caccia. Prolungata ed elevata al grado 4 il massimo, l'allerta per canicola nel Ticino centrale e meridionale, preoccupano poi anche i livelli di ozono. Speranza per la Repubblica Democratica del Congo, dagli Stati Uniti in arrivo un farmaco sperimentale che sembra poter curare il nuovo ceppo di Ebola che da metà maggio ha già causato quasi 300 morti. È il giorno di Svizzera-Canada, vero esame della verità per i rosso-crociati. Intanto il mondiale ha chiuso il secondo giro tra spettacolo, record e qualche ombra.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
3: Svizzera-Canada, l'esame della verità, ben ritrovati all'ascolto. Vincere a Vancouver per restare a Vancouver. Svizzera e Canada si giocano questa sera il primo posto nel girone, una sfida in cui i rosso-crociati sono obbligati a vincere se vogliono chiudere il gruppo in testa e guadagnarsi così anche una settimana intera di riposo in vista della sfida dei sedicesimi che il 2 luglio si giocherebbe proprio a Vancouver. Ricordo l'inizio di Svizzera-Canada questa sera alle 21 con diretta pure in radio o su Rete uno nel nostro Sport e Musica. Intanto ieri si è chiuso anche il secondo turno. Il Portogallo si è riscattato battendo 5-0 l'Uzbekistan. L'Inghilterra è stata costretta al pareggio 0-0 dal Ghana, 1-0 invece dalla Croazia su Panama e dalla Colombia contro il Congo sudamericani che si sono qualificati così per i sedicesimi di finale. Infine per il tennis, qualificazione in corso a Wimbledon. Nel secondo turno scende in campo il ticinese Rémy Bertola che affronta l'austriaco Rodionov. L'altro rosso-crociato, Jerome King, se la vedrà con il danese Holmgren. A seguire nel pomeriggio ci sarà Jill Teichmann che nel tabellone femminile affronterà la canadese Andreescu.
0: Vi lasciamo nelle mani delle nostre fatine dei dischi e tra un'ora ci sarà Julie Arlen.

a quella categoria di canzoni che sono un po' rotonde, no? Ti aiutano nelle situazioni in cui magari sei un po' annoiato, entri in questo circolo e voilà, qualcosa si sblocca. Non so se capita anche a voi. Buon pomeriggio gente di Rete 3. Come state, care ascoltatrici, cari ascoltatori? Un abbraccio a voi che alle 13.30 in punto già stavate scrivendo nel presagio che io mi palesassi, perché ormai avete capito che a quest'ora cominciamo, si comincia la nostra maratona, la nostra, sì, bella passeggiata sotto gli alberi, almeno, dai, con un po' di frescura. Fino alle 17. Io sono Julie Erlin, non vi prenderò per mano perché non ne avete bisogno e soprattutto perché fa caldo e non c'è bisogno di troppo contatto fisico. Se lo dico io, che sono una che gli abbracci li adora, significa che siamo giunti a dei livelli, vabbè. Ma come diciamo ormai da lunedì, non pensiamoci troppo, o eventualmente pensiamoci, ma nei lati positivi, perché piano piano abbiamo scoperto che ce ne sono di queste temperature, e soprattutto con tanta bella musica che arriva in questo caso ad aprire il nostro momento, il nostro lungo momento insieme, dai meravigliosi, favolosi, pieni di chitarre anni 90. Counting Crows, questa ormai è un classicone. Dalla California direttamente a voi.

E la nostra community di Rete 3, che poi ogni tanto si chiama Derivati, ogni tanto si chiama Community, sempre si chiama Famiglia, ecco che si palesa piano piano. Bentornato Bart, bentornato, il caso di dirlo, Alberto, insieme a Zio Totò, i nostri amici di Savognin. Alberto era stato in vacanza in Thailandia, quindi wow, chissà con quante chicche culinarie e anche quanti racconti sei tornato a casa. Beati coloro che si fermeranno lì a mangiare da te. E un saluto anche a Bart, che appunto è tornato a palesarsi, non che non ci ascoltasse, però insomma c'è anche gente che lavora, io lo capisco, molti di voi lavorano, fanno cose, ascoltano, partecipano mentalmente, ma poi non hanno sempre la possibilità di prendere il telefono in mano e scrivere messaggini. Comunque lui aveva partecipato a un concorso, racconta la tua storia più triste, narra la tua vita in maniera più triste, melanconica che puoi, se vuoi vincere un vecchissimo CD polveroso che era rimasto chiuso per chissà quanto tempo nell'armadietto di Paltrax ed è arrivato a destinazione. Molto bene, e adesso giustamente da buon nerd del collezionismo, ma anche buon segno del Gemelli, dice: ma cosa faccio adesso? Lo apro o non lo apro? Cioè lo lascio incelofanato o no? Non devi chiederlo a me, perché io non sono una nerd del collezionismo, anzi io sono una che quelle poche cose che ha, che sono già troppe perché è anni che lotto contro l'accumulo, però nel passato, diciamo fino a 10 anni fa, da brava ventenne accumulavo, compravo cose, adesso non più, però appunto io se ho cose le uso, quindi non sono un'ottima collezionista, quindi posso avere magari il pezzo di tanti anni fa perché non l'ho buttato, non l'ho regalato, però è super consumato, quindi questo è il mio consiglio, ma Bart, cioè prendilo per quello che è. Allora, sapete che in tutte queste nostre ore insieme troviamo sia chicche del passato sia anche nuovi successi. Questa canzone qua, cioè io devo arrivare dopo 26 anni a scoprire qual è il significato, comunque l'ispirazione che l'ha generata. Vi ricordate gli Outkast? Dai, a mente, sì, quel gruppo lì, quelli di ecco, ma anche di Miss Jackson, Sorry Miss Jackson, esatto, quella lì, quella canzone che tra poco ascoltiamo. Io non lo sapevo, perché poi gli spunti creativi nascono proprio quando sai raccontare la realtà tua e condivisa. Ecco, praticamente questa canzone arriva per chiedere scusa alla madre della ex di Andre 3000, ed era una suocera che non era troppo convinta della relazione. E quindi magari anche voi avete avuto una suocera un po', non so, complicata, difficile da convincere. Quindi niente panico, c'è

qualcuno che è passato prima di voi e ne ha fatto una hit mondiale. Quindi voi magari con questo disguido, questo fraintendimento con la suocera, chissà che cosa mai potrete realizzare. Dopo 26 anni è bello sapere che questa cosa qui viene fuori da un momento, diciamo, complesso. Vero o no?

vedete che tutto torna, ieri lo dicevamo, ci sono dei video che restano nella memoria perché siamo cresciuti a pane Viva o pane MTV, insomma, pane e quei canali che offrivano la musica in immagini e che è rimasta, perché questa modalità di consumo è rimasta scolpita volente o nolente, ma in questo caso per fortuna, visto che Paquito dice qualcosa che poi in realtà avete scritto in molti allo 079-873-8073 a proposito della canzone degli Outkast, Miss Jackson, che abbiamo ascoltato poco fa, e in effetti avete ricordato quanto era bello e quanto era significativo il video di quella canzone, un vero capolavoro, dice Paquito, di grafica e non solo, e in effetti era anche molto simbolica perché c'era questa casa che era ingestibile, quasi sembrava spiritata, ne succedeva di tutti i colori, c'erano la pioggia, i fulmini, il fuoco, insomma tutto andava per il verso sbagliato, così come quando appunto ci sono discussioni con una persona a cui vogliamo bene o una persona che inevitabilmente fa parte della nostra famiglia, tipo la suocera. Ma poi il bello è che proprio alla fine del video, non so se vi ricordate, sul tetto si formava una crepa, poi si apriva una voragine e finalmente si vedeva il sole. E lì diciamo che il messaggio è quello di speranza. Dai, non tutto è perduto, possiamo trovare un modo per comunicare. Alcuni diranno: ah, io con certe persone non ce la faccio, però dai, se si vuole si può, anche soltanto fingendosi morti, così almeno eviti di sbagliare, cioè, non so. Poi è vero che a volte non va bene manco quello, perché una persona che vuole una relazione con te, se tu ti fingi morto per non sbagliare, la fai arrabbiare parecchio. E lo dico perché ci sono passata sia in quella che si fingeva morta sia in quella che si arrabbiava perché aveva davanti una persona fintamente perita, insomma tramortita. Ok, allora cos'è che volevo dire? Sì, a proposito di cani e gatti, perché c'erano anche i cani, i gatti, anche un gufo, mi sembra una civetta dentro nel video, ho qualcosa da raccontarvi, ma non è che mi sbilancio e vi do tutto subito, piano piano, abbiamo tempo.

0: togliamoci il dente e il dolore subito, parliamo di meteo ancora. Tanto sole, tanto caldo. Sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da qualche rovescio temporale isolato soprattutto nelle Alpi. Temperatura massima al sud sui 32 gradi, al nord tra i 33 e i 36 gradi. Adesso è arrivata la Simo per le notizie.
1: 3 News. A partire da oggi, nelle basse quote del Ticino e del Basso Moesano, entra in vigore il livello 4 di allerta canicola emesso da Meteo Svizzera, valido fino a martedì 30 giugno. È fortemente raccomandato ridurre le attività all'aperto nelle ore più calde e adottare misure per ridurre i rischi sanitari per sé e per le persone più fragili. Durante questo periodo di caldo intenso, tutti, comprese le persone che godono di buona salute, sono a rischio di colpi di sole, di calore o collassi. Seduta di Consiglio federale oggi a Berna, sarà più semplice abbattere singoli lupi problematici che vivono in branco. Lo prevede la revisione della legge sulla caccia inviata in consultazione del Consiglio federale fino al 16 ottobre. Attualmente gli esemplari in branco sono completamente protetti da febbraio a maggio per motivi riproduttivi. Ora anche in quel periodo sarà consentito abbatterli se attaccano ripetutamente animali da reddito o se costituiscono un pericolo per l'uomo. Sempre da Palazzo Federale, Protezione e Servizio Civile saranno riuniti in una nuova organizzazione chiamata Protezione contro le Catastrofi. Affiancherà l'esercito e sarà di competenza cantonale. Oltre ai compiti tradizionali di protezione della popolazione in caso di catastrofi e situazioni d'emergenza, assumerà anche attività svolte dal Servizio Civile nei settori della sanità, del sociale e della protezione dell'ambiente.

possibilità. Anche lei è uscita con un nuovo pezzo, questo è la sua versione dell'estate, mettiamola così, dai. In effetti i tormentoni wannabe sono anche un po' come un artista spera che passi la sua estate. Poi c'è chi lo dichiara, come dicevamo ieri, Gianni Morandi che canta la canzone scritta con Jovanotti insieme ad Alessandra Amoroso, e c'è chi magari lo fa più in maniera velata o semplicemente appunto per esprimere quello che immagina, spera, si augura. Allora, tanti messaggini, io pian piano li sto leggendo, devo dire che vi vedo belli carichi, sono contenta, mi piace, qualcuno è andato al fiume e qualcuno invece no, è chiuso in ufficio, mi arriva la foto anche di un desktop, come si dice, di uno schermo, e vabbè, dai, se c'è l'aria condizionata è comunque sempre qualcosa di positivo, un po' come quando dici cavoli, devo andare a fare la spesa, poi entri e dici beh, non è male star qui a fare la spesa, così posso leggere bene le etichette, posso prendermi il tempo di appunto approfondire le cose che poi andrò a mangiare o offrirò da mangiare alla mia famiglia e ai miei amici. Allora, sono le 14:10 minuti, questo è il nostro pomeriggio fino alle 17 insieme, io sono Julie Erlin e vi dicevo, cani e gatti, tra poco vi parlerò di un cane che ahimè conosciamo tutti molto bene e che inizieremo a dover sopportare, ma veramente, fino perlomeno ho sentito al 30 di giugno. Magari avete capito.

Shape of a Woman. Lady Gaga sa di che cosa parla. Potremmo stare a disquisire, potremmo stare a raccontare un po' di vissuti anche dolorosi di Lady Gaga, ma non è il momento. Avremo sicuramente una situazione giusta che ci si presenterà o la creeremo noi, perché non so voi, ma personalmente adoro andare a scavare nella vita dei personaggi conosciuti, soprattutto degli artisti che poi appunto raccontano, narrano, creano prodotti, anche opere che poi diventano universali perché toccano delle corde umane che sono anche dentro di noi. Adesso però volevo concentrarmi un secondo sui cani, su uno in particolare, vi dicevo, perché stiamo usando ormai da anni, purtroppo sempre di più, e in questi giorni più che mai, la parola canicola. E voi direte, ma dai Julie, cos'è, un gioco? Ah, cane, canicola. No, no, aspettate un attimo. Allora, stamattina per caso, non so su che social, forse su Instagram o non mi ricordo, sono finita sul video, dentro un video del nostro collega, del nostro capo Sergio Savoia, che potete ascoltare su Rete 1, spesso anche parlare di italiano, di lingua italiana. Io sono una grandissima appassionata, sarà che ho studiato tanti anni latino, quindi l'etimologia delle parole mi intriga molto. Trovo sempre che poi si comincia ad utilizzare le parole in maniera più efficace e soprattutto ci si ricorda anche a livello visivo che cosa una parola veramente significa, perché poi oggi andiamo tutti di corsa, utilizziamo parole a volte un po' a caso, a sproposito, e allora se hai delle immagini che ti ricordano il significato vero può essere molto d'aiuto. Allora, lui oggi parlava della parola canicola e ho scoperto ascoltando lui che l'etimologia arriva proprio dal latino e significa piccolo cane. Canicula, ma veramente, però si lega all'astrologia, cioè un nome che è stato dato alla stella Sirio, che è la più luminosa della costellazione del cane maggiore. E tra l'altro Sirio è un nome che ho sentito ogni tanto sempre di più nella Svizzera italiana, sia per uomini che per donne. E comunque nell'antichità la levata di questa stella coincideva con i giorni più caldi dell'estate, quindi veniva associata al periodo di caldo intenso. E adesso per estensione, oggi, qualsiasi momento dell'anno dove si riscontrano temperature al di sopra della media, dove fa veramente tanto caldo, quindi queste ondate di caldo intenso e soffocante diventano anch'esse sotto il fenomeno della canicola. E voilà, è spiegato. Quindi se siete stanchi e non potete tirare fuori la lingua come i cani, sappiate che è normale e che forse la canicola fa diventare noi un pochino più animaleschi, un po' più simili ai nostri cani, che come anche i gatti, insomma, quando è il momento di ripararsi e di non forzare lo fanno senza paura. E quindi da qui anche il discorso del non uscire, evita nelle ore centrali, evita di fare sport. Io oggi ho visto un tizio che, giuro, a mezzogiorno stava correndo. Adesso era giovane, aveva gli occhialini, aveva una visiera, però raga, anche no, dai, basta, va bene tutto, però no. Impariamo da Mick Jagger, che lui si è conservato bene, anche perché a un certo punto della sua vita ha iniziato a fare cose sagge e sane.

Chissà se questa notte o magari ieri sera avete ballato sotto la luce della luna, sarebbe bellissimo di sicuro. Adesso molti di voi stanno facendo cose e alcuni le stanno anche condividendo con me, e io quindi voglio aprire una piccola parentesi dedicata a questi ascoltatori che si prendono il tempo per appunto comunicare con la sottoscritta. Io vi ricordo il numero 079 873 8073, perché siamo una bella community, un bel gruppo di persone che condividono esperienze, che si tirano anche su di morale l'uno con l'altra, si prendono in giro e tutto quello che fanno degli amici fra di loro, comunque persone prese bene che hanno voglia di vivere la vita un po' così, dai, senza farsi troppe paturnie, e anche appunto raccontando belle esperienze. Allora Mick aveva già scritto qualche settimana fa, ci aveva preannunciato che avrebbe fatto un viaggio in Islanda, ne avevamo parlato, penso agganciandoci alla canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, ma non sono sicura, adesso la mia mente piena di pensieri, di ricordi frammentati mi restituisce questo, ma magari non è così. Comunque insomma Mick aveva detto che andava in Islanda e ci sta scrivendo, mi ha mandato la foto di una sua macchina fotografica digitale, quelle che usavamo quasi 20 anni fa e che adesso tra l'altro sono tornate tantissimo di moda anche fra i ragazzini. Cioè mia nipote che ha 15 anni gira con la macchina fotografica digitale di mia sorella, che appunto usava tanto tempo fa, quella che ci ha insegnato a non guardare dentro nel buchino, nell'obiettivo, ma a guardare lo schermo. Ecco quella lì. Ecco, Mika mi ha mandato la foto di quella macchina fotografica lì dall'Islanda. Dice: guarda, sentirti parlare di canicola fa strano, perché qui proprio zero, ci sono 11 gradi. Ci manda un abbraccio e dice che sono appena rientrati, lui e Eti sono appena rientrati da una sessione di whale watching, quindi andare a guardare le balene. Spero che le abbiate viste, perché a volte mi hanno detto che vai a vedere queste cose ma non è che le balene per fortuna le tiri fuori col telecomando, e quindi a volte stanno a farsi i fatti loro nella profondità, quindi spero che le abbiate viste. Ah sì, ha detto viste tante, perfetto, bene, ora andiamo su un vulcano, ottimo. Allora buon pomeriggio a voi. Sì, potremmo aprire il capitolo, e anzi io vorrei che voi apriste il capitolo di quelle esperienze che abbiamo fatto in vacanza, che ci promettevano appunto di vedere qualcosa che però legato alla natura non sempre puoi prevedere, ecco, e poi non abbiamo visto nulla. Per esempio io non è che mi avevano promesso di vedere i delfini, però eravamo in un punto del mare, ero insieme a degli amici e fanno: qui di solito ci sono i delfini. Siamo rimasti lì un po', tipo quasi tutta la giornata, di delfini zero. Non ne ho visto manco mezzo. E vabbè.

0: Businessman, diciamolo, diciamolo. Un businessman che guarda sempre il ritorno dell'investimento, guarda che tutto funzioni. È il vero businessman, forse non quello di cui parla in maniera ironica, dito nella piaga, ma insomma, quello che sa fare business bene sa che serve per essere di alta prestazione anche il momento per rigenerarsi, per riposarsi. Serve anche però l'idea che o le cose le fai bene o lascia perdere. E qui arriviamo al messaggio di Sandro. Allora, abbiamo parlato di quell'esperienza in vacanza in cui ti promettono cose che poi magari, siccome la natura non è che appunto la comandi come vuoi tu, non arrivano. E allora a volte ti fanno il rimborso, tipo non hai visto le balene, dovevi vederle, ti do il rimborso. O di solito ti do il biglietto per tornare un'altra volta, della serie, sì, ma non è che io vengo in Islanda tutti i giorni, però vabbè, meglio di niente. E poi ci sono invece le situazioni in cui siamo noi braccini, che appunto non facciamo come i veri businessmen, che quindi già che investono, investono bene, cioè fai l'all-in, non per forza che devi rischiare tutto quello che hai, però non fai un passo così a metà, o lo fai deciso o l'as aperto. E allora Sandro dice: una volta ero in Costa Rica, volevo vedere i bradipi in una riserva naturale e così ho preso il biglietto, ma per risparmiare non ho preso la guida. No, vabbè, ma questo non funziona, è come quando vai in un museo e non prendi la guida, almeno l'audioguida, o almeno qualcuno che ti sappia guidare per l'appunto tra tutte le opere, perché sennò ti perdi e magari non cogli qualche significato. Vabbè, torniamo al messaggio. Per risparmiare non ho preso la guida, ma ho scoperto che senza guida era praticamente impossibile vedere i bradipi. Ho girato per un'ora e mezza. No, vabbè, io ti vedo lì che giri in mezzo alla riserva naturale. All'inizio tutto, ah, vediamo, sei un po' curioso. Poi uno si scoccia anche un po', dici no, aspetta un attimo, fammi vedere. Alla fine, incazzato nero, dice: dove sono questi bradipi? Venite qui immediatamente, io ho pagato, adesso bradipi, venite qua. Che poi magari loro l'hanno anche fatto, ma se è vero che il bradipo è lento, poverini, magari ti hanno sentito, erano lontanissimi. Ora che sei arrivato, ha voglia che un'ora e mezza ci ha messo, vabbè. Comunque, ha girato per un'ora e mezza, non ha visto neanche uno, quindi lì ha imparato. Perché è così, è vero, anche il businessman sbaglia, però poi fa tesoro. Come diceva, mi sembra, Nelson Mandela, non esistono errori, esistono successi o lezioni. Quindi non esistono fallimenti, più che errori, non esistono fallimenti, ma esistono o vittorie o lezioni. E allora, la lezione che abbiamo imparato è: se fai una cosa, falla bene. E come dice Sandro, se andate a vedere i bradipi, investite quel po' di più nella guida e così almeno tornerete a casa con anche delle belle soddisfazioni, anche se poi l'aneddoto di aver visto i bradipi quando sei andato a vedere i bradipi è carino, ma è più divertente l'aneddoto di: sono stato lì un'ora e mezza a girare nella riserva ma non li ho visti. Quindi
1: yeah, this album is dedicated to all the teachers that told me I'll never amount to nothing. To all the people that lived above the buildings that I was hustling from, that called the police on me when I was just trying to make some money to feed my daughter. It's all good, and all the niggas in the struggle, you know what I'm saying? Yeah. It's all good, baby, baby. It was all

un po' il manifesto della rivincita al momento appunto in cui Notorious B.I.G. trasforma i suoi sogni e i sogni di Brooklyn in un miracolo. Quindi grazie alle fatine, non soltanto glitter ma anche musica bellissima. È così. Vuol dire che siamo stati bravi e ce lo siamo meritati.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sembrava quasi il vento dell'est che arriva e che spazza via il ritardo, visto che non sono ancora le 15.
0: Tre.
1: Mancano una manciata di secondi. Di nuovo buon pomeriggio a tutti voi. Le previsioni: caldo, tanto sole in tutto il paese e tanto caldo anche. Sui rilievi, sviluppo di cumuli seguito da qualche rovescio temporale isolato, soprattutto nelle Alpi. Mi raccomando, lo so che ve lo dicono tutti, però io lo ridico di nuovo. State all'ombra se potete, bevete tanto, cercate di non uscire se proprio potete evitarlo, e se riuscite anche a frequentare qualche posto nel mondo in cui c'è l'aria condizionata, fatelo, perché se no non c'è tregua per i nostri corpi. Bene, adesso sono le 15, spazio alla Simo con le notizie.
0: 3 News.
2: L'esercito sarà sempre finanziato con un aumento dell'IVA, ma minore del previsto, 0,5 punti percentuali invece degli 0,8 previsti. Lo ha deciso il governo, che ha rinunciato ad aumentare l'IVA con derrate alimentari e medicinali. La durata di questa misura sarà di 12 anni, due in più di quella inizialmente prevista. E il Consiglio federale rinuncerà a ulteriori tagli di 530 milioni di franchi decisi in via precauzionale nel mese di aprile. Dalla notizia Karin Keller-Sutter, annunciando che il preventivo 2027 aggiornato presenta un'eccedenza di 180 milioni di franchi a fronte di un disavanzo di 400 milioni stimata in precedenza. Un risultato dei conti pubblici positivo, raggiunto nonostante un aumento delle uscite, aumento legato soprattutto all'AVS e all'esercito, compensato da maggiori entrate. E il governo ha ridefinito obiettivi e priorità nella collaborazione internazionale, che sarà più mirata e rafforzata per rispondere meglio al mutato contesto geopolitico, e questo nonostante le minori risorse a disposizione. Sempre medicina, ma dall'estero, primo caso di Ebola in Francia, lo ha confermato il Ministero della Salute. Il paziente è un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili. La sua carica virale sarebbe molto debole.

I Patagarri, che ogni volta mi fanno venire in mente Patagaio, Cincipella, Sariduca, Serepu, Franco e Patagaio, ma non c'entrano niente. Benissimo. Oh ragazzi, siamo quasi a metà programma e io ho ancora tantissime cose da raccontarvi, tanti messaggi da leggere. Io sono Julie Erlan, siamo insieme fino alle 17, stiamo parlando di trappoloni delle vacanze o a volte invece esperienze che magari non ci siamo goduti fino in fondo perché non abbiamo saputo investire fino in fondo. Abbiamo già avuto diverse testimonianze, dopo andiamo avanti. E intanto una bella perla dal passato, sempre grazie. Alle fattine dei dischi, alzatevi in piedi.

You Love Me, la nuova canzone di Ariana Grande, che è tornata e tornerà presto con un nuovo album che arriverà all'inizio di agosto, il 2 di agosto per essere precisi. Ariana Grande, che al momento è al centro di tante discussioni, in realtà è da un bel po' che è all'interno di discussioni legate al suo corpo, alla sua immagine. Da tanti anni è stata presa di mira, è stata anche criticata un tempo perché utilizzava uno stile più da donna, diciamo, nera, quindi diciamo più dell'ambito del soul, dell'R&B. È stata accusata che non era veramente nera e quindi si stava appropriando culturalmente di qualche cosa che non le apparteneva. Poi è stata accusata anche della stessa cosa, ma del K-pop, perché poi ultimamente si è presentata molto chiara, con la pelle quasi diafana, che richiama un po' appunto la skin care coreana. E poi adesso dicono che è troppo magra, che da diversi anni ormai che si lamentano del suo corpo. Lei ha preso posizione, ha detto basta, per favore non giudicate soltanto quello che vedete. Ed è un po', purtroppo lo dico, qualcosa che accade spesso soprattutto alle donne. Non so se vi è mai capitato, qua mi rivolgo più che altro alle donne, ma anche agli uomini, di essere testimoni di qualcosa di questo tipo. Lo vediamo anche nei social. Se c'è una donna che si espone, magari ha delle idee che possono destare discussione, polemica, ma perché può essere divisiva, ci mancherebbe, è legittimo farlo sempre con i dovuti modi, però ci sono persone, donne, che a volte si espongono, dicono cose e non vengono magari prese in considerazione solo per quello che dicono, o magari si entra in una discussione, no? Dove io ho un punto di vista diverso, prendo posizione, ma sulle idee no. A volte con le donne si fa un po' più è un po' più facile mettere in discussione passando attraverso il corpo. Ma stai zitta che sei brutta, ma stai zitta, guardati allo specchio. Ecco, questa cosa è molto fastidiosa e spero che poi nel tempo venga un po' corretta, perché adesso se ne sta parlando molto e anche grazie attraverso le persone famose noi possiamo scardinare certi temi e normalizzarli, come si suol dire, e poi entrare in discussione. Ecco, una donna, anche lei molto giovane, nel 99, che è stata presa di mira, in questo caso nel 99 era stata messa subito a fare da controaltare a un'altra donna, sto parlando di Christina Aguilera, che suo malgrado si è trovata all'interno di una faida con Britney Spears, erano più i media che le mettevano una contro l'altra. Sta di fatto che questa canzone, noi ricordiamo, per il momento vorrei concentrarmi più sul bello, quell'estate del 99 in cui il mondo scopriva, soprattutto il mondo internazionale, perché lei negli Stati Uniti era già famosa, veniva dal mondo di Disney, ecco, il mondo scopriva una Christina Aguilera qui ancora molto ragazzina, che cantava in questa maniera un po' tra l'innocente e il provocante, quanto lei fosse come un genio nella bottiglia, quindi si scopriva ma non troppo, c'era del desiderio ma non si andava fino in fondo, e questo era un po' il risultato di questa canzone che anche noi ragazze di quell'epoca forse non avevamo colto, ma che avevamo da subito molto amato nella media. Poi c'erano quelli, no, Christina Aguilera assolutamente no, a me piaceva e questa mi piaceva moltissimo.

fa male sapere che questa canzone è uscita nel 2015. Cosa vi devo dire? Cioè, è paradossale, ma è così. Kygo ha segnato gli anni 10 del 2000, non c'è niente da fare. Personalmente non posso immaginarmi quel periodo della mia vita senza almeno una canzone di questo produttore. Comunque, allora, torniamo a voi, alle vostre esperienze, bad experiences le chiamerei, visto che ci piace la parola experience. Sono delle experience che poi ti porti dietro e da cui a volte impari. Per esempio Archie mi racconta di un suo viaggio in Tunisia, dice circa 20 anni fa, è andato a vedere un po' il paese, però stava in un resort, allora aveva organizzato diverse escursioni, di cui una per andare a vedere un mercato, scusate, mi viene da ridere, perché dice dovevamo andare a vedere un mercato e degli antichi tappeti fatti a mano. Mi viene già da ridere perché mi viene in mente quel famoso spot pubblicitario di quelle imprese che uomini veri riuscivano a fare, tipo recuperare l'antico vaso. Cioè, l'antico vaso è rimasto comunque. Vabbè, comunque, dovevano andare a vedere questo mercato con degli antichi tappeti, per l'appunto. Arrivano 4 bancarelle, teschi di capre pieni di mosche, dice lui, e tantissimo tè. Hanno offerto tipo per un'ora del tè a volontà, tutto per comprare i tappeti. Ecco, è così, le esperienze non si possono veramente programmare, prevedere. Uno fa il meglio che può, ma poi ogni tanto incappa nei trappoloni. O vai a vedere bradipi che non ci sono, o balene che sono altrove, ma quello, dicevamo, è legato alla natura, quindi c'è anche quel, diciamo, quell'incognita della spontaneità degli animali. Ma qui il trappolone forse era già un po' preventivato, e quindi, ma penso che in questo senso potremmo stare qui fino a dopodomani a raccontare tutti i trappoloni che abbiamo vissuto, o magari, non so, crociere vendute, sapete quelle crociere del pomeriggio, vendute come delle cose super belle, autentiche, poi ti trovi in questi barconi pieni di gente che urla, che grida, musica balla, ti offrono quei cocktail che, cioè sono tipo degli intrugli. Con, a proposito di etichette da leggere nel supermercato, che se andassimo a guardare l'intruglio in cosa consiste, etichetta più lunga del mondo, altro che al massimo 5 ingredienti, ecco. Però, ripeto, fa ridere perché restano come aneddoti per sempre. Vedi che dopo 20 anni siamo ancora qui a parlarne. Non dico che devi tornare a ringraziare quella gente lì degli antichi tappeti, però fa ridere, dai, ci hai regalato un momento di rarità.

Calcutta mi piaceva un sacco, di Calcutta, devo dire la verità, Giro con te, si chiama così questo singolo che è uscito ormai un paio d'anni fa. Allora, io sono nata negli anni 80, quindi ho vissuto i grandissimi gruppi anni 70-80 un po', diciamo, a strascico, perché quando ero piccola giravano tanto le canzoni, poi magari hanno fatto ancora qualche produzione inizio anni 90, e quindi le musiche le ricordo, ma magari non ho mai approfondito veramente. E invece grazie alla radio io lo posso fare, e allora chiacchierando con voi, che magari li avete vissuti più ampiamente, più profondamente quegli anni lì, volevo raccontarvi qualcosa che ho scoperto proprio qualche giorno fa a proposito dei Tears for Fears. Allora, mi sono chiesta, a un certo punto mi sono fermata lì, ho detto: non diamo per scontato tutto, perché questo gruppo si chiama così? A volte non c'è un reale motivo, a volte i gruppi possono decidere il loro nome così, come un gioco, per un aneddoto della loro vita. In questo caso invece c'è un motivo, ed è un motivo anche approfondito, penso, nel dialogo interno del gruppo, perché Tears

for Fears viene dalla terapia primordiale, che non conoscevo. Era una terapia che andava negli anni 70 e c'era un po' questa idea, che poi secondo me esiste ancora oggi, che per guarire certi traumi bisogna riviverli e liberarli anche piangendo, e da qui lacrime della paura, per la paura, quindi Tears for Fears. Ed è per questo anche che spesso nelle loro canzoni si parla di emozioni forti, di infanzia, di emozioni come la paura, come il controllo, ma lo fanno appunto con un suono pop elegante che era tipico di quegli anni. E quindi niente, quando vedo Shout e pensi al grido, dici ok, ha un senso. E infatti Shout è proprio un invito a tirare fuori tutto quello che uno tiene dentro di sé, e nasce proprio da questo interesse della terapia emotiva. Meglio urlare, esprimere e liberarsi piuttosto che reprimere, e sono totalmente d'accordo. Shout.

anche questa aveva fatto epoca. Bello, bel sound, sono felice anche che apprezziate ogni tanto il lavoro di andare un po' a scavare nelle magie e anche negli aneddoti legati ai gruppi, quelli storici. Tears for Fears nel cuore di molti di voi. Seb mi dice: ma sai che io ero convinto che quella canzone lì, ovvero Shout, fosse dei Depeche Mode, non dei Tears for Fears. Ma questo quando ero piccola, poi dopo ha capito molto bene. E poi Bart, che è un grande conoscitore musicale, consiglia, allora io giro anche a voi il consiglio, di ascoltare, di godersi tutto l'album, sempre dei, dei Tears for Fears, Ilb One, dice un vero capolavoro del New Wave, è veramente molto interessante. Ottimo, grazie mille, anche perché Bart è una garanzia sia in cucina, sia nella musica, sia in altri ambiti, e quindi io non posso tenermi le perle tutte per me. Non si fa, non si fa. Let's go. Sounds good. Real good.

0: Cesare Cremonini.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 16 un minuto. Buon pomeriggio a tutte e a tutti voi.
1: Rete 3.
0: Andiamo con la meteo subito, via. Togliamoci il pensiero, oggi di nuovo soleggiato, molto caldo. Ci potranno essere dei rovesci o temporali isolati soprattutto nelle Alpi. Domani, già che ci siamo, di nuovo per lo più soleggiato e molto caldo, e di nuovo cumuli seguiti da rovesci o temporali isolati e temperature massime al sud sui 32 gradi, al nord fino a 36 gradi. Il traffico dice che sulla A2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono ancora 3 chilometri di colonna con attese di 30 minuti circa tra Quinto e Airolo in direzione nord. Si ricorda che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa verso la galleria. Ci sono poi forti rallentamenti anche sulla cantonale da Magliaso a Ponte Teresa e nel Mendrisiotto sulla A24 da Mendrisio a Stabio. Adesso la Simo ci legge le notizie.
1: 3 News.
2: La Confederazione ha avviato le trattative per l'acquisto di un secondo sistema di difesa terra-aria lunga gittata con produttori francesi, israeliani e sudcoreani. Lo comunica il Consiglio federale, che giudica l'acquisto come necessario a causa del ritardo di diversi anni nella consegna dei Patriot statunitensi. Per non compromettere l'arrivo dei caccia F-35 sarà ripreso il pagamento dei missili americani sospesi in autunno. Sempre da Palazzo Federale, la Posta dovrà mantenere l'attuale portata e qualità del servizio universale, ma dovrà essere più flessibile in modo da meglio rispondere alle esigenze della popolazione. Ex regia che in futuro potrà richiedere modifiche al mandato qualora alcuni servizi, come la consegna di lettere, dovessero continuare a diminuire. E l'esecutivo annuncia in futuro richiedere documenti allo Stato civile costerà di più. Proposto un aumento delle tariffe per coprire le maggiori spese supportate, la consultazione terminerà il 15 ottobre. L'esercito israeliano non si ritirerà dal Libano meridionale, nemmeno se gli Stati Uniti lo chiedessero. Queste le parole del ministro della difesa di Tel Aviv, riportate dai media locali. Gli Stati Uniti stanno spingendo verso un ritiro almeno parziale delle forze israeliane da alcune zone occupate, con l'intento di addestrare l'esercito libanese, a cui resterebbe il compito di contrastare le milizie di Hezbollah.
1: Le fatine dei dischi.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Titan in radio in questo fottutissimo 2020.

0: caduta.
1: Eh sì, le 20 vibes, c'è qualcuno che si deve riprendere. Dice 20 in che senso? Anni 20 di cosa? Anni 20 del 2000. Ci siamo dentro, ma sono già passati un 6 anni quasi, quindi abbiamo tante perle da riascoltare insieme, ed è un po' il lavoro che hanno fatto le fatine dei dischi in questa ultima ora. Sapete che in questi pomeriggi di estate, dalle 16 alle 17, noi ci avventuriamo e andiamo a scovare i tesori, un po' come Indiana Jones, non dei templi perduti, ma dei tempi perduti. Giuro che non me l'ero preparata, mi è venuta spontanea. Non so se sia un vanto a questo punto, ma fa niente, ormai è così. Lavorando in radio io ho perso totalmente il senso della vergogna, e da una parte ne sono anche molto fiera, perché sfrutto quasi fino in fondo tutte le occasioni. Va bene, io sono Julie Erlin, lo ribadisco, e anche di questo ne vado fiera. Ormai ho j'ai assumé, come si dice, ho preso coscienza che io sono io e basta, e va bene così. E adesso andiamo avanti con un successo però di quest'anno, e andiamo con Comrade, Hug Yourself. Mi piace.

mai più. È tornata Noemi con questa molto danzereccia, anche questa candidata forse a Tormentone 2026, forse non il tormentone, ma come l'idea che qua e là, oltre che in radio, magari sai, vai a una festa, te la buttano dentro e tu dici ma sì, andiamo a ballare. Questa secondo me la riproporranno e la stanno proponendo molto. Allora, abbiamo parlato poco fa dei Tears for Fears di Shout, quindi l'idea di non tenersi dentro le sofferenze, i malesseri, ma di buttarli fuori, io dico con poesia, educazione possibilmente, come hanno fatto i Tears for Fears. Ed è un po' lo stesso principio, visto che poi l'essere umano nella vita, nella storia, torna sempre insomma alle stesse questioni. È una questione questa che è stata ripresa anche qualche anno fa da Dotan, lui è un cantautore di Amsterdam che ha origini israeliane, e lui aveva tirato fuori questo tema e l'aveva coniugato nella sua Louder, che parla proprio di questo, cioè l'idea di buttare fuori più forte, non avere paura di non riuscire a far sentire la propria voce. E quindi non si parla naturalmente soltanto di volume, ma di autenticità, e bisogna avere il coraggio di esprimere quello che si è. Poi cito un nostro ascoltatore ormai della famiglia che abbiamo battezzato come il filosofo, che dice: abbi vergogna qualora avrei fatto del male volontariamente, per il resto sii orgogliosa di te stessa. E allora andiamo con orgoglio, andiamo in giro così, a braccia aperte.

E in questo tuffo nella musica degli anni 20 del 2000 bisognerà a un certo punto prendere delle decisioni. Però è vero che, non so voi, ma con questa canicola io ho quella che si dice la decision fatigue. Quindi sono stanca di decidere, ma in generale nella vita sono un po' stanca di decidere le piccole cose della giornata, ma poi ti rendi conto che anche pianificare quei piccoli dettagli fa la differenza. E allora, quando io non ce la faccio, chiedo a voi, gli esperti. Allora, visto che abbiamo Bart che ci ha consigliato una perla musicale, e dato che lui cucina da Dio, lo fa anche di mestiere, gli ho detto: senti Bart, visto che qui la community ti segue volentieri a livello musicale, mi dai anche una bella ricettina per battere sul tempo la canicola, nel senso che se uno è stanco arriva prima Bart con la sua ricetta e tac, se devi andare al supermercato o in un negozietto di paese hai la lista già fatta. Allora Bart consiglia come ricetta anticanicola l'anguria alla greca. Io l'ho mangiata una volta, fatta da me, per me terminava con anguria a feta, se proprio vuoi un po' di menta e via. Perciò gli ho detto: dai, dimmi che non è solo così, dammi i tuoi trucchi. Lui dice: in effetti non è solo così, c'è l'anguria, ci sono i peperoni, i cetrioli, le olive, i pomodorini e la feta. E attenzione, il condimento è questo: aceto di mele misto balsamico, se vi piace, sale, pepe, menta o basilico a seconda dei gusti. Lui dice: io preferisco il basilico, io personalmente qui mi vedo di più la menta, però è vero che c'è il pomodoro che a me richiama il basilico. Magari si può fare tutte e due insieme, se avete quel bell'orticello anche da terrazzo con le erbe aromatiche. E poi lui consiglia di modificarla a proprio piacimento, però questa mi convince, è una bella idea. Io ieri sera non avevo proprio idee, infatti sono sempre andata sul mio classicone noioso. E allora grazie. Questa ve la ricordate? Tutto quel casino che era successo tra Shakira e Piqué, tradotto in musica. E chi se lo dimentica?

Girls Like Us. Mi piace l'idea che ci sia un gruppo di ragazzi, cioè le ragazze come noi. Fa un po' high school, fa un po' liceo, no? Bello, mi piace. Va bene, allora sono arrivate altri consigli per rinfrescarvi, non proprio solo per cena, ma anche solo come bevanda dissetante. Allora io ripeto, non posso tenermi certi segreti solo per me. E allora vi giro questo consiglio: il succo di melograno in un bicchiere con mezzo cucchiaio di aceto di vino bianco è particolare, dolce o amaro e dissetante. Quindi se avete bisogno di rinfrescarvi e di farvi passare la sete atomica che avete, da una parte se abbiamo sete vuol dire che dobbiamo bere, però dall'altra ci può stare questo succo così per la metà del pomeriggio, l'ora giusta. Direi con tanto ghiaccio, per favore. Di solito io non chiedo mai le cose, le bibite con ghiaccio, ma di questi tempi ghiaccio come minimo, tanto dura pochissimo, dura il tempo di un non metterne troppo, finito, si è già sciolto tutto. E vabbè, check check check check, ve la ricordate dell'anno scorso? Check

E andiamo, ma non nell'Hit Parade, andiamo al Ciringhito di Rete 3, che tra poco apre i battenti, anzi in realtà saranno già aperti a quest'ora, perché tra poco, lo sapete, la diretta passa dritta dritta da Lugano Marittima, perché i cialtroni sono già in postazione. Andate, se potete, a fare un aperitivo a Lugano Marittima o anche solo a mettere i piedi nel fiume e a salutare i nostri colleghi. Andate a farvi due risate con loro e chissà che possiate diventare anche voi dei cialtroni veri. Perché dentro di noi c'è sempre il potenziale cialtrone, però va sviluppato come tutto. Allora, ringrazio di cuore tutti coloro che hanno mandato le loro ricette per battere la canicola, per la decision fatigue della caldazza. Domani? No, domani no, perché io non ci sarò. Vi lascio la sorpresa di scoprire con chi passerete l'inizio del pomeriggio, ma comunque venerdì ci si risente e possiamo condividere nuove ricette, che fa sempre piacere ed è sempre un aiuto, perché ricordiamolo tutti insieme, noi siamo qui per fare gruppo, non solo per ascoltare musica e per fare viaggi nel tempo. Bene, adesso andiamo a 6 anni fa con questa canzone, ve la ricordate? Without You, Kid Laroi.

George Ezra, lui veramente un preso bene, secondo me. Va bene, dai ragazzi, io mi sono presa molto bene a star con voi anche questo pomeriggio, è stato bellissimo. Se volete ci si ritrova venerdì alle 13:30. Da Julierla è tutto, buon pome, ciao!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 17 in punto. Buon pomeriggio.
0: Rete 3.
2: La meteo con il Galathletics. Meeting internazionale d'atletica a Bellinzona. Galathletics.ch.
1: E andiamo a vedere cosa succederà ancora. Tempo soleggiato e caldo tutto il pomeriggio e in serata, soprattutto sulle Alpi al sud, qualche rovescio o temporale isolato nella notte, per lo più sereno. Domani, giovedì, di nuovo soleggiato e molto caldo, sui rilievi sviluppo di cumuli seguito da rovesci o temporali isolati. Temperature massime al sud sui 32 gradi, al nord fino a 36 gradi. Adesso vediamo il traffico. È arrivato un nuovo bollettino da Via Swiss. Sulla A2, prima del portale sud della Galleria del San Gottardo, ci sono 2 chilometri di colonna con attese di circa 20 minuti tra Quinto e Airolo in direzione nord. Si ricorda che la corsia preferenziale Cupra è aperta e che l'entrata autostradale di Airolo è chiusa verso la galleria. Sempre sulla A2 vengono segnalati forti rallentamenti tra la Galleria della Collina d'Oro e quella del San Salvatore in direzione sud. Identica situazione anche sulla cantonale da Gravesano a Manno, sulla strada da Agno a Ponte Tresa e nel Mendrisiotto sulla A24 tra Mendrisio e Stabio.
0: 3 News.
1: Miglioramento in vista per le finanze della Confederazione. Il Consiglio federale ha aggiornato il preventivo 2027 che presenta un'eccedenza di 180 milioni di franchi a fronte di un disavanzo di 400 milioni annunciato in aprile. Il governo ha dunque deciso di non applicare le misure di risparmio ventilate in marzo, un risultato positivo raggiunto nonostante un aumento delle uscite legato soprattutto alla VS e all'esercito, compensate da maggiori entrate legate soprattutto all'imposta sull'utile. Il messaggio sul preventivo 2027 con le cifre dettagliate sarà pubblicato a metà agosto. E le migliorate previsioni di bilancio della Confederazione hanno indotto il Consiglio federale a rivedere il previsto aumento dell'imposta sul valore aggiunto per coprire i maggiori costi dell'esercito. Protezione e servizio civile saranno riuniti in una nuova organizzazione chiamata Protezione contro le catastrofi. Affiancherà l'esercito e sarà di competenza cantonale. E da oggi nel Ticino e nel Basso Moesano entra in vigore il livello 4 di allerta canicola emesso da Meteo Svizzera, valido fino a martedì 30 giugno.
3: L'hai imparata? Dimmi che l'hai imparata.
4: Ma l'ho imparata, ci sto provando, ma non sono sicuro.
3: La ripetiamo? Questa è la sigla del Ciringhito, quella dell'inizio.
4: Dammi bene il timbro.

0: Potresti dire così. Direi anche basta.
1: È bellissimo.
0: Guarda che il ragazzo lì col, è giovane, con gli occhiali sopra la testa, ti stava guardando malissimo.
1: Vabbè, ma cosa ho fatto?
0: Riprova. Beh, potrebbe essere un'altra sigla,
1: potrebbe.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
1: Ma quando... com'è possibile?
0: Ma quando mai? C'è più bello essere qui con questa bella temperatura, questa umidità al 99% tipica della Thailandia, no? No?
1: Molto bello, io vorrei essere uno dei cani dentro al Cassarate portato a spasso
0: da chi?

0: pronti per stupirvi anche oggi in diretta da Lugano Marittima per il programma ufficiale con la radio ufficiale che Rete 3. Il programma si chiama Il Club dei Cialtroni. Siamo noi.
1: Oh, bravissimo. Oh,
0: grazie.
1: E allora è una giornata particolare, è un'atmosfera particolare. Direi per oggi è tutto. Ci sentiamo domani. Ciao.

0: Round, che anno era? Che non è segnato?
1: Era il
0: 99, secondo
1: 1999
0: me.
1: Alla sì. Rosa Nera di Grotta a Mare, suonavamo questa canzone.
2: Grande.
0: È arrivato anche qua il nostro animatore di riferimento, che eccolo qua.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a Lugano Marittima. Noi siamo in diretta con Sorziati con Grotta a Mare. Stiamo per cominciare la lezione di Acqua Gym. Vi facciamo un caldo saluto. Buona estate anche a voi!
0: Grande, grazie.
1: Allora, prima di dare i nomi delle persone che collaborano a questa trasmissione, volevo dirvi che qua c'erano 10 cent sì. di Frank. L'ho trovati e li ho messi subito in tasca. E Alex Lanfranconi ha detto: li ho trovati per terra, ma non sa che erano miei, li ho persi l'anno scorso.
0: Sì, è molto probabile, è felice per questo motivo, li ha ritrovati.
1: Sì, è bellissimo.
0: Maestro, venga da noi per cortesia, un applauso al maestro, eccolo qua, che ci viene
1: buon
0: a trovare.
1: Buon pomeriggio.
0: Come va, maestro? Tutto bene?
1: Sono accaldato, ma sono venuto scalzo nel Cassarate.
0: Il suo solito cappello bianco.
1: Il mio Panama, sono scalzato. E allora diamo il saluto a Valerio Pennuto, pare abbia le penne al posto dei peli. Rino Bretella, non si capisce cosa penzoli.
0: Gaia... Sono rimasto a Valerio Pennuto, mi scusi, perché avevo nella testa un'immagine un po' distorta. Scusi.
1: Ce ne sono degli altri, abbiamo Gaia Pallamano, non è una sportiva.

0: passano gli anni, ma questa canzone la metti d'estate, funziona sempre.
1: È bellissima.
0: Lugenea con Celia Kameni e Marechia qui dal Ciringhito. E la gente non lo sapeva che eravamo qua, perché cosa ci hanno detto?
1: Allora qualcuno dice: ma no, ma non era luglio. No, no, siamo già qua. Io, ma noi siamo stati qua tutto l'inverno, però. Sì. Siamo stati chiusi dentro. È stato duro perché faceva freddo. E noi abbiamo tutto un allestimento all'interno di questa casettina di legno. Abbiamo passato il Natale e adesso abbiamo riaperto i battenti. Bravo. È pieno di gente, è bello. Io faccio fatica a stare qui perché ho una visuale.
0: Sì, la solita.
1: Importante.
0: Perché sei preda delle iniziative e come pieno ogni anno. Preda delle iniziative.
1: Allora, l'argomento portante, inutile che ci giriamo in giro, è il caldo.
0: Ok.
1: Ormai fin qua non ci piove, nel senso che anche proprio della parola non piove, fa caldo. Allora, maestro, le chiederei una sigla perché qui si parla di persone che guidano nudi. Tu l'hai mai fatto?
0: No, nudo. Forse nudo in calzoncini al massimo, ma non in mutande, ma neanche in mutande.
1: Poi è scomodo.
0: Però c'è una roba.
1: Sentiamo,
0: che potrebbe suonare così. Sono in coda in autostrada.
1: Sì.
0: Senza condizionatore.
1: Vabbè, ovvio.
0: Sto sudandovi anche gli occhi.

0: Tere si è incollato al sedile.
1: Allora, la situazione è questa: andiamo in Canton Argovia, dove questa signora completamente nuda, seduta in mezzo alla strada, sale a bordo della sua vettura iniziando a guidare in modo spericolato e iniziando a causare diversi danni. Ma è una cosa abbastanza singolare questa guidatrice, che insomma ha creato dei disagi a un certo punto.
0: Disagi perché era in giro con una spider?
1: No, la cabriolet, lei guidava perché... Allora, il tipo di macchina non lo so, che lei guidava in maniera spericolata, completamente nuda. Mi ha riportato a quando io una volta ho rischiato la vita in bicicletta per guardare invece una ragazza che era vestita dall'altra parte.
0: E tu eri nuda in bicicletta?
1: No. Faceva troppo caldo e non avendo il sellino ho detto non è così.
0: No.
1: In realtà lei a un certo punto hanno dovuto fermarla con l'intervento di alcuni passanti che hanno aperto l'auto e hanno estratto le chiavi dal cruscio. Sono entrati in macchina.
0: Ah, perché lei era su una rotonda che girava vuota.
1: Lei andava piano, si muoveva in mezzo lì, creava dei casini.
0: Voleva farsi vedere,
1: c'è riuscita chiaro. Abbastanza, anche perché era nuda. Nessuno è rimasto ferito, se no non ne parleremo in questo modo. Danni e infrastrutture sono stati considerati di un certo livello. Quello che mi ha fatto specie è che va in controtendenza a una notizia dello stesso giorno di Ilona Staller, in arte Cicciolina, ricordiamolo.
0: Che qualcuno si ricorda ancora.
1: Beh, è stata ancora parlamentare italiana.
0: Ma non per quello. No, la ricordano.
1: Io la ricordo solo per
0: quello, chiaramente.
1: Lei dice, in questa intervista dice: non so quanti incidenti d'auto ho provocato per guardarmi quando e guidavo la macquina, la gente andava a sbattere. Quindi, completamente diversa.
0: Sì, sì, incredibile, delle volte.
2: If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Adesso mi dispiace per il No Doubt, ma tanto, tantissimo, però l'originale, scusate, l'originale.
1: Sì, questa è una schifezza.
0: È una discreta schifezza.
1: Questa è una discreta schifezza.
0: Hanno mantenuto il basso, ma il resto, insomma. Va bene, ricordiamo dove siamo, sì, perché la gente magari non lo sa.
1: Allora, siamo a Lugano Marittima, è l'unico posto dove il lago è salato e dove viene salato con dei sacchi.
0: Sì, alla mattina alle 6:30 c'è Geriatria, DJ Geriatria.
1: È lui.
0: Si è preso questo impegno. Alle 6:30 va con la cariola con 5-6 pacchi di sale.
1: E sala
0: l'acqua per rendere legittimo il Lugano Marittima.
1: Ecco, quindi noi siamo qua, potete venirci a trovare, prenderemo contatto con voi, vi vestiremo, abbiamo qui il completo cialtrone, il canottiera, la mutanda griffata,
0: non c'è più bello.
1: Visto che abbiamo parlato di persone che guidano nude, potete mettere la mutanda e il cialtrona, che insomma è un altro guidare, poi nudi non si guida, come dici tu, rimane tutto appiccicato.
0: Pensa avere i sedili in pelle.
1: Che
0: si incollano
1: la cintura non ti taglia proprio in zone fastidiose.
0: Sì, allora passa di qua di fianco all'anca
1: e gira di là.
0: Poi si attacca di fianco. Pensa quando attacchi il clac della cintura, sì, in mezzo rimane un pezzo di pelle,
1: bravo.
0: È come quando tiri sulla zip dei pantaloni senza mutande.
1: A me quello è successo.
0: Anche a me.
1: Da ragazzino.
0: È brutto, eh?
1: Non hai idea.
0: No, ho idea invece, perché è successo.
1: Ma siamo al sangue, eh? Anche perché poi mi è rimasto.
0: Adesso, pronto soccorso subito.
1: Senti, a me è rimasto un pezzettino pinzato nella cerniera. E ho dovuto chiedere a uno di tirarlo giù.
0: Che bel momento.
1: Allora, pare invece che la situazione cialtrona si sia battuta su alcuni cantanti. Nell'ordine, attenzione, qualche giorno fa Rod Stewart in America ha chiesto improvvisamente, mentre cantava, l'ossigeno. È la prima volta. Lui era lì, stava cantando. Sì, così.
0: Come di gioia ieri, a un certo punto ha chiesto l'ossigeno.
1: Rod Stewart, soccorso con la maschera, durante il concerto stava cantando una delle sue discrete schifezze. E a un certo punto gli hanno dovuto dare l'ossigeno. E via uno.
0: Bene.
1: Secondo cantante, Eros Ramazzotti.
0: L'ossigeno anche lui?
1: No, ha litigato con uno delle prime figlie che si lamentava di non vedere perché si alzavano. Eros, con un classico tatto romano, ha detto: vieni qua tu, sali, ma che vuoi? Vieni qua tu. E ha litigato.
0: Certo.
1: Non basta. Andiamo a Riccardo Cocciante.
0: Oh, eccolo qua. Le fortune di Riccardo Cocciante.
1: Stava cantando Cervo a primavera, è scoppiato il diluvio. Ma una roba, ho visto l'immagine e lui io rinascerò. Sono dovuti scappare via tutti, ha dovuto sospendere il concerto.
0: Cervo a primavera.
1: Ma così. A chiudere la notizia di Shakira, che ha confessato che fu respinta nel coro della scuola perché l'insegnante pensava che cantava come una capra. Ma non è vero.
0: È vero, purtroppo.

0: Lugano Marittima, anche quest'anno c'è Rete 3, c'è il Club dei Cialtroni e c'erano i Roxette con June Afternoon.
1: E ci sono anche un sacco di belle persone che ci vengono a trovare. Io mi sono innamorato, penso quindi che lascerò la trasmissione a metà perché ho delle cose molto più importanti da fare. Non, insomma, non prendetevela con me. Grazie.
0: La smetta di distrarsi.
1: Allora, se vi lamentate del caldo e dite che fa caldo, c'è di peggio, non soltanto le persone che guidano nude, ma qui andiamo a Friburgo, dove in occasione dell'anniversario della battaglia di Morat del 22 giugno, Poincheval, l'artista performativo francese, ha attraversato la Svizzera percorrendo 250 chilometri indossando un'armatura medievale di oltre 30 kg.
0: 30 kg di metallo addosso, eh? Sì.
1: Sì, bom, trom, bom, bom, trom, sembrava il Mechadon 2 di Goldrake. Il progetto si inserisce nelle celebrazioni per il 550esimo anniversario dello scontro di questa battaglia. Dice: è stato molto duro, ha detto lui. Sì, perché ha finito, è arrivato nel Canton Berna. Si
0: ha
1: è
0: fatto
1: dovuto...
0: il passo del Gottardo? L'ha fatto?
1: Beh, ha fatto.
0: Cling, clang, cling, cling, clang, cling, cling, cling, clang.
1: Domanda: quando ha tolto l'armatura, dentro aveva i cagnotti? It's up to you what you do with your life. You have just one, so do what's right now. Somebody ask me.

0: Guarda, quando perdo di vista Di Gioia so già che è o a rinfrescarsi da qualche parte o a darsi una boccata di ossigeno. Quando perdo invece Herbert Cioffi sono sicuro che sia a caccia di iniziative come in questo momento.
1: E infatti qui ci sono due splendide ragazze, tra l'altro una delle due che si chiama?
2: Aleida.
1: Aleida ha detto, gli ho fatto vedere i premi, cioè il completo cialtrone, la calza di Rete 3, ha detto... di bene cosa hai detto?
2: Non vedevo l'ora di ricevere un paio di mutande da uomo nella mia vita.
1: Hai visto?
0: Così.
1: Hai visto che così. Allora, Aleida e
2: Virginia.
1: Virginia. Allora, attenzione, vi spiego come funziona il gioco della frase sfatta. Per vincere queste meravigliose mutande e non solo che abbiamo qui, io dirò una frase, dirò la prima parola, l'inizio dell'ultima parola. E voi dovete cambiarla senza dire quella giusta. Griso, hai capito cosa ho detto? Perché non so se ho detto giusto.
0: No, dovresti rispiegare perché...
1: Allora, anziché dire la parola giusta, voi dovete dire quella sbagliata.
0: Ma facciamo un esempio, dai, facciamo un esempio.
1: Allora, un esempio che però no, non è facile spostare le mu...
0: Le mucche.
2: Le mucche.
0: Brava, così è giusto.
1: No, scusate, scusate, ma se le mucche è quella sbagliata...
0: No, beh,
1: è
0: tu
1: la
0: cosa
1: vera...
0: intendevi?
1: No, dimmelo tu.
0: Le mutande.
1: Eh no, le mutande.
0: Io pensavo fosse quella giusta.
1: C'è un'altra ragazza che ha riso e ha detto no con lì. Vieni, vieni da lei, da qua. Vieni, vieni qui per piacere. Vieni ad aiutarci. Come ti chiami? Griso, scusami.
0: Ho visto l'espressione, si chiama.
1: No, ti spiego perché chiama. Noi trasmettiamo da Lugano Marittimo a far sentire anche l'atmosfera. Come ti chiami?
3: Altea.
1: Altea, Aleida e Virginia. Una fatica.
0: Un applauso.
1: Un applauso.
0: Ragazzi,
1: allora
0: un applauso.
1: Partiamo. Allora, una a testa, Com'è bella Lugano ma
2: Marittima.
0: Ma è sbagliato.
1: Ma è sbagliato,
0: così.
1: Devi dire quella sbagliata.
3: Devo dire quella sbagliata.
1: Dai, com'è bello Lugano ma
2: Mattarello.
1: Ok,
2: Mattarello.
1: Giusto. Ho superato la prova co
2: Comero.
1: Brava, Virginia, hai detto che non eri brava. Tolgo sempre il grasso dal pro
3: Sciutto.
1: Ma è
0: ma
1: giusta.
0: È
1: vai tu. Allora. Tolgo sempre il grasso dal pro
2: Prosecco.
1: Brava. Mi sono morsa la lì.
3: Linguina.
0: La linguina.
1: Per non star male in amore devi proteggere il cu.
3: Si può dire?
1: No, è una roba che in amore cosa che soffri, no? Il cu.
3: Cuculo.
1: Perfetto.
0: Sì.
1: Perfetto.
0: C'è anche un proverbio, te lo ricordi, Herbert?
1: Lontano dal cuore, lontano dal cuculo. Era così.
0: Esattamente.
1: Per gonfiare il materassino serve la po...
2: La pochette.
1: La pochette.
0: Ragazzi, abbiamo delle campionesse.
1: È vero,
0: però.
1: Faccio l'ultima. Sei d'accordo,
0: Bri? Sono d'accordo, vai.
1: Allora, con il pepe ci va il ca...
2: Viale.
1: Bravi, hanno vinto, un applauso globale, bravissime.
0: Le nostre vincitrici che si chiamano
1: Aleida, Virginia
0: e Altea.
1: E Altea.
0: Sì, Altea. Ad Algisa.

0: Esatto, sembra una roba facile. Che la gente ci guarda così e dice: vabbè, io la saprei fare, ma non è
1: ma
0: così.
1: Ma poi quando ti trovi a farlo è un casino.
0: Allora, tu come ti chiami?
2: Ciao, sono Daniele.
1: Ciao Daniele.
0: Daniele, allora facciamo una prova. Così, senza. Fuori così. Allora,
1: senza faccio. Impegno.
0: Dai. Devo cambiarmi sempre
2: i capelli.
0: Bravo.
1: Bello, giusto.
0: Bravo, giusto.
1: Aspetta che procuro anche gli applausi. Perché l'applauso. Sono scappati. Sono scappati a fare il bagno.
0: Sono scappati.
1: Adesso arrivo.
0: Allora, attenzione, per digerire uso il B.
2: Il bifosfato.
1: Anch'io, giusto, anch'io però giusto. Non fa benissimo.
0: Lo sapevo. La mattina mi faccio una spremuta di A.
2: Di amarone.
0: È bravo.
1: Bello.
0: È bravo.
1: Bello, mi piace tantissimo.
0: Che profumo la crostata di me?
2: È di melanzana.
1: Grazie,
0: bravissimo. Faccio l'ultima.
1: Vai.
0: La lasagna è il mio piatto predestinato.
1: Io ne voglio un'altra.
0: Ne voglio un'altra.
1: Sì.
0: Il toast mi fa venire se.
2: Sensazioni.
0: Bravo. Allora, è stato bravissimo. Questo sì. Serve a spiegare quello che facciamo qua dal vivo per i prossimi giorni. Venite, gliela diamo una mutanda perché lui è senza mutande adesso.
1: Anche le calze.
0: Anche le calze gli
1: diamo?
0: Gli diamo
1: anche le calze.
0: E allora vestiamolo.

0: faccio la stessa domanda che ho fatto ieri al buon O'Connor di Gioia, e gli ho chiesto parlami dei disclosure.
1: Allora, i disclosure per anni in Air sono stati primi in classifica.
0: In Air.
1: Poi sono stati scalzati dai Keen quando sono arrivati subito dopo.
0: Chiaro.
1: Il bassista John Fallegan hanno dovuto cambiarlo. Sì?
0: Sì.
1: Perché? Perché avevano trovato in macchina la sua fidanzata, Jennifer Porchiro, con. Sì,
0: Porchiro.
1: E l'hanno dovuta. Sì, è tutto vero.
0: Con un altro.
1: Lui è stato molto male. Hanno fatto un casting e hanno trovato. Un altro bassista, Giovanni Lamecchia, e sono riusciti a rifare la band. Pensavi che non lo sapessi?
0: No, su di te io posso mettere, capito, la mano sul fuoco.
1: E aggiungo che oggi il 24 di giugno del 1938 nasceva Edoardo Vianello, che è ancora vivente, in grande salute, fa ancora i concerti in giro cantando nel continente nero.
0: Ho avuto un'idea.
1: No, sì, no, però sì, con quel modo lì la sappiamo fare.
0: Ma proviamoci. Dai, facciamo quella per meteo e viabilità tra poco, dai.

0: Ricordate il ballerino di questa canzone?
1: Ero io.
0: Herbert Cioffi.
1: Sì, ero io. Che
0: facevo le gambe in questa maniera atletica.
1: L'ho fatto per un paio d'anni prima di lasciarci crociati, però ero io.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Ciao ragazzi, sono Gennaro da Zofingen, sono le 18 e un minuto.
0: Gennaro,
1: venimi.
0: Adenoidi?
1: Sì, ne ho fatte ieri, ma hanno sbagliato.
0: Mi
1: hanno tolto le tonsille e non
0: Allora, nel 1938, il 24 di giugno, nasceva Edoardo Vianello.
1: Sposato con Vilma Goic. Erano i Vianella.
0: Ah, vabbè, ok.
1: Tu fai sempre lo spiegatutto, non posso farlo una volta io.
0: Sì, no, ma
1: come facciamo a farlo adesso?
0: Allora, c'è una nota iniziale che ti dà il tuning, e poi c'è un counting.
1: Okay, ok, allora la canzone in questione è I Vatussi.
0: Sì.
1: Io faccio meteo, tu fai viabilità. Live, Lugano Marittima, il Club dei Cialtroni.
0: Senti qua, pronto, ci siamo,
1: Occhio alla nota. Ma che paura.
0: No, tutto a posto.
1: Le meteo fino a stasera.
0: Parabozzi, pozzi, po.
1: Vi dico quale è. Questa sera.

0: Zin Greenville.
1: Che vuol dire? Aspetta, che me lo segno. Cosa vuol dire zingingle?
2: Zingingle è quando hai un fastidio all'angolo del braccio interno.
1: Hai un zingingle.
2: I have a scanned zingingle.
1: Allora aspetta che me lo segno, perché potrebbe essere utile per...
2: Sì, sì. Yeah. You better go to the sea and buy a zingingle.
1: No. Anche qua.
2: Anche quando faccio... Ma qua... c'è il telefono qua.
1: Eh sì che c'è il telefono. Rispondi quello... io non voglio sapere niente.
2: Pronto?
3: Pronto.
2: Pina, siamo in trasferta.
3: Come in trasferta?
2: Siamo a Lugano Marittima. Non è il caso.
3: Adesso è lì a riposarti.
2: No, che riposarmi? Fa anche caldo?
3: Appunto, che fa caldo. Ma tutto l'anno che fa freddo.
2: E cosa vuole? Cosa vuole? Io devo parlare di un torneo di poker illegale, 18 persone identificate.
3: No, il poker illegale non si fa.
2: No, non si fa. Tra l'altro, nella notte, tra sabato e domenica, a San Gallo, c'è una roba sconvolgente.
3: Sì, è vero.
2: Mamma di no.
4: È vero, non si gioca a poker illegalmente. Non si fa.
3: Giusto?
2: No, non si fa.
3: No, bisogna essere tutto legalmente. In collaborazione col cantone noi abbiamo aperto il nostro poker.
2: Ma che è il vostro poker?
3: Abbiamo fatto il Texas Hold'em qui a Losanna, dentro casa nostra. C'è l'insegna di Losanna e noi insomma diamo i tavoli.
2: Ma date i tavoli, voi non giocate?
3: Sì, ma in questo momento non stiamo giocando.
2: Oh, ma no, voi
3: vero,
4: no, è vero, stiamo facendo le macumbe per stasera.
3: Sì.
2: Ma come fate le macumbe?
3: Le macumbe, che stasera c'è la Svizzera che gioca contro il Canada.
2: Sì,
3: e allora dobbiamo fare la macumba contro i giocatori più forti del Canada.
2: E come funziona la macumba?
3: Ci fanno delle note con la tastiera tipo ding dong ding dong. Ogni macumba. Fanno queste cose, no? Si vende sì macumbe personalizzate. Volete le macumbe?
2: Sì, no, e non faccia così che ci fanno. Ma stanno sentendo.
3: È pazzesco, non si possono vendere.
2: Il cane aveva la macumba. Sei tu un cane che
3: ti faccio la macumba, poruca.
4: Adesso la prepara col palo santo. Accendo il palo santo.
2: Allora, facciamo un po', Antonio, facciamo un po' di ordine. Nella notte tra il 19 e il 20 giugno eravate voi? No.
4: No, non eravamo noi. Le 18 tavoli lì che hanno le 18 persone arrestate. Sì. Eravamo noi. Eravamo anche noi, solo che siamo riusciti a sgattaionare dal condotto da reazione, vero?
3: Sì, è stato duro, che ho dovuto aprire la botola per uscire. Io e Antonio siamo usciti all'esterno, grazie a Dio, se no eravamo in vendita.
2: Ma voi siete dei bari?
3: Noi? Di?
2: Dei bari, riuscite a mistificare.
3: Ho capito che siamo di Bari, no, non siamo di Bari, siamo di Losanna, no.

0: Era una discreta schifezza.
1: Io loro li ho conosciuti
0: direttamente.
1: Sì. Avevano questa tuta entriacetato con la riga bianca. Cantavano AUG. Chi erano loro?
0: I Black Machine.
1: Li ho conosciuti. Sì.
0: Li hai conosciuti quanto tempo? Era il 92, quindi.
1: Era il 92, li ho conosciuti, non ci siamo capiti molto.
0: Anche perché parlavano inglese.
1: Sì,
0: e tu. Poi inventavano tutto quello che dicevano.
1: Tutto.
0: Senti, ma c'era anche quello col sax che suonava sempre.
1: No. Quello era un campione rubato.
0: Ah no!
1: Sì!
0: Che brutta notizia
1: l'hanno
0: che mi hai dato!
1: Rubato.
0: Che brutta notizia!
1: Terribile!
0: Dovremmo fare The Charlton of the Day. Tu intrattieni il pubblico, ricorda dove siamo. Intanto io vado a pescare
1: siamo
0: la base.
1: Siamo a Lugano Marittima.
0: Marittima, sì.
1: Siamo a Lugano Marittima, potete venire a trovarci. Stiamo giocando con le persone, stiamo interagendo con voi. C'è una bellissima rietta, una splendida atmosfera.
0: Sì,
1: è l'unico
0: sì.
1: modo durante l'anno per prendere contatto col club dei cialtroni.
0: Giusto.
1: E capire se siete dei cialtroni.
0: No, ma chi sta passando?
1: No. Mentre parlo,
0: che miracolo!
1: È?
0: Anche qui a Lugano Marittima, passa a trovarci per la sigla di The Charlton of the Day, Tracy Spencer. Ciao Tracy.
1: Ciao Griso.
0: Cos'è successo anche a te? Hai preso freddo?
1: No, tutto bene.
0: La
1: tutto
0: voce
1: bene.
0: Tua originale questa
1: sì,
0: qua.
1: Sì, è sempre stata questa da quando cantavo.
0: Allora c'erano i miglioratori di suono già allora.
1: Mi miglioravano la gola, ma ce l'ho da quando ho ingoiato una noce che è rimasta in
0: è rimasta lì così. È rischiato però,
1: Beh sì, però ero bellissimo.
0: Non l'hanno rimossa?
1: No, era meglio lasciarla perché era
0: vicino a una vena.
1: Era vicino a una tossina.
0: Come la pallottola di Gino Paoli.
1: Esatto, è rimasta lì.
0: È entrato nella storia anche la nocciolina nella gola di Tracy Spencer.
1: Che così. Però era bellissima, se non sbaglio, Tracy Spencer, vero?
0: Sì, era molto bella.
1: Era bellissima. Era bella, sì. Tutta una chioma.
0: Adesso parlate così.
1: E adesso no, sono pelata. Sì.
0: Smettila. Puoi cantare se di Charlton of the Day, vai.
1: The Charlton of the Day.
0: Poi cosa faceva così?
1: La lo like, the Charlton of the Day. Ah sì, è vero, no, scusate, ero preso da... Scusate, era colpa mia. Possiamo rifare l'abbrivio finale?
0: Sì, quale?
1: È colpa mia.
0: Cos'hai combinato?
1: No, è colpa mia. Mi sei distratto. È la fascinazione della base, scusate. No.
0: Ah, ok.
1: Facciamo. Allora, attenzione, no, peggio ancora. Stiamo facendo un bel colpa mia. No, calma.
0: Ma hanno invertito
1: allora,
0: tutti
1: i... Calma, allora, The Charlton. Le tolgono il gin tonic sull'aereo. Settantenne prende a schiaffi l'assistente di volo.

0: Zufulubidu.
1: Zufulubidu.
0: Vai avanti.
1: You sprumin and do.
0: No, aspetta, vai.
1: You sprumubidu.
0: Un inglese in giro, per piacere,
1: no,
0: che vorrei,
1: non c'è nessuno.
0: Vorrei tradurre le cose,
1: non
0: che sta dicendo.
1: No, non c'è nessuno. Cominciamo.
0: Vabbè,
1: con sta roba.
0: Io ho sempre paura dell'incidente diplomatico, se lo ricordi.
1: Ma io lo faccio, chiesto, cosa stai guardando? No, non ti posso volere, stasera no, grazie. No, nemmeno tu. Via le mani da addosso.
0: Appunto,
1: parliamo di cani, è una notizia importante perché agli animali, e questo è servizio pubblico, attenzione. I cani capiscono esattamente ciò che pensiamo.
0: Aia.
1: Maestro, sigla.

0: se è tutto vero, i cani è ufficiale, sono in grado di mettersi nei nostri panni e capire il nostro punto di vista.
1: Carini.
0: A Vienna hanno coinvolto 16 cani di razze diverse. I cani hanno identificato per esempio il contenitore corretto, ma non solo, hanno letto la direzione dello sguardo umano e hanno capito esattamente cosa pensava il padrone.
1: Temo il peggio.
0: Fra questi 16 cani c'era anche il mio, che è andato a dire che cosa facevo io di nascosto, e per questo io l'ho abbandonato. Non voglio cani.
1: No, non si fa. Non
0: il
1: si
0: cane
1: fa,
0: riesce a leggere, ma abbandonare, nel senso, non l'ho
1: cassarate.
0: Più.

0: partire dalle 17 fino alle 19. Se volete venirci a trovare, noi siamo qua, lo saremo fino alla fine di luglio. Ed Herbert intanto è andato sugli scaloni di fianco al Cassarate, sbaglio?
1: Ma sto controllando un attimo la situazione, mi sembra tutta sotto controllo come al solito. Io non riesco a fare nemmeno più gli scaloni, questa è la novità, perché passano gli anni e non riesco più a farli. È una giornata tranquilla perché, come tu sai, piano piano e lentamente arriva il momento dell'aperitivo.
0: Sì.
1: E tutti sono coi piedi titti nel Cassarate per rinfrescarsi. Adesso io non mi far fare la solita cosa.
0: No, falla.
1: Mi fai fare delle figuracce atroci.
0: Dai, ciao. Dai.
1: Ciao.
0: Magari è la volta
1: di
0: buona.
1: Di cosa stavate parlando?
2: Del fatto che eravate qui e forse ci intervistavate.
0: Hai
1: cioè,
0: capito?
1: Loro l'hanno detto.
0: Era in previsione l'intervista, incredibile.
1: No, non avrei fatto un'intervista, solo per la rubrica Mi faccio i fatti vostri, volevo sapere di cosa parlavate. Di la verità, qual era però l'argomento?
2: L'argomento, lavoro, purtroppo.
0: È una costante, ogni
1: anno. Il lavoro è una roba che va bene o male? Tu che ridi e basta.
2: Bene, bene.
1: Senti, cambia, funziona questa cosa della temperatura? Cioè, si sta freschi così?
2: Si sta freschi se non ti bagni completamente, come ho fatto io per...
1: Ok, voglio sapere l'ultima cosa, cosa stavate dicendo del lavoro?
2: Oddio.
1: Si può dire?
2: Non tanto, non cose belle.
1: Quindi pettegolezzi?
2: Sì. Cioè, no, cioè, sì, no, pettegolezzi. Possiamo
1: dire. Griso, credo di essermi innamorato. Io volevo
0: rimanere. Di tutti e due,
1: rimanere,
0: immagino.
1: Volevo rimanere
0: vero?
1: Qua. Se fosse così.
0: Di tutte e due.
1: Lei grazie.

0: gli scaloni, questa gente in via d'arrivare ha paura. E allora io torno indietro.
1: Bravo.
0: E vado dal mio posacenere preferito, che tra l'altro non hai idea quanto amo. Tu sai che c'è, gli abbiamo dedicato ancora una canzone.
1: Lo vogliamo fare ancora?
0: Hai in mente qualcosa? Hai la tastiera portata di
1: Zampa?
0: Sì,
1: è qua.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Mi piacerebbe.
1: Cosa facciamo?
0: Quello che vuoi, quello che guarda, mi sono accasciato davanti, sto rotolando davanti a posacenere.
1: Vai, canta in portoghese.
0: Quale?
1: La solita, quella. Vai.
0: Vai. La tonalità qual è?
1: Questa. Na na na na na, vai.
0: Guarda steso mono lo porta scenere che scena tu cangio lo scalone sul lungo l'angio del casarano.

0: mentre mi guardano tutti come fossi un Adone, e invece sono soltanto un cialtrone. Sono riuscito a farle andare via dietro di me, ti dico questo.
1: Okay.

0: La verità, ti piace questo onesto e delicato tocco anni 90?
1: Tantissimo, mi ricorda quando avevo 40 anni e era bellissimo.
0: Sì, non avevi 40 anni.
1: Veramente?
0: Negli anni 90 ne avevi molti di meno,
1: No, veramente?
0: Sì, sì, sì, a calcoli fatti, sai, ti sei attaccato degli anni. Sei allora, pronto per la sigla?
1: Vai!
0: Vai!
2: Stasera la TV.
0: Stasera la TV. Che cosa c'è?
2: Faranno vedere il meglio di noi. Ti dico corri giù.
0: Corri giù a Lugano Marittima, vieni. Sì.

0: fidatevi di noi perché vi consigliamo le cose belle. Innanzitutto la partita da vedere della Svizzera contro il Canada, per la quale Pina di Losanna ha già fatto la macumba per due giocatori in particolare, Alfonso Davis e Jonathan David.
1: E funzionerà sicuro.
0: Sì, oye la macumba, oye la macumba, oye la macumba.
1: Però c'è anche dopo alle 23 un film molto intenso, americano, 105 minuti con Titina Sputacchiato.
0: Titina Sputacchiato chi è? Aspetta, me lo ricordo.
1: È un'attrice potente?
0: Sì.
1: Okay. Poi c'è Michael Mulroney.
0: Parente del Dalai Lama.
1: Ma io non ho parole. Ben Galini.
0: Benga nome, Lini di cognome.
1: Sì. Ok. Ben Galini. Io l'avevo in gabbia dei Ben Galini ai tempi.
0: Ma che facevano i Ben Galini?
1: No, non erano quelli.
0: Ma non è la cocorita.
1: Così.
0: Ci casca sempre, glielo
1: e faccio c'è fare. Natasha...
0: È 25 anni che gli faccio fare la cocorita.
1: Natasha Luburdunno.
0: Luburdunno.
1: Sì,
0: famosa
1: sarda.
0: Per. All'altro no. Film qual era?
1: No, non ha fatto film. Faceva. Ah. No, ha fatto. No. Faceva una. Era...
0: La Luburdunno.
1: Era posso... una marca di pane carasau che si usava ai tempi, poi è diventata un'attrice.
0: Mi sono confuso, infatti.
1: Allora, è un film thriller. Sì. Vi facciamo sentire un piccolo pezzettino.
0: È un film francese?
1: Sì, per ingolosirvi.
0: Vieni a vedere dello spioncino. Guarda lo spioncino.
1: Davvero?
0: Guarda dentro, cosa
1: questo
0: vedi? Hai visto un bel consiglio? Ti ho detto di guardare nello spioncino. Cosa sta facendo? Spostati un po', fa vedere. Cosa vedo? Guarda anche tu.
1: Fammi vedere.
0: Cosa sta togliendo? Calza.
1: Mamma la calza.
0: Sì, ha messo piede dietro con la testa, hai visto?
1: Le Voyeur, questa sera RSI La 1 alle 23. È un po' di

0: li muove.
1: Siamo gelosi, siamo solo gelosi.
2: Giovanotti ha questa S perché mastica lo stesso straccio di Max Gazzè, se sì, lo passano sì, e creano la stessa cosa.
0: Sì, la stessa.
2: Possiamo
0: lo stesso
2: dire
0: difetto.
2: Che Giovanotti no, basta, ciao.
0: No, dai, aspetta, vedrai
2: sempre
0: cosa fa questa, vedrai
2: bello,
0: cosa fa questa. Altro che noi che facciamo la sigla di chiusura.
2: Come
0: che,
2: fa la sigla di chiusura?
0: La sigla di chiusura è francese, sei contento?
2: No, veramente?
0: Sì, sì, aspetta,
2: come fa? Anche,
0: te la faccio io.
2: E fammela.
0: Ma chambre à la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre.
2: Ma non ti ho mai visto così.
0: Le chasses à ma porte con le petit soldat qui va mi prendre. Pronto?
2: Sì.

0: Televisione Svizzera.
1: Le 19 e un minuto, buona serata a tutte e a tutti voi. È il momento di dare uno sguardo alla meteo questa sera, in prevalenza sereno, molto caldo, e soprattutto nelle Alpi al sud qualche rovescio, temporale isolato, nella notte poi per lo più sereno. E domani giovedì sarà una nuova giornata soleggiata, molto calda. Sui rilievi si svilupperanno cumuli seguiti da rovescio, temporali isolati. Le temperature massime arriveranno sui 32 gradi al sud e sui 36 al nord. Via Swiss ha inoltrato l'ultimo bollettino, che appare sgombro, quindi non ci sono ingorghi o segnalazioni, guidate con prudenza.
0: Tre news.
1: L'esercito svizzero sarà sempre finanziato con un aumento dell'IVA, ma minore del previsto, 0,5 punti percentuali invece degli 0,8% previsti. Lo ha deciso il Consiglio federale, che ha rinunciato ad aumentare l'IVA su derrate alimentari e medicinali. La durata di questa misura sarà di 12 anni, due in più di quella inizialmente prevista. E sempre a Berna è stato deciso che la protezione civile e il servizio civile saranno riuniti in una nuova organizzazione denominata Protezione contro le catastrofi. L'obiettivo è garantire nel lungo termine gli effettivi dell'esercito e della protezione della popolazione. La nuova organizzazione assumerà anche attività nella sanità, nel sociale e nella protezione dell'ambiente e sarà di competenza cantonale. Potrebbe entrare in attività dal 2031. E a partire da oggi, nelle basse quote del Ticino, entra in vigore il livello 4 di allerta canicola emesso da Meteo Svizzera, valido fino a martedì 30 giugno. Il gruppo operativo Salute e Ambiente ribadisce l'importanza di adottare misure per proteggersi e ridurre i rischi sanitari, di prestare particolare attenzione alle persone più fragili e alle persone che svolgono attività lavorative all'aperto.
0: Rete 3 Sport.
2: Svizzera o Canada? Chi vincerà il gruppo B? Buonasera da Omar Meschal, partiamo dalla Mondiale di Calcio, ultima giornata della fase a gironi. Appaiate a quota 4 in cima al girone B, Svizzera e Canada si affrontano alle 21 a Vancouver. In palio il primo posto, sinonimo di più giorni di riposo prima dei sedicesimi di finale. In caso di pareggio, padroni di casa invece avanti per la differenza reti, e Svizzera allora in campo già domenica contro la seconda del gruppo A, al momento la Corea del Sud. Alla stessa ora, questa sera alle 21 a Seattle, si affrontano Bosnia e Qatar. Il programma di giornata prevede poi a mezzanotte la chiusura del gruppo C, Scozia, Brasile e Marocco, Haiti, con Brasile e Marocco in testa al girone con 4 punti. Il girone A chiude i battenti invece alle 3 del mattino con Repubblica Ceca, Messico e Sudafrica, Corea del Sud. Messico già qualificato con 6 punti, Corea del Sud 3, Repubblica Ceca e Sudafrica 1. Tennis, Remy Bertola è ad un passo dal tabellone principale di Wimbledon. Il 27enne ticinese ha infatti battuto l'austriaco Rodionov 4-6, 7-6, 6-2 al secondo turno delle qualificazioni e dovesse riuscire a battere il britannico Basing nel terzo e ultimo turno, approderebbe appunto al tabellone principale del prestigioso torneo londinese. Mountain bike, la Cannondale ha annunciato che questa stagione di Coppa del Mondo, dunque 2026, sarà l'ultima per il team Cannondale Factory Racing, una decisione che segna la fine di oltre 30 anni di competizione ad altissimo livello sotto lo storico team ufficiale, del quale oggi fa parte la nostra Yolanda Neff e l'attuale leader della generale maschile Martin.
0: Le fatine dei dischi presentano...

0: These beautiful things that I've got.
1: Il recensore.
2: Il recensore.
1: Il recensore. A cura di Ale De Bon. In 70 anni di regno, Elisabetta II ha assunto il titolo di regina per uso capione. Più potente di qualsiasi brand, Queen Elizabeth era la regina come l'iPod è il lettore MP3. E anche lei, schivando il beige per non passare inosservata e poco credibile, ha passato un regno e un secolo a rendersi disponibile in infiniti colori. Più che illuminata, dunque, direttamente luce, scomposta dal prisma della corona. Elisabetta II era borsa, cappotto e cappellino, corgi, cavallo e Filippo, tartan, foulard e Range Rover. Diventata regina per sbaglio in cima a un albero keniota, in 70 anni secchi e una vita prescritta, come ha sintetizzato il genio di Vivienne Westwood, tra mariti cartonati, figli sospesi, nuore devastanti e nipoti ribelli, ha trasportato nel XXI secolo qualcosa appartenente a un'altra era. Regine e principi, castelli e carrozze, sudditi e servitù. Senza che apparentemente nessuno se ne accorgesse, obiettando l'anacronismo, ha spianato i salti della storia, ritrovandosi nello stesso mondo e nello stesso millennio, lei e Kabilami, i cannoni a salve e Spotify, i messi a cavallo e Instagram. Fino a quella di Liz Truss, 48 ore prima di stringersi dal petto in eterno, Elisabetta II ha stretto la mano a tutto il XX secolo. E l'8 settembre, anticipata di una curva da Gorbaciov, il XX secolo se l'è portato nella tomba. Lui, lei e la sua scatola nera, o forse rosa pastello.

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima ci sono i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Essere inseguiti da un soprannome più grande di te. Succede da tante parti nello sport. In Brasile è addirittura un fatto anagrafico. Se voi andate all'anagrafe di Santos, per Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé, il nome è registrato Pelé, e a quella di São Paulo, Ricardo Isaacson do Leite, detto Kaká, è registrato come Kaká. Questo è dovuto al fatto che suo fratello piccolo, Diego, detto Diegão, scarso da giocare, non riusciva a pronunciare il nome, quindi Kaká, Kaká, perché non riusciva a dire Ricardo, è rimasto il soprannome. Negli Stati Uniti tendono a dare i soprannomi ai giocatori. L'anagrafe è disinteressata, però il soprannome resta. Molti hanno sentito parlare di Magic Johnson, magari non tutti di Irving Johnson, che sarebbe il nome all'anagrafe. Ma il più bel soprannome di tutti i tempi, forse per un giocatore, è stato dato a Marvin Webster, 2,10 metri, giocatore collegiale degli anni 70 a Morgan State, vicino a Washington. Oltre 20 punti a partita, oltre 20 rimbalzi a partita, ma quasi 9 stoppate a sera. Fateci caso, in una pallacanestro a 45 tiri come era quella di allora, vuol dire che più o meno uno ogni 5 lo rimandava al mittente. Alle volte erano proprio dei fuoricampo tipo baseball. E il soprannome fu The Human Eraser. Togliete Human, restò Eraser. Il cancellatore, perché cancellava i tiri altrui. Con un soprannome del genere vai ovunque. Oddio, ovunque. Lo sceglie New York. Giocherà per i New York Knicks, una delle squadre più famose del mondo. Come ci cantava Frank, se ce la fai a New York, allora ce la fai dappertutto. Quello che Frank non ci ha mai detto, però, è che cosa sarebbe successo se non ce la fai. Se hai un soprannome del genere, sei un buon giocatore ma non un fenomeno. È esattamente la storia di Marvin, che già al college aveva il fegato infestato da un'epatite. Marvin sarà un discreto giocatore NBA, ma non potrà mai essere il cancellatore a quel livello. La sua carriera scivolerà nell'anonimato. Poi la vita non è stata gentile con lui, ha perso la moglie molto presto e l'adorato figlio, Marvin Webster Jr. E intanto l'epatite credeva di avere un termine e non ce l'aveva. Gli stava divorando il fegato. È morto in una stanza di un albergo di Tulsa, Oklahoma, nella vasca della jacuzzi. Pare che gli avessero detto che a Tulsa c'era un modo per curargli l'epatite. Non ha fatto in tempo. Ma resta con un'icona, ovvero sia quello che doveva essere non è mai stato, perché non sempre ce la facciamo, in particolare nelle New York della nostra vita. Ma sarà sempre inseguito da questo soprannome, più forte di quello che poteva essere lui. Ciao, cancellatore. 33.

0: del calcio con Hyundai, Oxner Sport e Swisscom.
1: Buonasera a tutte e a tutti, ben ritrovati. Si conclude questa sera la prima parte del percorso della nazionale svizzera a questi mondiali di calcio in USA, Canada e Messico. Ultima partita del girone, squadra che vince non si cambia, questo vale solo ed esclusivamente per il parterre di Rete 3 presente questa sera, non per il mister Yakin, che anche questa volta ha fatto una serie di cambi, ma ci arriveremo a breve. Buonasera a tutti, buonasera a Danny Rauseo.
2: Buonasera, buonasera, siamo pronti?
3: Direi prontissimi, ma soprattutto, come sempre, sento già la base, sento già la tensione.
4: Aspetta, facciamo le cose
2: Belloni,
4: buonasera a tutti da Nicola Saldagna.
1: Bravo. Buonasera anche dalla voce di Fabrizio Casati.
4: Buonasera,
1: Axel
4: Belloni.
3: Eccoci qua.
4: E attenzione, perché abbiamo il fan numero uno, ce l'abbiamo solo noi. Nonostante questa settimana io abbia letto che comunque c'è una persona svizzera che ha visto molte più partite di te, ma tu sei più giovane, quindi puoi inseguire questo sogno. Signore e signori, il vero fan svizzero ce l'abbiamo noi. Risponde al nome di Enea Rengli.
5: Ciao a tutti, grazie mille per l'intro. Volevo solo dire tutto bene, grazie.
4: Sì?
5: Che il ragazzo che hai appena citato è anche mio amico.
4: E
5: di solito
4: adesso
5: vado a vedere con lui, è Lionel, che oggi fa anche il compleanno, quindi gli faccio gli auguri.
4: Messi, uguale a Messi.
5: Oggi fa gli anni.
4: Anche Lionel Messi oggi fa gli anni.
2: Auguri. Sì, l'ho chiamato prima.
4: Sì, come sta?
2: Bene.
4: È in forma. È entrato nella storia. C'è poco da fare. Arriva anche Bruno Pizzulla.
1: Incredibile.
4: Sì, incredibile.
2: Eccolo, grande
4: incredibile.
2: Teo.
4: Come stai, Teo?
2: Come
4: sei in forma?
6: Buonasera a tutti i radioascoltatori. Ben ritrovati.
4: Sai che riesce a dire solo quello, ma poi
2: sì,
4: nella vita.
2: Sì, lui così. Lui è quello più a tema di tutti. Perché ha la maglietta di USA 94.
4: È vero.
2: La Svizzera di USA 94.
6: Sì, Noas ha detto che era degli europei.
4: Quella lì era
2: Balmelli non capisce
6: lui.
2: Nulla.
6: Ho pensato la stessa cosa.
2: Non era lucido l'altra
4: però
2: sera Balmelli.
4: Tu hai lo stesso fiatone di Breghi nel 94, quando aveva comunque giocato molto bene. Ma tipo
6: baffi.
4: 90 minuti, tu invece.
6: No, 5 minuti dall'alto fino a qui.
4: Ah, beh, uguale. Insomma, partitona quella di questa sera, ci aspettiamo grandi momenti. Speriamo, dico io, di arrivare prima in classifica.
2: Sì. Esatto, sì. Diciamolo subito, se arriviamo prima in classifica giochiamo.
4: Voglio fare la colazione con voi alle 5 del mattino, questa è l'idea.
2: Ecco perché.
4: Mi piace.
2: Ma attenzione, a grandissima richiesta, ce l'hai, metti il codice nel telefono,
4: prepara il testo.
2: Facciamo ripartire il sottofondo al nostro segnale, scateniamo l'inferno. Però aspetta,
4: che
2: è comunque anziano.
4: Aspetta,
2: ha le dita grosse.
3: Ecco, è pronto. Luca,
4: questo è un po' di shaming.
2: Fai partire la base.
4: I miei avvocati per me. Questa non è una partita, è il punto in cui un percorso diventa destino, come i salmoni che risalgono la corrente contro tutto, contro tutti, senza mai smettere di nuotare. La Svizzera è arrivata qui così, metro dopo metro, battaglia dopo battaglia, con il rosso della bandiera addosso e quella croce bianca che stasera non è un simbolo, è un giuramento. Davanti c'è il Canada, in palio il primo posto. Ma questa squadra ha già dimostrato una cosa: quando il fiume diventa impetuoso, non arretra, risale. Svizzera, è il tuo momento! Contro la forza dell'acqua, contro la fatica, contro il rumore di chi dice non ce la farete, vai, prenditi la corrente, prenditi la vetta!
1: Spero solo che la Svizzera vada il più avanti possibile, perché se il tenore delle intro è questa
2: in crescendo
1: sì, solamente la fase a gruppi, dopo non oso immaginare cosa potrà.
2: Abbiamo un asciugamano per Casati, se
3: c'era. Diamo 30 secondi
4: per gli sputazzi che ho mandato in giro.
2: Sì, mi hai sputato sulla mano. Allora, ricordiamo, questa sera la Svizzera affronta il Canada per l'ultima partita di questo girone. Diciamo subito che se la Svizzera pareggia o perde, giocherà il 28 di giugno alle 21, e non si sa ancora contro chi, perché si deve ancora decidere tutto.
7: Sì. Io invece ho le mie teorie.
2: Hai le tue teorie? Sì. Vuoi dirle adesso?
7: Aspetta. Se dovesse arrivare prima la Svizzera, giocherà contro l'Algeria.
2: Ok, tra l'altro sarebbe un derby, perché ci sarebbe Petkovic.
7: Vero.
3: Morandi in panchina.
8: Beh, sarebbe affascinante.
3: Come invece, se la Svizzera vince, passerebbe quindi prima del gruppo B, come diceva Fabrizio prima, giocherà il 3 di luglio alle 5 del mattino. 5 del mattino, ovviamente, ora nostra, ora sì. Svizzera.
8: Sì. E noi tifiamo per questa variante, perché fare la colazione insieme ai tifosi è un qualcosa che ci emoziona.
4: È una bella roba. Sì. Poi vi faremo sapere, ovviamente. Sta di fatto che tutte le partite della Svizzera, quando ci saranno, ci saremo anche noi, Dirette 3. Insomma, questa è l'idea. Sì.
3: Allora, vogliamo subito mettere sul tavolo come saranno le formazioni di questa partita? Allora,
4: ha cambiato tutto ancora?
3: Ancora una volta ha cambiato parecchio, 4 i cambiamenti nella Svizzera, butto lì la formazione come l'altra volta, Svizzera che schiera Kobel tra i pali e fin qui ci siamo, Hackez, Elvedi, Akanji, Rodriguez, quindi linea difensiva a 4, ma non gioca Widmer. A metà campo, Freuler, Giaca, Manzambi, So e Vargas a supporto di Embolo. Anche se, per dire la verità, ci sarebbe anche un cambio di modulo della nazionale, che sembrerebbe essere schierata con, c'è cioè chi l'ha fatta vedere con un 4-4-1-1, qui la danno con un 4-2-3-1 anziché con un 4-3-1.
7: Secondo me sarà a geometria variabile, secondo come andrà la partita.
8: Geometria variabile mi piace.
4: Come la tua macchina, come la tua macchina.
7: Sì.
4: L'idea è quella, sta di fatto che Manzambi l'ha chiesta la nazione, è arrivata la sua il suo essere messo in squadra, questa è una bella roba secondo me.
7: Sì.
4: Da trequartista è uno che darà un sacco di palloni, darà un sacco di inserimento, sicuramente movimento, e questa cosa mi piace. Ammetto che questa formazione è quella che avrei voluto vedere dal giorno 1 del nostro partecipare a questo mondiale, però vediamo quello che succederà. Questa, diceva Valon Berami, che è una partita complicata, difficile, perché fondamentalmente ce l'abbiamo fatta, siamo già comunque ai sedicesimi, bisogna capire se da secondi di girone o da primi, però potrebbe essere presa un po' sotto gamba da un Canada invece che, lo vedete già nello stadio, verrà supportato tantissimo dai suoi tifosi, perché giochiamo a Vancouver, Canada.
7: Come che si dice?
4: Vancouver,
7: bravo.
4: Canada, quella roba lì. Quindi,
7: tra l'altro, a proposito di pronunce, abbiamo detto in tutti i modi il terzino destro della nazionale.
4: Si dice Rauseo.
7: No, dice Hackez. Hackez.
8: Dice Hackez.
7: Jacquet, noi l'abbiamo chiamato in tutti i modi, storpiando il nome, e invece si dice Hackez. L'ha detto
8: Mangia.
7: Scusa
8: la famiglia di Hackez che magari seguiva la partita con il nostro commento.
7: Sì, certo.
8: Non volevamo
7: mancare
8: di rispetto.
7: Assolutamente.
3: Ma la verità è che Rengli è deluso che non giochi. Che non giochi Zaccaria per un solo motivo. Allora, noi abbiamo detto sì, ma Zaccaria ha giocato la prima partita, poi bene che non ha giocato, Casati ha detto delle cose che si possono dire sulla cena, non si possono dire per radio.
4: Sì, ho dico che la mia fortissima.
3: Ecco, esattamente, ma Rengli ha detto no, Zaccaria dovrebbe giocare perché...
5: Per il semplice motivo che è uno dei pochi che viene a salutare il pubblico dopo
8: partita. Eccezionale. Zaccaria salutava sempre.
4: Esatto.
5: È stato nella partita contro Israele a Budapest, è stato lui e qualcun altro, sono due giocatori che sono venuti a salutare lo spicchio di 20 tifosi della nazionale
4: svizzera. Ma io pensavo che tu capissi di calcio, in realtà mi viene a dire che tutti sono forti se ti salutano.
7: La gentilezza fa guadagnare punti.
8: Però siamo d'accordo che Iachin non penso che consideri questo fattore come fondamentale per meritare dare un posto a titolare.
5: Purtroppo no.
4: Però diciamo che perché ha vestito così sembra The Scorpion, quindi voglio dire anche no.
3: Diciamo che Rengli si è lamentato direttamente con Tammy di questa cosa.
4: Racconta anche questo che è interessante.
5: Dopo quella partita, quando la Svizzera aveva pareggiato contro l'Israele, e quei due giocatori erano venuti a salutare, ho scritto una lamentela direttamente al Pier Tammy e mi ha detto che ne avrebbe parlato con i calciatori, ne avrebbe parlato direttamente lui. Dopo non so se
7: scusa,
5: è vero
7: tu come
5: o meno.
7: Gli hai scritto al suo numero WhatsApp?
5: No, su Instagram.
7: Ah, okay.
5: Lì non sono stato ancora bloccato.
4: Sì, perché ricordiamo che nonostante lui voglia diventare l'unico tifoso remunerato della Svizzera, parlo di Enea Rengli, facciamo nomi e cognomi, è stato bannato dall'Instagram.
8: Non è un buon inizio, Enea, siamo d'accordo.
4: Nati,
8: non è un buon inizio.
4: Poi si lamenta anche dei giocatori, fai te. Supporter sei.
7: E allora vai giù te ad allenare la nazionale.
5: Allora al posto che mandare come tifoso li mando come allenatore una volta che scade il contratto con gli Achille.
8: Per lamentarsi dei giocatori sono il primo a essere d'accordo con te, perché io vado spesso a vedere partite allo stadio, in alcune volte mi è capitato di prendere un posto subito sopra la panchina dell'allenatore della squadra che tifo e più volte davo consigli al mister toglielo
4: adesso,
8: che
4: ho capito perché perdevamo sempre,
8: mister metti lui che è carico, quindi giusto, capisco,
7: ti hanno sempre ascoltato, vedo.
8: Assolutamente no. Per quello siamo arrivati dove siamo arrivati, ma questo è un altro discorso. A me piacerebbe avere qui qualcuno che capisce di calcio veramente, che magari faccia anche l'allenatore
4: di professione.
8: Arriverà. Perché un allenatore cambia tre formazioni in tre partite in una competizione breve come il mondiale, dove serve continuità, perché i giocatori giocano magari anche poco durante l'anno, più giocano più vanno. Questa roba qui io vado ai matti.
7: È l'unico che conosce veramente la situazione, quindi chi è più in forma, chi è meno in forma, chi è motivato mentalmente. Non sono un esperto di calcio.
4: Ma perché
7: però,
4: sempre sto
7: me.
4: Buonismo? Ma Dani, ma basta. Ma già, secondo me ha ragione Saldagna. Devono giocare gli stessi per avere un modo comunque
7: ma
4: di conoscersi sul campo.
7: Arriverebbero al sedicesimi di finale che scoppiano.
4: Non
7: capisci?
4: Ti guardo neanche
3: è
4: in
3: lungo,
4: faccia.
3: Vero, ma io sono abbastanza d'accordo con Danny. È lungo questo mondiale, più lungo del solito, c'è un turno in più. E quindi, secondo me, però sono anche d'accordo che rispetto all'ultima partita forse si poteva ripartire dalla stessa formazione che ha chiuso la partita scorsa, quindi
6: e direi
3: contro la Bosnia, no?
8: È una bella statistica quella che sta passando in sovraimpressione sugli schermi del televisore, perché il Canada è imbattuto da 10 partite.
4: Canucks li chiamano
8: quindi,
4: così,
8: quindi avversario ostico. E arrivano da 6 pappine rifilate a Qatar.
4: Raccontiamo
8: comunque
4: anche di quest'uomo che è l'allenatore della nazionale canadese, certo, meglio conosciuto più come Marsh, si chiama così, sì. Lui è un americano, già, sì. Questa cosa è molto particolare. Quando Trump a un certo punto ha detto che il Canada poteva diventare tranquillamente un nuovo stato americano
7: degli Stati Uniti, sì.
4: Lui è andato in tutti gli stati del Canada, uh-huh, per dire che non era d'accordo con Trump. Si è presentato una sorta di presentazione ufficiale dove lui diceva appunto che non è assolutamente un americano di quel tipo, lui tiene il Canada, e io dico sei pagato dal Canada, ci voglio che credere, no? Però è una cosa interessante che non capita spesso. Canada non è esattamente grande come la Svizzera, lo ricordo.
3: Poi è diventato idolo supremo non soltanto dei tifosi canadesi, ma penso di tutto il popolo canadese.
4: È vero, invece il popolo di Sementina sta ancora osannando la vittoria questa sera di Paolo Guglielmoni al padel. Paolo, come on!
6: Bravo Paolo!
8: Visto che sei anziano, sei stanco, vuoi sederti? Sto in piedi io.
9: Quanti anni hai tu?
8: 35.
9: Sto seduto io.
8: Voilà. Si accomodasse, prego.
4: Ecco qui la formazione
7: del Canada. Axel, vuoi dirla tu?
3: Allora, crepote...

0: e siamo ciao. Contenti di averti qui tra noi. Tra l'altro Livio Bordoli mi arriva da un... Ma fate pure, salotto.
1: Sì, è un salotto qui. Beh, infatti, sì. Speriamo che non sia un salotto bagnato, perché qui...
0: Danno qualche... un po' di pioggia,
1: sì, però sì, secondo però, me va tutto bene.
0: Lambisce. Allora, sì, Teo, dai pure il microfono a Livio Bordoli, che mi arriva da un corso importante oggi.
2: Importantissimo qua, 100 metri.
0: Dov'eri, cosa hai fatto?
2: Primo corso... per allenatori C-Basic si chiama, siamo una...
1: C-Basic. Ok.
2: Il primo step, poi c'è il C-UEFA, il B, B, Youth, A e Pro UEFA.
0: E poi arriva roba
2: da
0: grossa.
2: Oggi via, ragazzi, ho detto ci vogliono 10 anni affinché certo. Per arrivare ci vogliono per il Pro UEFA.
0: Sai che come li motivi tu? Nessuno al mondo. Diciamo.
2: No, e gli ho dato anche dei compiti da fare.
0: Ok, tipo?
2: E sono andati però della partita vicino... un salotto alla piscina,
0: ok, sì, comunale, quindi
2: e vedremo i commenti che faranno. Molto sia sulla Svizzera che Canada.
1: C'era Saldagna che aveva una domanda per un allenatore professionista, credo che tu sia l'unico qui.
3: Sì, perché lì abbiamo visto che Iachin ha cambiato per l'ennesima volta la formazione, no? Per la terza volta cambia 3-4 undicesimi di formazione, sono stravolto. Perché?
2: Perché ha fatto bene, qualsiasi allenatore l'avrebbe fatto.
3: Anche tu sei di questa idea?
2: È qualificato e deve provare, dà fiducia a questi ragazzi. La formazione della Svizzera sappiamo tutti quando passerà il turno, per cui la prossima partita ritornerà Ondoio, Mazzambi, ma gli altri sappiamo chi giocherà.
3: Ok.
0: Vedi, è quello che ho detto io, Danny, la possibilità.
3: Devo darti più credito,
4: come,
3: Fabio,
4: come Casati sale sul treno, è incredibile.
1: Sì, siete gli esperti.
4: Diamo la parola a Guglielmoni, se no mi si spegne.
5: No, la grande domanda è come mai hanno chiamato Regazzone alla televisione, tu sei qui con noi, Bordone.
1: È una domanda interessante.
2: Allora, qualche mese fa Casati, può confermarlo, mi disse: vuoi andare direttamente a TS2 e venire con me? Io dissi subito con voi,
0: noi,
2: assolutamente,
0: perché
2: ci si diverte di più.
0: È uno che sa scegliere, Bordoni,
3: molto bene, molto.
2: È stata una bella scelta, ecco.
0: Ma ci siamo divertiti l'altra volta,
2: bellissimo, abbiamo portato fortuna, pertanto
0: siamo piazzati esattamente. Sei tu la variabile, Paolo?
5: Allora, avete visto che alla televisione c'è la raffica,
3: sì,
5: alla fine. A mezzanotte fanno le domande a raffica, allora sì. Ho preparato delle domande a raffica per Bordoli, però qua troppi fogli, aspetta un attimo.
0: Sì.
4: Allora spiego cos'è la raffica. Praticamente fanno una domanda secca, un po' provocatoria, e i conduttori della televisione devono rispondere sì o no. Ma e Paolo si è ispirato.
5: A me della vostra opinione frega niente.
3: Giustamente
4: vai da Bordoli.
5: Interessa l'opinione di Bordoli. Murad Yakin con la Bosnia non ne ha sbagliata una, fortuna o bravura?
2: Era ancora tanto.
3: Aia.
2: Ma, posso rispondere secca o...
5: No, se vuoi argomentare.
2: Qua, l'abbiamo criticato perché io ho detto non siamo 9 milioni in Svizzera, saremo 5 milioni di tifosi. I due giocatori Vargas e Mazzambi l'avrebbero cambiati, tutti l'avremmo cambiato molto prima, per tanti non è né fortuna, ha sbagliato lui non inserirli prima.
5: Shaqiri, bisogna convocarlo?
2: Assolutamente no.
5: Una specie di bauletto. Okay, perfetto.
2: 2 anni fa, sì, ma l'ultimo campionato no.
5: Ok, perché tutti invecchiamo, questa è una realtà. È una realtà. Ma Mazzambi stasera gioca, che sono arrivato in ritardo?
2: Sì. Assolutamente sì.
5: Ok,
2: sì,
5: tu sei concordo.
2: È giusto, gioca?
3: Gioca.
4: Fai una domanda.
1: Tra l'altro gioca dietro
0: le punte.
1: E quindi è quello che era successo l'altra volta, spostandolo al centro, dietro la punta, ha fatto molto meglio.
2: E fa quello che vuole.
1: Esatto.
2: È il suo ruolo. Perfetto.
5: Esatto. Domanda intelligente, credo questa. E il Vedi senza Kanji potrebbe giocare?
2: No.
5: Mentre Kanji senza il Vedi?
2: Sì.
5: Ecco, vedi che era intelligente.
3: Bella domanda questa.
5: Rimpiangi Sommer o con Kobel stai tranquillo?
2: Io ho grande stima in Kobel.
5: Sì?
2: Sì, perché
5: sul Kobasi?
2: No, perché seguo il campionato, la Bundesliga, e Kobel nella Bundesliga ha sempre fatto bene, è vero, un qualche ruolo fa con la nazionale svizzera, però mi dà fiducia.
3: Parli col più grande detrattore di Kobel in assoluto, questo
2: è bello.
5: Di chi è? Tu sei? Ah, io sì, secondo me non è capace. Ho una raffica anche per Rose, o posso bruciarmela
1: subito? Oh, mamma mia, no, dai, falla dopo.
5: Aver giocato negli allievi del Bodio ti dà diritto di parlare di calcio?
1: Certo, guarda che il Bodio era una realtà calcistica, come può confermare Bordoli, importante.
5: Quando giocavi nei C del Bodio, è vero che ti chiamavano il gentile della Riviera?
1: No. Ma però ero gentile.
0: Perché si scusava per gli errori.
1: No, perché mi fischiavo. Io ero già alto rispetto agli altri, e quando io saltavo e quello davanti cadeva, era sempre fallo contro di me, come è possibile? Io non avevo neanche un po' spinto, però la differenza di stazza mi penalizzava.
5: È vero che ti chiamavano Luli Stili, che

0: di Pasquerio?
1: No.
0: Il Viercovo di Biasca?
1: No.
0: Il Pasquale Bruno di Polleggio?
1: No.
0: Allora ti faccio delle domande sulla partita di stasera.
1: Vai.
0: Sempre a raffica,
1: sì.
0: Widmer in difesa da noi gioca a destra o a sinistra?
1: A sinistra.
0: No.
1: A destra gioca.
2: A non
1: destra.
2: Gioca.
0: Chi gioca a sinistra?
1: A stasera non gioca.
2: Non gioca,
1: gioca
2: stasera.
0: E a sinistra di solito chi gioca? Ro?
3: RR.
1: RR Rodriguez gioca.
0: So, dal tuo punto di vista, naturalmente non particolarmente interessante, So o Abisher?
1: So. Sì, perché Abisher l'altra volta l'abbiamo criticato molto.
0: Vargas o Ondoye?
1: Questo è difficile, è difficile. In queste prime partite Vargas.
0: Ho finito, prego, porto al fare.
4: Grazie. No, complimenti per le domande, complimenti, tanta roba. Veramente. Comunque è molto conosciuto in quel di Bodio, mi ricordo. È grande giocatore.
3: Sempre per motivi calcistici.
4: Pensiero, però, veramente.
1: Ero uno stopper, vecchia uno maniera. Stopper. Sembravo Brio, non so.
5: Sergio Brio, Sergio grandi Brio, momenti. Sembra. Tra l'altro, non abbiamo ricordato una cosa importante. Siamo in diretta da Bellinzona.
1: Bravo.
5: Dal Nevermind Fest, dove ovviamente siete tutti invitati a vivere queste emozioni insieme a noi. Tra poco noi dobbiamo andare, tra l'altro, sul palco.
1: Ah, vero, sì.
5: Anche a salutare tutte le persone che sono arrivate qui. E sono tante, Paolo. Paolo Guglielmoni, beh, hai visto quanta gente?
0: Tu che non hai tantissimo da dire proprio a livello tattico, non vuoi andarmi a prendere un bel hamburger di manzo?
3: Sei adesso affamato dal padel, Paolo.
1: Tornando vediamo cosa possiamo fare, Paolo.
5: Sai che non è uno spettacolo bellissimo, no, vederlo mangiare. Rangli, come finisce questa partita secondo te?
1: Forza. Siamo su un pronostico.
3: Manca poco, manca 10.000.
5: Per noi?
3: Svizzera.
5: Danny?
1: 1-0 per noi.
5: Anche io dico 1-0 per noi. Belloni?
6: 1-1.
5: Lascio Bordoli per ultimo perché sennò potrebbe inficiare tutti i pensieri degli altri.
3: 2-2.
0: 3-0 per la Svizzera.
5: Olla, Teo.
7: 2-1 per noi.
5: Ok, Livio Bordoli.
4: 2-1 Canada.
1: 2-1 Canada.
5: No! No!
0: Sai che hai fatto
3: qualcuno
0: bene a non andare
3: pur
0: in televisione.
5: Allora, Belloni e le redini.
6: Sì, va bene. Livio, mi aggancio a questa cosa. Abbiamo sotto. Cioè, cosa dobbiamo aspettarci dal Canada? Cioè, una squadra comunque che è vero, ha vinto 6-0 col Qatar, che era poca roba, però noi abbiamo fatto fatica col Qatar.
4: Li ho visti giocare, non è una brutta squadra. Poi giocando in casa e con la Svizzera che abbiamo messo in campo questa sera, penso che sia una partita equilibrata. Attenzione, i miei commenti che faccio, le mie previsioni, non ne azzecco una. Per quello che dico anche Canada 2-1.
3: Beh, c'è anche il fattore che gioca in casa, magari vogliono ben figurare davanti ai tifosi, chiudere per loro il girone in testa sarebbe anche un bel risultato, per cui forse loro hanno quel filo in più di motivazione rispetto alla Svizzera, che come abbiamo detto ormai è praticamente certa del passaggio del turno, quindi anche la formazione lo testimonia, si
4: ma
3: può
4: mi faccio
3: sperimentare
4: io la sua
3: qualcosa.
4: Domanda.
3: Vai.
4: Meglio il primo o il secondo posto?
3: Ne stavamo discutendo a cena, perché è difficile, perché il primo beccheresti l'Algeria.
6: Non è detto, perché hai veramente tante variabili, perché beccheresti una migliore terza, però puoi veramente beccare tantissime squadre diverse. Come primo.
3: Come seconda invece
6: una tra Corea, esatto.
3: Corea, esatto. Ma ancora è tutto veramente tutto in divenire, anche perché il girone K, che è quello che interessa direttamente la Svizzera.
4: Specialmente il calcolo della terza migliore è anche un casino.
3: Esatto.
4: Perché
3: esatto.
4: Hanno detto che la Germania deve aspettare 2 giorni prima per capire chi sarà l'avversaria.
0: Cosa fanno? Possono giocare a uno in ritiro quelli della Germania intanto che aspettano.
4: Può darsi, sì. Però non possono neanche fare dei calcoli, non si sa.
3: Ma in quei casi lì specula un allenatore.
4: Io sono convinto che i giocatori
3: ci pensano.
4: Assolutamente parlano assieme, vedo un attimino le varie varianti che ci sono. Chiaramente se io dovessi incontrare il Portogallo agli ottavi non è evidente.
6: E poi c'è un'altra cosa da dire, che se la Svizzera vince e giocherà per più di una settimana, quindi ha tantissimo, quasi troppo riposo. Se invece dovesse perdere o pareggiare, passa come seconda, gioca domenica. Meglio riposarsi di più o giocare subito per te, Livio?
4: Allora, in questo caso io aspetterei ancora una settimana. Io aspetterei la settimana, guarderei i risultati degli altri e poi. Però 4 giorni basterebbe per recuperare, non è un grosso problema. Giocherò domenica o settimana prossima.
6: Allora, stiamo entrando in campo. Le squadre stanno entrando nel BC Place di Vancouver, che è il primo stadio di calcio, si diceva, in cui si è giocato, perché fino adesso si è giocato in stadi di football americano.
0: Io fui a Vancouver,
6: Sì, per le Olimpiadi.
0: Alla fine degli anni Ottanta c'era un mio amico che praticamente aveva parenti in tutta America, mi ha praticamente ammortizzato i costi del viaggio.
2: Ci siamo! Chi è che urla?
6: Vai avanti, che non ti sentono per radio. Sono
0: che urla Casati?
6: Casati che sta presentando.
3: Animando il pubblico, sai che lui è animatore anche. Che poi fanno il DJ set, i
0: Tipo Franco Rosso?
3: Tipo Franco Rosso.
6: Sulle mani, roba del genere. Non era dentro la tua testa. Puoi andare avanti col racconto di Vancouver, che era molto interessante.
0: Vancouver molto simile alla Svizzera. Ci sono delle montagne dove puoi andare con la funivia, prati, vacche, l'amica, c'è anche Vancouver. Ma perché fa tutto sto casino Casati?
6: Non lo so, è veramente difficile andare avanti.
3: Ma è il suo palco, quello è il suo ambiente, la sua roba, questa roba.
0: Io avrei anche la raffica per Saldagna prima degli inni.
3: Prima degli inni ce la facciamo, perché sono già partiti.
6: Sono schierati.
3: Stanno già partendo gli inni.
6: Allora aspetta un attimo, temporizziamo.
0: Siamo in casa del Canada comunque, questi si tolgono.
3: La Svizzera gioca in casa.
0: Facciamo una mozione d'ordine, togliamo Casati che urla e mettiamo l'inno canadese, per favore.
3: Sono d'accordo.

0: Allora, il colpo d'occhio è bellissimo.
1: Sì, molto.
0: Tutto lo stadio rosso non si distingue. Sarà ovviamente molto più canadese che svizzero, verosimilmente, ma ci siamo anche noi. E adesso ovviamente dovrebbe arrivare anche l'inno del Canada.
1: Sì, perché nonostante appunto si giochi in Canada, da calendario è la Svizzera a giocare in casa, infatti gioca in maglia rosso crociata e il Canada in maglia bianca. Adesso con tanto orgoglio sentiranno il proprio inno nazionale, ossia i canadesi.

0: Giocatore canadese da tenere d'occhio, Paolo. Jonathan David.
1: Per me quello che giocava nell'Inter, Buchanan.
2: No, David.
0: Hai bei ricordi di Buchanan?
1: Ah, ogni tanto saltava l'uomo, diciamo una volta su 10.
2: No, David, però quando gioca in nazionale è sempre molto ispirato.
0: Ha fatto tre l'ultima, no? Ha fatto tripletta l'ultima. Vedremo, sì. Vedremo.
1: Posso capire dove è finito Casati?
2: Casati doveva fare un bisognino. Doveva fare un bisognino.
1: Ah, davvero?
2: Sì. Okay. Lo potevo dire.
1: Guarda, Enea Rengli, tu hai viaggiato il mondo come tifoso della Svizzera.
3: Sì.
1: Ti devo chiedere quanto ti manca. Quanto ti manca non essere lì a Vancouver?
3: Molto, per fortuna che mi avete invitato, perché se no era un'agitazione a casa o...
1: altrimenti andavi proprio in sbarellamento.
3: Una volta ho avuto un attacco di panico per la partita della Svizzera.
1: Ma puoi portare, che qua comunque tutta gente in ordine, puoi portare la tua fidanzata se vuoi la prossima volta?
3: Se non arrivano birre sì, non si lamenta.
1: Se non
3: le arrivano birre addosso come nello stadio sì.
2: No, possiamo, ma perché dovrebbero arrivare la gente civile comunque.
0: Siamo tutti educati in questo tavolo, chi più chi meno.
3: Oggi.
2: E qui in giro la moglie che ha scritto, cioè che ha insomma ha ispirato la sua maglietta.
4: Ricordiamo. Poi in avanti dice: ho detto a mia moglie che la nazionale svizzera è il mio primo amore, ora dormo sul divano.
2: Esatto.
1: Chi hai a Vancouver di tuoi amici di una vita con cui sei andato a vedere le partite in giro per il mondo della Svizzera?
2: Paolo, perché parli così lentamente?
3: Allora diti.
1: No, parlo lentamente.
2: Sì no, ma va bene.
1: Aiuto,
2: io ti capisco.
1: Dammi una mano.
2: Sì ti stimo molto.
1: Chi romandi, svizzero tedeschi?
3: Ci sono due miei amici che di solito, i cinesi che vanno a vedere la partita.
1: Nomi?
3: Che saluto. Yannick, che sarebbe il cugino del Joss.
1: Ah.
3: E Lollo, che è un altro amico con cui vado di solito a vedere la Svizzera.
1: Prego, nonno.
3: Lollo.
4: Anch'io ho capito nonno, pensavo già nonno di Heidi, cose del genere.
3: E poi ovviamente c'è il gruppetto di svizzeri francesi che loro sono andati. Non tutti, ma buona
1: andati
3: parte.
1: In che senso?
3: Sono probabilmente lì. Adesso anche andati a livello, dopo una dozzina di birre saranno andati anche a livello.
0: Hai informazioni sul prezzo della birra in Canada rispetto ai 24 dollari che c'era negli
3: 20
0: Stati
3: Uniti? 20 dollari anche lì mi sembra.
0: Siamo
3: ho visto un video che vendevano la birra un mezzo litro in lattina a 20 dollari fuori dallo stadio.
0: Ah vedi, sono un po' più bassi, però
3: quindi,
0: neanche troppo.
3: È come pagare qua due giri probabilmente.
0: Sì esatto. Diciamo che lì la frase offro io questo giro mi sa che non si sente molto spesso.
3: Offro io la tredicesima.
0: Sì, esatto.
4: Tanto a me fanno sempre molto ridere le presentazioni delle squadre che vengono messe in grafica con queste specie di movimenti che sono costretti a fare i giocatori, tipo Vargas che si sfrega le mani e Embolo che fa vedere sorrisone. A me fanno molto ridere.
2: Sì, tra sembra un po' un reality show.
5: Siamo tornati a uno stadio in dimensioni umane, perché dopo Los Angeles, che era una roba fuori di testa, 5 anelli, 42 megaschermi, qua siamo in uno stadio, bello stadio, 55.000 posti. Due anelli, semplice, e ripeto, cioè, ancora una volta uno stadio di calcio.
4: Rauseo comunque è andato a Parigi a vedere Bruno Mars e c'erano 80.000 persone.
2: Lo Stade de France è bellissimo, tra l'altro, lì è proprio uno stadio grande.
1: C'è una certa vitalità Rauseo,
0: Hai visto? È carico. Tra l'altro vedevo la panchina del Canada, in Canada c'ha in panchina il giocatore interessante, Eustachio su tutti, Bombito, è un bel difensore.
2: Dove
0: centrale,
2: gioca
0: bello
2: Bombito?
0: Roccioso nel Nizza. E c'è anche soprattutto Alfonso Davies, che è il terzino sinistro titolare del Bayern Monaco, che non gioca. Pare che sia acciaccato.
2: Perché
0: si è acciaccato.
2: C'è una domanda di Livio Bordoli: perché c'ha la P sulla maglietta?
4: È lo sponsor.
2: Yakin.
6: Bella domanda, non lo so.
4: È lo stesso posto
1: che sia Livio, perché ce l'hai su?
6: Puma,
1: ferma un attimo.
6: Sia Puma.
1: E invece perché ce l'hai con Yakin?
2: Qual è la P di Puma?
1: No, perché tu ce l'hai su con Yakin, se credi.
6: Assolutamente no, assolutamente no, è un amico,
0: Non mettere zizzania, che poi escono i titoloni domani, Bordoli contro Yakin.
6: P la Puma, non sapevo che era Puma, sono proprio ignorante.
1: Questo ragazzo è tuo figlio?
6: Sì, mio
1: ben
6: figlio.
1: Arrivato, ciao.
0: Tanto è partita, è ufficiale, palla al
7: ciao
0: Canada.
7: Ciao,
2: come ti chiami? Come ti chiami? Ridillo al microfono.
7: Leandro,
2: ho capito bene, scusa.
5: Ha una certa età, ed è debole.
2: Ah, l'ha anche tatuato sul braccio, non il Leandro, ma il papà Livio.
0: Ah beh sì, ci sta. Ottima precisazione.
4: Ci siamo, iniziata.
0: Sono partiti, sì, da un quarto d'ora quasi già.
5: Svizzera, lo ricordiamo, in maglia rossa, il Canada in maglia bianca, come diceva il preparatissimo Saldagna, perché noi giochiamo in casa.
2: Attenzione.
5: E loro
2: toccano
5: fuori. Attenzione, palla dentro, Kobel controlla e parte da dietro, sulla sinistra per Rodriguez. Il Canada pressa subito alto,
0: molto
5: ci mettono
0: alto.
5: Subito il fiato sul collo.
1: Ma solo c'era una polemica.
0: Vai. Già, dopo 40 secondi, vai.
1: Sì, perché non hanno dato rigore al Ghana? Ce l'hanno con l'Africa.
0: È scandaloso.
1: Era un rigore clamoroso ieri, Inghilterra contro Ghana. Un rigore su ripartenza del Ghana clamoroso non dato alla squadra africana. Livio concordi?
6: Allora, non era clamoroso, poi lo
1: porca miseria. Attenzione. Lo fa,
6: no, non è clamoroso. Poi rivedendolo effettivamente l'ha toccato e ti do ragione. Era rigore, sì.
2: Ha avuto paura della sua reazione.
1: Ma quindi le federazioni africane che sono le più deboli,
6: no,
1: in FIFA
6: mi ha attaccato.
2: Attenzione, c'è una domanda per te, Livio, da parte di Enea, importante.
3: Essendo tu stato un allenatore, nel senso, visto tutto questo turnover che ha fatto la Svizzera di giocatori, perché non è stato tolto il Vedi, che era il primo, è l'unico ammonito e rischio di saltare la prossima partita?
6: La stessa domanda, se dovesse passare il turno poi prende la prossima partita il giallo, noi non gioca negli ottavi.
3: No, vengono annullati.
6: Vengono annullati?
3: Dopo
6: sei
3: il gruppo, sicuro? Sì,
0: sì,
3: hanno cambiato.
0: Ho
6: qualcosa. Vuole vincere allora.
4: Sarebbe una bella cosa.
0: Rischia il difensore centrale.
6: Hai ragione, non lo sapevo. Scusa,
3: hanno cambiato da quest'anno. Fanno due volte l'annullamento dei gialli.
6: Addirittura, allora si vede che si fida molto degli altri.
0: Esatto,
4: l'idea è quella lì. Tanto ricordiamo che noi stiamo giocando con la maglia rossa.
2: Abbiamo già detto 7 volte, Fabrizio.
4: Aspetta, ma siamo padroni di casa? L'hai detto?
2: Sì,
4: hai
2: sì.
4: detto anche quello? Dove ero io?
0: Abbiamo anche già detto che siamo in Canada, però, nonostante la Svizzera giochi in casa.
5: Calcio di punizione, fallo ingenuo di Hackett nell'angolo. Praticamente è un corner corto che batterà il Canada.
2: Mi descrivete questo giocatore svizzero, Hackett, dove gioca? Cosa fa? È forte, Livio?
6: Forte, ha fatto un buon campionato, non l'ho seguito moltissimo, anche se seguo la Bundesliga. Sì, un buon giocatore, ci sta. Ed è giusto che giochi
2: nell'alternanza, sì.
6: Esattamente.
0: Tanto è pericolosina.
2: Sì, è un calcio d'angolo corto, diciamo così.
0: Canada ha dei giocatori
4: Cobel
0: importanti.
4: Sta cercando di piazzare la sua formazione davanti. Non ho più voce, è andata.
0: Hai gridato, hai urlato troppo dal palco.
4: Sì,
2: veramente. Vuoi una carmol?
4: Sì, se ce l'hai, se
2: adesso te la dà lui.
4: Andata.
5: Ce l'ho, guarda, c'è in tasca la caramella. Sì, tieni, sì. Tieni. Tanto calcio di punizione per il Canada dal lato sinistro del campo. Batterà a rientrare il giocatore canadese. Non trovo la caramella, eccola qua.
4: Ma posso, oh, veramente?
5: Là dentro, allontana Manzambi e. La Svizzera che prova allora a uscire, intanto inizia a piovere, quindi mi tiro sotto il gazebo.
0: Ottimo.
5: Rimessa laterale per la Svizzera che parte con Hackett sulla destra, scarica per Freuler. Dopo un inizio con grande pressione del Canada, prova a rallentare un po' il ritmo la Svizzera. Allora con Elvedi si sale con Hackett, palla in profondità a cercare l'inserimento di So.
0: Fuori gioco, no,
5: calcio
0: fischiato.
5: Di punizione forse?
3: Sì,
5: fallo.
0: Calcio di punizione.
3: Su Hackett.
5: Approfitto di questo tempo morto per giocarmi l'unica statistica che ho cercato questa sera.
4: Sentiamo.
5: Allora, noi pensiamo sempre al Canada come un paese di hockey principalmente, e ho notato ho trovato questo numero interessante perché ci sono più persone che giocano a calcio rispetto a quante giochino a hockey in Canada.
4: Non l'ho mai detto.
5: Un milione contro 600.000 persone che giocano a hockey. Sapete perché? Perché
4: c'è un bel angolo, scusate, prego, finisci.
5: Finisco dicendo che il calcio costa, come da noi costa meno, anche in Canada costa molto molto molto meno giocare a calcio.
4: Intanto svarione per quanto riguarda la retroguardia del Canada, e quindi noi ci siamo guadagnati un calcio d'angolo che sembrerebbe essere Riccardo Rodriguez a battere, inquadrato per questo momento Mazambi. Potrebbe già essere comunque una bella azioncina da godere, invece no.
2: Ma no, dai, non si battono così i calci d'angolo.
4: Come si battono i calci d'angolo?
2: Come si battono lì?
4: Bordoli, spiegaci.
6: Dipende, se uno doveva andare sul primo palo e spizzicarla, però mi sembra una ciuffiga di
4: sì,
6: calcio d'angolo. Sono d'accordo,
4: peccato, perché è una bella idea comunque sfruttare un calcio d'angolo così inizio. Pizzul va in cronaca.
7: Attenzione, Svizzera che prova a ripartire dal portiere.
4: Che si chiama?
7: Kubel.
4: Bravo, vai, avanti.
7: Attenzione, Rodriguez. Ah no, Akanji.
4: È un po' diverso però, i due non sono esattamente uguali. Poi Akanji dietro, retropassata.
7: Ancora Kubel. Akanji.
0: Stiamo lì, siamo sempre lì dietro.
7: Trova sbocchi la Svizzera.
4: Ed è solo l'inizio. Cosa dici?
6: No, sto dicendo di lasciare lo spazio
4: ai
6: professionisti.
0: Prova la sventagliata a cercare Hackett, che comunque bello. Bene, l'ha detto. Sembra bello propositivo comunque. Adesso, a parte il fallo fatto prima.
4: Tanto sta iniziando a piovere su Bellinzona, ve lo diciamo.
2: Sì, noi siamo sotto un piccolo gazebo, 2x2.
4: Sì, ma non è un problema.
6: Tanto noi siamo al sicuro, tranquilli.
4: Sì, ci stringiamo. Sì, tu ti stai facendo scudo con i bambini, facile parlare così. Comunque si riprende con il Canada che cerca da lontano, insomma, di ripartire con la sua azione offensiva. Stanno alzando un po' tanto campanile i giocatori canadesi. Riccardo Rodriguez riesce comunque a bloccare il pallone.
2: Quello chi è? Buchanan
0: chiedeva il fallo di mano, ma non mi sembrava ci fosse. È un bel duello perché Buchanan è molto molto veloce.
4: E Milan Inter.
0: Esatto.
4: Cosa fa Rengli?
2: Asciuga la televisione.
3: Mi dava fastidio.
0: C'era una goccia sul televisore.
8: Asciugarsi
4: la fronte di Akanji.
2: Ho una domanda, dove è finito Guglielmoni?
0: Penso sia andato a prendere l'hamburger con il manzo, l'hamburger di manzo. Spero che non venga a mangiare qua perché non è bello da vedere mangiare.
2: No, lui non è una bella immagine.
4: Attenzione Embolo, si gira, non ce la fa, riparte tutto con un fallo.
5: Si lamentano i difensori del Canada. Prova a battere veloce la Svizzera.
0: Tra l'altro, tra le cose di cui si discuteva a cena, del fatto che Okafor ancora 0 minuti in questo mondiale, anche questa sera dove magari, visto che comunque c'è poco da perdere, si poteva far rifiutare un po' in Bologna.
2: Avevi un'ipotesi su questo?
0: Ma allora, sta un aneddoto che mi ha raccontato Nicolò Casolini, che è tutto da verificare. Lui ha raccontato di questo episodio che si è verificato dopo che appunto Okafor aveva firmato per il Milan, quindi di per sé una squadra comunque importante a livello mondiale.
4: Quando lo era
5: dici
4: ancora,
5: perché lo
4: quando
5: tifi, lo
0: era
5: comunque.
0: Ancora? Ma no, quello assolutamente no, è un dato di fatto, i numeri parlano per noi. Comunque lui pare che abbia un po' assunto un atteggiamento quasi spocchioso, come per dire: io sono la prima riserva al Milan, quindi in nazionale mi aspetto di giocare sempre. L'avrà detto direttamente, non l'avrà detto direttamente, questo non lo sappiamo, però magari è cambiato in lui l'atteggiamento e a Yakin questa cosa potrebbe aver dato fastidio, potrebbe essere una motivazione.
6: Livio? Ma no, perché si sono trovati, hanno parlato assieme e da quello che so tutto ritornato come era prima.
0: Come era prima, ok.
6: Perché se fosse stato così non lo convocava per i mondiali.
0: Però strano, sai, 0 minuti.
6: Strano,
0: ci
6: è passato
0: partite.
6: Un po' di tempo, eh.
0: Esatto.
6: Okafor è andato in Inghilterra, ha fatto bene, si sono trovati. E era motivo in più per farlo giocare. O Yakin ce l'ha ancora legata, le vuole far pagare.
0: Sì, è uno un po' rancoroso.
2: Succede da allenatore che ti sta sulle balle un giocatore.
6: Non te lo diranno mai, assolutamente sì.
2: Vero? E tu dici non giochi per un po', lo punisci un po'?
6: Sì, magari si è comportato male in certe situazioni.
2: Può succedere.
0: Sì, uno dei casi più famosi, recenti, clamorosi, è stato Totti Spalletti.
2: Vero.
0: Praticamente Spalletti ha interrotto la carriera, l'ha fatto finire prima.
2: Tu avevi un giocatore che non riuscivi a sopportare, che ogni tanto lo dovevi tenere?
6: No, mai succede.
2: Volevo ingannarlo, ma non
6: mai,
2: me l'ha detto.
6: Sto pensando mai.
5: Intanto,
6: mai avuto nessuno.
5: Siamo entrati nel 9° minuto di questa partita. Partita ritmi compassati, almeno all'inizio. Poche occasioni da entrambe le parti. La Svizzera che ha più in mano il possesso di palla, Akanji copre per ripartire dal fondo.
4: Belloni, qua stavamo commentando tutti questi sponsor così in vista.
6: No, non ho capito la P così grande, che c'è Puma della Puma, ma non.
2: Perché adesso tutte le marche delle sportive fanno un po' vintage, modelli vintage, e quella P forse ricorda uno dei primi marchi della Puma.
6: Non lo sapevo.
2: Forse sì.
4: Che ricordiamo lo sponsor tecnico della nazionale ed è per questo motivo che ci permettiamo di citarla. Detto questo, siamo sempre sullo 0-0, 10° minuto di questa terza partita del girone della Svizzera. Mi sono bloccato un attimo perché ho visto una buona cosa da parte di Giacca, per una volta non l'ha passata all'indietro, tutt'altro. Tra devo dire che ho visto un paio di specie di schede tecniche che facevano vedere i movimenti di Giacca. Devo dire che l'ultima
0: ha
5: sbagliato il controllo, poteva mettersela bene sul destro per calciare. Allora ripartiamo noi da dietro con Akanji, tutta la Svizzera nella metà campo del Canada. 10° minuto, Freuler nel cerchio di centrocampo, Akanji davvero regista, da playmaker, appoggia per Giacca che appoggia all'indietro, ancora Giacca, ancora Freuler.
0: Occhio che Buchanan è molto veloce.
4: Questo dentro per Embolo. Tiro, Embolo sbaglia clamorosamente.
2: Mano, eh.
5: clamoroso errore di Embolò che ha calciato in bocca il portiere.
0: Doppio errore, perché anche Van Zambì secondo me poteva fare meglio, non so dove fosse, se il difensore fosse molto in traiettoria o meno.
4: Era molto vicino, piuttosto Embolò aveva tutto il tempo. È vero che poteva essere anche un po' in fuorigioco al momento, poteva anche sembrare, magari è stato bloccato
5: rivedere.
4: Un po' da quella roba lì.
5: Era buono.
4: Era perfetto. E allora hai sbagliato, male!
2: Ma stai calmo, guarda che è difficile.
5: No, ha tirato veramente.
4: Bordeaux gli ha tirato in bocca.
6: È molto più facile che un rigore, è facilissimo. Okay. Poteva piazzare sul palo alla sinistra del portiere, un piattone.
4: Peccato questo.
6: Comunque, comunque gran passaggio in profondità tra le due linee, dalla zona 2 in zona 3. Che tutti sapete cos'è, giustamente
2: la ricerca, due, centrocampo,
6: la ricerca del vertice, che hanno fatto molto bene, sì, bravi. Però io, il volo qua
5: male.
4: Attenzione, aiuto, come indecisione, un po' così.
5: Fuori gioco.
2: Io ho sempre una domanda: dove è finito Guglielmoni?
4: È tornato Guglielmoni, visto che nessuno gli ha portato l'hamburger, se l'è preso.
1: No, mi piace Bordoli con quanta arroganza dice zona 2, zona 3. È un grande allenatore, un applauso a Livio.
4: Bravo Livio. Livio, tanto per capirci, la zona 1 quale sarebbe?
6: È la zona difensiva. No,
4: proprio, quindi la zona 1 poi.
6: Allora dividi il campo in 3. È giusto, uno a metà,
4: quindi è più facile di quello che pensavamo. Paolo,
1: capire, le mie è una roba,
6: le mie, che bisogna andare a fare il corso d'allenatore, per l'amor di Dio. Non è che,
7: attenzione, Svizzera che riparte dalla zona 1.
1: Bravo,
4: grande. Tra l'altro sai che Livio, Paolo Guglielmoni, come lo vedi, ha fatto l'allenatore in terza forse dei portieri, di dove?
1: No, io allenavo gli allievi prima del Rapid e poi del raggruppamento in Sema, cioè sì, ho comunque un pedigree.
5: Ma prima o dopo Bolzani il Rapid Lugano? No,
7: avanti o dopo Bolzani?
0: A B o D?
6: No, Bolzani è un mito, sta ancora allenando.
5: Assolutamente, assolutamente.
1: Bolzani sta allenando
6: da più di
1: 30 anni.
4: Inizio a vedere comunque un po' di gioco anche da quanto riguarda la nazionale svizzera, vedo bene, molto bene il centrocampo, sinceramente.
1: Fuori gioco nettissimo.
4: Bravo Köbel!
1: Ma era fuori gioco nettissimo. Aspetta.
4: Ma arrivava anche da un fallo, secondo me.
1: Ma era fuori gioco.
0: Ma perché non fischia?
1: Sicuro fuori gioco.
4: Ora cerchiamo di rivedere.
5: Spieghiamo quello che è successo. Palla in profondità, ci sembrava un fuori gioco chilometrico da parte del Canada, attaccante canadese uno contro Köbel. Sembrava una scena comica, ha tirato addosso a Köbel andando a uno all'ora, e adesso appunto l'arbitro dice: sto aspettando che mi dicano che era fuori gioco. Sì. E effettivamente si alza la mano, mi sembra fosse fuori gioco.
2: Solitamente aspettano la fine dell'azione, no, per segnalare, ma questo può mettere un po' in difficoltà le squadre, perché se non lo sai subito.
0: Ma vediamo, questo si vedeva, cioè era abbastanza evidente già l'occhio nudo.
4: Era un fallo
0: nudo,
4: prima di tutto, l'ho detto, vai avanti.
0: Non si capisce chiaramente. Sì.
5: Da qua ovviamente hanno messo ancora una volta, Fabri, do ragione a te, perché l'inquadratura, l'unica con cui non si può vedere fuori gioco, l'hanno scelta.
4: È terribile. Ah, io lo continuo a dire, la regia americana, in questo caso canadese, terribile, nonostante abbiano dei registi pazzeschi e abbiano un sacco di camere a disposizione. Non li conosciamo perché non vale la pena ricordarli.
2: Ho una domanda. Vai. Dove è finita la voce di Casati?
4: Adesso già meglio, dopo la carmolla direi che è meglio.
1: Comunque le migliori occasioni le abbiamo avute noi fino adesso.
4: Ma sei preso il panino fino adesso in coda, non hai visto niente.
2: Comunque sento il figlio di Bordoli, Leandro, che fa dei commenti tecnici. Cosa stavi dicendo?
6: Quali sono i commenti?
2: Stavi dicendo una cosa, puoi dirla?
5: Sì, sì. Puoi dirla, dirla.
2: Ah, che non ti piaceva quello che ha fatto il giocatore? No, vero? Cos'è che non ti piaceva?
8: Era fuori gioco.
2: Per quello stavi commentando. Vedi, che sta prendendo una bella via, Leandro. Bravo.
4: Inquadrato intanto Vargas.
2: Cosa ha fatto i capelli?
4: Al momento ha tagliato i capelli. Questo è Marsh,
5: allenatore del Canada.
0: Physique du Rôle, Marsh. Sembra quasi un primo ministro più che un,
4: sì, è vera,
0: un commissario tecnico. Grazie.
4: Totalmente.
2: Grazie. Che partita stiamo vedendo, Bordoli? Com'è? Un po' ferma, un po'.
6: Scialba, mediocre. Mm. Abbiamo avuto una grossa occasione, ma 30 secondi prima volevo entrare dicendo che partita noiosa. Non si capisce come giocano, perché sto guardando come giocano ma non riesco a ancora a decifrare
5: il modulo.
2: Nessuno vuole perdere.
6: Tanta confusione, ecco, poco gioco lineare, non c'è la costruzione dalla
2: zona 1,
6: dalla uscita dalla zona 1 in zona 2 e poi quando recuperi fa transizione tip off non viene fatta bene, ecco.
2: Qual è questa transizione, scusa?
6: Quando perdi la palla, tip off, recuperi la palla.
2: A tip off,
1: Paolo,
2: bravo, lo sapevi.
1: Scusa, esatto. Livio, al di là del fatto che ci sarà un motivo se Iachino è lì e tu sei qua, no?
6: Sicuramente.
1: Però anche la pazienza è una virtù, no?
6: Assolutamente.
1: Cioè, alla fine la Svizzera, anche non giocando così bene, deve avere pazienza.
6: Bello, bella affermazione.
1: No, l'altra volta l'abbiamo avuto, abbiamo vinto 4-1.
6: Ah, dici quello, no.
1: Secondo me non bisogna impanicarsi quando le cose non funzionano come vorresti.
6: Bravo, hai ragione, veramente.
4: Sapete cosa sto pensando in questo momento? Allora, Livio Bordoni ha detto prima che non aveva dei giocatori con i quali ha litigato, qualcuno gli stava un po' sulle scatole. Adesso ce l'ha. Si chiama Paolo Guglielmoni.
5: Allora, bella uscita intanto dalla Svizzera.
2: Palla profondità per Mazzambi.
4: Corri! Più veloce di tutti sull'out di destra.
2: Rigore!
4: Buttato giù malamente, ma niente da fare. L'arbitro fa segno di no. Si è lasciato un po' cadere, ma uno spintoncino.
6: Se siete d'accordo, alla fine io vorrei proporre, veramente, lo dico seriamente, glielo offro io il corso a Guglielmoni. A dicembre il Cibesi,
2: sai che sarebbe bello?
6: Non le offro. Ma è da lunedì a sabato, dalle 7:30 del mattino alle 8:30.
4: Troppo presto.
2: Deve lavorare su Rete 1.
1: Comunque io e te fino a stasera abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, sì o no?
6: Sì.
1: Ah, ok.
6: No, ma vieni, perché vieni,
0: veramente.
6: No,
0: vede. Bene la regia che sta facendo vedere il replay dell'occasione di prima sul fuorigioco del Canada, si è mangiato un'occasione della Svizzera che pare fosse pericolosa.
3: Vorrei spezzare una lancia a favore di Livio Bordoli, che Iachino non è riuscito a portare una squadra di B in A, ma Bordoli sì.
2: È vero!
6: Bravissimo.
5: Di quella cosa invece da Bellinzonesi che dicevi prima, comunque tu.
6: No, mi sa che Iachino ha portato il Thun dalla B alla.
3: Da là?
6: Mi sa di sì.
2: E tu Lugano?
6: Lugano, sì.
3: Sì, e comunque se sei alla ricerca di una panchina c'è Bellinzona, un posto libero. In caso.
6: Ci penso.
0: Diciamo che il futuro societario non è dei migliori, però vediamo.
3: Posso fare da intermediario in caso.
4: Mi sa che Livio Bordoli sta bene dove sta e come?
6: Troppo bene.
4: Svizzera-Canada 0-0, 17esimo minuto in questo momento. Partita ferma per, immagino, un fallo da parte di Chenier. Il fortissimo
0: Chenier. Il grande
2: dove gioca Chenier, Fabrizio?
4: Chenier gioca nel Vancouver FC.
2: Sei a caso, hai sparato.
4: Soldagna dove gioca Chenier?
0: Su Chenier alzo le mani. Questa è un'informazione che
2: possiamo non saperlo. Adesso vado.
4: Anch'io sto andando a guardare. Comunque, sta di fatto che adesso inizia a diventare un po' tanto maschia la partita e non ce n'è motivo, no? Non trovi?
1: Per me il calcio è uno sport di contatto. Tutti quelli che dicono il contrario dicono una scemenza.
4: Disse mentre mangio il panino.
5: No, ma a proposito di questa cosa qua, mi è sembrato che in questo mondiale ci siano un po' meno sceneggiate, si giochi un po' di più.
6: E vabbè,
5: Los Angeles.
6: Con le nuove regole
5: è cambiato
6: il calcio. Non ho più visto un giocatore che è rimasto per terra. Tutti si sono alzati, guarda te.
5: Iniziamo a vedere già il lato
6: questa
5: positivo
6: di
5: questo mondiale.
6: Io avrei messo due minuti, no, assolutamente. Ma anche quando uno si fa male si alza subito immediatamente.
2: Attenzione,
6: sì.
2: Il fortissimo giocatore dello Los Angeles, Chenier.
4: Non prenderlo in giro.
5: Palla dentro, l'area di rigore. Attraverso tutta l'area di rigore, non lo tocca nessuno. Kobel, parata facile, ma
4: sì,
5: abbiamo
4: rischiato. 2-10.
0: Domanda per Rosio, ma LA Galaxy o Los Angeles FC?
2: Qua c'era scritto solo Los Angeles.
0: Allora FC.
2: FC. Hai paura dei maggiolini?
0: Io ho il terrore di ogni roba che qualsiasi cosa voli.
4: Fryer intanto sta parlando con l'arbitro. Marsh inquadrato ancora una volta. Sembra veramente un prime minister.
0: Sì, tantissimo.
4: Hai ragione. Ma qualcuno ha capito perché sono fermi, giusto per capire?
5: Ma c'è un pallone in campo in più, mi sembra.
0: Oh, è sgonfio, mi sa che è sgonfio.
4: Cercano... Ho capito, ce l'avranno un pallone carico?
0: Ah no, c'è stato
3: per
0: un episodio
3: che
0: di...
3: per terra.
0: Esatto.
4: Ok, bene. Si riprende dai piedi di Kobel, quindi dalla nostra retroguardia.
0: Fase 1. Dai però, andiamo a muoversi un po'. Statici.
4: Che poi lì non fa neanche tanto caldo come qua, voglio dire, siamo a Vancouver.
0: Ma la scusa del caldo non regge perché le temperature sono più basse rispetto
4: infatti
0: a qua, ma dappertutto proprio.
4: Vancouver,
2: hai
4: poi
2: ragione, infatti il cooling break si è svelato, insomma, in tutto il suo splendore, proprio perché con 22
4: tutto il suo
2: gradi.
4: Sponsor più che altro.
2: Esatto.
8: Gli daranno il tè caldo.
4: Attenzione a Mbolo, cerca. Sai che si muove veramente come Vieri degli ultimi anni? No.
5: è un uomo. Dai, è stato rapido su
2: ma
5: questo.
2: Ma se
5: pallone.
2: L'altra volta facevi un sacco di complimenti a volo.
4: Io?
2: Sì.
4: Ma ti sbagli di grosso. Solo se segna faccio complimenti.
3: Comunque hanno appena detto che c'è un'afa pazzesca nello stadio.
2: Ah, ok.
5: Vero?
3: Sì, peggio che Los Angeles.
0: Perfetto, vedi.
6: Hanno chiuso lo stadio.
0: Quello che diciamo, che dico io spesso è il contrario alla fine. Quindi fate un po' la tara.
4: Lo dice anche tua moglie spesso.
0: Sì,
5: attenzione.
0: Sì.
5: Attenzione. Sì. Rischiamo di recuperare un pallone, non l'abbiamo recuperato. Allora il Canada prova. Aia,
0: occhio.
5: A superare la metà campo.
4: Attenzione al Canada che cerca di impensierire, ma niente, proprio non è ancora successo niente di super importante.
2: Sì. Si gioca troppo nella zona 2, Livio.
0: C'è Kyle Larin, che è l'altra punta
6: bravo,
0: del Canada.
6: Si vede che sei un buon detentore.
2: A centrocampo, insomma, sì, ci sono tanti contrasti.
6: Però adesso si chiama più centrocampo e zona 2.
2: Sì, sì, scusa.
6: Perdonami.
4: Gente felice di essere lì, inquadrata in questo momento. Che bella!
6: Ci sono le quattro fasi nella bussola del gioco dell'ISF.
2: Sì.
6: Ho la palla, non la palla, recupero e perdo la palla, sono le transizioni.
2: Ah, ok.
6: Lo sanno tutti.
2: Anche Guglielmoni lo sa.
6: Assolutamente
2: questa cosa della posta.
0: È andato via.
2: Ma Guglielmoni
0: va bene. Attenzione perché c'è Manzambi che magari era partito in posizione irregolare, però si alza anche qua con ritardo. La bandierina.
4: Cos'è che risi? Perché risi?
0: Abbiamo perso Rauseo.
2: Abbiamo perso Guglielmoni.
4: Ah, più che altro abbiamo perso la partita. Continuano a fermarsi, falli.
0: Qua
4: inutili.
0: Fuori gioco al limite. Questo l'hanno fischiato Manzambia. Subito, che era millimetrico. L'altro, che era in fuorigioco di un chilometro e mezzo, l'hanno fischiato dopo un'ora.
5: Però comunque al VAR anche questo. Non ha alzato la bandierina al guardalinea.
0: Il classico fuorigioco semi-automatico, probabilmente. Hydration break, intanto.
4: È perché tanto di break non ne avevamo ancora fatti. Paolo?
8: Ho la poesia quando volete.
4: Questo è un buon momento.
0: Questo è un buon momento.
4: Finisci di deglutire.
0: Vuoi sederti prima?
8: Sì, grazie.
0: In cambio allora, anche noi facciamo il nostro hydration break.
2: In che lingua, Paolo?
8: Allora, nelle quattro lingue nazionali c'ho la poesia. La trovo.
5: Ricordiamo, prendo tempo dicendo che in occasione della prima partita, Mendrisio,
8: che c'è sotto,
5: Guglielmoni presentò in quattro lingue la poesia che unisce i popoli, unisce il nostro paese. Ne proponi un'altra.
3: Che non portò bene, non lo so.
8: Non portò bene.
3: La Svizzera ha perso. Ha pareggiato.
8: Arrivò al pareggio dell'Iran.
0: Sì, ma un pareggio che sta di sconfitta di fatto.
8: Però la scaramenzia. La scaramenzia.
3: La lasciamo da parte.
2: Scaramenzia.
4: Prego.
8: Scopri le tue possibilità. Alle Spalletti.
2: È tutto chiaro. È il titolo questo?
8: No, il titolo è
5: primo
8: poesia.
5: Verso.
2: Ah, ok.
8: Alle Spalletti. Wir sind qualifiziert. Circa. Mentre no, faut pas faire de stupidat. Onie. Allegra, Capuns, Aisaki. Noch 90 Minuten. I sedicesimi a un passo. Ob Swiss. Wenn du das Ziel sehen kannst.
5: Bello questo.
8: Se la kill for Fonse. Nous combattain fin alla fin. Canada, les nous passé. Canada, fuera di pe.
4: Oh, bravo Paolo! Bravo,
5: sul periodo ipotetico in tedesco mi sono emozionato. Allora, intanto noi ci riguardiamo il replay.
4: È andata veramente in bocca.
5: Sì, sì. Letteralmente.
4: Sì.
2: E poi anche Manzambi, però, poteva fare meglio lì, forse.
0: Vabbè, lui forse no, lui meno colpevole rispetto a Mbolo.
2: Poteva giocarla invece di tirare, no?
0: Quello sì, però, sai, sei lì davanti, giovane, vedi la porta sguarnita. Tutti avrebbero tirato in porta, io avrei tirato in porta anch'io.
5: Ricordiamo Manzambi a quota 2 gol, per quel rigore poteva arrivare a quota 3.
4: Avrebbe posso potuto... dire che tutti hanno parlato di Manzambi durante questa settimana.
0: Sì.
4: Prima nessuno lo conosceva, ha fatto questi due gol, bomba numero uno, lo vogliono mille squadre, è una bella cosa,
2: il
4: mi piace
2: prezzo del
4: per il nostro
2: aumentato.
4: Movimento è una bellissima roba, no?
8: Non ho capito il pensiero,
4: ma quello è normale. Te lo spiego poi con calma con le caselline.
2: Era distratto.
4: Dicevo che nessuno parlava di Manzambi prima, ha fatto due gol e è diventato il numero uno.
8: Hanno litigato Casolini e Berami.
4: Perché?
8: Perché Casolini, naturalmente, che conosce l'arte dell'inzigare come nessuno al mondo.
4: Assolutamente, fastidiosissimo.
8: Poi Berami è uno particolarmente fumantino, no?
4: Certo, conosciamo.
8: E gli ha detto: è monumentale la partita di Manzambi. Puoi capire Berami, si è incazzato come una bestia. Ha giocato 20 minuti, non ha dimostrato ancora niente, non gli mettete solo pressione addosso, smettetela. E Casolini continua a dire titolare Manzambi. È chiaro che Manzambi deve ancora crescere. Progredire, crescere.
2: Anche Casolini
8: ha giocato comunque una
5: soprattutto crescere.
0: Anche Casolini. Sì, assolutamente sì, sono d'accordo, anche perché ci sono stati vari episodi di giocatori molto giovani che sono esplosi in queste grandi manifestazioni per nazionali e poi però sono rilevati in un nulla di fatto.
8: Però nel Friburgo ha fatto una buona stagione, ha giocato una finale europea.
0: Certo, tu dovresti saperlo che hai speso 40 milioni per João Mario, ha fatto 3 partite buone in un europeo, non ha fatto nulla all'Inter.
6: Scusate, ma non capisco, ma quanti anni ha Mazzambi? 12?
0: 20? 20, 19, 20.
6: Ma 20 anni perché devi dimostrare cosa? Ma bisogna proteggerlo da cosa? Da chi?
8: Dai, vai, vai, te l'ha detto Barami, te la prendi con me.
6: Ma non lo so, ha detto Barami, ma non è la lega. 20 anni c'è gente giocare. Campione del mondo a 19 e giocano sempre. C'è quel ragazzino che gioca a Barcellona lì sulla fascia destra, non so come si chiama.
4: Yamin Yamal.
8: Cosa vuoi
6: c'è
8: dire?
6: C'è quell'altro a metà campo, Pedi, gioca. Perché non può giocare questo ragazzo?
2: Anch'io la penso come Bordoli.
6: Proteggerlo da chi? Se gioca nel Freiburg in Bundesliga, è andato in finale di Conference League o Coppa Europa, non ne so più, ma dimostrare chi?
8: E vai a dirlo a Berami, sei qua con me.
6: Ma cavolo, se avesse 16 anni capisco, ma ne ha 20.
0: Vedi che doveva andare in televisione, sarebbe venuto creato un bel momento.
6: Ma io non capisco, proteggerlo.
2: Però ha ragione, perché di questo passo i giovani non
6: ma facciamoli
2: non giocano
6: giocare,
2: mai.
6: Ma che giochi, no? E faccia quello che vuole.
8: Posso fare una critica a Livio Bordoli?
6: No, assolutamente no.
8: Il delfino che hai tatuato sul collo si vede sempre meno con l'età.
6: Ma va.
8: Grazie. La domanda, però domanda ancora si scorge.
6: No, ma c'è sempre questa P qua che non la capisco comunque.
0: È fissata con la P.
8: No, comunque stavi tirando fuori qualcosa che è un argomento forte e vado sul tifoso della Svizzera che va a vedere in giro per il mondo tutte le partite della Svizzera.
6: I più bravi,
8: i giovani devono giocare.
3: A mio parere avrebbe dovuto portare anche un qualche altro giovane.
4: Ho capito, ma a tuo parere basta che ti salutano e devono giocare.
3: No, quella era solo una cosa che a me sta
0: zizzaccaria.
8: No, finisci.
3: Però sinceramente io avrei portato Atekame, che manca un terzino.
4: Vero?
2: Atekame del Milan. Atekame, sì.
3: Atekame posto che fai giocare Zaccaria come terzino.
6: E anche per far giocare Jacquet, Atekame.
4: Meglio.
2: Comunque si pronuncia.
6: È un bellissimo tiro anche. Cosa ragione, ecco.
4: Prego. Comunque ci siamo capiti.
2: Si pronuncia Hackett, non Jacquet.
4: Attenzione Buchanan sull'out di destra. Cerca di saltare.
8: No, si butta.
4: Si arrabbia faccia a faccia.
8: Ma si butta.
2: Cambiamo le pastiglie a Paolo per piacere.
4: Sì, goccine.
8: È brutto, è uno sport di contatto, però non bisogna cercare l'indulgenza dell'arbitro, dai, non si fa così.
3: Concordo con Paolo che sembrava che si fosse tuffato.
0: È comunque un ex Inter, quindi parliamo
6: comunque a te Kame, sì, ma per me è Sanchez da portare.
4: Sanchez?
3: Renato? Sì.
0: No, Renato Sanchez. Era uno dei giovani bruciati.
8: Contropiede della Svizzera, fallo laterale. No, niente, non è fallo, vedo male.
0: Molto bene Paolo.
5: Riparte il Canada, allora scusami, riparte il Canada in profondità.
8: Anch'io sono della tua idea.
6: Sei della mia idea.
8: Sì, alla fine, se sono giovani e se sono bravi.
0: Ragazzi, Yamal era titolare nella Spagna a 16
6: cosa,
0: anni, campione d'Europa.
6: Come si chiama?
8: Berami.
6: Moccetti e sì. Dici che andiamo giù io e te. Ma sì, andiamo giù assieme. Però.
8: Ma anche Saldania meriterebbe molto, perché lui è esperto sia di Portogallo che di Svizzera.
0: Ho lasciato il curriculum sotto il posto di Moccetti, ma non mi ha risposto. Dove
4: chiedevano
0: esperti di calcio, io ho detto che volendo ci sono, ma
8: comunque Jonathan David non è del mestiere,
0: no,
8: secondo me.
0: No,
5: palla
0: no.
5: In profondità per il Canada.
2: Ha fatto 3 gol l'ultima partita.
5: Rimessa dal fondo per la Svizzera. Beh, sì, ne 2 nei minuti di recupero, no, mi sembra.
4: Allora, l'unico che vedo abbastanza bene da parte del Canada è veramente Buchanan, che da quella parte là,
0: Mitch,
4: cioè dall'out di destra, sta veramente facendo cose importanti, sembra di vedere il rallenti di Mitch Buchanan in Baywatch dei vecchi tempi. Ripartiamo però dalle retrovie, sempre con una grinta pari allo 0.2, cioè
8: e allora vai giù te.
0: Non l'avevamo ancora detto stasera, in effetti, eh.
2: Ah, l'altra partita, come sta andando?
4: Dillo senza paura.
3: È appena segnato la Bosnia 1-0
8: col Qatar.
0: Quindi
8: col
0: questa Qatar, cosa sì. Cambia per noi niente, perché per differenza
3: niente
0: reti la Svizzera rimane seconda ancora.
3: È sopra.
8: Però, scusa Livio.
3: No, non per differenza
0: reti. Lo scontro diretto.
3: Scontro diretto, sì.
8: A livello proprio di 11 siamo superiori al Canada.
6: No, non mi sembra. Non abbiamo dimostrato nulla, partita equilibrata. Possiamo essere sinceri, noiosissimo.
0: Qua Giacca ha perso la
8: sì,
0: testa.
8: Sì, però l'occasione migliore è quella di Embolo.
6: Un'occasione
7: Basta, non po'. Siamo
1: si staccano le mani addosso, come piace a te, Fabrizio.
0: Già, a me questo momento piace. Mi sa che ha fatto un po' una sciocchezza.
6: A Cangi nel cosetto, eh.
5: Vediamo sì, cosa è successo. Lo rivediamo anche noi. Già cacchiava.
1: Miseria.
4: Cioè, scusa, facciamo capire. Giaca stava facendo partire un
5: calcio di punizione. Calcio di punizione per la Svizzera.
4: È arrivato un calciatore del Canada.
0: Era Larin.
4: Ha calciato il pallone prima che il pallone dai piedi
1: però
4: di Giaca.
1: Italiano,
4: Giaca è andato. Se mi fate parlare, Giaca è andato avanti. Ha tirato un pestone senza volerlo. Secondo me
2: è un calcione.
1: Cioè, tu dici. La punizione era nostra.
5: Era nostra, sì.
1: Quell'altro è andato a inzigare, gli ha tolto la palla.
4: Non ho bisogno del traduttore.
1: Non lo so, mi sembra che bisogna un badante. No?
0: Giallo per entrambi, mi sa.
5: Sì, giallo per entrambi, ma non era diffidato almeno Giaca.
6: Trovo giusto.
0: No, giusto, ci sta. Vediamo. Perché
5: la palla era in movimento,
0: non è,
5: quindi
0: non è una cosa fatta volontariamente, per cui
4: sai che non ho spiegami perché è giusto il cartellino giallo,
6: perché il Larin, famoso Larin, sì, attaccante del Canada,
4: ma lui doveva
6: spostare, quando c'è il fallo ti deve spostare 4-5 metri,
4: ma ha preso il giallo anche Giaca,
6: esatto, perché Giaca gli ha tirato un pestone, no,
4: non ha fatto apposta, no, lo conosciamo,
6: diciamo che chiunque l'avrebbe fatto,
1: certo, scusate, certo. C'è questo bambino vicino a me, il tuo nome?
9: Sante.
1: Allora Sante, tu hai tirato fuori un argomento interessante che qua naturalmente non ce la fanno ad arrivare. Qual è? Cosa hai detto?
9: Che era nettamente che gli ha tirato un calcio sul parastinco.
1: Ecco, non si è fatto neanche male perché ha peccato il parastinco.
0: Giusto.
1: Lì ci sta,
0: infatti
1: Bordoli
0: è stato giù per terra poco, perché se stai giù per terra tanto.
1: Cioè, ha fatto molta scena il giocatore canadese.
6: Ah, certo, ma
0: occhio,
9: è vero,
0: occhio.
9: Non si è fatto
5: attenzione.
9: Niente.
5: Aiuto, palla in profondità per il Canada, Canada in area di rigore.
0: Tiro giro.
1: Ma è bravo Kobel. Io quante volte l'ho detto?
0: Sì, l'hai detto sempre. È vero, grande sostenitore di Kobel.
4: Possiamo dire che davvero era comunque coperto. Ha fatto una parata pazzesca.
1: Se non prende quella palla lì può andare a casa direttamente con l'aereo.
5: Sì, non era potente il tiro però.
6: Gli ha tirata male.
5: Allora posso dire che a proposito di classifica virtuale, Canada 5, Svizzera 5, Bosnia 4. Comunque siamo comunque in virtù di quello che sta succedendo nell'altra
4: nell'altro campo. La differenza reti prima.
5: No, ma siamo davanti un punto rispetto alla Bosnia comunque.
3: Va sconti Righetti prima per la qualifica.
7: Attenzione alla Svizzera che si lancia sulla sinistra.
0: Cerca Vargas. La mette dentro, c'è una deviazione che ha tolto di
4: ha
0: fatto.
4: Ha perso il momento giusto, peccato.
0: Che il pallone arrivasse poi a Embolo, che insomma, sarebbe stato da solo a portavoce.
7: Si è risvegliata la partita, direi, in questo
4: sì, con
7: momento.
4: Un'azione, grande corsa però da parte di Vargas, ci ha esaltato un po', zio.
7: Ma certo.
5: Ricordiamo 0-0, 34esimo minuto, giusto per dare
1: ci sta una raffica sul Portogallo con Saldanha.
0: Sì, devo rispondere sì o no, giusto?
1: Allora, Saldanha, ricordiamo, tu cuore diviso tra Svizzera e Portogallo,
0: certo.
1: Adesso ti faccio parlare del Portogallo. L'ultima partita avete vinto 5-0 con
0: Uzbekistan.
1: Allora, nonostante due gol all'Uzbekistan,
0: non deve più giocare.
1: A 41 anni, via. Cristiano Ronaldo è bollito.
0: Da 3 anni almeno.
1: Se tu potessi legarlo a un razzo per la luna, lo faresti?
0: Senza pensarci.
1: Perfetto, andiamo avanti. A Ronaldo ti lega un zinzino di riconoscenza, avete vinto l'Europeo 2016
0: quello assolutamente,
1: contro la Francia.
0: Assolutamente sì.
1: Ok, non è che hai la memoria.
0: No.
1: Hai solo la memoria.
0: Ad oggi parlo di oggi.
1: Va bene. Leao è giusto che faccia panchina nel Portogallo.
0: Sì, trovo assurda anche la convocazione.
1: I giocatori del Portogallo più forti di N3?
0: Vitinha, João Neves, Nuno Mendes.
1: Ok. Un giocatore del Portogallo da pallone d'oro,
0: Vitinha sì,
1: chiaramente. Quest'anno farete il risultato perché?
0: Perché mai come quest'anno abbiamo un centrocampo e una difesa forte e affidabile. Cioè, quando gioca Ruben Dias perlomeno, perché se manca lui è dura. E l'abbiamo visto contro il Congo.
1: Quest'anno uscirete subito perché?
0: Perché gioca Ronaldo.
1: Ciao, l'applauso per Saldanha.
4: Bravo Saldanha. Intanto però ho visto dei bei movimenti da parte della Svizzera. Per Embolo intanto bloccato però da un difensore, la dà indietro Giaca, cambia gioco del tutto, la ricerca di Ruben Vargas troppo lungo,
1: vai là te.
0: Sentivo Mangia che si infervorava perché anche lui aveva visto Vargas libero e non veniva servito.
4: Però qualcosa di buono l'ho visto adesso, mentre loro parlavano delle loro cose. Ma non è dispiaciuto questo momento.
1: Ndoye gioca,
0: No.
1: Endoie, non gioca.
0: Stava chiedendo, scusa.
5: Paolo stava chiedendo.
9: Secondo me lo doveva
1: avere. Ah, è in panchina.
0: Sante lo vorrebbe in campo.
5: Ricordiamo che Paolo stava chiedendo a un bambino del pubblico se Endoie gioca. Bene, ma non benissimo. 36esimo minuto, la Svizzera prova a ripartire. Allora, con la solita trama da dietro con Akanji, Rodriguez. Palla per Manzambi che viene a prendere il pallone tra le linee, sulla linea di metà campo.
0: Si muove molto, è vero, viene proprio a cercarselo il pallone.
5: Sì, proprio da quattro
0: personalità.
5: Sventagliata per Hackett, che la mette in mezzo, dentro per Embolo che fa sportellate. C'è una trattenuta.
1: Rigore, VAR!
5: C'è una trattenuta.
1: VAR. Ma cosa ridi, VAR?
4: La
1: ma
4: non ridere, l'arbitro, vediamo VAR, se arriveranno delle informazioni dal VAR. Intanto Brian Embolo chiede, ovviamente, il calcio di rigore. Cinturato, ma
0: vedo che la maglietta viene tirata, però.
6: Assolutamente, non te li fischiano più.
4: Zero.
1: Aspetta, aspetta che vediamo se c'è il VAR.
6: No, non vado neanche a rivederlo.
1: Perché c'è scritto abbatti?
4: Perché è il suo nome.
0: Perché? Terza arbitrale brasiliana, per
4: si chiama così.
0: Sarebbe Abaci.
4: Abaci, niente. Ciao.
1: E Bolò ha chiesto un super rigore che non c'è.
0: Attenzione,
5: questo fallo però, questo fallo su Embolo.
4: Questo era fallo però.
5: Calcio di punizione al limite dell'area per la Svizzera.
1: Chi tira questa punizione, Sante?
9: Tirare Vargas.
2: Anche secondo me Vargas.
4: Potrebbe tirarla Vargas, è vero.
0: C'era niente neanche qua. Comunque.
1: Ma va, gli tira una gomitata nella bocca dello stomaco, non c'era niente.
0: Ah,
1: scusa.
0: Smettila. È quasi imprendibile,
5: no? Calcio di punizione per la Svizzera al limite dell'area.
0: C'era
5: per
0: Giacca,
5: farlo su Embolo. Vediamo un po' chi batte.
4: Beh, potrebbe batterla anche Giacca. Giacca che è stato
0: però
4: criticato.
0: Lui è mancino, da lì non è
4: addirittura da Ibrahimovic, dicendo che il rigore non doveva tirarlo lui.
0: Ibrahimovic non capisce di calcio.
4: Avrebbe
0: comunque
4: dovuto farlo tirare ad un giovane che magari.
5: Ricordiamo la generosità di Ibrahimovic, storica da giocatore.
1: Da
2: questa è una bella occasione questa.
1: Sì, sono circa 20-22 metri. Da quella distanza segnava solo Roberto Baggio. Sei d'accordo, Bordoli?
6: Assolutamente sì.
0: Non ha neanche più le energie per contraddirti. Cioè,
2: gioca, cioè tira a Kanji.
3: Ha cambiato anche il calciatore che può.
4: Parte Giacca da fuori. Alle stelle. Alle stelle, accidenti.
0: Ma non era la mattonella per un mancino.
1: Ci voleva, bravo, bella questa
4: sembra
1: frase.
4: Sembra Paolo Bonoli solo lì dietro.
0: Malissimo, touchdown, non è uno stadio da football americano.
1: Sai chi avrebbe potuto tirarlo quel calcio di punizione?
0: Che.
1: Rice dell'Inghilterra.
0: Bello, sì, bravo, bravo. Ci
4: beh,
0: ricordiamo.
4: Rice bene.
0: La sua doppietta contro il Real Madrid l'anno scorso, epica.
1: Prego,
6: ne ha fatti due Rice su punizione. Due tutta la sua vita.
3: Confermo.
6: Due su tre.
0: Il raddoppio della Bosnia intanto, contro il Canada.
6: Magari la storia, ma
3: Bosnia 2 è buono.
1: Cosa ne pensi, Bordoli, di Ronaldinho che torna a giocare a 46 anni?
6: Ma non
1: nel
6: è
1: Ravenna?
6: Vero.
1: Sì che è vero, c'era sulla Gazzetta oggi.
5: È Ravenna.
4: Sì, gioca nel Ravenna.
0: Ufficiale.
6: Sì, l'ho letto anch'io. Ma
0: molto amico di Giuseppe Cipriani, chissà per quale, immagino i motivi, però forse quelli calcistici c'entrano.
6: Ma cosa ne penso? Ti devo dare la risposta.
1: Sì, anche. Parla liberamente.
6: Bellissimo, molto interessante, bello, giusto che giochi, speriamo che giochi anche 90 minuti.
4: Ciao farà mai.
0: Andiamo a vederlo Paolo Ravenna?
1: Ma è vicino, andiamo. Beh, Ronaldinho merita.
6: Ma sicuramente merita, sì. Fanno il pienone.
4: Ma comunque voi ridete scherzate, ma secondo me è grande momento marketing quello, apporterà un sacco di sponsor, porterà un sacco di gente a vedere
2: infatti,
4: la partita.
2: Infatti il suo marchio, il marchio di Ronaldinho già sulla maglia.
0: Si vede il lato imprenditoriale.
4: Ma già solo per vederlo allenarsi, scaldarsi in campo, vedere quelle cose che fa, a me piace, come quando era in prigione e giocava con gli altri della prigione, a me faceva ridere.
2: Anche tu hai fatto esperienze di questo tipo, Fabrizio?
4: No, frana,
0: Freuler frana addosso a lui,
4: è sempre Laurin.
1: Ricordiamo che Fabrizio ha avuto un episodio che non aveva pagato il biglietto del bus, è andato alla Farera un paio di giorni.
4: Non è vero, non è assolutamente andata così.
0: Ti dissoci?
4: Assolutamente. Chaunier.
1: Attenzione, punizione per il Canada, medio pericolosa.
5: Sì, siamo sulla tre quarti campo, la butteranno in mezzo, probabilmente.
0: Ti applaudono?
5: Ti applaudono.
1: Perché è a Vancouver.
4: E sono di casa loro, eh.
0: Ah, si applaude così a buffo.
5: Magari immagini registrate. palla dentro l'area di rigore per il Canada, mette fuori la Svizzera, il Canada rimane lì sul limite dell'area, Vargas praticamente si salta in giolla al difensore,
0: l'arbitro che ha fatto volontariamente una sorta di pick and roll cestistico.
6: Mi sto annoiando.
8: No, quello d'accordo, ma qui è un bolo un po' molle sinceramente sulla una possibile
6: mollo?
8: Ripartenza della Svizzera.
6: Ma lui
8: Svizzera.
6: Si butta sempre, cerca il fallo, hai ragione, dovrei fare più condizione fisica, forza in palestra, perché tieni, hai detto benissimo, tiene il fisico, parte in una transizione importante.
8: Avrebbe
6: il suo modo di buttarsi
8: meglio.
6: Sempre, questo è peccato.
5: Da chi sotto è che ci si aspetta di più?
0: Ma so, ha toccato
5: a me
0: una palla?
5: Chiedi. A te?
8: Sì. Beh, per me Vargas può sempre tirare fuori qualcosa, occhio. Anche Mazzambi dovrebbe fare di più. Attenzione, attenzione!
5: Il tiro del Canada.
8: Bravo Kobel, ha parato però veramente bene Kobel fino adesso.
6: Tiro difficile, paratone.
8: No, però concentrato.
5: Dai, poteva tenerla questa,
4: però
5: dai.
4: Palla qua, dai.
0: Questo è un errore veramente
4: hanno
0: clamoroso.
4: Hanno guadagnato un
8: chi
4: angolo
8: ha
4: Ahmed.
8: Tu hai parlato.
5: Poteva tenerla quella palla lì.
8: No, non è vero, l'ha presa però.
0: Ma non di Kobel, l'errore dell'attaccante del Canada.
5: Calcio d'angolo per il Canada in ogni caso.
8: È caldo, hanno chiuso il tetto lì a Vancouver. Avete sentito che hanno chiuso il tetto?
0: Hanno chiuso il tetto?
8: C'è un tetto, cioè non c'è il cielo direttamente.
4: E c'è l'aria condizionata quando chiudono?
8: Sì, però era un po'
0: il cielo è grigio sopra Vancouver.
8: Stasera ho giocato a padel lì a Sementina che c'è l'aria condizionata, però con tutto sto caldazza anche l'aria condizionata fa fatica.
0: Hanno chiuso il tetto, hai ragione.
8: Io l'ho detto che hanno chiuso il tetto.
3: Anche al padre l'hanno chiuso il tetto?
8: L'hanno chiuso 2-3 volte e poi l'hanno riaperto per far vedere un paio di miei smash.
5: Tra l'altro a proposito di tetto chiuso, è stato il primo stadio coperto della storia del Canada, questo costruito negli anni 80.
0: Esisteva già il calcio negli anni 80 in Canada?
5: Si davano calci. Okay.
4: Comunque sta giocando meglio il Canada in questa frangetta di partita.
8: Vabbè, 10 minuti.
4: No, ma fammi finire.
8: Ma hai voglia di farci vedere la heat map?
4: La heat map arriverà più o meno tra 2 minuti, guarda che le faranno
0: gli
4: vedere.
0: Expected goals, chi è in vantaggio? La Svizzera.
4: Dovrebbe essere la Svizzera, all'inizio era così, riparte proprio la Svizzera con Mazzambi sull'out di destra, cerca Brennan Bonolla davanti che si è corresso un po' di più, ci arriverebbe anche sul pallone ma ci arriva prima però il portiere canadese, riparte dunque il Canada, siamo a centrocampo in questo momento, cerca un compagno, lo trova in Ahmed sulla sinistra, avanti ancora il Canada, sempre sulla sinistra davanti a lui però il giocatore

0: siamo fuori studio, diamo questa informazione.
1: Tanto lasciamo perdere le droghe leggere, fallo su Vargas e ritorniamo in cronaca. Saldagna, per cortesia.
2: Il calcio di punizione per il Canada nella loro,
0: zona,
2: centro,
0: che
2: dice,
0: zona,
2: zona 1 canadese.
3: È male il centrocampo, non abbiamo un gioco lineare, esatto. Non riusciamo a uscire dalla difesa. Non è la solita Svizzera che gioca bene.
2: Facciamo un gioco bellissimo che a Tele Lombardia fanno sempre, mi piace moltissimo. Tre promossi e tre bocciati della Svizzera. Vai, tre promossi. Enea, chi promuoviamo?
3: E tanta confusione. Tanta
4: oggi non... pochi, sinceramente, solo Kobel.
2: Solo Kobel.
1: Allora, io ho raggiunto. Scusate, ho raggiunto la fonte di odore di fumo in
5: sei
1: questo
5: serio?
1: Caso, ma non di quella roba che diceva Paolo, è una roba legale, quindi tranquillizzo il pubblico.
5: Ma
1: già sono contento di
5: THC. Ma che scappa che Belloni ha chiamato la polizia.
1: Non è vero, non è vero, l'ho anche giustificato. Come ti chiami?
6: Marco Sciallo per gli amici.
2: Palesemente allora, nome inventato.
5: Si chiama
2: ma
5: Sciallo.
1: Dammi una lettura di questo primo tempo. Ti stai, come la vedi? Come lo...
6: Primo tempo molto combattuto sia da una parte che dall'altra. Difficile fare un pronostico.
1: Bella o brutta la partita?
6: Ma è bella, è emozionante, dai.
1: Embolo, non puoi dire cosa gli hai detto quando l'ha tirato in bocca al portiere, ma doveva segnare lì.
6: Doveva segnare, assolutamente.
1: Grazie mille.
5: No, aspetta, ho una domanda io. Tu sei
1: una domanda di Guglielmoni, lo senti?
5: Sei un po' il Cesare Cremonini preso su Wish,
7: sì,
5: tu?
7: Hai sentito? Sei un po' il Cesare Cremonini preso su Wish? Chiede Guglielmoni.
5: Assomigli?
7: No, non credo.
5: Assomigli tantissimo a Cremonini.
2: Ma
5: nessuno te
2: dicendo?
5: Lo dice. Ma vai a fare concerti che fai i soldi.
2: Ma non è vero, smentisco categoricamente.
8: Giro con le ali sotto i piedi.
5: Che è quello che sta pensando anche il Canada che rimpalla.
2: Ottima questa giocata da parte del Canada, per chi non l'avesse vista, nel tentativo di servire un compagno l'ha tirata addosso. E allora fate voi.
9: Voglio
5: intossicarmi
9: con il mio.
5: No, fa niente.
7: Fate parlare Saldagna.
2: No, basta, niente, ormai ha perso interesse, l'azione è finita in nulla di fatto.
5: Ma cos'era sto odore di fumo? Un toscanello?
2: Ma io non sento nulla, Paolo.
5: Si riparte.
2: Avevo detto una roba tu che potresti assecondarmi. Volevo
5: eccolo
2: fare
5: qua.
2: Una cosa molto diversa. Ecco la heat map.
1: Il momento.
2: Che fanno a te Lombardia che mi fa impazzire sono i promossi e bocciati a fine primo tempo. E ne ha promuove solo Kobel. Bocciati, devi dirmene tre.
5: Bello! Peccato.
4: Vargas.
2: Sì.
5: E Mazzambe. Embolo sicuramente poteva fare meglio.
4: E sinceramente so perché non l'ho ancora visto.
2: Ma okay. Non penso che abbia toccato neanche un pallone. Paolo, sei d'accordo?
5: So gioca al posto di Ebischer ho fatto dei film, l'enigmista.
2: Ha fatto anche l'altra volta, la prima volta fa più ridere.
5: Adesso non
2: è rimasto un po' così.
5: L'avevo preparata, peccato. A me mi è solo dispiaciuto che ho dovuto prendere l'hamburger da solo, che non è andato lui a prendermelo, che gli ho chiesto perché la cortesia a Casati.
4: Intanto calcio d'angolo per la Svizzera.
7: Attenzione. Magari un'occasione.
4: Siamo entrati
7: per segnare.
4: Stile
5: sta
4: Qatar.
5: Iniziando a piovere ancora su Bellinzona. 4 minuti poco. Di recupero, passato il primo minuto, ancora 3 a disposizione in questo primo tempo.
7: Speriamo in un'occasione da un calcio
2: palla,
7: di uno fermo.
2: Non ho visto chi c'è sulla palla.
5: L'hanno ancora inquadrato, la regia fantastica americana non è ancora riuscita a farlo.
2: Pare Vargas. Sì.
5: Vargas
2: che andrà a rientrare.
5: Segna la butta dentro. Segna vediamo. No. Purtroppo niente da fare. Spazzata
2: vediamo
5: via.
2: Se evitiamo il contropiede.
5: Rodriguez
2: si evita il contropiede. Niente, palla che finisce tra le mani, tra le braccia del portiere canadese.
5: Cioè, Bordoli si sta addormentando, ve lo dico.
7: Sembra di assistere
5: Rodriguez.
7: Sembra di assistere amichevole, sinceramente.
5: È un po' sì, è vero.
7: Ho
5: capito,
7: Bordoli, ma tifo un po'. Capito, dai. Però senza veramente mettiamo su qualcosa.
5: Tipo una rumba.
2: Ci penseranno i fanni a fine serata a mettere musica.
7: Qualche quiz, qualcosa.
5: Cosa deve cambiare quindi questo secondo tempo? Chi innesteresti? Chi butteresti dentro?
7: Che verbo è? È uscito un verbo strano.
5: Innestare.
7: Innestare. Al posto di Embolo. Al posto di Embolo addirittura?
3: Ma Zambi davanti, Ndoi. Beh, tutti i ragazzi giovani, andate, fate, spaccate.
2: Vedi anche Livio.
7: Te diresti così alla fine del primo tempo? Andate avanti e spaccate.
3: Sì, tanto.
2: Anche Livio non prende in considerazione Okafor, vedo.
3: Lo sono dimenticato.
2: vedi.
7: C'è sempre Itten.
2: No, tra l'altro.
5: Peccato, solo non ci arriva.
2: Ma guarda un po', chi l'avrebbe mai detto, era così.
5: Siamo
2: sul
5: al terzo minuto di recupero, Svizzera 0, Canada 0, quasi finito il primo tempo.
7: Sì.
5: È però il Canada a cercare di impostare dalle sue retrovie e riparte.
7: Ho una domanda per Livio Bordoli.
5: Prego.
7: Cos'è quella P sulla maglietta di Iachino?

0: inscrizione qualcosa PI può... non, se esatto. Pede può essere
1: esattamente
2: no ma Livio
0: se,
2: dove,
0: se dovesse pede vabbè
2: guarda che andiamo in gol
0: bella, bella Zambi, vai ma balla subito
3: già calentissimo
0: già che cammina
2: come vabbè, sulla andate giù
3: è il calcio camminato
1: ma Imbolò cosa fa lì?
3: Imbolò un po' troppo indietro però la
0: bella palla
3: davanti.
0: Bella triangolazione
1: ecco lo mette giù
0: fallo in attacco la P è meglio che in Ticino non la mettiamo però
1: no Embolo ha provato la triangolazione con Freuler.
4: Freuler bene ma... anche però dai il suo l'ha fatto
2: e qui Embolo poteva
1: è arrivato un attimo anticipa. In ritardo e ha fatto fallo sul
3: giocatore
1: canadese
3: Jonathan David addirittura là dietro a fare il difensore aggiunto
0: beh ma è un grandissimo
3: nella
0: campione
3: Juve non l'ho mai, ma nella Juve non l'ho mai visto fare una roba del genere
5: probabilmente adesso rinverà il portiere e arriveremo alla fine di questo cioè, primo tempo
3: criticate il mio innestare io, rinviare no
1: rinviare
2: io rinviera. Voglio vedere cosa dice Berami per capire se pensa le stesse cose che pensa Bordoni
3: adesso lo capiremo intanto ci prendiamo anche noi un tè 0-0 primo tempo speriamo che qualcosa cambi anche nel secondo forza Svizzera un po' di musica si torna.

0: La tribù del calcio con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.
1: E torniamo in diretta da Bellinzona al Nevermind Fest, dove stiamo raccontando la partita della Svizzera, al momento ancora sullo 0-0 contro il Canada. Lo ricordiamo, questa è la partita che fa finire fondamentalmente il nostro girone di qualificazione per i sedicesimi. Siamo già ai sedicesimi, vogliamo vedere un po' di spettacolo. Per il momento partite piuttosto, una partita piuttosto ordinata, possiamo dirlo, Belloni?
2: Sì, assolutamente sì. E intanto diamo un aggiornamento anche sull'altro campo. La Bosnia vinceva 2-0, il Qatar ha accorciato 2-1, non cambia nulla, lo ripetiamo, perché la Svizzera è a pari merito col Canada a quota 5, dietro la Bosnia a 4 e il Qatar ultimo. Siamo pronti a partire per questo secondo turno.
1: Non ci sono cambi, sì. Non c'è cambi. Cosa dici, Livio Bordali?
3: Oh, mi ha detto il mio collega Guglielmoni, chi gioca per la Svizzera,
1: sì,
3: sulla fascia, chi potrebbe entrare al posto di Hrachec.
1: Sì, chi potrebbe entrare secondo,
3: sì,
1: lui?
3: Mi ha chiesto.
1: Chi è che vuoi?
4: Ma io farei giocare Wittmer.
1: Ma lui non lo vede tanto, è un peccato, perché poi è l'unico di ruolo in realtà,
2: sì,
1: da quelle parti, quindi effettivamente è un po' un peccato.
5: Paolo, copriti che prendi freddo.
1: Avanti, forza Svizzera!
2: Positivi, forza a seguire questa nazionale. Siamo
5: adesso
2: partiti.
5: Vediamo, magari il primo tempo l'hanno usata come primo tempo di studio per capire un po' quanta intensità ci avrebbe.
1: Ma Zambi dentro, Vargas!
6: Cinque.
1: Ma 5 alto! Ma che bello!
2: Mi fa paura
1: bella
2: Casati.
1: Paolo, abbiamo fatto il gol.
2: Allora, c'è, possiamo dire che ha segnato Vargas.
1: Pronti via
2: questa cosa?
6: Allora, il momento è cruciale, perché quando riprendi il gioco e segni subito è già psicologicamente forte.
7: È un bel segnale, esatto.
8: Vargas, che praticamente per 45 minuti non ha fatto nulla, in 45 secondi ha fatto più che nel primo tempo.
2: Sì, si è trovato da solo in area di rigore, tutti i giocatori del Canada si sono stati attirati sul pallone sul primo palo.
1: Posizionati malissimo.
2: Beh,
1: volevo,
2: sì,
1: chiederti scusa perché me la sono presa un po' con te dalla
2: foga. Va bene, sono un ragazzo forte.
6: Ma Zambe la mette in mezzo, la palla sbuca per Vargas, bellissimo gol. E qui Vargas non trema come aveva tremato prima in Bologna.
1: È vero.
2: Sì, tra l'altro
3: è
2: situazione...
3: stato bravissimo in Bologna a fare il velo,
6: sì.
1: Sì, è vero, l'abbiamo visto,
6: è vero. Voleva tirare, secondo
3: me. No, è stato bravo,
6: voleva
3: visto.
6: Comunque non ne abbiamo un altro, deve giocare in Bologna.
3: Facciamo... è stato bravissimo a fare...
6: Ho una domanda per Bordoli, cos'è quella P sulla maglia? No, praticamente...
3: Per adesso rimane P.
6: sul cross di Manzambi.
5: Sei contento, Leandro, del gol?
6: La buca.
9: Sì, sì. Oh,
6: e imbolò, sì, la buca, sì, e arriva la palla Vargas,
3: non la buca,
6: 1-0.
3: Si chiama velo.
6: Si chiama velo.
1: Volutissimo. Molto bene, quindi 1-0 per la Svizzera. Inizia molto molto positivamente il secondo tempo rosso crociato. L'abbiamo detto, nessuno è subentrato nel secondo tempo. Ma uno, Buchanan, è scivolato malamente.
6: Buchanan giocava nell'Inter, però dopo l'abbiamo venduto.
5: Buchanan era veramente il bagnino.
1: Sì, hai ragione, Buchanan.
6: Vogliamo fare un plauso a Kobel, che ci ha,
1: sì,
6: tenuto in partita.
1: Bravo,
6: un suo fan, lo sappiamo.
1: Fino a ieri una pipa clamorosa, adesso invece numero uno.
2: Ricordiamo che Paolo disse sempre Kobel forte forte forte, ma poi una prima o poi la sbaglia. Però adesso, adesso non ha ancora fatto niente.
5: Sì, lui ha detto che fa sempre un errore a partita, quindi vediamo.
1: Speriamo di no.
6: Allora, facciamo dire una curiosità al nostro Enea Rengli, tifoso della Svizzera, che ha seguito la Svizzera in giro per il mondo tutte le partite. Lui ormai fa le vacanze con la Svizzera. Le altre tifoserie cosa ci hanno regalato in questo mondiale?
8: Allora, consiglio di andare su Instagram o YouTube a vedere il video dei tifosi scozzesi a Boston,
2: okay,
8: che hanno esportato la loro cultura di mettere i coni sulle statue.
1: Raccontala questa che me l'hai detta
8: prima.
1: Perché
8: negli anni 80 c'è stato qualcuno, che non si sa ancora adesso, che ha messo un cono sopra una statua a Glasgow.
2: Sì.
8: E il comune iniziava a togliere, ma qualcun altro subito il giorno dopo ne metteva su un altro di cono.
6: Ma scusa, i coni tipo quelli stradali?
8: Quelli stradali, sì.
2: Quelli arancioni.
1: Era una sfida tra le istituzioni,
2: sì,
1: e lo tifo.
8: E da lì hanno iniziato a mettere i coni sulle statue, che hanno esportato anche a Boston. E se andate a vedere, hanno tappezzato tutte le statue a Boston con questi coni,
2: meglio,
8: arancioni stradali.
2: Enea, meglio gli scozzesi dei norvegesi?
8: secondo me mondiale? Sì, secondo me sì, gli scozzesi è il miglior pubblico che c'è.
6: No, i norvegesi che ricordavano i vichinghi remando in Times Square, sì. Com'è che si chiama?
7: La scala mobile.
2: Viking Row si chiama.
1: Viking Row. Viking Row.
5: Ah, sì, loro c'è da dire che a parte quella roba lì che fanno, che è caratteristica, però a livello di ambiente nello stadio il tifo scozzese è spettacolare. Durante l'inno scozzese sì, si toccano livelli di decibel.
1: Attenzione, Embolo da solo dentro.
5: Embolo purtroppo cercando di girarsi per
1: bellissimo,
5: servire il compagno.
1: Bellissimo però il passaggio da dietro verso Embolo.
6: Dai che andiamo a fare il 2 Fabrizio.
1: Sì, servirebbe tantissimo.
2: Marca si gioca. Bello per Manzambi che si lascia cadere.
6: Zero Manzambi.
5: Direttore.
6: Manzambi è calcio, è uno sport di contatto. Dai, non puoi chiedere questo rigore.
2: È già la seconda volta che si lascia
1: domanda,
2: cadere.
1: Ma domanda, Bordoli dov'è? Livio.
7: Aspetta un attimo.
5: Andato via.
6: Bordoli è talmente importante per questa trasmissione che può anche assentarsi e tornare.
1: E c'è lo stesso Laura, io la sento.
6: Sì, esatto.
1: Sento la presenza.
6: Io sento l'energia di Bordoli.
1: Mamma mia.
6: Sento il delfino che ha tatuato sul collo.
1: Che salta. È flipper. Detto.
7: E adesso lo prendete in giro, dopo glielo diciamo cosa avete
5: esatto,
7: detto.
5: Però. Esatto.
6: E ma è lui che si è tatuato un delfino sul collo, mica noi.
5: Però qua.
2: No, so. Dai, non c'è niente, secondo me, dai.
7: Stiamo perdendo Casati, ve lo dico. Abbiamo un dottore in sala.
2: Guarda che è tornato. È stato
7: Livio, c'è una domanda di Guglielmoni per te.
5: Le orecchie.
3: Sono sul punto.
7: Cosa presente. Significa il delfino sul collo per te? Tatuato?
3: No, la Svizzera sta giocando.
1: Sai che detto qui sembra una quella di tipo una notte da leoni, cioè gli hanno tatuato qualcosa addosso.
3: No, ha iniziato bene su, con un buon piglio. Mazzambi è stato molto bene a mettere la palla velo di Embolo in gol di Vargas.
6: Però
3: l'avete già detto?
1: Sì, vabbè, hai ragione.
6: Però Vargas lì un'occasione grande ha trasformato senza tremare. Quello
3: no,
6: importante.
3: Ha tirato una bomba lì, un grande giocatore col piattone lo piazzava. Gli è andata anche bene.
6: Però sei un po'.
3: Però una bomba.
6: Bravo ma.
3: Bravo, sì, ma.
6: Bravo cioè, ma sei arrivato comunque all'età della ragione essendo un bastian contrario tremendo.
3: No,
6: t'abordò.
3: Ma devo farlo, se no tanto a dire che è stato bravo, ha calciato di collo a 8 metri, nessuno ti insegna di calciare di collo.
1: Ti ricordo che Bordoli ha detto comunque che l'Arsenal ha sempre sbagliato a fare degli esercizi con gli Steiner, ce l'ha detto a Medeo Stefani, te lo ricordi?
3: Non micio Bau Bau.
1: No, infatti, quindi
6: cioè. Accomodati Bordoli che
3: no,
6: tu
3: no,
6: sei
3: ci mancherebbe.
1: Rivediamo dunque il gol di Vargas.
6: Sì. Bravo! Ma anche bravura tecnico, solo culo qua.
5: Ma poteva anche andare di prima.
2: No, possiamo
5: no, di
2: dire
5: prima
2: che
3: di prima no. Che aveva il tempo di controllare.
2: Ha dormito anche la difesa un po', dai. Qua è andato a chiudere il terzino, ha lasciato Vargas tutto solo. Però bene così, 1-0 è quello che conta.
1: Portiamo a casa il risultato.
6: Quando parla
1: bene.
6: Bordoli, più rispetto, più deferenza
5: ma
6: da parte.
5: Ma sei tu quello che lo deridi da inizio partita. Cioè,
3: vero, questo.
5: Noi siamo tutti deferenti nei suoi confronti.
1: Riceverai comunque notizie dagli avvocati di Livio Bordoli. Detto questo, c'è il Canada che cerca di andare avanti verso Kobel, ma attenzione Kobel, famia, ecco. Niente da fare, riparte dunque dai piedi di Kobel, alla volta di Embolo non ce la fa ad arrivare.
5: Io ero comunque sicuro e tranquillo.
1: Riccardo Rodriguez sulla sinistra.
6: Andiamo.
1: Avanti per Vargas.
6: Bravo.
5: Poi.
6: No, niente calcio.
5: Niente calcio, sport di contatto. Voilà.
1: Ancora Rodriguez si guarda in giro, cerca di cambiare il gioco. Lo fa veramente,
5: bella,
1: lo fa molto bene.
5: Col destro, attenzione.
1: Col destro, voglia di Jacquet.
5: Ma Hackett bene comunque. Hackett, posso dire bene?
1: Lo diciamo
5: promosso,
1: nelle quattro
5: no?
1: lingue sì. nazionali.
6: Nettamente meglio. Cross,
5: non su questo cross va bene, però come esordio un mondiale, ragazzi.
6: Però noi Bordoli, quando possiamo giocare con qualche spazio più largo siamo meglio noi come Svizzera, facciamo fatica a difesa schierata
3: allora,
6: però, vai.
3: Tutte le squadre del mondo giocano meglio se hanno gli spazi, questo te lo garantisco, però va bene, hai ragione. Siamo più bravi se abbiamo lo spazio,
7: no,
3: bravo.
7: Sì, che il Canada
3: una
7: sbaglia tanto.
6: Ma Zambia anche potrebbe.
3: Ma Zambia potrebbe fare la differenza se ha gli spazi.
6: Non ne faccio più di domande.
1: 0-0, ne esci sempre malissimo.
3: Domande pertinenti.
6: No, ne faccio ancora un'altra, mi fermo un attimo.
1: cerca bene la domanda.
5: Cosa sta succedendo? Sono fermi lì da almeno un minutino.
1: Sì, perché Rangli, ti vedo un po' morto, cosa c'è?
8: No, stavo ascoltando
5: ancora
8: la storia
5: lì.
8: Del fatto del countdown sulle rimesse laterali.
1: Spiegala.
2: Spiega che noi abbiamo le cuffie e non sentiamo.
8: Che adesso non so quanti secondi devono passare, però l'arbitro conta.
2: 8 secondi
8: e alla fine di questi 8 secondi fa passare la rimessa laterale per le altre squadre.
1: Sai che cosa ho capito di Nea Rengli? Sì. È tipo Gerald il Camaleonte, nel senso che ero convinto sapesse tutto della Svizzera e poi per lui l'importante è che lo salutino i calciatori. Adesso mi sono detto, cacchio, ma quanto ne sa sto Rengli? In realtà sta ascoltando il commento di Mangia.
8: Esatto, certe cose ascolto, altre invece le so.
1: Dammi un pugnato che sei il numero
2: ascoltare
1: uno.
2: Comunque una qualità. Sì, allora, la Svizzera sempre in vantaggio per 1-0 quando sono passati 10 minuti in questo secondo tempo.
3: Comunque Casati, ho saputo la bomba.
1: Tipo?
3: In studio ascoltano la nostra trasmissione e a metà tempo raccontano quello che abbiamo detto.
1: Ma vedi, lo sapevo io che arrivavamo al potere. Grande Livio, grande.
6: Comunque Berami, sono andato là a ascoltare prima, ha detto che non abbiamo giocato così male il primo tempo. Pronto?
1: È caduto il silenzio. Avanti, si ricomincia. Bel tiro alla ricerca di Mazzambi là davanti, che va a lottare contro due giocatori canadesi.
6: Calma, Mazzambi, calma, fallo.
5: Ah, qua non è sport.
1: Questa qui sembra Di Marco al contrario, avete visto? Avanti.
6: Cosa vuol dire Di Marco? Esatto.
1: Aveva la tinta al contrario di Di Marco, cioè sotto biondo, okay. Sopra nero.
5: Ah, speculare in tinta.
1: È il contrario. Okay,
5: perfetto. Esatto.
2: Prova a risalire il Canada, passa la metà campo, sul lato sinistro della tre quarti Svizzera, palla nei piedi dell'esterno canadese, torna indietro, si torna nel centro di centrocampo.
1: Siamo zona 3.
2: Siamo zona 2, zona 2, ho capito bene.
1: Zona 3 che non ho capito.
2: Attacco. Adesso centrocampo entra. Ecco, ha passato la frontiera. Zona 3.
1: A dopo il centrocampo è tutta 3, enorme. Esatto. Enorme.
6: Scusa Casati, se nel calcio vai così male, chissà nel sesso con le zone.
7: Anche in matematica.
5: Siamo fuori dalla fascia protetta, effettivamente. Attenzione, cross pericolosissimo. Pericolosissima questa palla.
6: Ti faccio un disegno dopo. Ci sono le api.
5: I cavoli no.
1: Avanti.
5: Usciamo da questo
1: partita.
5: Cul-de-sac per
1: ma
5: cortesia.
1: Basta, Svizzera
7: attenzione
1: uno.
7: Che il Canada ha avuto un'occasione.
5: Bravo Roseo, grazie.
2: Tra l'altro, a proposito, visto che hai toccato l'argomento sessualità, c'era Danny che aveva trovato
5: attenzione.
2: Un post.
5: Occhio, attenzione, Embolo!
1: Embolo! Cosa fa?
6: Perché?
5: Beh, no, palla per Mazzambi, giocata!
2: Gol di Mazzambi, 2-0 per la Svizzera.
5: Grande giocata di Embolò.
7: Generosa.
5: Grande giocata.
7: Molto altruista.
1: Scusate. Arriva da lontano un pallone su Embolò, praticamente contro due avversari. Si gira, si volta. Guglielmoni dice: ma perché fai così? Passaggio incredibile la volta di un Mazzambi che arrivava al galoppo. Tiro potentissimo e gol!
5: Mazzambi ha raggiunto Messi in cima alla classifica marcatori?
8: No, ne ha fatti un po' di più Messi.
5: Ne ha fatti due contro.
7: Ne ha fatti cinque.
1: Già cinque, siamo
5: ancora segna Messi.
8: Ha superato Cristiano Ronaldo però.
2: Qua ancora.
7: Se vado lì a giocare
2: ancora,
7: con lo
2: possiamo dire ancora una volta una dormita della difesa del Canada. Ancora una volta una dormita.
7: Anche il portiere bene. Del Canada però ha fatto un paperone.
3: Bravo il portiere, sì.
2: Sì, gli passa sotto la pancia il portiere. Dai,
3: comunque l'inserimento di Mazzambi, bravo.
1: Sì, dai, vero.
7: Tigo, no, portiere male.
2: Ha provato una specie
7: ha fatto la parata del salmone.
1: È vero che è arrivato talmente veloce che magari non se l'aspettava proprio che arrivasse il tiro da fuori. E guarda che Embolò poteva tirarla, comunque si è girato, si è rigirato e la passata a Mazzambi che arrivava.
6: Ha fatto bene a fare da centroboa Embolò.
3: Molto bene ha fatto. Questa volta
6: ma io non
3: molto...
6: ti capisco, sei ironico sempre.
3: Ma no, ha sbagliato il controllo, poi ha aspettato e è stato bravo Mazzambi.
8: Triplo cambio per il Canada.
6: Prego?
2: Come ne ha?
8: Triplo cambio per il Canada.
2: Tre cambi per il Canada.
7: È entrato anche qui Di Marco, vedi?
1: Questo è strano bene, questo gli consiglierà di tagliarsi i capelli a zero come me, no? Così.
2: E allora 2-0 per la Svizzera, saltati fuori un po' così, ma bene.
6: Quando comunque Casati dice al subentrato del Canada che questo è guarda fuori male, non vogliamo mandare la foto di Casati alla panchina del Canada.
7: Intanto Bosnia-Qatar 2-1, quindi partita ancora aperta.
2: Quindi al momento Svizzera prima del girone, secondo Canada, terza la Bosnia e ultimo il
6: quando
2: Qatar.
6: Giocheremo
1: alle 5 del mattino Paolo.
7: Venerdì 3 luglio.
1: Sei dei nostri?
7: 5 del mattino.
6: No, perché no. Sono in vacanza, ma la guardo.
1: Molto bene.
6: Vai!
2: Palla dentro.
1: Vargas cerca ancora.
9: Lo so.
2: Allora, prova a risalire il Canada, calcio di punizione, no, non c'è niente, fallo di Embolo sul giocatore del Canada. Ha preso una bella, bella botta, vediamo un po'.
1: Vabbè, sta di fatto che comunque
2: si è rialzato.
1: Buchanan ha preso un pestone da parte di Embolo, ma niente di
7: fallo di calcio, calcio, sì, calcio è uno sport di contatto.
5: Bravo.
1: Certo.
8: Una piccola particolarità del tifo svizzero.
1: L'hai
8: che
1: sentita
8: è stata
1: la mangia o
8: no? No, no, questo lo so io. È stato vietato un oggetto che di solito viene portato negli stadi, che è il campanaccio.
2: Come mai?
8: Degli svizzeri, perché di solito quando si vanno ai mondiali, agli europei, le autorità, quelle della nazionale svizzera, vanno a parlare con la sicurezza dello stadio per
1: chiedere insomma di entrare,
8: sì, di farli passare, che non sono oggetti contundenti, oggetti pericolosi. Sì. Purtroppo in America, in Canada, non è stato possibile far entrare i campanacci.
1: Okay. Ah, hai capito.
2: Ma quindi, nelle altre partite sì, invece.
1: Ma tu che li conosci? Li hanno portati lo stesso in America oppure
8: li
1: no?
8: Li hanno portati, ma li hanno bloccati fuori dallo stadio.
1: Okay. Peccato.
8: Sì.
1: Era caratteristico.
5: È molto caratteristico.
8: Agli europei invece in Germania erano stati lasciati all'interno.
6: Ma quindi hanno preso un box tipo cassaforte per metterci dentro i campanacci?
8: Ci sono fuori che ti danno il bigliettino, poi dopo li vai a prendere dopo.
2: Ma tipo, tipo la giacca in discoteca.
8: Di sicurezza, sì.
1: Okay. Un calcio po' d'angolo intanto per il Canada.
7: Vai in cronaca, Pizzul.
1: Vai, Pizzul, dov'è?
5: Tutte le volte che mi danno il microfono gioco fermo.
7: Questo è vero, questo è
2: vero. Va vai, Pizzul, vai, Pizzul.
5: Attenzione, Canada che prova nella zona 3 della Svizzera, semi rovesciata e la palla è fuori.
2: Forse c'è una deviazione.
8: Deviata da Rodriguez.
2: Calcio d'angolo quindi per il Canada.
5: Non mi aspettavo questa conclusione.
7: Attenzione che il Canada reagisce.
1: Sì, ma siamo sul 2-0, va bene così, è giusto che sia così. E intanto però seguiamo questo calcio d'angolo e ovviamente i suoi sviluppi dentro alla volta di un attaccante. Kobe di pugno la butta via. Kobe è fortissimo, l'hai detto tu prima.
6: È uscito
1: Paolo
6: con una mano, ma quando lo fai nel calcio professionista?
2: È uscito un po' come nel campetto di Cassarate.
1: L'ha fatto nella Coppa del Mondo.
6: Ma è uscito col pugnatone in cibo, ma come sa fa?
1: però ce l'ha fatta.
6: No,
5: qua
6: sono
5: d'accordo, inguardabile questa uscita di Kobe.
1: Però
5: non mi capita mai di essere d'accordo con Guglielmoni, oggi già due volte ed è grave.
1: Riparte Mazzambi sull'out di destra, fa fuori Cipeve,
6: sembrava Bale
5: in finale di Coppa di Spagna, esatto.
8: Tanto mangia copiato.
6: Sembrava Gareth Bale.
8: Ti ha copiato, mangia.
1: L'ha detto veramente.
2: L'ha detto anche mangia.
5: Sì, ma non era finale di Champions League, ma di Coppa di Spagna.
9: No, ma l'ha detto?
5: L'ha detto anche mangia.
9: Che roba.
7: È rimasto sorpreso Bordoni.
9: No, ma veramente. Incantato.
1: L'ha incantato Paolo.
6: Beh, quel gol che fece.
7: Sì, sì, però deve stare calmo.
9: Okay. Da questa parte.
5: Un gol da 100 milioni.
8: Sì.
9: Attenti qua, di qua.
5: Fallo direttore.
6: Allora ripartiamo dalla difesa.
1: Si riparte con calcio e punizione su Giacca.
6: Nico, ricordiamo che Gareth Bale praticamente correva talmente forte che anche correndo
5: fuori dalla linea del palo laterale ha superato anche il guardaline che seguiva l'azione e poi è andato a far gol in finale di Coppa del Re. Però Mangia ha detto Champions League, quindi da rivedere un po' la cultura di Mangia su alcune cose. Però per il resto bene.
7: Volevo sottolineare che Saldagna mi ha ceduto il posto a sedere.
5: Sì, perché mi hanno insegnato di avere rispetto per le persone anziane.
6: Lo so.
1: Possiamo dire che è pesantissimo il clima qua.
7: Mamma
5: sì,
7: mia.
5: Da cioè, morire.
1: È tropicale. Esattamente. Era fuori da te.
5: La pioggia ha peggiorato le cose.
6: Come dice mia moglie, è comunque estate.
1: Non è estate equatoriale. A Gallini.
6: Ma non vestirti di nero.
7: Volete bere qualcosa che Saldagna si offre per tutti gli anziani?
1: Sì, io dell'acqua gasata volentieri.
2: Allora, intanto che raccogliamo le comande, la partita va avanti con la Svizzera sempre in vantaggio. Momento morto ora della partita con il Canada che prova
1: quindi Saldagna come legge il gioco è il momento giusto,
2: è giusto, esatto.
6: Però è importante, che qualcuno lo diceva, non lasciare spazio al Canada.
1: Sì, è vero, verissimo. Vai in cronaca, Belloni, in questo momento brutto per noi.
2: Palla dentro per il Canada, prova l'imbucata centrale, allontana allora Elvedi ad fare da
6: fallo
2: pivot
6: su Embolo,
2: che subisce fallo, un fallo buono.
6: Bellissimo.
2: E fa salire la squadra. Sarebbe buona cosa chiudere questa partita senza subire gol.
8: Sembra spiace.
9: Dopo la Svizzera.
1: Marsh sta guardando la partita praticamente come se fosse davanti al maxi schermo. Qua Bellinzona, normale.
6: Ma slandrato.
1: Slandrato.
6: Proprio.
1: Sì, intanto arrivano messaggini e nessuno crede al fatto che noi stiamo per bere acqua gasata.
2: No, ma confermo,
1: ha scritto Alex Sanfranconi.
6: Sì, non c'è problema, no, beviamo acqua. Attenzione, niente, passaggio troppo lungo.
1: Arriva il portiere del Canada a far ripartire il gioco, lo fa velocemente anche perché il Canada deve recuperare. Lo ricordiamo, siamo il Canada deve recuperare. Siamo al 64esimo, Svizzera 2, Canada 0. Si riparte davvero, ma un po' lentamente, dovrebbero dare un po' del loro meglio, sinceramente i padroni di casa.
6: E UKP comunque sono qualificati.
1: Sono qualificati, sì, ho capito, però stanno comunque perdendo. Ranglid si è spaventato?
8: No, pensavo un bambino fosse caduto dietro.
1: No.
2: Ricordiamo che siamo al parco urbano, dietro ci sono dei pump track. Vediamo il contesto. Tra l'altro,
6: ma il Canada ha 4 punti.
1: Canada adesso è secondo.
6: 4 punti,
1: in questo
6: sì,
1: momento
7: insieme alla Bosnia.
6: E perché è secondo per forza davanti
1: per
6: alla Bosnia?
1: Per differenza reti e ranking FIFA, giusto?
8: Penso differenza reti ancora buona, perché la Bosnia sta vincendo solo 2-1.
1: Sì, loro hanno vinto 6 e passa contro il Qatar, quindi ci siamo.
2: Tra l'altro la Svizzera che se dovesse andare a finire così giocherebbe ancora Vancouver, mentre il Canada si giocherebbe la prossima partita in trasferta, giocherebbe negli Stati Uniti, non davanti al suo pubblico.
6: Ricordiamo anche che il nostro campo base è sulla costa ovest a San Diego, quindi a livello logistico sarebbe una buona cosa.
1: C'è Manzambi per terra, faccio notare, e stanno cercando gli svizzeri di buttare fuori il pallone, lo fanno davvero, cerchiamo di capire cosa sta succedendo, è per terra da un po',
2: vediamo,
1: dolorante,
7: ha lo stesso fisico di Guglielmone,
6: è comunque uno sport di contatto,
1: è uno sport di contatto, però sembrerebbe che si sia fatto piuttosto male.
6: Forse ha preso una botta,
1: vediamo,
6: era fallo,
1: non è che magari il ginocchio è andato un po'.
6: Era fallo,
1: è caduto, sì, ma a parte quello il ginocchio non vorrei che si sia un po' girato malamente.
6: Ma zero.
2: Allora, al momento chiedevate della classifica, il Canada è secondo e la Bosnia è terza.
6: Non si è fatto niente Manzambi, zero. Però era ogni tanto quando ci sono queste palle contese, no, volevo fare una domanda a Bordoli ma lascio perdere.
1: No, falla, palla contesa, vai.
6: No, ogni tanto non fischiano giustamente, quando c'è la palla contesa che si alza un po'.
9: Secondo me dove lasciarlo giocare, non devi dire di grado. Sicuramente si alzava, non ha nulla, cammina.
6: A te piace il giocatore che si rialza, non quello che sta per terra?
9: Assolutamente, quello che ha fatto Manzambi non mi piace, perché sta correndo come prima, non ho capito perché è stato a terra.
2: Allora il Canada con il possesso di palla prova a costruire partendo dalla metà campo, palla all'esterno di destra,
1: Buchanan,
2: passano alla metà campo, Buchanan prova a passare centralmente, il cerchio di centrocampo,
1: cambia gioco, zio, guarda là,
2: sinistra,
1: bene
2: sulla sinistra, Svizzera ben schierata dietro il pallone,
1: grazie,
2: prova a penetrare il Canada, allora la palla centrale, il cross in mezzo, la spizzicata, mette fuori Rodriguez.
1: Riccardo Rodriguez,
9: comunque mi manca Guglielmoni, che mi stuzzica un attimino e mi manca,
7: si è tranquillizzato.
6: No, ci riprova fra un attimo.
1: Casata.
2: Palla sempre nei piedi del Canada, mentre Casati vuole confermare che sta bevendo dell'acqua gasata. Palla in profondità per il Canada, la mette in mezzo all'area di rigore, la palla rimane in tiro.
1: Si mola per la causa, Elvedi, ma meraviglioso.
2: È un block shot, a te che piace l'hockey.
1: Bello,
2: Paolo,
1: però questo intervento di Elvedi, bello, no, Bordoli?
6: Sta bevendo.
1: Ho capito, ma guarda, ha fatto una bellissima
9: Elvedi. Grande intervento, abbiamo visto. No, è stato
7: ha salvato un gol, un gol di fatto.
6: Jonathan David, però il killing instinct non ce l'ha proprio.
9: Sì. Poi c'è anche Kobel dopo, C'è Kobel là.
2: Calcio d'angolo per il Canada intanto. Palla a campanile, Kobel sbanaccia come ti piace a te, Paolo.
5: Bene questa volta, Paolo.
6: No, diciamo, Sommer non sarebbe mai e poi mai uscito.
7: Beh, alto 1,40 è ovvio.
6: Ho capito, ma il ruolo è portiere, non è portiere d'albergo, è portiere di calcio, devi uscire.
2: Qua sono d'accordo. Ma
7: sono opinioni forti queste.
2: Si può sbanacciare ancora una mano? È legale?
1: L'ho fatto due volte e ci ha salvato la partita. Johnston, il fortissimo Johnston.
6: Hai visto che secondo la heat map il Canada continua ad attaccare?
5: Io sulla heat map impazzisco.
1: Sai che Guglielmoni la usa anche a casa?
6: Abbiamo.
7: Quando si sposta dal bagno alla cucina.
1: No, è vero.
6: E dico anche spesso la parola momentum, cioè,
5: il momentum è fondamentale. Adesso un po' il Canada è in momentum.
6: Concordi?
5: Concordo assolutamente, ma sai che stasera ho troppe volte
7: l'ha detto lui.
5: Sono d'accordo con te,
1: l'ha detto lui. Avanti Eustachio,
2: calcio d'angolo per il Canada, rimangono lì dentro il calcio d'angolo, lontana Kashi.
1: Se avrò un nuovo gatto lo chiamerò Eustachio.
5: Ma giocano tutti a Los Angeles, tra l'altro. Anche Eustachio, eh.
6: Bordoli, cambiamo qualcosa in questa Svizzera. Exporto dalla panchina.
2: Eustachio, ancora palla a profondità, chiude Embolo addirittura.
9: Cambia Ghibeganno al prossimo cooling break.
1: E anche secondo me ormai ci ha abituato qua, così.
9: Ci ha abituato per forza, perché è giusto, dare spazio.
8: Iachino ha detto che aspettava apposta per non, per
9: e,
8: non
9: ed essere... Ed Okafor.
8: Sì.
9: Ve lo do per scontato.
5: Oh, vediamo. Sono molto curioso.
8: Forse anche. A dargli un qualche minuto.
6: No. Se dice Cemante, diglielo. Non c'è problema. Anche secondo me potrebbe entrare anche Amdouni, che è veloce, potrebbe segnare il terzo gol. Non ho capito perché dici di no, Livio.
9: No, dicevo Okafor.
1: L'importante è capirsi.
5: Esatto.
7: Vai in cronaca, Saldagna.
5: Palla adesso sempre tra le file dei piedi del Canada, che prova a cercare di segnare il gol per ridurre lo svantaggio. Anche perché una cosa che abbiamo notato, non so se ci avete fatto caso, che dopo tutti i due gol subiti la regia ha subito indugiato sulla curva dei tifosi canadesi, disperati con le mani nei capelli.
1: Tra l'altro tutte immagini registrate quelle lì, faccio notare. Quindi è terribile anche quella roba lì.
5: Ottimo.
1: È veramente da show americano, una cosa che non capisco.
5: Beh, sai che sono cose che fanno anche in Premier nel campionato inglese, per esempio allo stadio del Tottenham,
1: con dei piani di stacco,
5: non
1: così,
5: con le immagini, ma con l'audio dei, perché siccome è un pubblico un po' freddo, hanno dei suoni di urla e di gente che tifa, che sono tutte registrate.
1: Cooling break intanto, hydration break, quindi potrebbe cambiare qualcosa, almeno questo è quello che ci auguriamo, anche per vedere magari due o tre nomi nuovi in campo. Però mi piace questo secondo tempo, Belloni!
2: No, positivo sicuramente il risultato. Poi adesso magari il Canada si sbilancia un pochettino in avanti e con qualcuno di veloce potremmo andare.
5: Si aprono gli spazi, Paolo, giusto?
6: Ma volevo fare una considerazione facile. Manzambi bene, però alla fine.
5: Sì.
6: Due partite, tre gol, vuoi dirgli?
5: Beh,
1: scusa, Pizzo, volevi dire qualcosa?
10: No, volevo far notare come Johnston somiglia a uno dei due di Beavis and Butthead.
1: È bloccato. Grazie. La trasmissione per questo.
6: Però Casolini ci ha costruito una carriera sulle somiglianze fisiche.
1: Sì, è vero, ragione.
7: Le sue o quelle degli altri?
6: No, che fermava la gente, tipo gli ubriachi russi nel 2018.
7: Sì, vero,
6: questo assomiglia a Marco Columbro.
8: Che ha rischiato anche l'arresto, tra l'altro.
1: È stato
8: in
1: arrestato.
5: Più volte. In Russia è stato arrestato, ha rischiato l'arresto, dov'era? In Kazakistan.
6: Diciamo... Vogliamo parlare bene anche dei colleghi della televisione che hanno degli ospiti di grido come Walter Zenga, che finalmente
1: ha ammesso
6: che ha sbagliato in semifinale sul colpo di testa di Caniggia. Dopo che per 40 anni ha detto che non era sbagliato, poi finalmente ha detto che ha sbagliato.
1: Dire, però da noi.
5: Non ho visto la dichiarazione riportata sulla Gazzetta dello Sport. Lo so, ma se non esce sulla Gazzetta dello Sport, per me non è stato detto.
1: Infatti non ha avuto il coraggio di dirlo in patria, l'ha detto da noi.
5: Esatto.
1: Zona neutra, esatto. È neutrale, quindi siamo assolutamente tranquilli.
11: Io vedo Widmer e vedo anche...
1: Allora, io vedo Widmer. Beh, Widmer, scherzi a parte, potrebbe veramente comunque entrare, anche perché Jackets, come si chiama poi, adatto.
7: Jackets.
5: Gliela diamo la sufficienza piena, Jackets.
7: Sì, Jackets merita.
1: Ma merita, ha fatto il suo, sì.
9: No, che dire, ha fatto il suo... Non è un titolare, l'ha dimostrato,
5: no,
9: questa,
5: certo,
9: sera.
5: Assolutamente.
9: Però... È un buon rimpiazzo, però Widmer tutta la vita.
1: Sì, sono d'accordo. Vero, ritornano in campo le squadre. 2-0 per la Svizzera, 73esimo.
9: Secondo me ha perso un po' di quota. Reed.
1: È meno dentro, alle
9: ha fatto
1: idee.
9: Male l'altro giorno.
5: Ha giocato molto male.
9: Sì. E mi sa che si sono giocatori che sono passati davanti.
1: Anche Itten.
9: Itten, Fasnar sono in vacanza perché sono giocatori.
1: Sì.
6: Parlavano anche di Yashari, che è molto
9: visto, Yashari,
6: andato indietro nelle gerarchie.
9: È vero, hai ragione.
7: Promise, entra Promessa. promessa.
5: Questo è il, fra- no, ragione, è il fratello di Jonathan David.
2: Sì, è il nome di battesimo.
6: Parliamo solo in 14, prego.
9: No, ma ragione, Yashai l'abbiamo dimenticato. Poteva essere il vice Ciacca.
6: E invece adesso è il sesto dell'attacco.
9: Addirittura Sof che li passa davanti. Ebischer.
2: Allora, Ebischer l'hai citato, sta per
1: entra
2: entrare.
1: Entra Widmer, entra Ebischer fuori. Chi è?
5: Un impalpabile Sof.
1: E fuori anche Jackets.
6: Hackets.
1: Non riesco a dirlo. Silver Widmer.
5: Tanti, due fratelli David in campo, eh.
6: Comunque
1: Promise,
6: sai chi
1: David,
5: Jonathan
1: vero?
5: E Promise.
6: Sai chi è molto duro sulla Svizzera, ma duro col cuore, naturalmente il nostro crociato. Kubi, hai letto l'articolo oggi sul Corriere?
9: No, non l'ho letto.
1: Cosa diceva?
6: E Kubi diceva: non dobbiamo esaltarci, abbiamo vinto solo una battaglia. Cerchiamo comunque di andare con i piedi pronto.
1: Ti scontro i piedi piombo, immagino.
6: Mi sono perso, scusa.
1: Ah, anche Kubi. Riparte da una rimessa laterale con Riccardo
9: facciamo
1: Rodriguez.
9: Facciamo 7 punti, ma la Svizzera non mi ha convinto a livello di gioco. Questo è un aspetto positivissimo.
1: Sì,
9: dici? Questo vuol dire, ma perché può solo migliorare a livello di gioco, concreti davanti, quelle occasioni che ha avuto le ha fatte, bravi. Abbiamo quell'attimo di fortuna, dobbiamo sfruttarla, ma Zambi
1: bene.
9: Porta bene, perché un gol così un altro giocatore non lo faceva.
6: Deve giocare sempre.
9: E beh sì, quel giocatore che ti porta alla... è fortunato.
5: Occhio. Oh!
2: Eccolo. Il gol del
1: Canada. Abbiamo preso il gol con Promise.
9: Abbiamo parlato di
1: appena entrato Promise, la promessa.
2: Allora, cosa è successo? Lancio in profondità, grandissimo controllo dell'attaccante del Canada.
9: Che è meglio.
2: Che poi ha messo in mezzo un cross a mezza altezza e Promise si è avventato in spaccata e ha fatto 2-1.
7: Adesso andrà a giocare alla Juventus anche questo qua.
5: Probabile.
6: Comunque dobbiamo tenere 15 minuti, dobbiamo tenere bene. Questa è la presidente del Canada con la maglietta del Canada. Franca Canada.
1: potrebbe fare.
7: Attenzione, però, come dici bene Paolo, gol, mancano 15 minuti, non bisogna abbassare la concentrazione perché
5: il controllo qui è
2: no, posizione regolare, gran controllo è qua.
6: Mamma mia, Buchanan cosa ha fatto?
2: Buchanan
6: qua fa una cosa da gran giocatore.
7: Ha tirato di esterno.
2: Diciamo che l'80% del gol l'ha fatto chi ha fatto l'assist, possiamo dirlo. Poi ha fatto un bel gol comunque.
9: Comunque in gran gol, d'esterno al volo. Di destro è
2: da appena entrato.
9: Il gesto tecnico su Akanji, tanta roba.
1: E come dice Belloni, appena entrato, cioè, tra l'altro, quindi è entrato subito in partita alla grande. Ancora lui protagonista, addirittura a centrocampo. Cambia del tutto gioco. Siamo sull'out di sinistra. Il Canada sta un po' esagerando. Attenzione. Per quanto ci riguarda, cerchiamo di bloccare i suoi attaccanti in tre, ce la facciamo, ma loro
2: calcio d'angolo per il Canada.
1: Questa signora,
2: attenzione, perché si è scaldato il pubblico.
6: Ma giusto, cioè tifosa del Canada come prima. Ma non lo so, non la so la storia politica del Canada. C'era Trudeau primo ministro,
1: adesso è fidanzato,
6: con Katy Perry, non si capisce più una mazza. Cioè prima faceva il premier, adesso fa il fidanzato di Katy Perry.
1: Che comunque la carriera in salire, no? Direi. È una carriera in salire.
5: Cagliela. Attenzione, calcio d'angolo per il Canada.
7: Dobbiamo restare concentrati.
1: Restiamo
7: perché qui...
1: uniti.
5: Ma Promise David ha sostituito il fratello in tutto questo?
7: No, sono tutti e due in campo, credo.
5: Perché è il capitano Jonathan David, ma la fascia ce l'aveva il numero 7 che ha calciato adesso l'angolo. Scusate, considerazioni mie. Prova
7: è giusto
5: a ripartire adesso. Portiere del Canada, comunque un po' da rivedere.
2: No, è ancora in campo Jonathan David.
5: È ancora in campo. Ok.
6: E Buchanan ci sta facendo male.
2: È uscito Paolo Buchanan.
1: Veramente?
2: Sì.
5: Beh, siamo tutti quanti molto in chiaro. Ah, ma sì, eccolo qua. Jonathan David.
6: Ma come è ucciso?
2: È uscito, guarda.
6: Chi ha fatto l'assist per Promise?
2: Saliba, il numero 25.
1: Saliba.
5: È imparentato con Saliba dell'Arsenal?
1: Potrebbe.
2: Alla
1: lontana forse.
6: Comunque stiamo soffrendo, Fabrizio.
1: La faccia di Kobel.
6: Ma no, non ha sbagliato niente Kobel fino adesso.
5: È colpevole sul gol? No.
1: Non poteva farlo.
5: Non lo so, avrebbe potuto aggrapparsi anche questo. Questo è Ostacchio, lo conosco.
1: Questo è David.
2: Calcio di punizione per il Canada.
1: Stiamo un po' subendo, ragazzi.
2: Sulla tre
1: quarti. Stiamo subendo e non va bene.
2: Eustachio la metterà dentro, probabilmente qui, a uscire.
6: Bordoli, qui il mio allenatore Kivu metteva De Vrij.
5: Ah beh,
9: cosa?
5: Una botte di ferro.
9: Difensiva.
6: Sì.
9: Abbiamo messo Widmer.
1: Attenzione! Mamma mia, che rischio pazzesco!
6: Però Widmer è un esterno.
1: Cornelius
9: sì,
1: di
9: ma
1: testa.
9: Non abbiamo più nessuno, E chi avresti messo te?
5: Rispondi.
6: Chi avrei messo? Una bella domanda. Ci rifletto. Belloni, non vuoi aiutarmi?
9: Belloni, chi mesti mesti?
2: Non metti dentro.
5: Domanda.
2: Non lo so. Metti dentro uno.
6: Chi? Per fare ripiena in difesa.
2: Zaccaria? Per fare Zaccaria. Quantità? Non so.
5: Però Zaccaria no, dai. Perché perde molti palloni insidiosi.
1: Intanto Giacca cerca di rimettere un po' in ordine la formazione che sta un po'
6: ci vuole
1: perdendo
6: testa.
1: Le maglie. Sì. Dentro Dan Doje.
5: Eccolo lì per Vargas.
1: Sì, per Vargas 17.
2: Quindi non cambia niente tatticamente. Per
1: no,
2: la
1: però
2: Svizzera.
1: È più fresco.
2: No, no, dico che comunque rimane con lo stesso modulo,
1: sì,
2: non si tira indietro.
1: Vero,
7: sì, tieni pressione sulle fasce, soprattutto così il Canada non si lancia troppo in avanti.
1: Quando dice queste cose capisco da giocatore del Bodio.
7: Sì, capisci?
1: Avanti!
5: L'invio di Kobel a cercare proprio Ndoye appena entrato, ma la palla.
6: Questo è uno schema,
5: spegne.
6: Lo fa anche il PSG, Buttare fuori la palla così a buffo.
1: Così,
2: a muzzo.
7: A muzzo.
1: Cornelius indietro al portiere canadese.
6: Dai ragazzi, 10 minuti più recupero, teniamo questo risultato.
1: Ma facciamo
6: che ci serve.
1: Un altro gol, no?
6: Sì, con Ndoye magari proprio.
1: Sarebbe una bella cosa. Ha bisogno di minuti.
6: Oh, mamma mia, Akanji per terra.
1: Riccardo
6: questo
1: Rodriguez.
6: Chi è?
1: Ndoye.
5: Che tra questo chi è? Un po' di rispetto per la gente.
2: Ha una fasciatura sulla gamba sinistra, quindi Ndoye. Quindi non so se è per questioni fisiche che magari non è partito dal primo minuto, non lo so. Intanto fallo subito dalla Svizzera da Ndoye e quindi partirà Akanji con un calcio di punizione per la nostra nazionale, sempre sopra 2-1, palla in profondità a cercare la testa di Ndoye spizzicata del Canada e c'è una rimessa laterale che ci fa respirare.
6: Ci riprovo con Bordoli. Embolò alla fine della fiera è indispensabile per questa Svizzera.
9: No.
6: Perfetto.
9: No. Per me no. Perché? Per me no. In questa squadra potrebbe esserlo a sprazzi, però puoi tirarlo fuori tranquillamente adesso. È un peso morto davanti.
1: Si è visto un po' poco, no?
7: L'ha toccata piano Bordoli.
9: Sì. No, ma è vero. È bravo, adesso è stanco, fa fatica a tenere su palla e
1: sarebbe da togliere, insomma, secondo
6: me. Chi metteresti al suo posto?
9: Okafor.
1: L'ha detto anche prima, ce lo aspettavamo nella hydration break.
6: Se ti ascolta Iachini.
1: Avanti, sull'auto di sinistra, Ebischer.
5: Sa che Okafor ha insultato la famiglia di Iachini in qualche modo.
2: Calcio d'angolo per la Svizzera.
1: Angolo!
2: Calcio d'angolo.
9: Penso che te lo danno.
1: Non gliel'ha dato.
2: Clamoroso, il guardalino è lì a un metro e non vede una cosa
1: dato,
2: del genere.
1: Marangolo,
6: VAR, gioca a Vancouver col Canada in casa del Canada, non te lo danno l'angolo, è una magna magna la FIFA.
1: No, vabbè, scusami.
7: Sì, parole forti.
1: Tra l'altro rivediamo ancora il gol.
5: Non stava neanche guardando.
2: Si è risvegliato l'allenatore del Canada.
6: Manzambi
2: sull'audi destra
5: è uscita qua, mi sa, no, rimane in campo
2: a cercare
5: però.
2: Un angolo che non trova.
6: Bene, trascorrono dei secondi preziosi. 10 minuti più recupero. Pronto?
1: Cornelius inquadrato e si riparte con l'estremo difensore canadese. È un balli e rimballi,
5: È un balli e rimballi.
7: Sì. Rimballi è una
1: fallo,
7: parola.
1: Fallo, fallo.
6: Alzate!
2: Fallo fischiato a Embolo intanto,
1: Fa sempre queste facce un po' così.
5: È stanco,
2: sì,
5: però
2: ti hanno fischiato fallo, va bene così.
6: Sì. Io
2: sì,
6: metterei
2: c'è fallo, c'è
6: io
2: fallo,
6: se fossi io metterei Okafor.
1: Se fossi io.
7: Se è sempre Iten,
1: E invece entra Schaffelburg.
9: No, ma io non ho nulla contro Embolo, ci vuole Embolo nazionale.
6: Però è stanco.
9: Però adesso è stanco, mettiamo forse Frieschi, fuori anche Manzambi che fa fatica.
2: Tanto dentro Schaffelburg è il suo mallet.
5: Sì, siamo un po' fuori dagli anni 80.
1: Però è tornato di moda
5: ricordare.
1: Il mallet quest'anno, c'è poco da fare.
7: Cos'è il mallet?
1: Il mallet è quando hai praticamente i capelli un po' corti davanti e dietro
6: te.
1: Molto lunghi. No, come Pato Augenthaler, te lo ricordi Augenthaler?
6: Ma è una parrucca in pratica.
1: Non è una parrucca, è proprio
2: sono capelli suoi, è un taglio.
1: Guarda che quando giocava nel Basilea Bordoli c'aveva il mallet.
9: No,
1: è vero.
6: Sai, 7 minuti
5: si perde un po' di tempo, adesso non si può più fare sulla rimessa laterale, qualcuno glielo dovrebbe ricordare.
1: 83esimo Svizzera 2 Canada 1.
2: Conta l'arbitro, guarda, con le dita conta quanti secondi mancano.
1: Come nel catch.
5: Esatto. Sì. Attenzione, va bene Manzambi, ma non c'è nessuno dentro.
1: Però ci ho provato.
5: Questo portiere, ragazzi, non lo farei giocare neanche nel Melide io, però il Canada evidentemente ha.
1: Salutiamo peraltro il portiere del Melide.
2: Ha parato in due tempi. Due tempi, una parata facile facile. Allora il Canada
6: prova. Akanji deve chiudere.
2: Lui Akanji dietro per
1: quella boccia. Bene.
2: Si prova ad andare a recuperare questo pallone, si lotta a centrocampo, ma l'ha persa meglio del Canada.
1: Giusta fisicamente palla. Loro sono più presenti adesso rispetto a noi.
5: Sono ringalluzziti col gol.
1: Esatto, altro cambio.
6: Esatto. Se tu

0: di rigore, allontana
1: palla
0: la Svizzera
1: vagante,
2: che rigascio,
0: ancora dentro, la butta fuori, siamo tutti nella nostra area di rigore tranne Fasna.
1: Si soffre,
0: ma è una rimessa buona per noi.
3: Bordoli, quando in una partita della nazionale Cerone disse che Iten aveva le movenze di Van Basten, tu cosa pensaste?
4: Devo dirtelo, per favore, dai, non l'ha mai detto.
0: Sì, l'ha detto.
3: E Tony Esposito gli disse, no, c'è un limite a tutto Armando.
4: Esatto, hai ragione.
1: L'ha detto. Ero testimone, io c'ero quella sera.
0: Intanto recuperiamo una palla,
3: dai,
0: buona,
3: andiamo,
0: noi,
3: dai, siamo sulla tre quarti.
0: Abbiamo il possesso
5: di
0: palla.
5: Costruire, forza, vai in cronaca Belloni.
0: Torniamo indietro per Elvedi, torniamo indietro addirittura a Kobel e cerchiamo di far passare un po' di secondi. Allora Kobel, lancio lungo a cercare la nostra punta di riferimento. Allora prova a imbucarsi Fastnak. Il difensore del Canada commette un altro errore, ma siamo ancora lì sulla tre quarti. Palla per Freuler che cerca e trova Giacca, la triangolazione ancora per Widmer, ancora
1: quasi
0: Freuler.
1: Un torello, sembra.
0: Proviamo a giocare veramente con i secondi.
5: Forza!
0: E vedi ancora dietro per Kobel. E intanto Kobel abbiamo fatto fuori, passare un minuto a Kanji.
4: Ecco, finalmente stanno facendo bene.
1: Un po' di possesso
4: la
1: fatto
4: palla
1: bene.
4: Tranquilla.
5: C'è gioco.
4: No, non è che c'è gioco.
1: Lì,
4: non
1: c'è
4: gioco.
1: Appena l'hai detto, non penso
0: fare. Una ripartenza del Canada che sbaglia.
1: Ma anche
0: in
1: loro
0: questo
1: sono
0: caso,
1: scarsi forti. Che la riprendono di nuovo. Altro...
3: Qui sbaglia Iten, proprio sbaglia di della
1: sì?
3: grossa.
1: Come si dice?
0: Attenzione. Buona, fuori la palla,
3: è fuori quella pallaccia, è fuori
0: calcio d'angolo.
5: Ma d'altronde siamo in Canada, non è che puoi pretendere.
1: Bravo, diglielo.
3: Ma Infantino, quanti jet prende per girare?
1: Sai che volevo fare
5: due partite al giorno.
1: Volevo dire la stessa cosa.
5: Due partite al giorno e Eustachio intanto si occupa della
3: fuori
5: calcio.
3: La palla, guardaline, occhiali.
5: Corner intanto per il Canada, mentre guardaline cerca gli occhiali. Attenzione,
0: fuori ancora.
5: Niente
0: la palla,
5: fare,
0: riusciamo
5: si ricomincia.
1: Dai, contropiede della Moira.
3: Arbitro giallo questo.
5: Infatti il giallo l'ha tirato fuori. Quello con la frisura strana, guarda.
0: Millar.
6: Una cosa che ho sentito, una notizia.
0: Dove?
6: È da Rete 3, tra l'altro, l'ho
0: bene
6: sentita.
5: Prego.
6: Che una veggente brasiliana ha detto che stasera nella partita Scozia-Brasile arriveranno
1: gli
6: alieni.
1: Sì, gli alieni, l'ho sentito.
6: A rubare
1: l'ho
6: dei
1: anch'io.
6: Giocatori dei tifosi.
5: A prenderli proprio, a
6: sì,
5: recuperare lo stadio.
6: Sì, diceva di non andare alla partita.
5: Ma hai visto invece quello che faceva le macumbe a Kane? Ed effettivamente poi si è bloccato tutto per l'Inghilterra, l'hai vista te?
3: Cioè
5: le macumbe, vere?
3: Kane ha sbagliato secondo me.
5: Sì.
1: Beh, non ha segnato.
3: Fallo.
4: Nea, te conosci Scana. Tutti. Non gioca nel Basilea, Milan.
5: Questo Milan qua?
4: Liam Milan, non
6: giocava nel Basilea.
5: Bravo. È lui?
6: Sì.
4: Adesso due giochi.
5: L'hai detto te.
6: No, cioè, lo sapevo che giocava.
3: Miller del Canada giocava nel Basilea.
6: Sì.
5: Ma è okay. Lì che si è fatto fare i capelli così. Il suo parrucchiere a Basilea.
6: Fino all'anno scorso, se non mi sbaglio.
4: Due anni fa.
6: Ah, ecco.
5: Comunque adesso il Canada sta giocando anche piuttosto bene. Fino
0: infatti,
5: a questo momento.
0: Svitagliata in tribuna.
3: Ma Buchanan sì. È veramente uscito dai
5: sì, è uscito. Allora, Svizzera 7, Canada 4, Bosnia Erzegovina 4, però dovrebbe essere fuori dalle migliori tre.
0: Bisognerà aspettare le altre tre degli altri gruppi
5: sì,
0: che giocano.
5: Non l'ho vista illuminata, quindi ho fatto uno più uno.
0: Hai ragione, per il momento non si sa se è la volta.
3: Lo stanno facendo il loro lavoro Fasnak e Iten a tenere sulla palla?
1: No, assolutamente no.
4: Bravo, bella considerazione. Ma secondo me li ha messi per le palle ferme negli ultimi 5-6 minuti. Nella fase difensiva, non nella fase offensiva.
3: Ok.
5: Gli servono di più sicuramente lì, è vero.
1: Ma niente lì, dai, direttore.
3: Arbitro, Atanasio.
5: Jonathan David per terra. Fischiato un fallo di punizione.
0: Saliranno tutti i giocatori del Canada, visto che è una punizione pochi metri dopo la metà campo, dentro la metà campo della Svizzera.
3: E qui c'è da essere veramente maturi, di non ripetere l'errore commesso con Canada.
1: Esattamente.
5: Se succede quando
0: il pubblico si alza tutto in piedi, il pubblico canadese, quindi per incitare,
1: ci credono,
0: la spinta finale.
5: Spinta finale c'è tutta, lo stadio è totalmente rosso Canada. Attenzione però, Widmer la butta fuori.
6: Se la Svizzera dovesse prendere un gol al 90esimo contro il Qatar ancora,
4: no,
6: sarei preoccupato per le prossime partite,
5: ma
6: sinceramente.
5: No,
6: mancanza di.
0: Attenzione.

0: di concentrazione.
1: Allora, proviamo a resistere con la palla lì sull'esterno di sinistra, prova a buttarla dentro,
2: ribattuta
1: palla
2: stiamo
1: campanile,
2: rischiando un po' troppo
1: palla che rimane lì, bisogna pressato. Buttarla via,
0: via
1: buttarla via, ma è una rimessa che rimane nelle mani del Canada. Prova il forcing, è una sorta di power play del Canada. Pronto? Proverà
0: 6 minuti di recupero.
2: Alla faccia, sono tanti 6 minuti di recupero.
3: Ma te sono per il Colin Breck.
2: Ah, cioè hai ragione anche te. Hai ragione.
1: E ci sono stati tanti cambi, quindi.
2: Qual era tanto, quella? La Qatar, che c'erano
1: sì,
2: tipo 20 minuti di
1: Qatar,
2: recupero.
1: Qatar, sì.
4: Sentire la normalità. Da Bordoli, ma da, attenzione.
3: Il tuo Kobel doveva uscire
0: esattamente
3: quella diciamo palla che se la tocca
4: il,
3: con...
4: sì, il sì. Tuo Kobel,
3: ah scusami
0: è un po' incerto,
5: ha detto che
0: qua.
5: Sommer non esce, Kobel esce,
1: palla nell'area piccola, dovrebbe
4: molto
1: essere la palla del portiere.
3: Ma grossissima occasione del Canada, grossissima occasione,
0: sempre Promise David che è entrato bene, devo dire
4: Cornelius,
0: sempre lì nel vivo dell'azione.
4: Nico, è Cornelius che la prende di testa.
2: Cornelius sì, ma è uno David che dalla retrovia sale spesso e di testa ci prova molte volte. Molto
1: proviamo
2: bene
1: a tenere la palla magari lì in quel fazzoletto di campo.
2: Miller,
1: allora
2: Giacca
1: copre bene la palla, rimessa per noi.
2: Marsh suona la carica,
1: scocca il primo minuto di
0: avanti
1: recupero.
0: Avanti Marsh,
2: bella.
0: Chiedo scusa al pubblico.
4: No, era un titolo, era un titolo, ma che non vogliamo vedere realizzato.
2: Sono quelli di Giannoni,
4: no,
2: esatto. Tipo
4: sì.
1: Non bisogna fare fallo lì, invece c'è fallo
2: e invece lo
0: no,
2: fa
0: la rimessa laterale per il Canada che la batte.
4: Ma fallo, fallo vuol dire di battere a terra,
0: scusa non mi ricordavo la regola.
5: No, penso sia rimessa, solo è andato troppo in avanti. Ah no, fallo.
0: L'arbitro comunque non si è scomposto un capello in 100 minuti.
1: Capello perfetto. Prova il portiere allora a rilanciare,
0: ma presto che scarso.
2: 90esimo comunque passato,
1: si lotta su siamo questo pallone.
4: Ma no, ma Widmer
1: che rischia,
4: Widmer,
1: si
4: male.
1: Fa passare la palla dentro a Kanji.
4: Bravissimo Kanji.
1: Chiudi, avrebbe
4: tanta
1: mandato
4: roba.
1: David da solo in porta.
2: Bravo Kanji, Manuel Akanji.
0: In crescita, dopo la prima partita un po'
2: prima,
0: così, la seconda certo bene, oggi questa sera ha sbagliato
2: in
0: poco.
2: In controllo,
0: quasi
2: direi,
0: nulla.
2: Comunque se l'è gestita bene, no? Akanji. Mancano 4
3: a
2: minuti.
3: A parte il gol, Fabrizio.
2: A parte il gol, bravissimo, sì. hai ragione.
1: Intanto proverà la rimessa lunga il Canada, prova queste
2: tutti
1: rimesse quasi
2: davanti,
1: a calcio d'angolo, dentro il rigore, prova la spizzicata,
2: mamma mia, cioè,
0: bravo Kobel qua, bravo
3: miracolo
0: Kobel.
2: Mamma mia, plastico, ha rischiato.
4: Posso fare un intervento sul linguaggio del corpo dei tifosi canadesi?
0: Vai.
4: Ma cosa c'è da sorridere che perdi 2-1 a 4 minuti dalla fine?
2: Ma perché loro sono lì a vedere lo spettacolo?
4: Ma il calcio è un'altra roba.
0: Ma non
4: no?
0: Lo sanno, come
1: non si sono mai qualificati non ha mai passato i giri nella loro storia, comunque risultato.
2: Esatto, sono comunque ai sedicesimi di finale.
1: Widmer.
2: Vediamo adesso però
1: rimaniamo
2: la Svizzera
1: lì.
2: Come si comporta. Widmer davanti verso Fasnacht.
4: Dentro
2: a cercare Ndoye, niente da fare, non ci arriva.
0: Stava pensando alla rovesciata.
2: Giacca
1: qua di esperienza, Giacca è esposta
2: all'uomo. Akanji avanti lungo a cercare ancora una volta da Ndoye sull'audi sinistra.
0: Direttore
2: viene ribaltato da Miller.
4: Non è fallo.
0: Ma bisogna cercato, sempre chiamare il fallo, sempre a prescindere. Bravo.
1: Attenzione alla ripartenza.
0: Che fermata la
4: diavolato Jonathan David.
1: Siamo un po' scoperti. Allora sì, sulla destra il Canada prova con Cornelius a metterla
0: mette
1: dentro.
0: Ah, bene il Vedi, bene il Vedi.
4: Chi era il Vedi
1: stacchio,
4: ancora?
1: Ancora il Vedi, sì.
2: Il Vedi sta giocando bene. Lui devo dire la verità, mi piace.
1: Bene la nostra coppia centrale
2: anche
1: fino adesso.
2: Uomo.
4: Però scusa, Fasnacht e Item che sono entrati per fare.
3: Adesso la prendo loro, vedrai.
4: La prendo di testa
3: sì,
4: e poi dopo sto zitto.
2: Intanto inquadrato Promise David, autore del gol del 2-1.
1: Mancano
2: Johnston,
1: 2 minuti alla fine.
2: Ancora una volta ci riprova lanciandola lunghissima con le mani.
1: Ndoye che la spizzica, poi la palla ancora nei piedi di Johnston che prova a rimetterla dentro. A campanile
2: Kobel.
0: C'è.
2: Siamo al 94esimo,
1: calma,
2: con 2 minuti.
1: Calma e sangue freddo. Kobel allora gioca con le mani per
4: ci crediamo
1: Rodriguez.
4: Sante
6: ovviamente ci dobbiamo sempre credere.
0: Bravo
2: Sante,
1: la rimessa è per noi e manca un minuto e mezzo allo scadere di questi 6 minuti di recupero.
0: qua Kobe, sì,
4: possiamo dire che Widmer ne ha fatte peggio che Bertold.
3: Sono d'accordo, però un grande Kobe, sei d'accordo?
4: Sì, Kobe ci ha fatto vincere stasera.
3: Esattamente.
4: È anche vero che loro tirano in maniera un po' canadese.
2: Io non sono molto d'accordo, ma va bene.
4: Dai che vinciamo sta maledetta partita.
5: Itten ha toccato più volte per terra che il pallone.
1: È vero. Allora ancora il Canada che prova a ripartire, la sventagliata sulla sinistra verso l'esterno canadese. Miller punta a Widmer, raddoppiato
2: da Basilea. Miller
0: occhio
1: ancora
0: qua,
1: prova a metterla dentro, colpo di testa,
2: c'è Miller, ragazzi, sta rischiando
4: mio, che ho
3: un
4: sentito qualcosa in pancia
3: di
2: no, stiamo
1: e
2: rischiando,
1: non era l'hamburger,
4: è come quando vai sulle montagne russe, hai mente?
2: Sì, quando vai giù,
4: mamma mia,
2: sì, roba lì.
0: Qua chi è in doi se l'è un po' perso,
1: sì, ancora, calda ancora lì.
2: Mamma
1: rimessa
2: mia,
1: laterale per il Canada, dobbiamo soffrire ancora 30 secondi.
0: Se pareggiamo
2: adesso così, metti caso, siamo ancora primi?
4: Vai in cronaca, Nico.
0: Giaca, stavo sentendo perché ovviamente la regia non si è persa al momento, ma è stato Giaca a perdere una palla velenosissima che poteva far ripartire l'ultimo assalto del Canada, perché dovrebbe essere l'ultima azione quella palla che
2: aiuto!
0: Provi,
2: no! Come abbiamo rischiato tantissimo! Tantissimo su colpo di testa di David.
1: Si fa anche male Kobe.
2: È stato travolto da Cornelius.
4: Sì, possiamo dire un po' mani di
2: Butter.
1: Sì. Argilla.
4: Cioè qui Kobe la palla che doveva trattenere facilmente la lascia e poi gli arriva il canadese, praticamente lo ammazza, però anche lui fa un
1: forse
4: errore.
1: Forse c'era fuori gioco.
2: Sì, no, fuori gioco.
5: Penso ha tenuto tutti c'era da Vinne, che buono.
1: Sì. Non la parata più sicura della storia.
2: Vediamo Cornelius.
4: Ammonizione per Cornelius, nettissima, però.
2: Gli è arrivato in pancia, calcio in pancia.
1: Però la palla era...
4: È finita!
2: Finita! Svizzera 2, Canada 1, la Svizzera ai sedicesimi come prima in classifica del suo girone. Questo vuol dire che ci risentiremo alle 5
0: del mattino.
4: Bordoni c'è.
2: Bordoni lo svegliamo. Andiamo a tirare i sassi alla finestra. In Bordoni.
3: Ha fatto la diretta veramente, no?
2: Sì, sì. Senza paura.
3: Ci stiamo mettendo Stefania.
2: Venerdì 5?
1: Esatto.
2: Alle 5?
1: Alle 5.
2: Venerdì prossimo alle 5. Grazie a tutti, grazie ai nostri super tecnici. Dove sono? Sono là dentro.
4: Pizzo, un commento al volo.
2: Aspetta, fammi salutare prima il Luca e il nostro Cincions. Soprattutto ringraziamo Enea Rengli, che ritroveremo alle 5 del mattino.
5: Prendo libero la mattina.
2: Molto bene.
5: Ci sarò. Grazie
2: Axel Belloni, la Tribù del Calcio torna.
1: Esattamente, torniamo con la Tribù del Calcio già a partire da domani con Antonio Bolzani alle 9 del mattino per tutte le emozioni di questa sera.
2: Certo, grazie a Paolo Guglielmoni. Livio Bordoli alle 5, uno di noi.
3: Assolutamente. No,
2: Pizzo, conclusione finale?
7: Ma sono felice che ho indovinato anche il pronostico dicendo che la Svizzera avrebbe vinto 2-1.
2: E infatti così è fatto, bravo Teo. Nicola Saldagna, ricordiamo anche che Danny Rausé in questo momento non c'è.
0: Sì, perché sta esatto,
2: facendo il DJ che neanche...
1: David Guetta.
4: Rausé fa il DJ?
2: Sì, adesso lo raggiungo anch'io, siamo i fanni. Sai, siamo i fan.
0: Sono i fanni.
2: Questa musica che senti sottofondo è...
4: Fanni vuol dire Fabrizio Dennis.
0: Dennis, bravissimo.
4: Mamma mia.
2: Molto bene, molto bene. Ci risentiremo allora. Forza Svizzera, grazie ancora a tutti.
4: Ciao.
0: Ciao a tutti, buonanotte.
2: Ciao.
8: La Tribù del Calcio con Hyundai, Ochsner Sport e Swisscom.

0: Televisione Svizzera.
1: Un appuntamento che so che in tanti di voi mettono in agenda, addirittura tutti i sabati tra le 15 e le 16 in diretta dallo studio Astronave di Comano, quello che una volta era lo studio Azzurro. Bellissimo, sono già quattro gli ospiti schierati davanti a me. Local Heroes, lo sapete, è la musica con la L maiuscola della Svizzera italiana, quindi la chiacchierata con una band in questo caso. Saluto Lia Seddio che era qua sabato scorso con Marco Monti. E la possibilità del riascolto e del rivedere, quindi Local Heroes è in diretta oggi, è in replica il mercoledì dalle 23, anzi saluto tutti quelli che stanno ascoltando la radio al mercoledì dalle 23, magari in auto, al lavoro, buon lavoro. 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 la possibilità del riascolto completo dell'ora col podcast, quindi facilmente recuperabile sul sito rsi.ch/rete-3 oppure cercate addirittura dal motore di ricerca Local Heroes Podcast. E da un paio di mesi a questa parte c'è anche il vodcast, quindi ecco che tutto quello che potete ascoltare avrà anche un'immagine se lo vorrete fare, quindi anche in questo caso potete vedere che faccia hanno gli ospiti, chi ha la barba e chi no. Ce n'è uno con gli occhiali da sole, senza troppe luci, aspetta, regolo un po' insomma il tenore delle luci. Abbiamo Ash già con la chitarra prontissima, quindi ecco, è veramente la possibilità di andare oltre all'ascolto e di vedere anche in faccia i nostri ospiti. Sapete che Local Heroes è sì la musica locale, sono sì gli ospiti, gli artisti, ma vuol dire anche l'infarcitura, come ogni buon sandwich dovrebbe essere, con le nuove uscite che la settimana precedente a questo sabato, quindi settimana scorsa, quella prima, escono proprio nelle band, nella Svizzera italiana. E oggi Local Heroes accende le chitarre con gli Hideout, un progetto indie rock nato dall'incontro tra Omar e Yaka, due musicisti che collaborano dal lontano ormai 2014 e che hanno costruito un sound tra indie rock appunto e alt pop. E dopo anni di musica insieme tornano con questa Call Me Crazy, un brano che conferma il gusto della band per melodie dirette, chitarre energiche, ritornelli che restano in testa. Da Lugano li ascoltiamo Local Heroes, gli Hideout con Call Me Crazy.

Call Me Crazy, Hideout. Partenza subito, chitarrose a rocchettare in questo locale rosa.

0: Grazie mille a Aslan, o Ash, a Luca, a Eric e a Stefano per essere qua. Grazie mille, ragazzi.
1: Grazie a voi.
0: Benvenuti, quindi, intanto una domanda importantissima per voi: chi di voi ha scelto di fare musica e chi invece si è semplicemente trovato qui per sbaglio oggi?
2: Perché siamo qua? Esatto.
0: Luca, tu sei il chiacchierone, giusto? Il soprannome è quello.
2: Così dicono loro, sì.
0: Così dicono loro, se un motivo ci sarà. Sai che è il cantante, sei il frontman?
2: Sì. Mi hanno pioppato questa cosa.
0: Sei chiacchierone anche sul palco?
2: Purtroppo sì.
0: No, perché purtroppo?
2: No, perché
0: a me la comunicazione
2: mi dicono,
0: piace.
2: Smetti di dire cavolate.
1: Ma dipende, va a periodi.
0: Aslan o Ash, come ti chiamo?
1: Come preferisci.
0: No, come preferisci tu.
1: Ma io Aslan, dai.
0: Tua mamma come ti chiama?
1: Aslan. Okay. Però forse è l'ultima rimasta ancora che mi chiama Aslan.
0: Va bene, allora in due, dai, come oggi. Quindi l'idea di due amici, forse proprio voi due, è l'idea per cui nascono i Vancouver.
1: Esatto, sì. È nata così circa 3-4 anni fa, forse di più, non
2: mi ricordo.
1: Forse 5. Io sono quello che le date proprio no. Sì, no, vivevamo insieme, abbiamo iniziato a suonare questa cosa qua che poi è diventata quello che è oggi.
2: Sì, è nata come un progetto studio quasi, non era pensato come band, ma poi ci siamo detti dai che magari troviamo qualcuno e la facciamo diventare una band vera e dopo 3 anni siamo riusciti
1: a trovare
2: le persone.
0: Una ricerca difficoltosa?
2: Sì,
1: molto, soprattutto il batterista che abbiamo qua.
0: Grazie. Ok, ma difficoltosa perché voi siete molto selettivi o perché i candidati erano un po' quello che erano?
2: No, nessun candidato.
0: Nessun candidato, ok.
2: Noi siamo difficili e c'è poca gente che, diciamo.
0: 3 anni fa però vi vedo, insomma, sinceramente adulti. Suonavate già, quindi da quando è che è nata la passione, Ash, nel tuo caso, per la musica?
1: Da quando avevo 14 anni, forse.
0: Sì.
1: Poi entrambi, sia io e lui, abbiamo avuto altre esperienze passate. Sì, ne abbiamo avute.
0: Siete figli d'arte? A casa vostra si suonava?
1: Io no, assolutamente.
2: Sì, sì, a casa mia si canta e si suona.
0: Ah, ok. Il papà o la mamma, tutte e due?
2: Tutte e due.
0: E loro ti hanno trasmesso questa passione?
2: Inconsciamente sì, senza sforzo.
0: E cosa ascoltavate da adolescenti? Cioè, non so, sui pezzi trap che ascoltano, magari no.
2: Io ascoltavo Crust, Punk.
1: Okay. Anche il motivo per cui ci siamo conosciuti, siamo diventati amici. Comunque veniamo entrambi da mondo, diciamo, punk hardcore.
0: Quindi la chitarra è importante.
1: Stai pensando come siamo arrivati a fare quello che facciamo oggi?
0: No, perché?
1: Ho visto uno sguardo un po' stupito. Vabbè.
0: No, ci sta. E parlavamo appunto di quello che è accaduto nel 2023, quindi la vostra prima produzione, giusto?
2: Sì.
1: Sì.
2: Prima produzione vera, che abbiamo deciso di dire. Prima produzione come band vera.
0: E la formazione era già la medesima? Cioè c'era già Stefano, c'era già Eric, no?
1: No, all'inizio eravamo in due proprio.
0: Ah, ok, in
1: due. Addirittura pensavamo di andare avanti con Drum Machine, eccetera. Secondo me ci stava un poco per il genere che facciamo.
0: No, pensavo che era un outing, era meglio. Grazie ragazzi, mi rapporto.
1: No, poi pian piano abbiamo trovato il bassista all'inizio, che era il fratello di Luca, che non suona più con noi.
2: Ciao Marco.
1: Ciao,
0: okay,
1: Marcone.
0: Sì.
1: E poi pian piano abbiamo trovato questi due gentiluomini alla mia destra.
0: E quindi iniziamo a fare così una piccola degustazione, soprattutto ai nostri ascoltatori, e ci ascoltiamo un brano tratto da quel disco che uscì qualche anno fa. Marine, esatto. No, in riva al mare.
2: Marine Giravenne.
0: Esatto.
1: Scritto nella cantina della casa dove abitavamo, a Porza.
0: Bellissimo. Basta?
1: Ma sì, dai.
0: Ma ascoltiamola. Lori Vancouver, staccato, è Vancouver, dopo arriviamo anche al nome, se. 079-873-8073, naturalmente è il nostro numero di WhatsApp, il contatto. Se avete domande da fare a Vancouver, scrivete adesso o mai più.

0: Oggi Vancouver, ospiti di Local Heroes, Ash, Luca, Eric e Stefano. Grazie ancora per aver rinunciato al fiume per essere qui. Che effetto vi fa ascoltare questo pezzo? Lo sentite lontanissimo? O...
1: Ma è invecchiato bene. Sì. È invecchiato bene questo pezzo.
0: È invecchiato bene?
1: Mi sembra di sì.
0: Ok.
2: Sì.
0: Quindi un pezzo che ha qualche anno, oggi con quei Vancouver invece da qui in avanti ascolteremo le nuove produzioni. Nome abbiamo detto Glissiamo.
3: Sì, perché
0: non c'è
3: non
0: un...
3: Non ha senso.
0: No, fa niente, sono tante cose che non hanno senso. Sì. E va bene così.
2: Se vogliamo, ma... possiamo parlare. Possiamo parlare di tutto quello che vuoi.
0: A un certo quindi... punto Ash ha detto ascolta Luca,
2: no, in verità
0: dobbiamo trovare
2: stati altri nomi.
0: Ah, ok.
2: Poi i ricordi in verità un po' sono offuscati. Io sì. Mi ricordo che a un certo punto volevamo chiamare la band col nome di una persona anche inesistente.
0: Mario,
2: no, per esempio. So. Mario Rossi, ecco,
0: ok, sì, mi piace.
2: Poi tra una cosa e l'altra c'era arrivato, penso a lui, l'idea di trovare un cognome tipo olandese.
0: Ah, ok.
2: Van Basten, Van Gogh, eccetera. E non so com'è che siamo arrivati a Van staccato Coover, che sarebbe nella nostra testa sarebbe un cognome, un possibile cognome olandese.
0: No, ma perché?
2: Poi il resto non me lo ricordo, ti dico.
0: Magari abbiamo ascoltatori con origini olandesi. Esiste un Vancouver di sicuro, faceva un po' più canadese Vancouver, però insomma ci sta.
2: Un canadese esatto. Si è trasferito in Olanda.
0: E avete mantenuto, cioè nel tempo non è che vi siete detti...
3: Allora, Vancouver è stata la primissima scelta,
0: sì,
3: in assoluto. Poi l'abbiamo provato a cambiare 10 volte.
0: Ah, ok.
3: Però...
0: Siete ancora qua,
3: siamo
0: con
3: ancora
0: Vancouver.
3: Qua,
0: e anche l'ultimo disco è ancora sì. Vancouver.
3: No, no, e ormai sarà per sempre Vancouver.
0: Beh, certo.
3: Basta.
2: Scelta tremenda, tra l'altro.
3: Quattro menda.
2: Perché siamo introvabili. Perché, soprattutto perché... il primo disco si intitolava How's the Weather, quindi se cercavi Vancouver How's the Weather ti usciva la mia di Vancouver. Ma anche se non scrivi How's the Weather ti esce quello, quindi, diciamo, a livello skills promozionali penso che hai capito. Vale. Che
0: sì, forse quasi Mario, ma anche bassi. Con Mario Rossi magari ti uscivano un sacco di personaggi chissà chi, cioè. No, ma basta mettere Vancouver Band e l'ho trovato facilmente, nel senso si può aggiungere un paio di paroline in più nel motore di ricerca. E per quanto riguarda invece il nuovo disco, Everything Will Work Out, è un messaggio
3: eventually.
0: Di speranza. Ah, ok. Eventually. È un messaggio di speranza o è il mantra che vi ripetete quando il furgone non parte?
1: Quando il Vancouver non parte.
3: Quando il Vancouver. No, un messaggio. Sì, è un messaggio di speranza. Alla fine, sì. Perché tutti viviamo sperando. E tutti speriamo che prima o poi le cose funzioneranno. Eventually. Cioè.
0: Eventually ci sta sempre. Perché scrivete in inglese?
3: Perché io personalmente ho ascoltato musica in inglese.
0: Sì.
3: E mi viene naturale pensare specialmente a questa musica in inglese.
2: Esatto, vero.
3: Non ho... Mi piace il suono.
0: Cioè, proprio il suono della lingua.
3: Adoro la musica italiana, adoro Battisti, ma il suono, cioè per questo genere qua il suono dell'inglese è proprio una cosa che mi...
0: Cioè la canzone che ascoltiamo dopo non la vedresti mai come sbagliato. Cioè non funziona.
3: Io ho sbagliato. Non lo so.
1: Uno
3: no, sbagliato. È subito Tommaso Paradiso.
0: No, ma questa sembra una domanda banale, però poi ogni band, ogni interpretazione ha la sua, no? Quindi questa è la vostra che ci sta, e altri mi avrebbero risposto: no, scriviamo solo in italiano perché ci sentiamo più credibili a scrivere nella nostra lingua, non lo so. Per altre band potrebbe essere: no, abbiamo un'ambizione di girare il mondo e avendo canzoni in inglese è più facile che, non so, in Danimarca uno ascolti la nostra canzone e capisca qualcosino di più. Ma Wrong lo possiamo considerare il singolo del disco?
3: Sì,
2: sì. È il singolo del disco.
0: E chi è il campione di voi a fare cose sbagliate nella band?
3: Tutti.
2: È uno scontro tra titani, proprio.
0: Sì,
2: non so,
0: una lotta allo sbaglio.
3: La classifica in movimento, sempre.
1: Sbagliare a vivere.
0: Ok. No, di che cosa parla Wrong?
3: Wrong.
0: Di scelte sbagliate?
3: Esattamente. No, sì, di di aver sbagliato a pensare di non riuscire a farcela.
2: È quasi il contrario.
0: Giusto. Aspetta, adesso ci penso quello che hai detto. Ascolto. Simpaticissimi Vancouver, ospite locali Heroes. Wrong, ascoltiamocelo.

0: Aslan, Luca, Eric e Stefano, a.k.a. Vancouver, ospiti oggi a Local Heroes. Questa è la loro Wrong. Mi scrive Aureli, che vi segue. Grandi, ce n'è uno che assomiglia a Achille Lauro.
1: È Luca, sicuro.
0: Ti senti un po' Achille, è per quello che è l'occhiale.
2: Non è la prima volta. Non so.
0: Che ha suonato, mi sembra, qualche giorno fa a San Siro. O eri tu?
2: No, ero io.
0: A questo punto. E suggeriva eventualmente, potevano chiamarsi Walter Ego.
2: Non l'ho capito.
0: Ma Aureli è molto fine, no? Che tipo Mario Rossi, l'alter ego, ma Walter Ego. Scusate.
2: Yes.
0: Questo. Invece ci scrive Nicola, e questo l'ho pensato anch'io, mi ricordano qualcuno Manchester o Manchester Style. C'è un po' di Britpop in quello che fate.
1: Sì, sì, direi che ci ha preso in pieno.
2: Sì,
1: a livello di suono almeno.
2: Quindi grande influenza.
0: Sì?
2: Certo.
0: Stai parlando solo di Oasis o in generale?
2: Del Britpop in generale, in quel momento là.
0: Quindi il punk l'abbiamo un po' abbandonato per metterci del pop in quello che fate?
2: Ma è mischiato.
1: È dentro.
0: Okay.
2: C'è tutto.
0: Sì.
1: Secondo me è tutto dentro.
2: C'è tutto.
1: C'è un po' tutto quello che...
0: Quello è vero, che è anche super melodie che ricordo, però sento anche un po' di electro da qualche parte, che poi riporta anche, non so, qualche Coldplay o qualche pezzo un po' più electro rock. Mi piace. Immaginate di dover convincere un alieno ad ascoltare Vancouver. Quali sono i vostri argomenti migliori? Sentiamo, non so, Stefano, che non ti avevo ancora sentito parlare. Sentiamo che voce hai.
3: Gli alieni? Cosa diciamo agli alieni?
0: Ah, è questa voce, ci credo che fa il batterista. Dai, scusa.
3: Ascoltatevi Crazy. A me piace Crazy.
0: Che è un po'... Crazy?
3: Sì, c'è un po' un tiro un po' shuffle, è un po' strano, è un po' il pezzo un po' strano, un po' straniero, un po' alieno nel disco. Quindi
2: bravo,
3: ti consiglierei quello.
0: Mi piace. Domanda magari sempre rivolta a loro, e può rispondere Eric. Quanto margine di manovra hanno loro? Cioè, quando pensate a una canzone, chi è che la scrive?
2: No, allora, io e Ash, cioè, siamo quattro uguali qua,
0: Ok.
2: Scriviamo tutti insieme.
0: Ah, ok.
2: È tutto
0: quindi la linea di batteria la scrive Stefano.
2: Sì. Lui scrive il basso, lui scrive la sua melodia della chitarra, io scrivo i testi
0: e vi piace sempre quello che scrive?
2: No.
0: No, infatti, lo si può dire o com'è che è il dialogo nella band?
2: Litighiamo sempre.
0: Confronto. No,
1: ma è vero, è il nostro approccio. Cioè, proprio ci scorniamo finché troviamo la soluzione.
2: Esatto.
0: La sempre soluzione funzionato. È che quello sanguinante per terra verso.
2: No. Arriviamo sempre a un punto. Sì. Che ci piace.
1: Lo facciamo in modo costruttivo comunque.
2: Sì.
1: Però ecco, l'organizzazione è molto orizzontale. Facciamo insieme le cose, poi chiaro, magari una volta al giro lo porta lui, quello che è, poi lo perfezioniamo insieme.
0: Anche i testi vengono condivisi o invece c'è responsabile testi?
2: Eccolo qua. Sì.
0: Il direttore dei testi.
2: È un lavoro sporco, ma qualcuno deve farlo.
0: Achille. Allora, Ash, ti vedo già con una chitarra imbracciata, l'occhiale nero c'è, quindi un pezzo momento live. Cosa ci suonate live? Sempre tratto dal disco nuovo, naturalmente.
1: Suoniamo It's On Me, giusto?
3: Ci proviamo.
1: Ci proviamo.
0: Quindi Luca ha preso l'altra chitarra, Stefano c'è uno shaker, Eric... Applaudi. se lo meriterà, non sappiamo ancora, forse applaudirà. Scherzo. Vancouver live a Local Heroes.
2: 1, 2, 3, 4.

0: James Take Flight, sentitela questo nuovo singolo in casa Hippie Fish, scrive Katia, grandi Hippie Fish. Salutiamo Olaia che era qua qualche settimana fa con Adriana a parlare del brunch, della latteria, insomma, ecco, però soul, funk, reggae, swing, rock, gli Hippie Fish non scelgono una strada sola ma se le prendono tutte. Primo singolo originale di un progetto che da anni fa ballare piazze, festival, groove caldo, contagioso. Hanno una sezione fiata micidiale, tanti di voi all'ascolto li hanno già sentiti. Aspettavamo giusto anche il localino su un nuovo singolo e poi appunto con l'estate, vedremo quando saranno liberi, sarà una delle prossime band che vorrei qua come ospite. E invece oggi abbiamo i Vancouver.
1: E vi beccate questo.
0: Bellissimo, quindi anche It's On Me, anche quello molto molto Britpop, una melodia, sono molto cantabili secondo me le canzoni che proponete, quindi anche mi sembra che vi escano con estrema facilità.
2: Nascono proprio spesso da una chitarra acustica, quindi...
0: Ci sono canzoni che invece non funzionavano e che non avete mai messo in nessun disco? O in qualche modo?
2: Ah, sì, ma non così tante,
0: No, ok.
2: No, siamo sempre stati bravi a farne poche per noi buone.
3: Sì.
2: E quindi boh.
3: Ma poi di solito quando un pezzo scegli di scartarlo è quasi sempre a gioco finito, cioè a disco finito. Hai lì tutte le canzoni e dici, ah, però questo qua magari in questo disco un po' c'entra poco, sì, magari non va bene, allora la scarti. Ma nel mentre non c'è.
0: E viene ripescato per il disco dopo?
2: No,
3: di solito va nel dimenticatoio e da lì non so dove va dopo il dimenticatoio.
0: No, magari tra 20 o 30 anni sarà ritrovato, no? Come capita a musicisti che poi muoiono. Nuovo singolo di Bob Marley. Questo è il nuovo singolo di Bob Marley. No, era nascosto sotto 40 anni che era in uno studio, non aveva mai visto nessuno. In che studio avete registrato? Com'è che ha funzionato la registrazione del disco?
2: Il disco è autoprodotto.
0: Ah, l'avete fatto in salotto di casa?
3: No, sala prove.
0: Ma che bello, adesso no, scherzo, ma chi di voi si occupa di missaggio, di sound engineer? Ok.
2: Tutto, abbiamo fatto tutto, registrato, mixato, masterizzato.
0: Ah, complimenti, cavolo.
2: Sì.
0: Ma tu sei già, cioè di lavoro fai quello, Luca?
2: No, però è la mia grande passione. È il mio, sì.
3: È il suo giochino preferito.
2: È il mio giochino preferito.
0: Vi trovate puntualmente? Una volta alla settimana, non so quanto,
2: sempre,
0: a provare.
2: Sempre, ogni settimana. Da tre anni ogni settimana.
0: Ed è il momento in cui nascono anche i pezzi, cioè...
2: Il momento in cui i pezzi diventano veri.
0: Ok.
2: Sì, ecco, diciamo, sì. Non diventano mai veri fuori dalla sala prove.
0: Ok. Cioè,
2: ci sono le idee...
3: Tendiamo a magari fare il giro a casa, portare questo e quello, poi in sala prove...
0: Prendono forma e
3: vengono... Prendono forma, bravo.
0: Ok, vestito come sentiamo. E sul palco come siete? Beh, tu chiacchierone, abbiamo detto, gli altri non condividono quello che dici. No. Erik, dici qualcosa tu che non ti abbiamo ancora parlato, cioè sentito parlare.
4: Ma allora, sul palco siamo un po' lo stile Manchester, un pochettino di Oasis style, cioè.
0: Ok.
4: Sì.
0: Ma come approccio? Cioè spalle al pubblico, le insultate, anche in che senso?
3: Lanciamo le birre.
0: Esatto.
4: Sì, ve anche quello. Sì,
0: litigate,
4: sì,
0: a metà, ve ne andate.
4: Sì.
2: Ma secondo me c'è un po' di attitudine, cioè l'attitudine punk un po' è rimasta.
4: Sì.
2: Ce la portiamo dietro. Comunque, quella cosa lì, cioè personalmente io mi sento sempre come se stessi ancora facendo quella roba là.
0: Ma che bello, quindi sempre giovani dentro.
2: Sì, young until I die.
0: Wow, proseguiamo l'ascolto. Everything You Were, tratto sempre dal nuovo disco di Vancouver che stanno presentando. Everything Will Work Out Eventually, però. 079 873 8073, se avete domande per i Vancouver, complimenti. Teniamo qua a Localirosa ancora 10 minuti.

0: stiamo ancora ascoltando i Vancouver, ci scrive Iria: ragazzi, siete bravissimi, un orgoglio avere un bel gruppo così in Ticino.
1: Grazie.
0: Quindi Van staccato Coover, abbiamo detto, come Van Basten. Che rapporto avete con il social?
2: Disastroso.
0: Chi è il social media manager qua alle 4?
2: Dovrei essere io, ma...
0: Ah, ok.
2: È un disastro.
0: Condizionale.
2: No, diciamo che un po' tutti e quattro non siamo gente da social, ecco. No. Poi soprattutto per la pagina di una band ci vuole molto, secondo me, impegno, sforzo, e no, non siamo bravi in questo.
0: Però esistete da qualche
2: esistiamo,
0: parte.
2: Esistiamo.
0: Sì. Quindi se qualcuno vuol fare dito suo, seguirvi, dove
2: deve,
0: vi trova?
2: Deve andare su Instagram e cercare van.cover.band.
0: Ok, Cover, quindi.
2: Sono stato bravo, esatto. Molto. Cover. Sì. Ecco, vedi, ho già sbagliato questo. Cover.
0: Esatto. Boh, allora, io ricordo sempre che sul sito mx3.ch, che è il sito di riferimento, quindi tutti gli artisti che passano per Local Heroes hanno anche un profilo, un account su MX3, immagino poi ci siano anche, certo, dei link per arrivare a dove trovarli.
2: Ma anche su Spotify, per esempio. Ecco, lì è, sì, molto facilmente trovabile la pagina Vancouver.
3: Van, okay, spazio.
2: Van spazio Cooper. Sì.
0: Ok. Nicola scrive ancora: bravi, belli, psichedelici anche.
4: Sì, c'è un po' di psichedelia.
5: Ci sta.
0: Achille, sei d'accordo? C'è un po' di.
5: Sì, sì.
2: Nicola, hai detto?

0: E un'altra domanda che faccio spesso ai miei ospiti, invece con l'intelligenza artificiale che rapporto avete?
1: Zero
0: proprio?
1: Sì.
2: Terribile? Non c'entra con l'arte l'intelligenza artificiale, dal nostro punto di vista.
0: Ok. Quindi non la utilizzate?
1: No.
3: Zebra.
4: Forse c'era un po' di curiosità all'inizio dell'AI, ma adesso è già vecchio, secondo me, per l'artista. Quindi è riconoscibile, dà fastidio. Abbiamo scelto di non averci che fare. E secondo me è una scelta giusta.
3: Sì.
0: No, assolutamente. Boh, dipende anche poi in che modo si utilizza, no? Questo strumento.
1: Diciamo esatto.
2: È il contesto, no? Magari per lavoro per certe cose è importantissima, ma per l'arte e per la creatività, secondo me. Gas è mia.
0: Bene.
4: Però.
0: AI e punk nella stessa frase, cioè già difficile da riuscire a fare incastrare. Allora, visto che avete scelto all'unanimità Lost and Found, chi me la presenta?
2: La presenta Stefano.
4: Facciamo girare.
5: Presento io?
0: Vai Stefano.
5: Avete presente quando perdete qualcosa e poi lo ritrovate? Lost and Found.
0: Bello.
4: Dovresti fare il
0: nasce in un aeroporto proprio. Questo dopo due ore a aspettare i bagagli invece. Che colore era la tua? Vancouver qui a Local Heroes.

0: Lost and Found, con questo grazie ancora a Vancouver, grazie a Ash, Stefano, Eric, grazie a, ormai sei Achille, mi spiace.
1: Grazie a te,
0: grazie,
1: grazie
0: mille. Ma direi che dai messaggi degli ascoltatori avete

0: bucato, quindi che la sia gomma. Il nome, forse un po' tutto, non so dirti esattamente che cosa, però ecco. Chiudiamo magari con una sorta di piccolo appello, nel senso che non avete date live in estate perché vuoi la realizzazione di un disco e manda il curriculum, non è un agente, ci metto 3 giorni a fare un post, chiaramente poi le cose, ecco. È difficile suonare in Ticino?
1: Ma un po' sì, secondo me forse è dovuto anche al genere che facciamo, però un po' sì. Come dicevi te, in quest'estate adesso non abbiamo date, anche perché appunto eravamo concentrati su questo lavoro. Abbiamo delle novità, grandi novità.
0: Calde novità per
1: in
0: l'autunno.
1: In autunno suoneremo parecchio e lo dico, sì, si può dire. E stamperemo il disco finalmente, perché è da un bel po' di tempo che ci rimprovano il fatto che non facciamo mai la coppia fisica.
0: Ok.
1: E lo stiamo facendo.
0: Parlando di un vinile, un 33 giri.
1: Esatto, sì, facciamo un vinile. E poi appunto seguiranno delle date dove.
0: Bellissimo. Però ecco, metti che c'è qualche addetto ai lavori, qualche non so, agente che ci sta ascoltando. Vuoi eventualmente un qualche weekend libero in estate, c'è ancora o
2: Sì. Lo troviamo.
0: Sì. Ecco. No, perché insomma, dal riscontro dei WhatsApp del pubblico e tutto mi spiace un po', cioè nel senso, quel pubblico che vi apprezza, penso piacerebbe vedervi un palco e anch'io sarei incuriosito, mi parlavate di un paio di tipi di concerto che avete, quello un po' più sulla vena più pancheggiante con la cresta e la versione più piano bar, no, piano bar non c'è.
1: No, ma suonare sogniamo, era per dire sì. Proprio a livello tante date dalle nostre parti, no. Suonare già a fine estate è in ballo qualcosa, non so se dirlo perché non è ancora confermato al 100%. E poi in autunno appunto.
0: Perfetto, quindi ecco, dai, un po' un appello l'abbiamo fatto. Io vi ringrazio ancora ragazzi, a prestissimo, teneteci aggiornati, quindi quando stampate il vinile magari ci mandate ancora un piccolo remind.
1: Per essere aggiornati seguiteci ancora sulla pagina, vai.
2: van.cover.band su Instagram.
0: Grazie. Ma top, grazie.
2: Se no niente.
0: E chiudiamo con Leti, questa puntata di Local Heroes. Leti annuncia il suo nuovo singolo dal titolo Monsters, un brano misterioso, cinematic e spazioso, in arrivo il 18 giugno 2026. È uscito l'altro ieri, al centro di Monster c'è una ruota rossa. È il Bhavacha Chakra, la ruota buddista della vita, stretta tra le fauci di un grande mostro, un mosaico di tutti i modi in cui viviamo, soffriamo, dimentichiamo e ricominciamo. Monsters di Leti. Local Heroes torna sabato prossimo o in replica mercoledì dopo le 23. Ciao Vancouver!

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Essere inseguiti da un soprannome più grande di te. Succede da tante parti nello sport. In Brasile addirittura un fatto anagrafico. Se voi andate all'anagrafe di Santos, per Edson Arantes do Nascimento, detto Pelé, il nome registrato Pelé, e a quella di São Paulo, Ricardo Isaacson do Leite, detto Kaká, è registrato come Kaká. Questo è dovuto al fatto che suo fratello piccolo, Diego, detto Diegão, scarso da giocare, non riusciva a pronunciare il nome, quindi Kaká, Kaká, perché non riusciva a dire Ricardo, è rimasto il soprannome. Negli Stati Uniti tendono a dare i soprannomi ai giocatori. L'anagrafe è disinteressata, però il soprannome resta. Molti hanno sentito parlare di Magic Johnson, magari non tutti di Irving Johnson, che sarebbe il nome all'anagrafe, ma il più bel soprannome di tutti i tempi, forse per un giocatore, è stato dato a Marvin Webster, 2,10 m, giocatore collegiale degli anni 70 a Morgan State, vicino a Washington. Oltre 20 punti a partita, oltre 20 rimbalzi a partita, ma quasi 9 stoppate a sera. Fateci caso, in una pallacanestro a 45 tiri come era quella di allora, vuol dire che più o meno uno ogni 5 lo rimandava al mittente. Alle volte erano proprio dei fuoricampo tipo baseball. E il soprannome fu The Human Eraser. Togliete Human, restò Eraser. Il cancellatore, perché cancellava i tiri altrui. Con un soprannome del genere, vai ovunque. Oddio, ovunque. Lo sceglie New York. Giocherà per i New York Knicks, una delle squadre più famose del mondo. Come ci cantava Frank, se ce la fai a New York, allora ce la fai dappertutto. Quello che Frank non ci ha mai detto, però, è che cosa sarebbe successo se non ce la fai. Se hai un soprannome del genere, sei un buon giocatore ma non un fenomeno. È esattamente la storia di Marvin, che già al college aveva il fegato infestato da un'epatite. Marvin sarà un discreto giocatore NBA, ma non potrà mai essere il cancellatore a quel livello. La sua carriera scivolerà nell'anonimato. Poi la vita non è stata gentile con lui, ha perso la moglie molto presto e l'adorato figlio, Marvin Webster Jr. E intanto l'epatite credeva di avere un termine e non ce l'aveva. Gli stava divorando il fegato. È morto in una stanza di un albergo di Tulsa, Oklahoma, nella vasca della jacuzzi. Pare che gli avessero detto che a Tulsa c'era un modo per curargli l'epatite. Non ha fatto in tempo. Ma resta con un'icona, ovvero sia quello che doveva essere non è mai stato, perché non sempre ce la facciamo, in particolare nelle New York nella nostra vita. Ma sarà sempre inseguito da questo soprannome, più forte di quello che poteva essere lui. Ciao, cancellatore.

0: Il radiogiornale.
1: RG 24, i nostri titoli. Vittoria per la Svizzera dai mondiali di calcio del Nord America. I rossocrociati si qualificano per i sedicesimi di finale. Più fondi per la difesa, ma senza la stangata temuta. Il Consiglio federale punta su un aumento dell'IVA dello 0,5% e rilancia il dibattito sul finanziamento dell'esercito. I conti della Confederazione tornano a migliorare tra i risparmi, tagli alla spesa e l'apporto di alcune grandi aziende. Berna ritrova margini finanziari inattesi. Guerra all'Iran, la NATO rompe il silenzio, migliaia di voli militari sarebbero partiti dall'Europa per sostenere l'offensiva americana, aprendo un caso politico in diversi paesi alleati. RG 24, giovedì 25 giugno, ben ritrovate e ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. In apertura il calcio, con la Svizzera che poco meno di un'ora fa ha conquistato la testa del suo girone e soprattutto i sedicesimi di finale del mondiale nordamericano. Il commento a bocce ferme di Omar Meschal.
2: La Svizzera ha dunque centrato l'obiettivo del primo posto in un girone obiettivamente mediocre, imponendosi grazie alle reti dei soliti Vargas, 2 reti e un assist finora, e Manzambi, 3 gol ed un assist nel torneo, contro i padroni di casa del Canada. Ancora soffrendo sul finale, certo, ancora incassando una rete, ed è la 5ª volta consecutiva che accade, e con un Kobel nuovamente poco sicuro tra i pali, ma appunto garantendosi la permanenza al campo base di San Diego per poi volare nuovamente a Vancouver venerdì 5 luglio, dove di primo mattino affronteranno una terza qualificata. È la 4ª volta consecutiva in cui la Svizzera supera la fase a gironi, una qualificazione costruita elevando progressivamente il livello dopo il clamoroso pareggio iniziale con il Qatar e con la certezza di potersi appoggiare su Manzambi che, per la prima volta titolare, ha nuovamente mostrato un potenziale che lascia decisamente ben sperare per il futuro.
3: Attenzione, sull'autostrada A3 Zurigo-Coira, tra Murg e Wallenstadt, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A3 Zurigo-Coira, tra Murg e Wallenstadt, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.
1: RG 24 alla politica federale ora, perché finanze ed esercito sono stati i temi centrali dell'ultima seduta del Consiglio federale prima della pausa estiva. Tra le decisioni prese, la proposta di aumentare l'IVA dello 0,5% per finanziare il rafforzamento dell'esercito, una misura più contenuta rispetto allo 0,8% ipotizzato inizialmente. Riprendono inoltre i pagamenti per il sistema missilistico Patriot e sono stati avviati i contatti con produttori francesi, israeliani e sudcoreani per un secondo sistema di difesa aerea. Da Berna, Gian Paolo Driussi.
4: Ich verstehe diese Mehrwertsteuererhöhung als einen Sicherheitsbeitrag. Einen Sicherheitsbeitrag für unser Land und unsere Bevölkerung.
5: Era Martin Pfister che ha detto: considero questo aumento dell'IVA come un contributo alla sicurezza per il nostro paese e la nostra popolazione. Allora, in marzo si era parlato di un aumento di 0,8 punti percentuali su 10 anni, oggi si è scesi a 0,5 punti nell'arco di 12 anni. L'aliquota ridotta, applicata per esempio a derrate alimentari e medicinali, non verrebbe inoltre toccata. Allora, le ragioni dietro questa frenata sono due: la levata di scudi riscontrata in consultazione, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, e appunto il miglioramento delle finanze federali. Al posto di 31 miliardi si prevede così di incassarne 24. Alcune necessità dell'esercito, ma anche degli uffici civili con compiti di sicurezza che si voleva finanziare con l'aumento dell'IVA, verranno coperte col bilancio ordinario. La partita politica è in ogni caso appena appena iniziata. Pfister dice che senza questo contributo bisognerebbe rivedere la concezione stessa del nostro esercito. La questione arriverà in Parlamento, questa è la prossima tappa, Parlamento dove, non dimentichiamo, è appena stato votato un altro aumento dell'IVA di 0,4 punti per finanziare la 13ª AVS. Una o chissà, forse più batterie di missili Patriot potrebbero arrivare già l'anno prossimo, non tanto o non solo per benevolenza americana, che aveva declassato la Svizzera agli ultimi posti fra le priorità di consegna. Oggi si è infatti parlato di una trattativa in corso con la Germania, anche con la Germania, per la cessione di una piccola parte delle loro forniture. A parlarne è stato il capo degli armamenti, Urs Löhr. Va in ogni caso detto che un sistema antimissili supplementare verrà comunque comprato, questa è perlomeno l'intenzione del governo. Potrebbe essere ancora un Patriot, nella migliore delle ipotesi dovesse essere data la stura al pipeline, diciamo ai canali aperti e poi chiusi appunto con gli Stati Uniti, o potrebbe essere un altro sistema, in questo caso di produzione francese, israeliana o sudcoreana. Questo secondo sistema verrebbe, come detto, acquistato grazie all'aumento dell'IVA.
1: E il rafforzamento dell'esercito tramite un aumento dell'IVA minore rispetto a quanto proposto in consultazione è possibile anche grazie a finanze federali che tornano a essere più solide. All'origine delle migliori prospettive ci sono il pacchetto di risparmi 27, ma anche grandi società che contribuiscono ad alimentare le casse della Confederazione. Il contributo di Anna Riva.
0: Lo si dice con un certo timore nella cautissima Berna federale. Eppure quel miliardo e quegli 800 milioni in più di entrate fiscali che spuntano ora per l'anno prossimo fanno molto comodo. Fanno comodo perché permettono di rinunciare a ulteriori misure di risparmio e fanno comodo soprattutto perché potranno andare a beneficio, nei piani del Consiglio federale, del rafforzamento dell'esercito. La responsabile delle finanze, Karin Keller-Sutter. La situazione più distesa che prevediamo per l'anno prossimo, ma anche fino al 2030, è dovuta al programma di risparmio 27. Ma non solo, le cose vanno meglio anche sul fronte delle entrate. In altre parole, merito della volatilissima, va detto, imposta sull'utile e quindi, in particolare, di un ristretto gruppo di grandi aziende nel Canton Lucerna, ma anche a Zurigo e Basilea, che hanno contribuito a migliorare significativamente la situazione delle casse federali. Ma l'esercito non è la sola priorità. Ad avere un deciso impatto sulle uscite sarà anche l'AVS, con il finanziamento della 13ª mensilità e una popolazione che invecchia. Sabine D'Amelio Favé, direttrice dell'amministrazione federale delle finanze. Già oggi l'AVS è la voce di spesa più importante della Confederazione. Circa un franco su cinque del budget federale è destinato al primo pilastro. Richiede poi particolare attenzione anche la perequazione finanziaria, con le disparità tra i cantoni che aumentano e i contributi federali in continua crescita. In ogni caso, è chiaro ancora una volta dove la Confederazione, non solo Keller-Sutter, intende porre l'accento negli anni a venire. L'importante fabbisogno supplementare necessario per ripristinare la capacità di difesa dell'esercito non è garantito senza questo finanziamento aggiuntivo. Insomma, prima di tutto le forze armate, pur sapendo che i calcoli e i piani dei prossimi anni restano ancora pericolosamente in balia delle tensioni geopolitiche, sviluppi che nemmeno i migliori funzionari federali potranno mai prevedere.
3: Attenzione, sull'autostrada A3 Zurigo-Coira, tra Murg e Wallenstadt, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sull'autostrada A3 Zurigo-Coira, tra Murg e Wallenstadt, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.
1: RG24, torniamo.
6: Saranno in tanti, sia oltreoceano sia in Europa, a non aver creduto alle loro orecchie.
1: RG24, torniamo sul conflitto tra Stati Uniti e Iran. Migliaia di voli militari americani sono partiti da basi europee per sostenere l'operazione contro Teheran. A rilevarlo il segretario generale della NATO, Mark Rutte, in un'intervista a Fox News, citando anche 500 decolli da basi statunitensi in Italia. Dichiarazioni che hanno però suscitato polemiche perché Roma sostiene di aver autorizzato soltanto attività logistiche di supporto, non operazioni di combattimento. A Bruxelles ritroviamo il nostro corrispondente Andrea Ostinelli.
6: Saranno in tanti, sia oltreoceano sia in Europa, a non aver creduto alle loro orecchie. E allora sentiamo subito quanto ha detto nelle scorse ore Mark Rutte, intervenuto su Fox News.
7: Country after country, ally after ally after
6: paese dopo paese, alleato dopo alleato, hanno reso le loro basi disponibili per Epic Fury. Tra i 4.000 e i 5.000 aerei sono decollati dalle basi europee per sostenere Epic Fury. Così il segretario generale della NATO a proposito della guerra sferrata nei mesi scorsi da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. E per supportare la sua affermazione, Rutte fa l'esempio dell'Italia.
7: But when you take, for example, Italy,
6: 500 aerei sono decollati dalle basi statunitensi in Italia per sostenere Epic Fury, è stato massivo. Sì, e lo sono per vari motivi. Innanzitutto contrastano sia con la versione di Washington sia con quella di Roma. Da alcuni giorni, e lo abbiamo riferito, tiene banco a livello transatlantico la polemica fra il presidente degli Stati Uniti Trump e gli alleati europei della NATO, accusati questi ultimi di non aver sostenuto i bombardamenti americani sull'Iran. Un diniego per cui l'amministrazione americana ora ha il dente avvelenato con gli europei e un argomento che Washington cita fra quelli per ridurre il proprio impegno a difesa dell'Europa in caso di attacco. Particolarmente colpita dalla polemica è stata la presidente del governo italiano, Giorgia Meloni, caduta in disgrazia agli occhi di Trump, che l'ha pubblicamente umiliata in un'intervista alla 7. Ecco, ora Rutte in un colpo solo smentisce sia il presidente Trump, nei cui confronti di solito è invece sempre ossequioso e con cui ha un ottimo rapporto, sia la posizione ufficiale di Roma, che ha sempre sostenuto

0: Diplomatico medio orientale prende forma un possibile summit di riconciliazione tra i paesi del Golfo e l'Iran che potrebbe tenersi a Riyadh nelle prossime settimane. Intanto gli Stati Uniti confermano un nuovo round di colloqui tecnici con Teheran in Svizzera tra il 29 e il 30 giugno. Il segretario di Stato Marco Rubio ha assicurato che Washington consulterà gli alleati del Golfo su ogni passato dei negoziati. Restano però divergenze sul dossier nucleare. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica ribadisce che le ispezioni ai siti iraniani fanno parte dell'intesa preliminare, mentre Teheran sostiene che eventuali controlli potranno essere discussi solo nell'ambito di un accordo definitivo. L'ondata di caldo ora che continua a mettere sotto pressione gran parte dell'Europa. In Francia domani saliranno a 72 i dipartimenti in allerta rossa, scuole chiuse o con orari ridotti, ospedali sotto pressioni e limitazione alle attività all'aperto, mentre il caldo dovrebbe proseguire almeno fino alla fine della settimana. Anche nel Regno Unito oltre 1000 scuole hanno modificato o sospeso le lezioni, mentre in Spagna il caldo eccezionale ha già provocato le prime vittime e costretto le autorità a mantenere il massimo livello di allerta in diverse regioni. RG24, ora il resto della pagina sportiva, sempre con Omar Meshal, della redazione sportiva.
1: Sì, perché si sta chiudendo anche il gruppo C. In campo dopo 13 minuti il Brasile è già avanti 1-0 sulla Scozia grazie a Vinicius Junior, mentre il Marocco è clamorosamente sotto di una rete contro Haiti. Appunto anche qua si sta giocando il quarto d'ora del primo tempo. Nella notte alle 3 si chiuderà anche il gruppo A con Repubblica Ceca contro Messico e Sudafrica Corea del Sud. Messico già qualificato con 6 punti, Corea del Sud 3, Repubblica Ceca e Sudafrica 1.
0: Grazie Omar Meshal e buonanotte. Prima di concludere, uno sguardo alle previsioni del tempo. Anche nei prossimi giorni tempo in prevalenza soleggiato, con cumuli pomeridiani in montagna seguiti da possibili rovesci o temporali isolati. Al nord massime di 37 gradi, al sud di 35. Prosegue l'allerta canicola di grado 4 su 5 per gran parte della Svizzera. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. È anche fruibile ad ogni momento sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale, con Matteo Valenti alla regia, a tutti voi un cordiale augurio di una serena notte.
2: Radio Televisione Svizzera.

0: Eh sì, quando si apre così tutto, la doccia, l'acqua che arriva, finalmente mi posso lavare anche io. E dopo è domenica.
1: Era ora.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Perché io aspetto la domenica, non so lei, caro no, cavaliere oscuro, per lavare.
1: Tendenzialmente un po' più spesso.
0: Si lava spesso?
1: Ma ognuno fa poi come crede.
0: Ah, va bene, va bene. Lei è Davide Staffiero, io sono Marco Di Gioia, ma adesso si trasformerà nel cavaliere oscuro. Ladies and gentlemen. Ho deciso di non presentarti
1: più. No, infatti
0: più.
1: Stavo aspettando io, ma...
0: Aspetta, aspetta!
1: E dai!
0: No, devi aspettare!
1: Una frasetta!
0: This moment that you will be waiting for! Il cavaliere oscuro!
1: Ecco!
0: Il pugnetto dov'è? Eccolo lì!
1: Qua.
0: Eccolo lì, il pugnetto del bambino di 6 mesi che aspetta la poppata, quindi si eccita come un bambino il cavaliere oscuro aspettando la sigla. Ma lo sapete, poi lui si eccita talmente tanto che... Poi
1: basta,
0: esagera
1: spenta.
0: E basta e si inizia. Che cosa facciamo?
1: Parliamo di cinema, il cinema in TV raccontato alla radio.

0: si sono svegliati una mattina i produttori dei One Direction e hanno detto
1: come parlano i produttori,
0: esatto, e loro hanno risposto i One Direction e hanno fatto questo questa canzone da sciacquettio, perché ormai lo sapete, no? Le canzoni da sciacquettio sono queste, quelle quando ti fai la doccia, il bidet, fai quello che ritiene opportuno, del resto domenica ci si lava, diceva.
1: Esatto, secondo il calendario di gioia, a quanto pare sì.
0: Non voglio chiedere a una dolce fanciulla nulla su questo, ma diamo il benvenuto a Cose di Cinema, Claudia, ciao.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Come stai?
2: Bene, grazie. Fortunatamente non sono stata rapita dagli alieni.
0: No, strano, perché la nostra infiltrata di Cose di Cinema, andate su Instagram, mettete un bel like se vi va o comunque seguitela, è andata a vedere da buona infiltrata Disclosure Day di Steven Spielberg. Ora, la domanda è netta, sì o no, vale la pena alzarsi dal divano, farsi la doccia e andare al cinema oppure no?
2: Sì, è un sì.
0: Faccio l'applauso anche spontaneo. Bene.
1: Sono d'accordissimo.
0: Bene. L'applauso potrebbe anche. Ecco, meno male che è finito. Io non so nulla, vi dico che non so nulla. Il Cavaliere Oscuro a supporto tuo, cara Claudia, è andata a vederlo, ma non parlerà e annuirà.
1: Molto radiofonico.
2: Io non lo posso vedere se annuisce.
0: Vabbè, tu fidati di me. Allora, com'è andata questa visione? Raccontaci.
2: Ma allora, io l'ho trovato un film interessante, che secondo me l'unica cosa che ha sbagliato è stato il tipo di promozione, perché la gente ha capito che il film era un film sugli alieni. Cioè, non so se si aspettavano tipo un sequel di E.T. che ritorna sulla Terra, ma gli alieni non sono i protagonisti di questo film.
0: Ah no, perché io non so nulla, io pensavo la stessa cosa. Anche tu, Cavaliere?
1: Prima di vederlo, sì.
0: Ah, e invece no. Perché?
2: E invece no, perché il film si basa su come l'umanità reagirebbe, anche senza farlo mai vedere, però il concetto è come l'umanità reagirebbe nel momento in cui si scopre con certezza, con assoluta certezza, che non siamo soli e che ci sono, diciamo, delle specie aliene. Poi credo, se non mi sbaglio, se non ricordo male, la parola alieno non viene neanche utilizzata nel film. Parlano semplicemente di creature non umane.
0: Sai che ti dico, Claudia, non so se siete d'accordo anche voi che ci state ascoltando, caro Davide, che i veri alieni, secondo me, siamo noi. Quante missioni nello spazio facciamo?
1: Sì.
0: Se ci pensate bene, no? Perché uno parla tanto di alieni di qua, esistono, non esistono, poi invece siamo noi a colonizzare lo spazio.
2: Sì. Praticamente siamo noi gli alieni.
0: Ma la trama quale sarebbe, scusa, giusto per intenderci? Allora, non si tratta tantissimo e non si va a fondo degli alieni, però volevo sentire la trama del Cavaliere Oscuro e la trama tua, che secondo me sono diverse. Allora, Cavaliere, dica.
1: Senza tic tac.
0: No, senza tic tac. Lei?
1: Beh, è un po' difficile la trama, nel senso che il film si svela piano piano, comincia in medias res, proprio nel bel mezzo di tutto, e quindi sei catapultato direttamente nella
0: alla
1: storia.
0: Spielberg.
1: Esatto, c'è questo ingegnere informatico che ha rubato una serie di dati segreti e segretatissimi e intende divulgarli, ma all'inizio non si capisce bene di che cosa si parla.
0: Ti fermo qua. Claudia, corrisponde a quello che hai visto tu?
2: Assolutamente sì.
0: E come va avanti?
2: La stessa identica cosa. Praticamente noi insieme a questo ingegnere informatico siamo catapultati in questa fuga da un'associazione che ha sempre tenuto nascosto all'umanità l'esistenza di forme extraterrestri. In questi dati che l'ingegnere ruba sono presenti tutte le prove dell'esistenza di
0: alieni o presunti tali
2: non umane.
0: Vabbè, insomma, in definitiva sì, si va a vedere questo film Disclosure Day di Steven Spielberg. Grazie mille. E Claudia, un'ultimissima cosa, ma domenica prossima vieni a trovarci in carne ed ossa?
2: Potrei farci un pensiero, potrei venire a trovare.
0: Vabbè, donne, è giusto che si lasci desiderare. Grazie, Claudia. Vi aspettiamo. Ciao.
2: Ciao.

0: No, non parlate, per favore, il traffico, le macchine ferme. Deve finire il disco, deve finire.
1: L'ultimo, proprio senti anche... Ecco il fruscio, sentite il fruscio? L'avete sentito? No, perché erano i Run DMC e Yara Smith Walked His Way e si parte con la trama?
2: No.
1: Sì.
2: No.
1: Sì.
2: Dai, facciamo la trama scialla.
1: No.
2: Non c'è, non
0: Speedy
2: esiste.
0: Gonzales.
2: No.
0: Speedy
2: Gonzales. Il nipote del dottor Frankenstein si reca in Transilvania per prendersi cura dell'eredità lasciatagli dal nonno. Quando scopre che questi aveva dedicato i suoi studi al tentativo di riportare in vita i defunti, deciderà di seguirne le orme.
3: Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper.
0: E tararirarirara, cioè non è che Walk This Way lo abbiamo messo a caso, perché c'entrano gli Aerosmith che erano in pausa tanto tempo fa dalle registrazioni, sono andati al cinema a vedere Frankenstein Junior, hanno visto la scena in cui Igor dice "Si aiuti con questo?" che famosissima, passando il bastone, e il giorno dopo erano in studio a registrare il pezzo. Pensa un po' che storia, eh?
2: Bellissimo. Così a tradimento,
0: cioè, proprio per
2: sono
0: dire
2: spaventato.
0: Che diavolo stai dicendo Willis? Vabbè, è questo quello che accade all'interno di un'offerta che non puoi rifiutare. Sabato a 00:20 sulla 1 infatti c'è Frankenstein Junior di Mel Brooks,
2: esatto.
0: Che ve lo diciamo a fare, che compie quanti anni?
2: Compie 100 anni. Augurissimi a Mel Brooks, un grande, un pilastro della comicità.
0: Il film è del 74, posso dire la verità che funziona ancora meglio di metà delle commedie uscite la settimana scorsa.
2: Assolutamente sì, perché ha poi anche un po' inventato un certo tipo di comicità,
0: sì,
2: no? Mel Brooks è proprio il maestro delle parodie e soprattutto sui generi, quindi ogni singolo genere, Mezzogiorno e Mezzo di Fuoco prendeva in giro il western e qui i classici dei mostri Universal, però lo fa con un rispetto filologico, cioè riprende esattamente le stesse scenografie, lo stesso stile, lo stesso mood, quindi è una presa in giro che però è più che altro un omaggio.
0: Che poi ci mette cose dentro bizzarre che ci fanno morire da ridere. Prima cosa che dovete sapere, anche se in realtà penso che si sappia più o meno tutti, il protagonista com'è che si chiama? Gene?
2: Frankenstein.
0: Sì, ma lui...
2: Gene Wilder.
0: Gene Wilder, esatto, volevo sapere se eri pronto. A parte scherzi, Wilder aveva accettato di fare il film solo a una condizione, una sola, cioè che Mel Brooks non comparisse sullo schermo. Pensava che un cameo insomma del regista alla Hitchcock avrebbe un po' rotto la magia, secondo me.
2: C'è.
0: Aveva ragione, Brooks aveva anche accettato, ma si è vendicato in tutti i modi, perché nel film è la voce del lupo che ulula, è la voce del nonno, è la voce del gatto che urla, non presente nel copione, ma lì era improvvisazione pura. Tanto se vai su Instagram o YouTube si vede un sacco di fuori onda dietro le quinte, dove se la ridono, se la sghignazzano, pensa quanto è mortale questo film, tutto tenuto nel montaggio finale, e alla fine questo è vero cinema.
2: Sì, assolutamente. Beh, questo è un capolavoro, quindi da vedere e rivedere e fa ridere ogni volta.
0: La gobba di Igor, quella che si sposta, non c'era in sceneggiatura, neanche quella, però Marty Feldman, appunto Igor, aveva cominciato a spostarla avanti e indietro per conto suo, e quando se ne sono accorti, invece di fermarlo, gli hanno detto no, continua. Ma ci sono anche, adesso non mi ricordo se in questo film, ma in tanti film di commedie comunque che fanno veramente ridere, che l'operatore rideva talmente tanto che faceva traballare un po' la cinepresa, e ai tempi non erano così stabilizzate come oggi, quindi insomma si capisce quanto c'era di cinema ironico e di un certo tipo in quei film lì. Ha da dire qualcosa?
2: Ho da dire che se vi interessa Mel Brooks consiglio la lettura del suo libro autobiografico Tutto su di me, è un'autobiografia che ripercorre la sua carriera, che è stata veramente incredibile.
0: Se volete invece gustarvi Frankenstein Junior di Mel Brooks, sabato 00:20 sulla 1.

0: 5 a.m. Michael Schulte su Rete 3. Senti questa basina, così ti piace? È un po' da Frankenstein Junior. Sì, a tratti potrebbe esserci. No, perché ci segnalano i nostri ascoltatori che oltre a Gin
1: Hackman,
0: no,
1: Wilder,
0: prima ti mettevo la
1: anticipata
0: a Gin Wilder, c'è anche Gin Hackman. È per questo che facevo il giochino prima, insomma, quello di French Connection, il padrino. Mamma mia, che base, forse un po' troppo questa. Comunque, insomma, ha recitato nel film Gratis.
1: Ah sì,
0: gratis, sì, 4 giorni su 7, 4 minuti sullo schermo, zero compenso, come dicevamo prima, e l'aveva saputo dell'occasione di recitare in questo genere di film dal suo amico Wilder, con cui giocava a tennis.
1: Ah, okay.
0: Pensa che storie che ci sono. Lui voleva provare a fare una commedia e ha detto: prova a dire shue, shue, shue, shue. E lui ha risposto shue, shue, shue, shue. E questo film girato completamente in bianco e nero, insomma, vede anche, oltre a Gin
1: Wilder,
0: anche Gin
1: Hackman, ecco, che vi invito a cercare di riconoscerlo perché è irriconoscibile.
0: Impossibile. Tutto questo per la precisione. E adesso, signore e signori, è il momento che il Cavaliere Oscuro stava aspettando. Max Gazzè, il timido, ubriaco. Tutto questo su Rete 3.

0: Allora, a questo punto, dopo i Goddard, Burning Bridges.
1: Questa è la versione radio edit appena ascoltata su Rete 3. Facciamola finire, perché noi siamo rispettosi della musica bella. Dobbiamo girare la ruota per scegliere il film. Sì. Però, siccome andiamo a martedì,
2: giusto,
1: e prima eravamo a venerdì, vorrei una ruota reverse.
2: Reverse, va bene.
1: Però, aspetta un attimo. Ha telefonato Nolan, il regista, ha detto che non ci siamo perché noi siamo a domenica e va in onda martedì, quindi devo girarla in avanti.
2: In avanti, sì.
1: Va bene, la gira in avanti. Anche Nolan qui a rompere le scatole. Ok, guarda cosa è uscito. Cosa? Ah, Stargate, yes, di Roland Emmerich. Trama tic-tac.
2: Ok.
1: Vai.
2: Un egittologo accompagna...
1: Ho sbagliato.
2: Una trama tic-tac.
1: Oh, si può sbagliare?
2: No, va bene.
1: Si può sbagliare in vita mia o no? Non ho mai sbagliato in vita mia. Adesso arriva la trama tic-tac. Okay.
2: Un egittologo accompagna una spedizione militare attraverso un grande anello di materiale ignoto che li proietterà sul pianeta di una galassia lontanissima.
1: Basta?
2: Basta.
1: Mi puoi avvisare la prossima
2: Teniamola
1: volta?
2: Teniamola qua.
1: Così, vabbè. Basta, basta, basta.
2: Rimaniamo in tema alieni.
1: Sì, in temi alieni, ma questi temi strani, perché c'è o non c'è l'alieno? In questo caso sì, dai.
2: Beh, in questo caso sì, sono loro gli alieni, perché vanno letteralmente.
1: Hai spoilerato il film, è finito.
2: Basta, ok.
1: Film del 94, quello con le piramidi, visto, appunto gli alieni, la sabbia dappertutto, anche nelle mutande di Kurt Russell, con quel bel taglio di capelli che sì, è sempre
2: molto,
1: così
2: molto, molto aggressivo.
1: Ma perché?
2: Perché Kurt Russell c'ha quell'aria da duro che non gliela puoi togliere.
1: Ah, è vero, hai ragione.
2: E poi c'è James Spader, quando aveva i capelli, non per fare...
1: Beh, adesso stai facendo un po' il body shaming. Sì. C'era anche il regista, ma c'è ancora Roland Emmerich, che è l'uomo che ha dedicato la sua carriera a distruggere, secondo me, la Terra in modi strani, diversi.
2: Creativi.
1: Qui era ancora agli inizi e si vede che era un po' acerbo.
2: Qui era praticamente agli inizi, perché almeno ai suoi inizi hollywoodiani, perché aveva già fatto dei film in Germania, e questo è il suo secondo film hollywoodiano dopo I Nuovi Eroi con Van Damme, e con questo film Emmerich conquista definitivamente Hollywood, perché in pochi ci credevano, è stato un po' un successo a sorpresa.
1: E quindi bravo Roland.
2: E quindi da lì poi ha, come ben dicevi, ha proceduto a distruggere il resto del mondo.
1: Piccola curiosità, che lo stesso Roland Emmerich durante le riprese ha tenuto segreta la vera natura dello Stargate, che è poi l'oggetto centrale del film. Cioè, tu stai girando un film che si chiama Stargate e nessuno sa nulla, e il regista non, cioè uno dice scusi regista, ma fermo lì,
2: non si parla,
1: 3, 2, 1 via, ciak. Vabbè, e allora c'è anche da dire una cosa, che il film doveva essere una saga di tre
2: film. Questa era l'idea iniziale, poi dopo non è andata in porto, però del resto ha generato comunque un franchise, perché è nata la serie TV, più serie TV.
1: Pensa alla coerenza, facciamo tre film e poi fanno le serie TV, no? non c'è coerenza più al mondo.
2: Però ogni tanto se ne parla di un possibile o remake o reboot, vedremo.
1: Altra ultima cosa, l'idea di Independence Day, che era l'altro successivo film di Emmerich, quello con Will Smith, no? Sì. E ancora una volta gli alieni, che qua fanno esplodere, se non ricordo male, la Casa Bianca.
2: Sì, esattamente.
1: Ecco,
2: scena meravigliosa.
1: È nata durante il tour promozionale dello stesso Stargate, quindi...
2: E quindi tutto torna, perché noi faremo vedere anche Independence Day più avanti, avremo modo di parlarne in una delle prossime puntate.
1: Allora, martedì 23... no, scusa, sempre lo stesso errore faccio.
2: No,
1: aspetta,
2: giusto.
1: Con calma. No, martedì alle...
2: 23, ma è anche il 23.
1: Ma è anche il 23.
2: Ma è anche il 23.
1: No.
2: E poi disponibile 30 giorni sul Play, non 23.
1: Vedi, ti ho dato anche il... Oh. È un... Ah, me ne via. Oh. Michael Jackson and Justin Timberlake. Love never felt so good. In un'offerta che non puoi dream.

0: Pensa che storia ha questo disco? Beh, dell'83, ecco, adesso l'ho visto bene. Scritto da Michael Jackson con Polanka, pubblicato solo nella versione di Johnny Mathis nell'84. E nel 2014 usciva questo disco e noi nel 2026 l'abbiamo ascoltato.
1: Io sapevo tutto, naturalmente.
0: Sono storie incredibili. Tra poco, Credibility
1: Zero.

0: secondo te Selena Gomez cioè, è capace di fare questi effetti con la voce o c'è della post produzione? Per esempio questo cioè lo fa lei,
1: ma io sento della post.
0: In the Dark, appena ascoltato su Rete 3 questo discone, un discone bellissimo, e adesso arriva Credibility Zero. Che cosa si fa in Credibility Zero, prego?
1: Il signor Di Gioia, quando non deve fare la doccia la domenica, prende un attore o un'attrice e gli affibbia dei ruoli per i quali sono assolutamente inadatti.
0: Oppure si va da zero a 100,
1: A volte invece ci azzecca.
0: Perché scopriamo che alle volte non c'è questa credibility così zero. Iniziamo da Carrasse. Carrasse.
1: Carrasse, è una parola sola.
0: Sì, Carrasse. E con il suo ciuffo interpreta un arrotino ambulante. Ti piace?
1: Farebbe comunque un po' paura come arrotino, eh?
0: Passa armato per il paese gridando: donne, è arrivato l'arrotino! Che poi si tocca il ciuffo così.
1: Avrebbe molto successo.
0: Dici?
1: Sì.
0: Com'è la faccia di uno che arriva dal confine messicano con un fucile? Più che altro, no?
1: Col gentil sesso avrebbe probabilmente
0: non ha successo. Fila forbici. Credibility, dici di tu.
1: Ma 50-50, dai, 50-50.
0: Dici?
1: Gliela diamo, 50-50.
0: Va bene. Allora cambiamo, vediamo se abbiamo più successo in questa fantastica rubrica. Will Smith.
1: Ok.
0: Anzi, Will Smith.
1: Will Smith, parola sola.
0: Raccoglitore di letame reale.
1: Cos'è il letame reale?
0: Sono pur sempre gli escrementi dei cavalli del re.
1: Ah, reale in quel senso. Ah, ok.
0: Certo.
1: Ah, beh, insomma.
0: No.
1: Un po' dura.
0: Allora, lui entra in una stalla e dà uno schiaffo allo stalliere. Sai, no, che lui con gli schiaffi. Che ha parlato male l'altro giorno di una delle sue cavalle. Credibility?
1: No, zero.
0: Lui che
1: ma
0: passa
1: no, lo schiaffone è credibile, ma come...
0: Quindi lui che passa, dicevo, la giornata dietro a un cavallo con una palla e con un secchio in mano non è credibile.
1: No, non molto.
0: Non ho detto cavalla per la par condicio, sai che devi dire cavallo e le declinazioni. Quindi lui che passa intere giornate dietro un cavallo e una cavalla.
1: O una cavalla.
0: Attenzione, hanno chiamato dicendo che c'è del sesso nascosto qua. E quindi non se ne esce più.
1: No, passiamo direi al prossimo.
0: Ma uno che vuole seguire le direttive così dell'umanità, vabbè. Madonna.
1: Ok.
0: Madonna mungitrice di vacche.
1: Siamo sempre in zona fattoria.
0: In genere, fattoria, sì. Mi sono preso del tempo per ragionarci su. Sveglia alle 4 del mattino.
1: Non ce l'ho.
0: Fango in faccia per la pelle, visto che c'è. E poi mammelle di mucche tutto il giorno.
1: Però può fischiettare nel frattempo, magari si inventa una canzone nuova.
0: Allora, secondo me Madonna non appartiene a una fattoria. Io non riesco a immaginare.
1: No, credibility zero.
0: Tipo che si alza e dice, dai Bruna... Fermo un attimo che ti sto mungendo.
1: Poi arriva Will Smith e molla allo schiaffone.
0: Quindi credibility
1: zero.
0: Oh, ladies and gents, oh dirty bastard, che è the superstar.

0: Il classico disco che sembra che sta per finire, in realtà Alex Warren dice invece no, con Ordinary su Rete 3. Lo abbiamo appena ascoltato e adesso, allora, mercoledì c'è alle 23 sulla 1 c'è
1: The Voyeurs
0: di Michael Mohan, esatto. E che

0: so cosa possiamo dire. È un thriller erotico, lo possiamo dire?
1: È un, sì, diciamo un thriller, un sexy thriller, thriller sensuale. Fa parte di questo ciclo Brivido Caldo che proponiamo per il secondo anno.
0: Ho capito, avete giocato sull'assonanza, sì, tra Moana e Michael Mohan. Ma siete veramente sottili voi.
1: Non ci avevo neanche pensato. Non c'è Moana, ma c'è Sydney Sweeney. Quindi, insomma,
0: ok, sì, va bene.
1: Non mi dilungo in commenti.
0: No,
1: questo Brivido Caldo sono 11 film tra suspense, sesso e tensione, per scaldare un po' le notti estive, ecco, mettiamola così. E questo è un sexy thriller dal taglio giovanile, però appunto c'è Sydney Sweeney, okay, che cavalca un po' la sua immagine di sexy.
0: Ma il genere thriller erotico è ormai un po' estinto o no?
1: Perché... un pochetto. Diciamo che i fasti erano negli anni 80, infatti passeremo dei capolavori.
0: Solo un nome vorrei. No, di un attore. Dai, del thriller erotico.
1: Di un attore?
0: Col petto sudaticcio.
1: Richard Gere.
0: Ma no!
1: Richard Gere.
0: No, dai.
1: Che passeremo a breve.
0: Michael Douglas.
1: Ah, beh, certo.
0: Michael Douglas su tutti, secondo me.
1: Assolutamente sì. Questa, infatti, qui la controparte maschile di questo film, secondo me, non è così convincente. Sydney Sweeney è perfetta.
0: Mm-hmm.
1: Questo
0: Justice Smith. Strano che sia perfetta. Smith,
1: sì, lei è proprio perfetta. Lui, insomma, secondo me è un po' meno convincente, ma giudicheranno poi i telespettatori.
0: Vabbè.
1: E vabbè, la storia possiamo dirla in poche righe, insomma, una coppia che si trasferisce in un nuovo appartamento e comincia a spiare la vita, soprattutto la vita sessuale dei dirimpettai.
0: Come per dire, hai visto? Perché noi non facciamo così?
1: Oppure, insomma, ci sono poi, si innesca
0: Belle
1: tutto un meccanismo di quasi di stalking che avrà poi delle conseguenze abbastanza impreviste.
0: Ci fermiamo qui perché altrimenti spoilereremmo troppo. Michael Mohan, appunto il regista, l'ho definito questo genere sweetie neo noir, oppure anche ho letto Steam Moral Dilemma Movie,
1: sì,
0: che in italiano sono un po', secondo me, come un film in cui fa caldo, qualcuno fa cose che non dovrebbe e poi tutti ci rimettono.
1: Bello,
0: mi piace come definizione.
1: Sì, un bel pitch, complimenti.
0: Va bene, va bene. Allora, quando vai in onda?
1: Vai in onda mercoledì alle 23 sulla 1.
0: Molto bene.

0: Appena ascoltata su Rete 3, giusto il tempo di fare i saluti, ma anche per ricordare che giovedì 20:40 sulla 1 ci sarà lo stagista inaspettato di Nancy Meyers. Una riga, Robert De Niro fa lo stagista a 70 anni.
1: Sì, giusto, perfetto. Ecco.
0: Cos'è, un film drammatico?
1: No, è abbastanza divertente.
0: Beh, ci si commuove un po', no?
1: Se proprio sei uno che si commuove facilmente
0: ci
1: sì.
0: Si commuove.
1: Però è una commedia.
0: È una commedia, va bene. Quindi giovedì 20:40 sulla 1, lo stagista inaspettato. Non è inaspettato che si finisca qui. Io ero Marco Di Gioia, lei?
1: Davide Staffiero.
0: Alla prossima, ciao a tutti!
1: Ciao!
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.